0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a un'altra giornata caratterizzata dalla campagna abbonamenti di primavera 2026 di Radio Popolare Indipendentemente. Un saluto da Dario Grande
1: e da Ira Rubini, buongiorno.
0: Hai avuto un'esitazione.
1: Sì, ero convinto già di sbagliare con il nome.
0: Ma no. Adesso Dario è un po' in soggezione per la differenza di età.
1: Ma ero in soggezione anche quando mi è capitata l'altra mia unica apertura della mia vita con Giulia Strippoli lo scorso abbonaggio. Esordì dicendo ciao Elisa Graci.
0: Invece no! Era Giulia Strippoli.
1: Quindi questa volta già iniziamo meglio. Ma però no, vediamo come andrà a finire.
0: Dario Grande lo conoscete, co-conduttore di Volume ormai da un po'. Da quanto, Dario?
1: Beh, prima stagione ancora, quindi
0: ma cavoli,
1: da settembre.
0: Ma mi sembra che tu sia con noi da sempre.
1: E invece no.
0: Dario si è magicamente integrato nel nostro villaggio di Asterix.
1: Esatto.
0: Cioè la nostra redazione, come dire, che rappresenta un po' tutto l'universo della sinistra, possiamo dire,
1: sì.
0: Insomma, e anche soprattutto degli atteggiamenti, delle personalità. Ci conoscete bene, ascoltatrici e ascoltatori, e soprattutto abbonate e abbonati. Io comincerei, Dario, se sei d'accordo, con un ringraziamento a quelli che ci sostengono da molti anni, perché insomma il lavoro mio, di Dario e di tante altre persone qui dentro, indipendente come la campagna abbonamenti ricorda, dipende da voi. Ecco, è l'unica cosa da cui noi non possiamo prescindere, cioè non siamo indipendenti dai vostri abbonamenti. Quindi Dario, noi questa mattina abbiamo diversi compiti, a parte insomma fare un'apertura articolata. Ci saranno tutti gli appuntamenti con le notizie, ci sono gli appuntamenti con le rassegne stampa e con tutta una serie di contenuti che chi si sintonizza su Radio Popolare dalla mattina o magari è già in viaggio per andare a lavoro conosce bene. Abbiamo pensato in apertura, per, come dire, seguire la tradizione di farvi sentire dei brani anche un po' così significativi,
1: sì.
0: Uno la mattina, no? C'ha bisogno di riconciliarsi con se stesso,
1: certo.
0: di scegliere un filone che vorrei che spiegassi te.
1: È stato scelto un giochino, ovvero Ira porta 10 brani e Dario risponde con altri 10 brani.
0: Con quale criterio?
1: Con quale criterio? I brani scelti da Ira sono brani di artisti più o meno storici, sì, del passato, e io dovrò rispondere a questi brani, a questi artisti, con una sorta di brani, diciamo, di artisti, diciamo, di nuova generazione,
0: vicini a noi,
1: considerabili tipo eredi spirituali, figli spirituali.
0: Abbiamo detto madri e padri,
1: figli,
0: esatto. E figlie, scegliendo, vabbè, io ho buttato là una serie di cose per cui per metterti in difficoltà, come no, non è vero.
1: Però no, mi hai detto iniziamo da questi artisti ed è già forse una delle scelte più difficili che ho dovuto fare. Stiamo incominciando
0: perché regaliamo, figurati, adesso magniloquenza, proponiamo ad ascoltatrici e ascoltatori, abbonate abbonati e abbonande abbonandi, un brano storico dei REM a cui tu risponderai tra breve con la tua scelta. Intanto vi ricordiamo i numeri a cui possono scriverci e a cui ci possono telefonare. Ascoltatrici, ascoltatori, per dirci perché bisogna abbonarsi a Radio Popolare, ma meglio ancora, sarebbe bellissimo per Dario, che è con noi da meno di un anno, mi abbono per Dario Grande e per Volume, mi abbono per incoraggiare Dario Grande, mi abbono per sostenere Dario Grande in questa conduzione d'apertura con Ira Rubini,
1: abbonamenti di incoraggiamento,
0: esatto,
1: in ogni caso.
0: Esatto.
1: E già iniziamo a ringraziarvi in anticipo.
0: In anticipo, perché allora vi dirò anche che tutti i neoabbonati vinceranno una delle famosissime targhe, placche, chiamatele come volete, sono di metallo, si possono attaccare da collezione, di Tex, che Antonio Serra ha portato qui in redazione ieri pomeriggio, ne abbiamo già parlato in una conduzione.
1: Wow.
0: Ogni nuovo abbonamento si merita questo gadget assolutamente meraviglioso, quindi aggiungiamo anche questa cosa qua.
1: Eh sì,
0: cosa
1: un plus, dico? Un plus non indifferente.
0: Un plus, no? Anche chi, insomma, Tex non c'è nato, però lo conosce, insomma. Sono oggetti molto particolari. Insomma, scriveteci, diamo i numeri, Dario.
1: Diamo i numeri, allora, SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013. Siamo qui pronti a leggervi e poi potete chiamarci e... potete farlo allo 02-33-001-001.
0: Ma davvero? Allora, intanto già arriva bellissima questa botta e risposta generazionale sulle spalle dei giganti per guardare altrove. Un po' come il mio abbonamento da trentenne squattrinato che viene da una famiglia che mi ha cresciuto a pane e radio popolare. Allora, mi sa che qui però abbiamo un abbonato ormai da qualche anno. Ti ringraziamo, anche perché da squattrinato è più difficile.
1: Grazie.
0: Ti dedichiamo, grande, in attesa dei nuovi abbonati che avranno diritto alla targa di Tex, a parlare con noi, a scriverci, insomma, sapete, poi c'è anche il meccanismo dello screenshot, se volete, per dirci: mi sono appena abbonato. Poi spiegheremo come abbonarvi, diremo cosa succede nelle serate speciali che ancora ci sono da oggi fino a domani in auditorium con aperitivi DJ set, cioè, tu ne hai fatto uno di DJ set, cioè.
1: L'altro ieri, esatto, martedì ero
0: ho visto le foto, è carino, insomma, tutte le serate sono andate molto bene, siete stati fortunati col tempo.
1: Esatto, alla fine.
0: Bella ambientino! Allora, parto con questo perché abbiamo appena iniziato, ti abbiamo costretto a scendere dal letto
1: alle 4:30.
0: Esatto, più o meno, è così.
1: Tu a che ora ti sei?
0: A quell'ora lì, ma io essendo, facendo parte della generazione precedente, come dico spesso anche durante le serate di stand-up comedy a Dan Battista, che è l'MC, potrebbe essere mio figlio, ma per fortuna non lo è. Nel tuo caso sono un po' più magnanima, potresti essere mio figlio, punto.
1: Punto.
0: Non lo sei, ma insomma così, ci siamo alzati tutti e due alle 4:30, gli anziani si alzano più volentieri,
1: più
0: presto,
1: facilmente, sì.
0: È una balla, perché una ieri balla. Sono stata a teatro fino alle 11, quindi sono scesa dal letto come uno zerbino.
1: Io ero già sotto le coperte, ecco, però forse non riuscivo.
0: Io giravo nella notte nella periferia milanese a vedere spettacoli indipendenti. Quindi, come vedete, i pregiudizi e i preconcetti un po' cadono,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Forse Dario è più sveglio di me. E quindi
1: vedremo.
0: Okay, abbiamo chiacchierato tanto, ma insomma volevamo un pochino salutarvi, scriveteci, chiamateci, che a noi fa sempre piacere, e soprattutto cominciate ad abbonarvi, perché per noi, insomma, sarebbe una, come dire, una bella soddisfazione questo abbonaggio di noi abusivi del mattino presto. Allora andiamo con il brano, il primo.

0: Ed era dei Sleeper, dei REM, ovviamente dedicato a tutti coloro che fanno le aperture, ai colleghi delle news che stanno preparando i GR, a chi è sveglio presto e ci sta ascoltando, invitandovi a scriverci e ad abbonarci. Beh sì, abboniamoci anche abboniamoci. Io e te, Dario, un'altra volta, perché insomma per noi è veramente importante il vostro sostegno, ma questo un pochino mi sa che lo sapete. Invece per quello che riguarda il brano che hai scelto tu da giustapporre in questa campagna abbonamenti 2026 primavera, in cui ricominceremo ovviamente a parlare con voi e a parlare di abbonamenti e di indipendenza di Radio Popolare, qual è il brano che tu associ ai REM?
1: Allora, come già anticipavo poco fa, intorno ai REM ci ho ragionato un pochino e in realtà la prima associazione che mi è venuta forse più spontanea di tutte è stata con i Fontaines DC, forse per sì, questione più, vabbè sì, chiaramente a livello musicale una vicinanza e anche un po' per diciamo il background un po' lettera.
0: Ma non erano i National?
1: Sì, no, infatti ci arrivo. Avevo pensato ai Fontaines DC, però poi i Fontaines DC ho detto no, li accoppio a qualcun altro a cui non riuscivo a trovare altrimenti un'associazione che mi convincesse almeno un minimo, e quindi ho scelto i National appunto per gli R.E.M. Insomma, entrambe band che hanno chiaramente segnato un po' il...
0: Allora, gli R.E.M. che la mia generazione chiamava R.E.M. appunto, italiana, perché erano estremamente popolari. The National hanno anche loro questo modo, come dire, anche un po' da inno religioso,
1: esatto,
0: no? Cioè, nonostante poi i contenuti siano tutt'altro che comodi.
1: Certamente.
0: Ecco.
1: Anche loro, insomma, arrivano da una formazione chiaramente, insomma, musica di un certo spessore a livello così
0: vocale,
1: letterari anche, come in un certo senso lo sono stati gli R.E.M., però capaci anche di arrivare, diciamo, al grande pubblico mainstream.
0: Ecco cosa sa fare Dario Grande alle 6 del mattino: sa associare The National con Don't Swallow the Cup, con gli R.E.M. con Day Sleeper. Don't Swallow the Cup, cioè la dicitura che c'è per esempio in America sui dentifrici, cioè non perché in America hanno la fissazione di darti un warning per qualunque cosa.
1: Attenti
0: a questo, attenti a quello. Prima di sentire Don't Swallow the Cup abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Sei tu? Ciao.
1: Ciao.
0: Roberto, ciao, dici tutto.
2: Ascolta, complimenti per la trasmissione, mi piacciono questi spazi di microfono aperto.
0: Va bene.
2: Aspetta, non tagliarmi subito, dai.
0: No, ti taglio subito, ma dimmi una cosa veloce perché abbiamo i tempi un po' contingentati per le notizie, dai.
2: E manca un quarto d'ora.
0: Conosci bene la scaletta.
1: Meglio di noi.
0: Allora,
1: dici tutto.
0: Roberto, questa mattina
2: ecco, volevo dirvi se è possibile richiedere una canzone per attirare abbonamenti, è già successo in passato.
0: Quale canzone?
2: Allora, una canzone scelta vostra.
0: Sì.
2: Di Tricky.
0: Va bene.
1: Ah, Tricky.
0: D'accordo. Allora adesso facciamo di tutto.
2: Piace quasi a tutti.
0: Hai ragione, Roberto. Buona giornata.
2: Tra l'altro è uscito il nuovo disco.
1: Sì.
2: Si chiama Out of Place.
0: Fuori posto. Beh, insomma, lo siamo un po' tutti. Grazie. Un saluto, Roberto. Buona mattina. Ciao.
1: Ciao, Roberto.
0: Ciao, ciao. Allora, noi proseguiamo, ascoltiamo allora.
1: Sì.
0: Don't Swallow the Cup, dicevo, i warning tipici delle confezioni americane. Del resto, appunto, chi fa l'apertura magari ingoia anche il...
1: Esatto.
0: No, speriamo di no, dai, ascoltiamo The National.

0: C'è stata un'incursione della vecchia guardia, no? Sai che non muoiono mai, no? Quelli... Io non tecnicamente sono nata proprio allo scavallamento fra boomer e la generazione X.
1: Okay.
0: Quindi in qualche modo mi sento, come dire, una privilegiata.
1: Sì,
0: sai che soddisfazione. E quindi entro sempre nelle cose degli altri. Cioè sì, faccio
1: in trufoli.
0: Sì, sì, c'è stato un bel momento di scambio fra Spotify e Da Cartwall, due dei programmi che utilizziamo per andare in onda, e che consiglio a tutti. Consiglio a tutti di smanettare con i programmi audio, quelli della mia generazione, perché è un ottimo sistema per non rincoglionire completamente.
1: Okay.
0: Finiamo di sentire il brano. Campagna abbonamenti 2026. 331-621-4013 per scriverci, 0233-001-001 per telefonarci e per abbonarvi, anche per ricevere una delle rarissime targhe di Tex che Antonio Serra regala a tutti i neo abbonati e le neo abbonate.

0: Dario Grande, Ira Rubini, campagna abbonamenti primavera 2026. Che
1: buongiorno.
0: Buongiorno di nuovo, buongiorno a tutte e a tutti voi che state iniziando la vostra mattina. Insomma, mi sembrava uno scambio interessante questo musicale.
1: Che dici,
0: Dario,
1: buono.
0: Grazie.
1: Dai, grazie a te. Era un pezzo del 2013, insomma.
0: Quindi hai scelto anche, come dire, percorsi, gente che ci sa fare, un po' come quelli che abbiamo scelto invece tra padri e madri, o chiamiamoli come ci pare, insomma, sì. Predecessori, precursori, tutto quello che volete. Stabiliamo delle parentele musicali. Un ponte fra generazioni.
1: Esatto, un ponte generazionale,
0: come tra un po' vi racconteremo dovrebbe succedere anche, ed è successo ieri sera per esempio nei confronti nei microfoni aperti dal vivo che facciamo la sera insieme con tante altre proposte. Esatto. Allora, diciamo come si fa a abbonarsi, Dario, te lo ricordi?
1: Allora, si va sul sito molto facilmente e in alto a destra compare un bottone giallo, Sostienici, e se cliccate su Sostienici vi si aprirà un'altra bella schermata dove c'è scritto Sostienici abbonamento a Radio Popolare, e qui vi si aprono una serie di possibilità diverse. Possibilità 1, domiciliazione bancaria, oppure possibilità 2, versamento ricorrente su PayPal o anche versamento annuale. Quindi, insomma, scegliete la strada che preferite, e poi, insomma, ci sono altre possibilità che vi si aprono, per esempio la tessera annuale, le donazioni. Quindi, per esempio, versamento da 20 euro in su, bonifico anche in questo caso, oppure ancora più sotto, vuoi aumentare la tua sottoscrizione? Quindi nel caso, insomma, vogliate fare un bel ritocchino, vi sentite particolarmente generosi, lo abbiamo detto, lo stiamo dicendo tante volte ancora durante questi giorni, l'abbonamento a Radio Popolare è fisso, diciamo, a 90 euro da più di 20 anni, però se vi va quest'anno in particolare, insomma, c'è una cifra simbolica che ci piace particolarmente ricordarvi, è quella di 107.6, quella anche della nostra frequenza in FM, per cui se vi andasse di ritoccare da 90 a 107.6 sarebbe veramente un bel ritocco.
0: E io aggiungo che anche i ritocchi degli abbonati storici che appunto fanno questo gesto, ritoccano 107.6 o quello che vogliono loro, ieri ne abbiamo avuti diversi molto generosi, devo dire, si aggiudicano una delle famose targhe di Tex.
1: Ne voglio un'anch'io.
0: Vale, no, ma tra l'altro qua in redazione è partita una cosa, ma noi potremmo averne qualcuno. No,
1: no,
0: sono per abbonate ed abbonati, non ci sono, io su questo sono assolutamente fermi.

0: Benissima, anche perché Antonio Serra, che ci vuole tanto bene, ogni volta porta delle cose che riguardano appunto il mondo dei fumetti, che in realtà è un po' trasversale, eccetera, eccetera. Paola, oltre a mandare saluti a Roberto Dabergamo, nostro abituale, come dire, contributor, dice, insomma, non aggiungo altro, Dario fa volume da un anno, ma io lo ricordo in onda già da prima, o sbaglio?
1: Allora, certamente sì, con diverse trasmissioni precedenti. La prima in assoluto era in piena notte, tipo da mezzanotte all'una del mercoledì, e durò in realtà neanche una stagione, fu una mezza stagione, tipo da febbraio a luglio, e il titolo era Fresh Nights.
0: Absolutely,
1: Absolutely. E
0: absolutely.
1: poi Sapore Indie per un
0: Ah, è vero,
1: paio di
0: sì,
1: stagioni.
0: giusto, un paio di stagioni
1: Un paio
0: fa.
1: di stagioni, forse tre addirittura.
0: E quindi giustamente poi se detto è bravo.
1: Però l'appuntamento era sì, settimanale, un'ora a settimana. E poi da quest'anno in onda tutti i giorni, 2 ore al giorno, con Elisa Graci dalle 14 alle 16.
0: Che salutiamo, ma non
1: Che
0: credo sia ancora
1: salutiamo.
0: sveglia, giustamente, insomma, cioè perché
1: Assolutamente
0: non
1: no.
0: era una cosa. Comunque, Paola che ci scrive questo, che si ricorda delle tue trasmissioni, ci dice che è abbonata e ritoccata a 107.6.
1: Beh,
0: Quindi, insomma,
1: fantastico.
0: Paola è l'abbonata perfetta. Mentre, insomma, chi ci scriveva precedentemente dicendo che gli piaceva, insomma, il confronto generazionale musicale, ci dice: ma ancora usate Spotify? Non potete usare qualcosa di meglio.
1: Sì.
0: Allora, tieni conto che qui tutti devono usare programmi, quindi devono essere delle cose user
1: Per
0: friendly. Quindi
1: tutti.
0: noi, che ci
1: Già.
0: occupiamo tanto di regia, magari usiamo anche mille altre cose, però dai, insomma, sì, magnanimo, magnanima. Intanto sei abbonato o abbonata?
1: Facci sapere.
0: Facci sapere. Abbiamo 2 minuti prima del GR, quindi quello che possiamo fare, Dario. Io posso, se vuoi, oppure
1: Andiamo.
0: se, fa, fallo tu se hai il sito aperto, dire che
1: Sì.
0: cosa succede stasera in auditorium e intorno, insomma, in cortile.
1: Allora, sì, seguono gli appuntamenti della settimana, che anche questi trovate poi tutti sul sito nella sezione iniziative. E siamo arrivati a, oggi è giovedì, no, oggi è
0: Oggi è giovedì,
1: mercoledì, è
0: sì.
1: giovedì, ok. E vediamo un po' che cosa c'è il giovedì, no, anzi, non è iniziative, lo sto cercando, è news.
0: Lo trovi andando su indipendentemente, no?
1: Aspetta, palinsesto,
0: Vabbè.
1: no, news, iniziativa, no, dovrebbe essere qua, sì, ecco, ci sono, 11-15 maggio, ci siamo, la settimana è quella giusta, e gli appuntamenti, in particolare quello del mercoledì, allora, DJ set, dalle 19 alle 20 con, una volta c'era scritto anche, avevamo qua il foglio, ma adesso non lo vedo, ma se non erro Giulia Strippoli. In console, se andando a memoria. Poi dalle 20 alle 21, microfono aperto dal vivo, Radio Popolare e i Giovani. Con Chiara.
0: No, questo era
1: No.
0: mercoledì.
1: Ah, esatto, che okay, siamo a giovedì.
0: Sì.
1: Siamo a giovedì.
0: Sì.
1: Allora cambio
0: La
1: tutto.
0: sveglia delle 4:30, effettivamente, aspettavo il momento in cui anche tu avresti avuto una piccola defaillance.
1: Momento, momento,
0: È stata
1: allora.
0: una bellissima serata che si è tenuta ieri
1: E
0: sera,
1: si è
0: sì,
1: tenuta ieri sera,
0: quella che si è.
1: esatto. Infatti me la sono persa purtroppo, ma cercherò di non mancare questa sera. Allora il DJ set è di Pier Giorgio Pardo dalle 19 alle 20, poi dalle 20 alle 21 Radio Popolare la musica con Niccolo Vecchia e Claudio Agostoni che conducono, ingresso assolutamente libero, senza prenotazione. E si segue dalle 21 in poi Live Pop Roberto Colella in concerto, conduce sempre Claudio Agostoni e siamo in diretta anche, quindi ci potete anche ascoltare, però se venite meglio.
0: Allora, noi siamo veramente arrivati alla fine della prima mezz'ora di questa nostra conduzione della campagna abbonamenti 2026, indipendentemente, in questo caso intergenerazionale, indipendentemente dall'anno di nascita. E quindi, intanto, grazie a Dario Grande, vedo che i colleghi delle news sono già pronti, quindi mandiamo la pubblicità e poi ci sono loro. Il GR breve, torniamo dopo.
1: Tra poco.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Iniziato a Pechino l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping, dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. Nella delegazione americana arrivata a Pechino sono presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende, tra loro Elon Musk, il CEO di Apple, Tim Cook, e l'amministratore delegato di Nvidia.
5: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale Kiev. Se al momento le vittime accertate ci sono decine di feriti, per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente degli Stati Uniti si trova in visita in Cina.
4: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump, con le sanzioni imposte nel 2025, ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, quello sulle libertà fondamentali. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele, decidendo così di sospenderle in via temporanea.
5: La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando a osservare il genocidio, hanno detto gli organizzatori.
4: La politica italiana, la sola novità del lungo intervento di ieri alla Camera di Giorgia Meloni, è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura.
5: A smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIOM CGIL nella sua assemblea nazionale a Bari. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. E la produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino per l'Italia, dall'automotive alla siderurgia agli elettrodomestici.
4: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto. Popolare Network.

0: 6:35 minuti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ci siamo. Campagna abbonamenti maggio 2026, buongiorno Radio Popolare, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori. Qui Dario Grande dallo Studio 2 in diretta insieme a Ira Rubini, buongiorno di nuovo. Ira.
1: Buongiorno Dario,
0: piano,
1: buongiorno
0: piano,
1: Dario.
0: Ce la stiamo facendo, ci stiamo svegliando.
1: Allora, cerchiamo di svegliare con garbo, con grazia, quella che ci resta, ascoltatrici, ascoltatori e in particolare abbonati,
0: abbonatevi,
1: esatto. E ti dico che Laura ha fatto il primo abbonamento della nostra conduzione. Scusate, cerco di non spaventarvi, guarda, ha mandato lo screenshot,
0: è arrivato.
1: La richiesta è stata elaborata correttamente, ecco l'abbonamento che regalo a mia figlia, grazie.
0: Grande.
1: Laura, grazie di esistere, scrivici però su Telegram dove ci hai iscritto, credo,
0: sì,
1: o Telegram o WhatsApp,
0: sì.
1: Non ricordo, WhatsApp.
0: È WhatsApp,
1: scusami perché non vedevo il simbolino, sempre perché è una conduzione intergenerazionale,
0: sì.
1: Tu sarai i miei occhi,
0: io
1: Dario,
0: guardo per te,
1: grazie, sì. Sei carino perché io tra occhiali metti su e togli su, non mi sono ancora abituata e quindi,
0: no problem, no
1: ecco,
0: problem.
1: Grazie, quindi mi confermi che WhatsApp, Laura,
0: sì.
1: Scrivici su WhatsApp se ti interessa la targa che hai di default vinto, la targa con le copertine di Tex, targhe da collezione che Bonelli, che ringraziamo, Bonelli editore, ma soprattutto Antonio Serra che ce le ha fisicamente portate, ha destinato ad alcuni ascoltatori che rassicuro perché si sono prenotati ieri e a quelli fra voi che si abboneranno oppure faranno un consistente ritocco, una consistente donazione quest'oggi durante questa conduzione abbonamenti.
0: Quindi è tua, Laura, se la vuoi.
1: Di qualcosa di bello a Laura.
0: Laura, grazie, un grazie gigantesco.
1: Cosa faccio? Le dedico il brano che avevamo pensato per il nostro discorso.
0: Per il nostro giochino.
1: Padri figli, madri e figli.
0: In questo caso madre figlia.
1: Sì.
0: Sì, sì, andiamo così, dai.
1: Andiamo così, perché appena finita la sigla, guarda, siamo perfetti. Allora, dedicato a Laura il primo abbonamento della conduzione di questa mattina, che davvero ringraziamo tanto tanto, soprattutto perché la figlia è stata abbonata e quindi anche qui c'è un passaggio
0: madre
1: di generazioni,
0: figlia.
1: Madre e figlie. Allora, poi scopriremo chi, come figlia artistica, ha scelto Dario Grande per Alanis Morissette.

0: Guardian, Alanis Morissette, tra l'altro, che abbiamo ritrovato abbastanza recentemente con nuovi lavori, nuovi concerti. Laura ci scrive che le interessa la targa e quindi abbonatevi anche voi, ritoccate o fate donazioni se volete una targa di Tex da collezione, e ci dice: mi state rendendo la mattina immensamente piacevole. Guarda, Dario, bello. Che bello.
1: Ma funzioniamo bene allora.
0: Aspettiamo a dirlo, vediamo come va avanti.
1: È ancora lunga la strada.
0: È lunga, cioè, irta tra l'altro di ostacoli tecnico-palinsestistici che ci attendono, quindi noi speriamo di far bene. Intanto davvero grazie a Laura, e ricordatevi che ci potete chiamare o scrivere ai soliti numeri, ma adesso scopriamo il brano che ad Alanis Morissette ha associato Dario Grande. Perché?
1: Allora, devo dire che sono abbastanza fan di Alanis Morissette, o meglio, non la conosco così bene, però quelle poche canzoni che conosco, che mi sono arrivate, mi piacciono molto. Però onestamente ci ho pensato un attimo e ho detto: ma oddio, un erede di Alanis Morissette oggi mi ha messo in difficoltà la cosa. Ho chiesto all'intelligenza artificiale.
0: No!
1: Ho detto: ma vediamo cosa, ma magari mi stimola qualche pensiero, così. E alla fine, tra le varie opzioni, ho scelto come figlia di Alanis Morissette nel 2026 la più vicina, quella più
0: è lo spirito più confine,
1: più affine, forse, più affine. Sì. Sicuramente più pop, sempre ovviamente con mille riserve, Olivia Rodrigo, insomma, da qualche anno, insomma, una voce pop femminile che si è affermata tantissimo, con comunque un po' della stessa rabbia anche alternativa che sicuramente ci ha sempre portato Alanis. E quindi
0: fantastico, sì, Laura, puoi ritirarla in radio, la tua targa, la lasceremo a tuo nome, yes. Già quest'oggi, insomma, compileremo altre buste per voi. Sentiamo allora Olivia Rodrigo con Déjà Vu.

0: Caro Dario, mi spiace dire che proprio perché appunto generazioni che si confrontano, che l'intelligenza artificiale ha fatto un buon lavoro, perché tra i suggerimenti che ti ha dato, poi tu hai scelto naturalmente Olivia Rodrigo come possibile erede di Alanis Morissette.
1: Ci sta. Dai, ma cosa dici? Mi è venuta in mente mentre ascoltavamo Olivia Rodrigo, ho detto: ma chissà Ira a che figlia spirituale aveva pensato riguardo.
0: Non avevo pensato.
1: Esatto, mi hai dato una lista allora di 10 artisti, però non hai pensato.
0: No, perché
1: mi è venuto in mente, magari Ira per ognuno aveva già in mente la risposta perfetta.
0: No, mi fido ciecamente di te, non solo perché non volevo fare... Ecco, vedi, il problema della tua generazione è che avete una scarsa autostima, invece è proprio vero, cioè andavo assolutamente tranquilla.
1: Tranquilla, ok.
0: Tranquillissima, infatti...
1: Arrivano altri messaggi.
0: Eh sì, Carmela ci dice: buongiorno, in Re Dario, il connubio tra arte e musica è proprio bello, grazie per la compagnia, buon abbonaggio. Carmela, grazie, dal tuo tono capisco che tu sei già... Ah no, guarda, ieri ha scritto: ciao, appena fatto un ritocco al mio abbonamento, Carmela, quindi grazie ancora per quello che hai fatto nei giorni scorsi. Allora, io vi ridò i numeri: 0233 001 001, so per esperienza di aperture non vastissima, perché non è il mio orario, ma lo so che in realtà adesso piano piano voi cominciate la giornata, magari anzi siete già in giro come noi, e progressivamente cominciate a scriverci, a telefonarci. Ecco, noi vorremmo che ci telefonaste dicendo, come Laura, che vi siete appena abbonati, avete ritoccato, avete fatto una tessera, una donazione, insomma comunque dall'online, e quindi ditecelo allo 0233 001 001 oppure al 331 6214 013 con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, una mail. E se tu mi permetti, Antonio Serra mi ha mandato proprio l'elenco delle targhe.
1: Ok.
0: Delle copertine, dunque, lista copertine tex riprodotte nelle targhe, che sono 22, perché ce n'è 2 per ogni copertina.
1: Ok.
0: Ok? Io ve lo dico, poi quella che vi capita, vi capita. A meno che qualcuno si abboni e mi indichi, ricordandosi quello che sto per leggere, la copertina che vuole. In quel caso possiamo fare un'eccezione.
1: Vediamo.
0: Allora, il tex numero 1, leggendario, La mano rossa, la prima copertina di tex. Il tex numero 3, Fuori legge. Il tex numero 11, Il segno indiano. Il tex numero 39, La gola della morte, poi te li giro. Il tex numero 51, Sangue Navajo. Il tex numero 6, El Rey. Il tex numero 83, Il passato di Tex. Il numero 100, Super Tex. 125, Il figlio di Mefisto. 151, L'ultimo poker. E infine 181, Una stella per Tex. Allora, quelli che conoscono Tex sanno che sono copertine leggendarie. Quelli che non lo conoscono, ma magari hanno una simpatia, lo hanno letto, l'hanno scoperto dopo, perché fa parte della storia del fumetto italiano, sappiano insomma che sono copertine speciali. Sono delle placche di metallo che riproducono queste copertine, ce n'è 2 per tipo. Ma appunto noi le diamo tendenzialmente a chi si abbona. Donazione di 30 euro RP di Carlo Alberto. Allora, abbonati dal primo giorno, abbiamo fatto una donazione, si può avere una placca? Sì, ho detto di sì, che anche le donazioni funzionano. Ora, chi si è abbonato dirà: ma come, io mi sono abbonato, minimo 90 euro eccetera, ma loro sono donazione. Già abbonati, ci stanno già sostenendo da tempo, e quindi sostanzialmente con una donazione fanno uno sforzo in più, e questa è la ratio.
1: È un di più,
0: è un di più, molto, vuol dire che praticamente ci saranno 30 euro in più che ciclicamente vengono addebitati loro per sostenerci, quindi ringraziamo davvero. Perché credo che Carlo Alberto rappresenti appunto una coppia, un gruppo familiare, insomma, e quindi grazie per questa donazione. Mi segno il tuo nome, Carlo Alberto, insieme a quello di Laura, a cui chiedo un ulteriore, se Laura è ancora all'ascolto, un ulteriore elemento: avrei bisogno del tuo cognome, che mi scriverai, perché così non sbagliamo Laura nella busta che ti lasceremo. Quindi ne abbiamo già segnate due delle nostre targhe quest'oggi.
1: Fateci sapere anche se volete una targa specifica.
0: Oddio, adesso diventa diventa
1: tutto.
0: Difficile, ma comunque diciamo sono tutte importanti. Grazie Laura, intanto attentissima, insomma veramente ascoltatori e ascoltatrici speciali abbiamo soprattutto la mattina. Vi si vuole bene, ci scrive Carlo Alberto. Marina e Carlo sono
1: Marina
0: che
1: Carlo.
0: Hanno fatto questo ritocco. Perfetto, allora questa donazione, scusate. E allora adesso invece.
1: Ecco, è arrivato anche il cognome di Laura.
0: È arrivato il cognome, infatti. Sì, no, non devi darci i dati assolutamente, perché la busta sarà a tuo nome, anche se l'abbonamento l'hai fatto a nome di tua figlia. Dunque, con queste caratteristiche avete capito che anche prossimamente negli spazi successivi, che saranno un po' più contingentati, perché sapete che abbiamo tutti i notiziari, abbiamo le rassegne stampa e così via, vi conviene continuare a scriverci se decidete di sostenerci, dicendo appunto che vorreste una di queste targhe molto molto speciali. Abbiamo ancora tempo per padri e figli.
1: Un rapido scambio.
0: Allora, io farei partire degli altri padri. Mi viene da ridere perché effettivamente loro hanno dei figli, anche proprio veramente. Sembrava impossibile quando li vedevi, insomma, all'inizio, quando li abbiamo, insomma, cominciati a seguire noi altri, noi anziani. E loro sono anziani un po' particolari.

0: Red Hot Chili Pepper, Day in California. Belli. Insomma, un brano di culto, storia, lo possiamo dire, proprio storia. E cosa ti è venuto in mente, Dario?
1: Allora, anche qui per libera associazione, diciamo che più che musicale, un'associazione di così attitudine che questa band condivide con una band invece più contemporanea, mi sono venuti in mente i Turnstile. Loro non fanno funk rock come i Red Hot Chili Peppers, arrivano dall'hardcore punk, però hanno un'attitudine sul palco, sono estremamente fisici anche loro,
0: performativi,
1: tirano in mezzo il pubblico, fanno una grandissima cacciara dal vivo e quindi sentivo così un legame tra di loro. Quindi andiamo ad ascoltare uno dei loro brani più noti dell'ultimo disco, si intitola Never Enough.
0: Never Enough, mai abbastanza, lo potremo applicare ai nostri abbonamenti, scusate, ma mi è venuta così. Allora, questo è il brano che ci condurrà ai titoli di quest'oggi del GR successivo, che ritroveremo poi più tardi. Campagna abbonamenti 2026, abbonatevi, scrivetecelo oppure telefonateci. Never Enough, Turnstile.

0: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Siamo a Napoli, non c'è dubbio, che non si sa come sia, ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21.30 in auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sempre una via. Roberto Colella, in auditorium, giovedì 14 maggio alle 21.30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, il leader cinese, USA e Cina siano partner, non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia il conflitto. Sul tavolo anche Iran, commercio e affari. Nella delegazione americana presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende. L'Ucraina colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie, per Zelensky non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumund flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti che tenteranno di raggiungere la striscia e portare aiuti umanitari. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Popolare Network.

0: Dario Grande, Ira Rubini, campagna abbonamenti primavera 2026, indipendentemente. Allora, è arrivata.
1: Ciao
0: Dario, ancora. Insomma, sono molto soddisfatta di questa nostra interazione generazionale. Forse riusciremo ancora a fare un altro paio di associazioni di libere di idee fra musicisti, padri e madri, un po' mi secca chiamarle così, ma insomma comunque
1: figli e figlie.
0: Figli e figlie, vabbè, insomma, oppure ascendenti e discendenti, ma
1: sì.
0: ringraziamo Franco che scrive: va bene, oggi lo faccio anch'io, anche se io barese di Bari, anzi rutiglianese di Rutigliano, ogni mattina mi devo sorbire metro regione dai milanesi. Vi voglio bene,
1: ai.
0: Mi abbono, ma Franco, ma guarda che ci sono molti più pugliesi qui con noi a Milano che a Rutigliano. Ti dico una cosa scherzosa, che dico spesso, se che si dice da decenni a Milano, se Milano, lo dicono i pugliesi di Milano, se Milano avesse lumari sarebbe una piccola Beri, nel senso che la Puglia è Milano, come tutti quelli che fanno Milano e che non sono di Milano, io per prima, per esempio. Quindi evviva Rutigliano, evviva il tuo abbonamento di cui non vedo lo screenshot.
1: Ci serve uno screenshot, Franco,
0: perché noi possiamo mandarti a Rutigliano, per chi è molto lontano e non ha occasione di passare alla nostra redazione, possiamo mandarti la targa di Tex che diamo a tutti coloro che ci sostengono, ex novo, cioè quindi che si abbonano come te, ma abbiamo bisogno di una prova,
1: una
0: perché
1: prova.
0: Il milanese è bauscia, è esagerato e tutto il resto, però non è tonto, cioè nel senso tu mi insegni che insomma non lo freghi, ecco, per cui io ti ringrazio per questo slancio e per i saluti che mando affettuosi alla Puglia, che amo molto, ma abbiamo bisogno di un segno tangibile del tuo sostegno.
1: Faccio uno screen.
0: Scusa Franco. E Giorgia, ho scroccato per anni, poi ieri sera ho visto Martina Stefanoni dal vivo in via Oleare e ho capito che è ora di abbonarmi. Ciao Giorgia, ci ha mandato
1: grande.
0: Lo screenshot, si è abbonata per 100 euro.
1: Fantastico.
0: Anche 10 euro. Allora, cara Giorgia, se
1: 120.
0: Hai visto 120?
1: 120.
0: Ma no, io vedo 100. No?
1: No. No.
0: Ah, 120, ma porca miseria, devo cambiare occhiali.
1: Sai che se clicchi poi la foto si ingrandisce anche.
0: Certo, grazie.
1: E ti facilita la vita.
0: No, grazie di questo garbo sarcastico, mio caro Dario. D'ora in poi gli screenshot li leggi solo tu.
1: Va bene.
0: Io accetto le critiche, faccio autocoscienza come si faceva un tempo e dico no, Rubini, non puoi più leggere gli screenshot piccoli, o li ingrandisci, come dice Dario, o li leggerai. Quindi, grazie Giorgia, dobbiamo battere, non l'abbiamo fatto prima per Laura che si è abbonata, lo facciamo anche per lei oppure per le donazioni precedenti, battiamo le mani sul tavolo per fare rumore e ringraziare coloro,
1: esatto.
0: Vai.
1: Lo facciamo.
0: Ecco, adesso i tecnici
1: per
0: saranno
1: Giorgia.
0: Contenti perché poi saltano i mixer.
1: È vero,
0: quando si fa così, quindi direi che questa campagna abbonamenti continuiamo a farlo per i prossimi giorni, poi basta, perché altrimenti
1: solo in questi giorni
0: rompiamo lo studio. E
1: tra in giro Disma l'altro giorno con un martelletto da quello che usa
0: pistava
1: il giudice.
0: Sul mixer?
1: No, pistava però molto forte sul tavolo con questo martelletto.
0: Ho capito, ma il tavolo c'è sopra,
1: sì,
0: il mixer,
1: sì.
0: E quindi poi si sderenano i contatti.
1: Danni a fine settimana saranno.
0: No, che poi bisogna fare un'altra campagna abbonamenti per riaggiustare il mixer. Allora, Giorgia, grazie, ci hai mandato subito lo screenshot dimmi se ti interessa la targa di Tex, perché se il tuo abbonamento è dovuto a Martina Stefanoni che hai visto ieri sera in auditorium, bisogna vedere se hai un'età per cui il nostro omaggio è comunque una targa da collezione, quindi io te il disi.
1: Sì.
0: Se la vuoi te la lasciamo a tuo nome, e in quel caso mi devi mandare il tuo cognome, così me lo segno. Grazie Giorgia, grazie a Franco. Guarda Giorgia ha mandato lo screenshot, diglielo anche tu, dai.
1: Giorgia, esatto, è un buon esempio, Franco. fai come Giorgia. Fai uno screen, non so come hai effettuato il pagamento, ma insomma basta che si veda.
0: Allora, io
1: donato.
0: Adesso manderei, lo facciamo magari solo con dei sample, degli assaggi, Un'altra artista assolutamente iconica, per usare termini, di cui mi domando che tipo di discendente hai scelto. Importante Andiamo. Per tutti noi, lo diventerà ancora di più nei prossimi mesi. Ti dico solo, Dario, che io sono scappata di casa per andare a vederla.

0: Sì, sì, sono scappata di casa per andare a vederla nel celebre concerto di Bologna, dove poi sono successe un sacco di cose anche impreviste. Insomma, posso confessarlo ora, a distanza di una serie di decenni. Patti Smith, Because the Night. Non ho bisogno di dire altro, ma ho bisogno di chiedere, mentre Giorgia ci dice che ha 29 anni e quindi davvero complimenti, ma certo, vai benissimo, figurati.
1: Beh, certo.
0: Siamo noi che volevamo sapere se la targa ti interessa, perché magari Tex per te non rappresenta necessariamente un interesse. Se ti interessa, mi devi scrivere il tuo cognome, così te la teniamo da parte, te la mettiamo qua in reception, così puoi ritirarla quando vuoi.
1: Ma prima ho googolato anch'io tutte le targhe di Tex che hai detto che possiamo regalare, sono belle. Anche se non ho mai letto un Tex, lo ammetto,
0: la vorrei. ma è per gli abbonati e le abbonate, i sostenitori, i neosostenitori. Chi associamo a Patti Smith?
1: Allora, difficilissimo anche in questo caso, mi è venuta abbastanza naturale pensare ad un artista che spesso passiamo a volume, io insieme a Elisa Gracia, un artista che ci piace molto. Lei è statunitense ma di origini giapponesi, si chiama Mitski, la conosci Ira?
0: Sì, la conosco, l'apprezzo moltissimo, mi fa piacere anche questa libera associazione, anche perché stiamo sentendo della musica davvero non casuale, ed è un omaggio a voi, abbonate, abbonati e futuri abbonate, future abbonate, futuri abbonati, mi sto un po' coi generi, forse l'età, appunto, mi sto un po' confondendo. Allora, noi mettiamo Mitski perché fra poco comincia l'ampia pagina informativa di Radio Popolare. E dunque direi che sentiamo un po' del suo brano che si intitola
1: Change
0: for You, Tel Dizzy Me, che stavolta sono riuscita a leggerlo. Grazie, c'ero anch'io a Bologna. Grazie, scrive, c'ero anch'io a Bologna. E beh, allora grazie, ti ricorderai cos'è successo. Questo brano è dedicato anche a te.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
6: Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Morti in strada, altre 2 vittime in Lombardia, è deceduto nella notte il bambino di 9 anni investito ieri pomeriggio a Bergamo, era appena sceso dall'automobile del padre. A Milano un uomo di 84 anni schiacciato da un camion che stava facendo retromarcia. Pavoni, fumata nera, dopo l'incontro in Asso Lombarda, confermata la decisione dell'azienda di delocalizzare la produzione in provincia di Verona, a rischio oltre 30 persone. Processo Idra, oggi la terza udienza nel processo con rito ordinario. A gennaio, nel rito abbreviato, già 62 condanne per oltre mezzo secolo di carcere. Fuori dall'aula bunker, la scorta civica della società civile. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Il tempo di oggi sarà in parte soleggiato, specie sulla pianura padana. Sui rilievi e la fascia pedemontana, maggiore nuvolosità con locali rovescio temporali possibili già in mattinata e via via in estensione anche alla fascia di pianura nel pomeriggio e sera. Le temperature minime oggi da 9 a 12 gradi, mentre le massime tra 16 e 21 gradi.
6: È morto il bambino di 9 anni che ieri pomeriggio era stato investito a Bergamo all'altezza di un semaforo dopo essere sceso dalla macchina del padre. Il bimbo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni XXIII in condizioni disperate. Sempre ieri a Milano invece un uomo di 84 anni è morto dopo essere stato investito da un camion in via Cadore. L'anziano, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato urtato dal mezzo che stava facendo una manovra in retromarcia mentre attraversava la strada diretto alla fermata dell'autobus. È ancora lontana la soluzione per lavoratori e lavoratrici della Pavoni di San Giuliano Milanese. Tra 2 settimane ci sarà un nuovo incontro in Asso Lombarda. Ieri c'è stato un presidio davanti alla sede industriale e un incontro tra i sindacati e la proprietà per provare ad arrivare ad una soluzione che vada a scongiurare l'ipotesi dell'azienda di spostare gran parte della produzione in provincia di Verona, con la conseguente delocalizzazione della forza lavoro, che di fatto sarebbero licenziamenti camuffati, visto che moltissimi non si possono permettere il trasferimento. Sentiamo Ludovico Di Muzio della FIOM, che sta seguendo la vicenda.
8: Lavoratori e lavoratrici della Pavoni si sono di nuovo dati appuntamento sotto l'ennesimo palazzo sede di un incontro sindacale, perché dopo 2 mesi che portano avanti delle iniziative di lotta, di scioperi, di mobilitazione, di cortei, di presidi, non si è arrivati ancora a un dunque. L'azienda, la Pavoni, prelevata da SMEG nel 2019, sta continuando per la sua strada di voler trasferire la parte produttiva a Bonferraro, in provincia di Verona, a 180 km di distanza. Scelta che per noi è stata inaccettabile fin dall'inizio e che si di fatto configura come un licenziamento camuffato nei fatti, perché nessuno dei lavoratori e lavoratrici coinvolti alla procedura può ed è nelle condizioni di spostarsi di là. A fronte di questo, insomma, noi la richiesta che abbiamo fatto all'incontro con l'azienda è stata molto chiara. Uno, il ritiro di questa procedura articolo 47, che per noi è inaccettabile proprio perché crediamo che si possa continuare a produrre a San Giuliano Milanese. E due, il fatto che venga costruito un piano sociale all'altezza di quelle che sono le risorse di SMEG. Ci sono stati dei piccoli avanzamenti, e per piano sociale intendo anche, insomma, delle risorse per chi resta in azienda, sia per chi decide di andare poi a Ponferraro, sia per chi è impossibilitato ad accettare, ma anche mi immagino per chi sarà negli uffici e non ha alcun tipo di garanzia occupazionale.
6: Oggi nell'aula bunker del carcere San Vittore a Milano ci sarà la terza udienza del processo corrito ordinario Idra, che ha scoperchiato l'alleanza tra le varie criminalità organizzate, mafia, camorra e 'ndrangheta, per spartirsi il territorio lombardo. Nel processo corrito abbreviato lo scorso gennaio ci sono già state 62 condanne per un totale di oltre 500 anni di carcere. Le associazioni antimafia si sono date appuntamento anche questa mattina davanti all'aula bunker per portare solidarietà a tutti quelli che sono interessati dalla criminalità organizzata. Per gli extra costi dell'Arena Santa Giulia, il Comune di Milano metterà 21 milioni, soldi che arriveranno da fondi statali, per Fondazione Milano Cortina invece 25 milioni. I dettagli sono nel servizio di Roberto Maggioni.
9: Le Olimpiadi invernali, che secondo le promesse iniziali non sarebbero dovute costare un euro alle casse pubbliche, iniziano ora a presentare il conto. Palazzo Marino potrebbe infatti dover versare circa 25 milioni di euro alla Fondazione Milano Cortina per contribuire a coprire un disavanzo che secondo le stime attuali si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di euro. La cifra definitiva sarà però chiara solo a fine anno con la chiusura dell'esercizio fiscale. A questi costi si aggiunge poi il capitolo relativo all'Arena Santa Giulia. Il Comune dovrà trasferire 21 milioni di euro di fondi statali alla società Eventim, che ha realizzato e gestirà il nuovo palazzetto, come copertura parziale degli extra costi dell'opera. La società aveva avanzato richieste per complessivi 134 milioni. In commissione comunale ieri l'assessoria alla società Eventim, che ha realizzato e gestirà il nuovo palazzetto, come copertura parziale degli extra costi dell'opera. La società aveva avanzato richieste per complessivi 134 milioni. In commissione comunale ieri l'assessore allo sport Martina Riva ha spiegato che dopo un'analisi della

0: della società che ha costruito l'arena. Proprio per verificare la correttezza della documentazione, Palazzo Marino ha pubblicato un bando per individuare un revisore esterno incaricato di fare questi controlli. Il responsabile dell'avvocatura comunale, Antonello Mandarano, in commissione ha anche avvertito che non si può escludere un contenzioso legale con Eventim. La società che ha realizzato l'arena potrebbe attivare infatti le vie giudiziarie per ottenere l'intera cifra richiesta, cioè quei 134 milioni. Critiche sono arrivate dai consiglieri dei Verdi. Il palazzetto è un'opera privata e dovrebbe essere soggetta ai rischi di mercato, come tutte le altre opere private, ha detto il consigliere Gorini.
1: Domenica l'Hotel Cavalieri a Milano si terrà l'evento organizzato dalla rete Remigrazione Reconquista, composta da Casa Pound, Rete dei Patrioti, Brescia e Bresciani, Fronte Veneto e Skinheads, per lanciare anche nella nostra città la raccolta di firme per introdurre nell'ordinamento italiano, tramite proposta di legge popolare, la cosiddetta remigrazione, che altro non è se non una deportazione di massa dei migranti. Contro questa ipotesi, una serie di associazioni ha lanciato un mail bombing per chiedere all'hotel di cancellare l'evento. Si può scrivere a eventi@deicavalierecollection.com oppure a amministrazione@deicavalierecollection.com. Al momento rispondono privatamente dicendo di non sapere nulla dell'evento, ma nessuna smentita ufficiale è ancora arrivata. Walter Boscarello di Memoria Antifascista è una delle realtà che ha lanciato l'idea.
2: Non pensavamo che l'Hotel Cavalieri potesse ospitare questa iniziativa e invece ancora una volta l'Hotel Cavalieri, che in passato aveva ospitato convegni dei neofascisti, ospita questa rete di remigrazione e riconquista che sta portando avanti appunto la raccolta di firme per questa proposta di legge. Abbiamo pensato che fosse utile una iniziativa antifascista e a questo giro, dopo la manifestazione del 18 aprile contro la Lega, abbiamo deciso di operare un po' più sui social con una comunicazione diretta all'hotel. Perciò abbiamo lanciato questa mail bombing e oltretutto chiediamo anche chi volesse di telefonare all'Hotel Cavalieri in modo tale da intasare sia la loro mail sia le loro linee telefoniche, esprimendo tutto il dissenso e il disprezzo per quello che a Milano viene ospitato da un hotel che tra le altre cose si vanta di essere una vetrina internazionale ed elegante del turismo internazionale. Questo non è assolutamente tollerabile in una città democratica e antifascista, oltre a essere medaglia d'oro per la resistenza, e perciò riteniamo e invitiamo tutte e tutti a utilizzare gli strumenti per disturbare l'Hotel dei Cavalieri.
1: Dal 21 di maggio prendono il via le giornate dedicate ai 25 spazi socioculturali di Milano, un'iniziativa questa che mette in rete esperienze di rigenerazione urbana sociale e culturale in vari quartieri della città. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
3: Itinerari, mostre, performance, incontri pubblici, workshop, porte aperte in 25 spazi in tutta la città, dal 21 al 24 maggio. È nata la rete degli spazi ibridi e tra questi, per esempio, Anfiteatro Martesana, Base, Casa degli Artisti, Cascina Cuccagna, Mare Culturale Urbano, Mosso, Nuova Armenia, Rob de Mat, Spirit de Milan, Ribalta Barona e vabbè, tanti altri. Isabella Inti è la presidente della Stecca 3.
4: Sono tanti spazi rinati negli ultimi 10-15 anni, per cui ex fabbriche, industrie creative, cascine balere, palestre anche con box teatro, librosterie, magazzini dove c'è anche la musica d'orchestra, una liuteria. Sono spazi ibridi perché contengono davvero molte attività e offrono tanti servizi auto-organizzati tutti i giorni della settimana durante tutto l'anno.
3: Allora, in quei 4 giorni le porte sono aperte, cosa succede?
4: Ci sono anche degli itinerari consigliati.
3: Però siccome sono 25 gli spazi, ci sarà un sito, una piattaforma, qualcosa per farsi un programma?
4: Abbiamo lanciato una nuova piattaforma digitale che è rete-spazi-ibridi.mi.it. È dedicata agli spazi e alle loro attività, è sviluppata insieme anche a un finanziamento del Ministero della Cultura e a un POC Metro con il Comune di Milano. Questa piattaforma dovete proprio guardarla perché è incredibile, si può esplorare per spazi, per servizi, per corsi e per eventi.
1: Mentre a livello nazionale la discussione sul fine vita approderà in Senato il prossimo 3 giugno, a livello lombardo l'assessorato al welfare ha predisposto un vademecum per ospedali, ATS e pazienti che chiedono il fine vita. È un documento

0: che non è ancora stato completato, ma che già i capigruppo del centrodestra regionale hanno visionato e sono pure divisi, perché la linea in Lombardia è sempre stata quella di osteggiare delle soluzioni, per così dire, locali, chiedendo che se ne occupi il Parlamento. A differente la posizione delle opposizioni, sentiamo Pier Francesco Maiorino, capogruppo del PD in Consiglio regionale.
1: Io vedo che il centrodestra lombardo sta discutendo al suo interno sulla questione del fine vita. Mi auguro solo non si giochi con un tema così importante, delicato, anche drammatico per le persone. E quindi noi abbiamo bisogno di scelte chiare, nette. La Regione Lombardia può fare due cose: o una proposta di legge al Parlamento, o una propria proposta di legge regionale, in attesa della legge nazionale, che poi è il vero provvedimento più importante e più significativo. Fino adesso la Giunta Fontana nei fatti ha impedito di fare qualsiasi cosa. Se hanno cambiato idea, ovviamente ne siamo solo felici.
0: Continuano le nostre serate nella sede di Radio Popolare in occasione della settimana di abbonaggio. Questa sera si parla di musica. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
2: Vi sfido a trovare una radio con una proposta musicale varia come quella di Radio Popolare. Dalla classica al jazz, dall'hip hop al reggae, dal Brasile ai Balcani, in questi 50 anni vi abbiamo fatto ascoltare quello che potevate sentire anche altrove, ma soprattutto quello che gli altri non mettono. Abbiamo spalancato gli orizzonti e abbiamo influenzato i gusti. Abbiamo fatto conoscere artisti e artiste molto prima che diventassero di culto. Khaled, Levante, solo per fare due esempi facili. Ma non vogliamo guardare solo indietro. I 50 anni ci spingono a pensare al futuro e il futuro di Radio Popolare è strettamente legato alla musica. Venite a darci il vostro parere? Alle 8, stasera, trovate qui Nicola Vecchia e Claudio Agostoni. Vi aspettano per una chiacchierata e qualche buon consiglio. Prima aperitivo con DJ set, dopo alle 21 ancora musica ma dal vivo. Sul palco dell'auditorium c'è Roberto Colella, per molti anni frontman della band napoletana La Maschera, stasera ci presenta il suo nuovo album solista, C'è sta sempre una via. Abbonaggio 2026, facciamo 50 e 50, lavoriamo assieme al futuro della nostra radio.
0: 7:28 minuti è tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45, una buona giornata da Alessandro Braga.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Popolare Network.
12: A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump. Il leader cinese, USA e Cina siano partner non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia il conflitto. Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, il commercio e gli affari. L'Ucraina, colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie per Zelensky. Non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice è violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumud Flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti da tutto il mondo. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. A Pechino si è appena concluso l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. In diretta Roberto Festa.
11: Buongiorno. In un incontro sinora segnato da sorrisi, salame lecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare delle armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti, affari senza pagare alcun prezzo, si gli ha ricordato che non sarà così. La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall'accoglienza che i cinesi gli hanno riservato, tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato, ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi. Xi ha citato addirittura la trappola di Tucidide, la teoria secondo cui una potenza consolidata, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora Atene, oggi la Cina, sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese. Commercio, guerra in Iran, come gestire l'intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell'immediato non ci sono eccessive attese, ci si aspetta che la Cina annunci l'acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina, prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino. Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo, proficuo. Con l'accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all'America che la Cina oggi si considera superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate. Omar.
12: Grazie, grazie a Roberto Festa. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli iraniani accusano il Kuwait di aver attaccato una delle loro navi e arrestato 4 dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno immediatamente smentito la notizia. Sul fronte interno iraniano, intanto, è stata liberata su cauzione l'attivista per i diritti umani e delle donne, l'avvocata Nasrin Sotoudeh, arrestata il 1° aprile scorso. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.
13: Lei come Narges Mohammadi potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libero, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante. Con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1° aprile di quest'anno. Così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante.
12: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
14: Almeno 19 regioni colpite, 6 morti e decine di feriti. Alla fine di una lunga giornata è questo il bilancio che uno dei più lunghi e massicci attacchi russi contro l'Ucraina, come lo ha definito il presidente Volodymyr Zelensky, lascia ai servizi d'emergenza. L'aeronautica militare di Kiev ha parlato di quasi 900 droni lanciati dalle forze russe, utilizzando stavolta anche lo spazio aereo di Bielorussia e Moldavia. I diretti interessati al momento non commentano, ma per i vertici ucraini l'obiettivo era di sovraccaricare le difese aeree al fine di ridurre le scorte di contraerea per i prossimi attacchi. Inoltre, sostiene Zelensky, non può essere un caso il fatto che un attacco di tale portata e durata sia avvenuto proprio mentre il presidente Donald Trump si trova in visita in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare l'attenzione sul conflitto in Est Europa e sulla sua importanza geopolitica. In ogni caso, il dossier russo-ucraino non dovrebbe essere al centro delle discussioni tra il tycoon e Xi Jinping.
12: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento che garantisce le libertà fondamentali come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele. La Global Suburban Flottiglia è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio, hanno spiegato gli organizzatori. Veniamo alla politica italiana. La sola novità del lungo intervento di ieri al Senato di Giorgia Meloni è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura, e narrando un paese che non ci ascoltiamo. Marianna Filandri, sociologa.
15: È una fotografia dell'Italia molto generosa e che probabilmente non risponde a quello che gli indicatori oggettivi rilevati dai principali istituti di statistica rilevano. Il nostro paese è uno dei pochissimi paesi che vede i salari reali calati, le pensioni molto contenute che non sono in grado per la maggior parte della popolazione di soddisfare quelli che sono i bisogni primari. Il lavoro si caratterizza per una grande insicurezza. Noi siamo uno dei paesi con la più alta diffusione del lavoro a tempo determinato e un record drammatico è la quantità di persone che vivono in povertà assoluta, non hanno le risorse economiche minime necessarie per accedere a beni fondamentali per sopravvivere, parliamo di circa 6 milioni di individui di cui 1,3 milioni bambini, quindi la situazione è molto critica per il nostro paese. Sul tema dell'economia, gli interventi del governo sono stati particolarmente contenuti, non sono interventi di tipo strutturale, non sono stati interventi neppure coraggiosi. La mancanza dell'introduzione di un salario minimo legale, la direzione verso cui si è andati, che non è stata quella di un irrigidimento del mercato del lavoro, ma anzi al contrario sono state introdotte nuove forme contrattuali che vanno nella direzione contraria. Sono state fatte politiche di bonus, che sono politiche una tantum, che quindi non risolvono i problemi strutturali del Paese.
12: E a smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono i dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIOM CGIL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Il salario giusto del governo è una presa in giro, ha detto il segretario della CGIL Landini, Sebastiano D'Onofrio, delegato FIOM della Stellantis di Pomigliano d'Arco.
16: Io sono stato assunto nel lontano 1989, la fabbrica è cambiata radicalmente, è andata in evoluzione sotto l'aspetto automatizzato, ma il numero di dipendenti dal 1989 ad oggi è calato drasticamente. Oggi contiamo 3.750 lavoratori, senza tener conto di un ulteriore incentivo all'esodo, uscite incentivate, di circa 160 lavoratori, quindi perderemo ancora forza lavoro. Siamo attraversati ininterrottamente da ammortizzatori sociali. E gli incentivi all'esodo messi in campo dall'azienda, questo è il quinto intervento di incentivi all'esodo, fanno sì che molti lavoratori lasciano l'azienda perché ormai è insostenibile lavorare guadagnando 1.100, nella migliore delle ipotesi 1.200 euro al mese, restando a casa quasi tutto il mese per una buona fetta della fabbrica. È diventato pressoché impossibile portare avanti una famiglia. All'azienda chiediamo di mettere in piedi un piano industriale serio, vero e credibile. Ormai Stellantis in Italia conta complessivamente 33.000 dipendenti, e se vogliamo guardare al passato, solo Mirafiori negli anni 80 contava 40.000 dipendenti.
12: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha approfittato del caso mediatico giudiziario di Garlasco per attaccare ancora la magistratura. Non si può condannare una persona che è già stata assolta in primo e secondo grado, ha detto il ministro, rispolverando un vecchio cavallo di battaglia berlusconiano. Nordio si riferiva ad Alberto Stasi, che fu assolto in primo grado in appello, poi rimandato a processo in Cassazione e poi condannato. Le parole del ministro hanno suscitato la rabbia della famiglia di Chiara Poggi, la vittima del femminicidio di Garlasco. C'erano nuovi elementi, non fu solo una rilettura delle carte. E ora andiamo a Cannes, è un festival del cinema senza film italiani, quello che è stato appena inaugurato. Sentiamo da Cannes Barbara Sorrentini.
17: Il cinema è resistenza, lo ha detto Jane Fonda, attrice attivista più volte arrestata durante le manifestazioni sul cambiamento climatico negli Stati Uniti, ed è lo stesso concetto che ha dichiarato ancora una volta Thierry Frémaux presentando i film in programma, che mostrano i cambiamenti sociali, e l'aspetto politico c'è quasi sempre, che sia nella scrittura, si pensi a quella politica degli autori promossa dalla Nouvelle Vague, o nel contesto in cui si svolgono i film. Non a caso il concorso si è aperto con due storie agli antipodi che ruotano intorno all'amore fluido. Nel Giappone dipinto da Fukada Koji in Nagi Note c'è il legame forte tra due donne che si ritrovano dopo molto tempo e tra due ragazzini adolescenti che scoprono di amarsi e che vorrebbero scappare dalla cittadina rurale in cui non vengono capiti. In La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet è la vita di Gabrielle, 55 anni, chirurga, sempre al lavoro, con un compagno che tende ad evitare, finché si innamora di una scrittrice. La protagonista è Léa Drucker, premiata qui l'anno scorso per il caso 137. Storia, politica e sport si fondono in The Match, il documentario di Juan Cabral e Santiago Franco, che ripercorre il prima e il dopo della mitica partita tra Argentina e Inghilterra, vinta 2-1 con i due gol incredibili di Maradona, a Città del Messico per i mondiali del 1986, 4 anni dopo la guerra delle Malvinas, per gli inglesi Falkland.
12: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
18: Popolare Network.
19: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
20: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
21: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
22: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
23: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
22: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
23: Affitti brevi, tranquillità lunga.
24: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
25: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
24: e risolviamo. Buona idea.
25: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
24: E la qualità la trovi in ogni stagione.
25: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
26: Brico OK, più vicino a te.
24: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

0: Allora, questa è un po' campagna abbonamenti e un po' rassegna stampa,
1: anche.
0: Quindi diciamo non è la rassegna stampa tradizionale con la sigla tradizionale,
1: no.
0: Sono Dario Grande e Ira Rubini che vi propongono alcuni spunti di lettura prima della rassegna stampa internazionale che come sempre sarà a cura di Roberto Festa. Quindi questa rimane campagna abbonamenti 2026 indipendentemente la campagna di primavera, Dario, e uno dei motivi per abbonarsi sono anche le notizie abbondanti, diverse da quelle degli altri, solo Radio Popolare ve le dà nel modo in cui le diamo noi, ecco, quello è un buon motivo per abbonarsi. Intanto si è abbonato Sergio, che si è aggiudicato
1: bravissimo
0: anche lui una targa di Tex, e un altro neoabbonato, Andrea, che ringraziamo a sua volta. Adesso non batto più sul mixer perché visto che dobbiamo fare un sacco di cose nei prossimi minuti non voglio creare dei problemi. Allora parto io con qualche riferimento dalla stampa di quest'oggi.
1: Vai.
0: Corriere della Sera, allora ovviamente si parla di Trump in Cina, il titolo è Dialogo con Xi per sbloccare i dazi a Hormuz, il pezzo di Viviana Mazza, poi vari approfondimenti, la foto è piuttosto notevole dal punto di vista della suggestione, insomma ragazzini con bandierine miste dei due paesi che salutano la discesa dal gigantesco jet presidenziale su un tappeto rosso. Ormai i tappeti rossi vanno dopo l'Alaska con Putin e così via, vanno per la maggiore,
1: popolano.
0: Ci sono sempre stati ma adesso sono proprio un must. Meloni sfida su tasse e salari, l'avete appena sentito nelle nostre notizie, nel cosiddetto discorso con in Senato con le opposizioni, scontri diversi, porte aperte al confronto, dice la Meloni, ma poi appunto le azioni smentiscono, insomma il Corriere della Sera ne dà notizia come quasi tutti gli altri organi di stampa. Inter, un altro trionfo, la decima Coppa Italia, la finale di Roma, Lazio KO. Intanto nel Milan rottura tra Ibra e Allegri. Ti sono piaciuta? Perché io sono milanista da sempre.
1: Ah, sì.
0: Soffro orribilmente a dare queste notizie, ma ecco, vi dicevo che è una rassegna stampa un pochino meno formale.
1: Una rassegna stampa alternativa.
0: Ecco. Poi il summit dei giganti insicuri, Federico Rampini firma sempre un approfondimento sul summit cinese, condannate a convivere, America e Cina non hanno alternative. La loro competizione ha già trascinato il mondo in una nuova guerra fredda, però il livello di interdipendenza è elevato, senza precedenti nella prima guerra fredda USA-URSS. Questo l'inizio, l'incipit, mentre la notizia sui virus scende un po' in classifica, diciamo così, è un richiamo alle pagine interne, virus negativi, i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia. Dario.
1: Passiamo alla Repubblica. Mamma mia, Iera, quanti giornali mi hai passato adesso
0: raccapezzarsi.
1: Allora, anche qui Trump incontra Xi in missione con le big tech, in primissima pagina, Iran, commercio e intelligenza artificiale, il summit di Pechino fra Xi e Trump riflette le priorità dei due grandi rivali accomunati da una competizione su ogni fronte, ma anche dal bisogno di affrontare assieme l'incertezza globale. E poi l'intervista anche di Anna Lombardi a Bernie Sanders, Donald pericoloso come Putin. Anche qui Meloni, la grana con sob maggioranza spaccata, freni, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. E poi più in secondo piano l'antivirus, negativi sospetti ma preoccupa i medici, nessuna delle persone che si trovano in isolamento in Italia ha l'infezione da antivirus. Anche qui l'Inter domina la Lazio 2-0 e fa doppietta con la Coppa.
0: Giorgia Serughetti sul Domani, siamo sempre sui virus, sovranisti e impreparati è il sottotitolo, mentre il titolo è più dei virus fanno paura ai nostri governi. Niente allarmismi, rassicurano gli esperti, l'antivirus è noto e la sua trasmissibilità è assai più bassa di quella del coronavirus, nonostante il ritorno di parole come tracciamento, isolamento, quarantena risvegli il trauma del recente passato, non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli, scrive Andrea Casadio su Domani, ma vale lo stesso per i governi nei 6 anni che ci separano da quando il Covid cominciò a circolare a velocità incontrollata. È stato fatto tutto che occorre per non trovarsi un'altra volta impreparati? Beh, insomma, domanda retorica. E poi ancora un approfondimento di Salvatore Bragantini, sempre sul Domani. Tra mercato e superclasse, Walsh è troppo ricco per la Fed. Si parla del neogovernatore trumpista di cui si traccia un ritratto. Mentre a fondo pagina del Domani, l'Enel sue tariffe competitive, quei 90.000 euro all'avvocato nipote di Ignazio La Russa. Una storia di famiglia, come a volte accade con esponenti di governo. A te, Dario.
1: Allora, proseguiamo con La Stampa. Titolo: Trump, Xi, vertice con i miliardari, Donald in Cina, accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Il mondo cambia, Europa alla finestra. Poi Meloni, tasse ridotte, e il PD dice sta in una bolla. Le tasse, dice Meloni, sono diminuite, la pressione fiscale cresce perché più persone lavorano e pagano le imposte, la lotta all'evasione è più efficace. Sarcasmo appunto dal PD, vive in una bolla, nell'articolo di Caratelli, Grignetti, Amabile. E poi anche in questo caso, complotti, allarmismo, il circo del antivirus su La Stampa.
0: E allora, in attesa di sapere, per esempio, tu hai anche il manifesto, giusto?
1: Sì, okay. È qua.
0: Allora io vado sul Fatto e ritroviamo Nicole Minetti con, molte delle notizie su di lei sono proprio partite da questo quotidiano. Pavarin, l'ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, dice: grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava un permesso. Oppure il titolo principale, anche qui dedicato al Premier Time di ieri in Senato: le solite scuse, in colpa al conflitto eppure il super bonus, a me m'ha rovinato la guerra, è il titolo nel Premier Time, balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre, nel senso di offre, destre divise, salta freni per Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia. Marco Travaglio fa le pulci a Elly Schlein, inizia così il suo editoriale: una domanda a Elly Schlein senza polemica, ma che senso ha incontrare nel 2026 Barack Obama, emblema delle sconfitte del centro-sinistra passato, promosso a spirito guida per la vittoria del centro-sinistra futuro? E poi ancora, la flottiglia riparte e rischia subito l'abbordaggio di IDF, mentre un blitz di Gratteri, e tutto questo nelle pagine interne, altra rete di spie sui VIP, contatti col giro Equalize. Manifesto.
1: Il manifesto titola "Manca tanto", con una faccia di Giorgia Meloni abbastanza sconsolata in primissima pagina. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni, mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura, ma anche la presa sulla coalizione si allenta, la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Quindi la debolezza di una ex premier forte, titola Andrea Colombo sul manifesto. E poi ancora, Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, sul tavolo il commercio, Taiwan e l'Iran, dicono nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. E poi Emiliano Brancaccio scrive: quelle due superpotenze separate in casa. Ancora petrolio, allarme scorte, si parla di crisi energetica, l'UE pensa alle trivellazioni. Si parla di terre rimosse e spianate di Al-Aqsa, sfida allo status quo di Giorgio. E poi flottiglia verso Gaza, Milano procura a caccia di Propal.
0: E di petrolio si parla anche nel nostro ultimo minuto, perché fra poco c'è la pubblicità e poi la rassegna stampa internazionale sul Sole 24 Ore. Petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo di record. Effetto energia, negli Stati Uniti i prezzi alla produzione schizzano a più 6% sui rendimenti dei titoli di Stato. L'altro fronte, raid israeliani sul sud Libano, almeno 12 morti alla vigilia dei colloqui. E poi l'UE dovrebbe diventare una potenza spaziale, secondo Josef Aschbacher, che firma un approfondimento nelle pagine interne del Sole 24 Ore. Abbiamo il tempo di dare il giorno, doblete nerazzurro, festa Inter all'Olimpico, nel Regno degli Asili, la notizia di, della principessa Kate Middleton, che è andata a Reggio Emilia nel suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, a scoprire il sistema Asili, che è il fiore all'occhiello di Reggio Emilia. Boris Becker, Sinner, super, avrei potuto allenarlo io. Eh sì.
1: Bravo Ian.
0: Allora, va bene. Pubblicità e poi rassegna stampa internazionale.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
5: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra, concerto inserito in piano City, musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer, per pianoforte solo, sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano, ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini, info musicaltempio.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
8: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
9: Buongiorno, New York Times, Trump e Xi si incontrano mentre il mondo è in subbuglio. Il titolo del Times questa mattina riassume il momento storico in cui i due presidenti, Xi Jinping e Donald Trump, si incontrano. L'incontro è finito poco fa, si tratta della prima visita presidenziale statunitense in Cina in quasi un decennio, ciò che potrebbe determinare se la distensione appunto che ha prevalso tra le due superpotenze dopo la guerra commerciale di un anno fa, appunto se questa distensione continuerà e quali concessioni entrambe le parti saranno disposte a fare. Allora Xi Jinping e Trump si sono incontrati fuori dalla grande sala del popolo nel centro di Pechino, si sono stretti la mano, Trump ha dato una pacca sul braccio a Xi prima che camminassero insieme davanti a una guardia d'onore e a file di bambini festanti. Questi bambini festanti sono una costante della visita di Trump, mentre risuonava The Star Spangled Banner, cioè l'inno nazionale americano, una salva di 21 colpi di cannone ha echeggiato in piazza Tiananmen. Trump del resto dimostra di gradire questi onori che l'autocrate cinese gli ha riservato. Al suo arrivo nella capitale cinese, a Pechino, ci sono stati tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciavano a passo cadenzato. Comunque, all'interno della grande sala dove si è svolto l'incontro tra le due delegazioni, entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Xi Jinping ha esortato i due paesi a collaborare per affrontare un mondo, ha detto, sempre più complesso, sempre più turbolento. Dovremmo essere partner, non avversari, ha detto Xi Jinping, che ha persino citato la trappola di Tucidide, una teoria in voga tra gli studiosi di politica internazionale, è stata coniata da uno storico di Harvard, Graham Allison, secondo cui appunto una potenza consolidata, allora era Sparta, oggi sono gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora era Atene, al tempo della guerra del Peloponneso, oggi è la Cina. Ecco, potenza consolidata e potenza emergente sono inevitabilmente destinati a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto Xi Jinping. Trump ha sottolineato invece il suo rapporto personale con Xi Jinping. Io ti chiamavo e tu chiamavi me ogni volta che avevamo un problema. La gente non lo sa. Ogni volta che avevamo un problema io ti chiamavo e lo abbiamo risolto molto rapidamente. Avremo un futuro fantastico insieme, ha detto il presidente americano. Comunque, ad addensare più di una nube su questa corrispondenza d'amorosi sensi, potremmo dirlo con Foscolo, ecco, è stato l'accenno di Xi Jinping a Taiwan. Allora, secondo quanto riportato dai media statali cinesi, Xi Jinping avrebbe detto a Trump che i loro paesi potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan, che è un territorio autogovernato, rivendicato da Pechino, venisse gestita male. Allora, tra l'altro, non c'è stata alcuna dichiarazione cinese su come siano andati i colloqui, su tutto il resto. L'incontro si è concluso poco fa, quindi commercio, guerra in Iran, intelligenza artificiale. È stata citata solo questa frase, che mostra quindi l'importanza che i cinesi riservano alla questione. Oggi CBS, il sito, ha questo pezzo, il titolo: perché Taiwan è un punto critico tra Stati Uniti e Cina. Allora vi leggo qualcosa. Pechino ha definito Taiwan il fulcro degli interessi fondamentali della Cina. Con la riunificazione, anche attraverso la forza, al centro dell'agenda di Xi Jinping. Per molti aspetti, scrive CBS, Cina e Taiwan sono simili, condividono storia, lingua, cultura, ma negli ultimi 80 anni Taiwan è diventata molte cose che la Cina non è. Taiwan è un'isola autogovernata, è una democrazia fiorente con un'economia capitalistica dinamica, è un luogo in cui le persone si esprimono apertamente senza timori. Secondo i sondaggi, meno del 10% della popolazione di Taiwan è favorevole alla riunificazione con la Cina e i timori che l'isola possa cadere sotto il controllo comunista sono in aumento. Dalla democratizzazione abbiamo goduto della libertà di parola, della democrazia e di una società diversificata, dichiara il vice ministro degli esteri di Taiwan, Chen Ming-chi, in un'intervista, appunto lo ha dichiarato in un'intervista a CBS News all'inizio di maggio. Abbiamo vissuto un passato autoritario, consideriamo la democrazia una conquista, il popolo taiwanese la apprezza moltissimo, quindi questi non vogliono tornare sotto la Cina. C'è un pezzo a questo proposito anche da CNN che vi cito: Taiwan osserva con ansia il vertice di Trump in Cina, con 14 miliardi di dollari di vendita di armi statunitensi in ballo. Allora, anche qui vi leggo qualcosa: sebbene i funzionari taiwanesi abbiano pubblicamente espresso fiducia nella solidità della loro partnership con gli Stati Uniti, alcuni funzionari e analisti statunitensi si sono chiesti se Trump, orientato allo scambio, possa offrire a Xi Jinping delle concessioni su Taiwan, soprattutto se dovesse chiedere l'aiuto del leader cinese per negoziare la fine della guerra con l'Iran. Allora, lo ricordo, in base alla politica consolidata una sola Cina, gli Stati Uniti riconoscono la posizione della Cina secondo cui Taiwan fa parte della Cina. Hanno però avuto da questo punto di vista una certa ambiguità, cioè hanno sempre seguito una frase, una strategia, cioè nessun cambiamento dello stato quo in modo, diciamo, da una parte sola, no? Ecco, e quindi loro in qualche modo non hanno mai riconosciuto ufficialmente le rivendicazioni cinesi sull'isola autogovernata. Washington quindi mantiene solide relazioni non ufficiali con Taiwan, ha venduto all'isola miliardi di dollari in armi avanzati, con approvazione bipartisan, democratici e repubblicani. Con la sua dichiarazione di oggi Xi ha però detto con brutale chiarezza una cosa: gli Stati Uniti devono smettere di vendere armi a Taiwan, gli Stati Uniti devono archiviare la politica di ambiguità e riconoscere, accogliere le richieste cinesi. Allora, è una dichiarazione che mostra probabilmente anche un'altra cosa, più di lungo periodo, no? E cioè come la Cina oggi si consideri superpotenza al pari degli Stati Uniti, con prerogative di potere anche brutali, anche aggressive, vedi appunto la richiesta su Taiwan, che non possono essere aggirate secondo Pechino, cioè che chiedono di essere accolte. Questo è un altro tema da parte americana che si sente molto, cioè al di là delle questioni più temporanee, di politica diciamo più corrente, negli Stati Uniti si percepisce che questo vertice segna un momento storico nelle relazioni tra le due potenze e che gli Stati Uniti non sono più oggi la potenza dominante. Ecco un titolo proprio del New York Times: perché Xi non ha bisogno di un accordo con Trump. Il presidente cinese Xi Jinping sta guadagnando tempo per Pechino e potrebbe intravedere un'opportunità con un presidente statunitense indebolito dalla guerra in Iran. Cioè, mentre gli Stati Uniti sono in guerra, Xi, scrive il New York Times, ha invocato la pace, ricevuto dignitari stranieri dal Golfo, dall'Europa, in cerca del suo aiuto per porre fine alla crisi. Poco prima della visita del presidente americano, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è recato a Pechino, un chiaro segnale dell'influenza cinese sul suo partner in Medio Oriente. La questione iraniana, in realtà, avvantaggia la Cina, afferma Li Daokui, un eminente, scrive il Times, economista dell'Università di Pechino. Ecco l'apertura del Washington Post: invece la Cina ottiene un vantaggio significativo sugli Stati Uniti nel contesto della guerra in Iran, lo rivela un rapporto dell'intelligence. Si tratta di un'esclusiva del Washington Post, in particolare di un'analisi riservata dell'intelligence statunitense, che descrive in dettaglio come la Cina stia sfruttando la guerra in Iran per massimizzare il suo vantaggio sugli Stati Uniti in ambito militare, in ambito economico, in ambito diplomatico, in altri settori. Lo affermano appunto due funzionari statunitensi al Washington Post che hanno letto il rapporto. Tra l'altro, appunto, Donald Trump in difficoltà potrebbe, insomma, difficoltà insomma, economica, soprattutto all'interno, ci sono numeri, ci sono indici economici non buoni per il presidente, l'inflazione continua a crescere, tra l'altro lui era il presidente che voleva rendere di nuovo grande l'America e sta in qualche modo avendo difficoltà proprio sulla questione che più interessa gli americani, cioè i prezzi, l'inflazione e l'economia, quindi potrebbe essere come dire portato a fare concessioni alla Cina e appunto fare concessioni alla Cina in un momento difficile per lui significa soprattutto fare concessioni per Taiwan. Più in generale, appunto, come dire, il senso è che l'età della supremazia americana, potremmo dire il secolo americano, si è concluso e che oggi gli Stati Uniti devono prendere atto dell'emergere come superpotenza globale della Cina. C'è a questo proposito un pezzo interessante, significativo, e concludo, sul Wall Street Journal: i migliori talenti tecnologici cinesi stanno tornando in Cina, un numero crescente di cittadini cinesi sta tornando a casa dopo aver lavorato negli Stati Uniti. Soprannominati tartarughe marine, alimentano gli sforzi di Pechino per competere con la Silicon Valley. Quindi anche, come dire, l'attrattiva che gli Stati Uniti ha sempre avuto per decenni su studiosi, su lavoratori che insomma che venivano da tutto il mondo, sembra che si stia un po' spegnendo. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: E come sempre ritorniamo in onda dopo la rassegna stampa internazionale di Roberto Festa, che ringraziamo. Ribuongiorno, ribuon mattino Dario Grande.
1: Ribuongiorno, ribuon mattino Ira Rubini.
0: Allora, arriva un messaggio molto carino, vabbè, insomma, la rasta con la Rubini e il grande Dario, gemello del grande Ciro.
1: Wow.
0: Ci mandano una... Ci assegna Tiz una serie di premi, domani ancora ci vogliono, ci vuole, almeno Tiz ci vuole
1: anche
0: in
1: domani
0: onda. Guarda, ci fai un bel complimento, grazie davvero. E poi sì, tu hai già risposto a Paul. Steven, che voleva sapere che, come si chiamavano i turnstile.
1: Esatto.
0: E poi ovviamente discussioni sugli argomenti delle nostre rassegne stampa. Il fatto che permettiamo agli americani di decidere le sorti del mondo è scandaloso. Taiwan sta alla Cina come la Repubblica di Salò all'Italia. I paesi baltici alla Russia sono i posti dove sono scappati i traditori della pace. Insomma, ci sono i commenti che giustamente vengono stimolati dalla nostra rassegna stampa internazionale, dalle rassegne stampa in generale, anche perché la questione dell'incontro Trump-Xi è davvero al centro dei media di tutto il mondo. Ovviamente noi riprendiamo la nostra campagna abbonamenti,
1: mi pare che siamo arrivati a 4 abbonamenti nel corso di questa
0: una donazione. Infatti abbiamo, anzi ne abbiamo 5, perché c'è anche Andrea, e 5 destinatari e destinatarie delle famose targhe. Già è venuto qualcuno dalla redazione a chiedermi se possiamo mostrargliele, quindi vi conviene sbrigarvi a cercare di aggiudicarvele con un abbonamento oppure
1: una donazione,
0: sì, cioè nel senso che
1: un ritocco,
0: ecco, perché insomma è qualche cosa che sarebbe interessante fare in tempi rapidi, prima che i colleghi delle news, che però evidentemente leggono anche i fumetti, non solo fanno approfondimento, ronzino come più che ronzare, cioè volino come avvoltoi intorno alle targhe della Bonelli.
1: Esatto.
0: In omaggio ai neoabbonati o ai neoritoccati o ai neodonatori e donatrici. Noi proseguiamo con il nostro giochetto, che mi sembra abbia ricevuto un buon gradimento da parte di ascoltatrici e ascoltatori.
1: Divertendo.
0: Padri, madri oppure avi e discendenti, fate un po' come volete, musicali, e io torno ai grandi gruppi che comunque hanno fatto la storia del pop o del rock oppure di altri generi. Non posso tacere degli Oasis, sono stata molto in dubbio se mettere i Blur o gli Oasis per via della notoria,
1: certo.
0: Ma visto che gli Oasis sono ritornati e i Blur invece, Damon Albarn si è messo a fare altre cose per conto suo, grandissimo, bravi, certo, tutto quello che volete, Gorillaz e tutto quello che poi ne è disceso, sono tornata agli Oasis. Quindi io dedico a chi si abbonerà fra poco, facendo felici Dario Grande e Ira Rubini, ormai una coppia di fatto, nel senso che basta, adesso ci saremo sempre noi
1: tutte le mattine alle 6.
0: Non credo, però è stato già molto interessante, e dedico questo brano Whatever, che in realtà è del 2010, quindi insomma è nella parte in cui stavano già litigando.
1: Mi sa che hai beccato un'edizione 15esimo anniversario,
0: può essere,
1: perché credo sia del 94.
0: Esatto, ma questa è una versione che hanno fatto in un disco particolare, una produzione particolare, insomma non sto tanto a raccontarvi. Oasis, Whatever, e poi vediamo che cosa Dario Grande ha escogitato per trovare degli eredi.

0: lo slang
1: mancuniano.
0: Sì, cioè lo slang di Liam, no? Hey, yeah, whatever, yeah. Cioè, super masticato, degli Oasis, che ne ha fatto anche un po' la fortuna. E allora, diciamo due cose. Luisa ci ha mandato lo screenshot del ritocco che aveva promesso, non il primo, a Gattuso, vero, Facchini e Bachi ieri nel tardo pomeriggio, perché l'hanno fatta troppo ridere. Eccolo, ve lo volevo dire, è ricorrente, anche non si vede. Luisa, mi sono segnata il tuo nome perché immagino tu voglia la targa di Tex.
1: Eh sì.
0: Confermamelo e confermami che puoi venirla a prendere. Invece a Franco da Rutigliano, abbiamo parlato di Puglia, Franco, che si merita una targa, perché anche se noi eravamo degli infedeli e non credevamo al suo abbonamento, poi ci ha mandato il numero della transazione, chiedo di scriverci il suo indirizzo, perché se sta a Rutigliano bisogna che io gliela mandi la targa, non può venirla a prendere a meno che non passi da Milano. Invece volevamo, prima di sentire il brano figlio degli Oasis, diciamo così, che è legato da Dario Grande alla discendenza degli Oasis, ricordare come si fa a abbonarsi.
1: Allora, di nuovo vi ricordiamo che basta andare sul sito di Radio Popolare, il sito nuovissimo di Radio Popolare, e trovate un tasto giallo in alto a destra con la scritta Sostienici. Si apriranno diverse possibilità davanti a voi, per esempio abbonarsi tramite domiciliazione bancaria, tramite versamento ricorrente su PayPal e anche versamento annuale. Poi potete fare anche donazioni, per esempio dai 20 euro in su, potete fare un aumento della sottoscrizione, quindi da 90 euro, che è la cifra, diciamo, base dell'abbonamento, potete fare un ritocco alla cifra che preferite. Ci piace 107.6, ma se volete farne anche di più potete farlo. E poi altri modi per supportarci, questo non l'abbiamo detto prima, c'è anche 5 per 1000 a Radio Popolare e addirittura l'ascito testamentario.
0: Quindi... Eh sì, quello poi è un altro discorso, molti lo hanno fatto e insomma alla loro memoria va la nostra gratitudine. E quindi noi adesso sentiamo i discendenti degli Oasis secondo Dario Grande.
1: Allora, gli Oasis sono tipo la mia band preferita di sempre, quindi... Non riuscivo a trovare un vero e proprio discendente, però c'era qualcosa che accomunava, diciamo, il legame che gli Oasis hanno sempre avuto, diciamo, con la working class inglese, a lo stesso tipo di legame, in un certo senso, che hanno i Fontaines D.C. Quindi sì, sono molto diversi in termini così di sound, nel senso gli Oasis sono sicuramente più luminosi, i Fontaines D.C. sono più cupi, arrivano proprio dal post-punk, però c'era qualcosa che mi sembrava comunque li accomunasse. Andiamo ad ascoltare un brano, diciamo, dei nuovi dall'ultimo disco, si intitola In the Modern World, sono i Fontaines D.C.

0: E bravi Fountain DC, bravo Dario che li ha associati agli Oasis anche e soprattutto per origine sociale, sì. Feeling, anche se ovviamente si tratta di sound diversi come diceva anche lui. C'è una telefonata, abbiamo un minuto e mezzo per dare spazio, sei tu, ciao!
1: Ciao!
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao,
0: chi sei?
1: Pronto?
0: Pronto? Eccoti.
2: Pronto, sono Rossella.
0: Ciao Rossella.
2: Ciao, ciao. Allora, io pensavo di fare un abbonamento, io veramente ho già un abbonamento, di fare un abbonamento come regalo con la targa di Tex al mio compagno.
0: Evviva! Ulla. Come si chiama il tuo compagno?
2: Umberto.
0: Possiamo dire anche il cognome? Così gli preparo già la targa in reception.
2: Sala.
0: Come? Sala, ok, Umberto Sala.
2: Sì, riesco a fare un abbonamento di 90 perché ne ho già un altro.
1: Va benissimo.
0: Guarda, ma guarda che meraviglia.
2: Di più.
0: Ma Rossella, ma grazie, fantastica, grazie, davvero, di cuore, da parte mia e di Dario.
2: Sono appassionato di Tex un po' di anni che gli dico fai l'abbonamento, fai l'abbonamento, ho detto vabbè dai, vuol dire che lo faccio io.
1: Te lo faccio io.
0: Va bene, allora mi segno il nome.
2: Ho già il veramente mi ha chiamato il centralino. Io per farlo niente dico a loro, tanto loro hanno già tutti gli estremi perché ho già un abbonamento.
0: Allora sì, sì. Telefona allo 02 39 24 11. Dopo le 9, quando arrivano Beatrice.
2: Mi puoi ripetere? 02
0: 39
2: sì.
0: 24
2: sì.
0: 11 che è il nostro centralino, okay. E spieghi che vuoi fare l'abbonamento con il loro aiuto, altrimenti puoi sì. scrivergli ad abbonamenti @radiopopolare.it.
2: Sì, io sono poco avvezza. Per...
0: Allora telefona. Telefona, noi intanto quando volete a partire da domani potete venire a ritirare la vostra targa oppure se preferisci vieni, fai l'abbonamento qui e ritiri la targa, anche questo è possibile.
2: Ah ecco, si può fare anche così volendo, però comunque...
0: Per telefono comunque dopo le 9 lo fai.
2: Va bene, d'accordo.
0: Grazie Rossella. Allora dobbiamo ciao, dare grazie. La linea alle notizie presto, ma c'era un abbonamento. Ai colleghi del GR, torniamo dopo per l'ultima parte di questa conduzione d'abbonaggio. A fra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. È durato circa due ore la faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla collaborazione, ma poi ha avvertito Trump che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi, microchip e terre rare. Poco fa i due presidenti sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale.
5: Intanto rimane alta la tensione. Nello stato di Hormuz gli iraniani accusano il Kuwait di avere attaccato una delle loro navi e arrestato quattro dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno poco dopo smentito la notizia.
4: Si scava sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, 6 al momento le vittime, accertate decine i feriti. Solo nella capitale sono state estratte vive dai palazzi crollati una trentina di persone, 14 sono ricoverate in ospedale. La Russia ha lanciato oltre 650 droni e 56 missili, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
5: La Global Sumud flottiglia sta per ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia nel tentativo di rompere l'assedio israeliano e portare aiuti umanitari.
4: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, che garantisce la libertà fondamentale come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele.
5: Una sesta persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Bakari, il bracciante agricolo di 35 anni ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne. Tra i 6 indagati per l'omicidio, 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate.
4: Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ma caro Dario Grande,
1: Raira Rubini,
0: siamo agli ultimi 20 minuti di questa nostra conduzione che è volata.
1: Com'è possibile,
0: è veramente
1: infatti.
0: Come passa il tempo quando ci si diverte.
1: Pensavo devo che queste dire... 3 ore sarebbero state
0: Perché hai la malfidenza della gioventù, l'avrei avuta anch'io. Io sarei stata anche più polemica, se vuoi, ai miei tempi, se fosse stata invertita la conduzione.
1: Certo.
0: Erano
1: invece
0: anche tempi di gran patriarcato, quindi probabilmente non avrei potuto dire niente,
1: stare zitto.
0: Esatto.
1: Però forse questo giochino che mi hai proposto effettivamente è stata la vera svolta, però anche tanti messaggi di ascoltatori che si sono abbonati, devo dire.
0: Sì, e che poi hanno apprezzato. Egregio Dario, i Fountains DC sono per la musica, come Tadej Pogacar per il ciclismo, irraggiungibili. Buon lavoro a te, Ira. Ivano già abbonato.
1: Bravo Ivano.
0: Poi ci sono delle cose da dire. Franco intanto ci ha mandato l'indirizzo di Ottiliano per mandargli la targa. Giuseppe ci dice: la mia ipotesi di ieri, ci sono tanti gruppi familiari che abbonano tutti i vari membri e così via. Sì, Giuseppe, è vero, te l'abbiamo detto anche ieri. È così, ti vogliamo bene. E poi invece Maura che dice: passerò lunedì mattina, prima non posso, un problema, grazie di cuore. No, assolutamente, scusa il vocale, non lo ascoltiamo Maura il vocale in questo momento. Però
1: riusciamo.
0: Ho capito. E poi dunque noi avevamo anche un anche Elena dice: bravo Dario, avrei detto io anche i Fountains DC. Perché a tratti anche il modo di cantare di Grian ricorda Liam. Ecco.
1: Sì, e anche Massimo apprezzava i Fountains DC e poi dice: mi piace un sacco il progetto Sibun Voilà.
0: Certo, allora avevamo anche ricevuto un messaggio da un'ascoltatrice ipovedente, giusto?
1: Sì, era Maura.
0: Era Maura, scusa
1: sopra,
0: Maura,
1: sì.
0: Ecco, che appena sopra aveva detto che farà una donazione da 150, anche perché appunto giustamente intervenire per tutto il percorso dell'abbonamento per lei è più complicato. Mm-hmm. Maura, sei comunque grandissima, grazie della donazione, anche per te una targa di Tex. Adesso mi sono annotata anche il tuo cognome. In attesa... al telefono in questa nostra ultima parte c'è Antonio Serra.
1: Antonio
0: Serra, che è colui che ha come dire creato questa
1: targhe.
0: Possibilità di avere le targhe della Bonelli di metallo da collezione con le copertine di cui vi abbiamo letto l'elenco nella prima parte. Antonio, ciao, buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno. Sento, mi sembra di capire che le targhe
0: stanno andando a ruba,
1: volano.
0: Sì, ci sono, grazie, perché insomma ci sono abbonamenti e donazioni che arrivano anche per quello. Vuoi dirci qualcosa a proposito di questi oggetti?
2: Ma guarda, erano stati credo creati per una collezione da edicola, che però ormai è remotissima, stiamo parlando di molti anni fa, e quindi come al solito, sai, quando si entra in un magazzino di una grande casa editrice come la nostra è come fare uno scavo archeologico.
0: Io me lo vedo Antonio che entra nell'archivio Bonelli.
2: È tutto stratificato, diciamo.
1: Scavi archeologici.
2: E quindi io ho chiamato Andrea, si chiama così il ragazzo che si occupa dell'archivio, e gli ho detto: Andrea, cosa potremmo trovare? E lui dopo un po' mi ha chiamato mandandomi una foto che credo di averti inviato, Ira, di una di queste targhe, dicendo: guarda, abbiamo ritrovato queste targhe qua, e ho pensato che era veramente la soluzione giusta. Però gli ascoltatori possono stare tranquilli, anche per gli anni successivi sicuramente qualcosa la tiriamo fuori. Non ho dubbi che ci siano ancora segreti nascosti negli angoli del magazzino della Bonelli.
1: Siamo a posto per anni.
0: Allora, io ricordo che le targhe sono 22, nel senso che sono due per ogni copertina storica, no?
2: Sì, esatto.
0: Quindi sono 11 copertine.
2: Esatto, non so quante ne avete già assegnate a questo punto.
0: Allora, ieri ne abbiamo assegnate 4, oggi ne abbiamo assegnate perché abbiamo appena lanciato la cosa ieri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oggi, quindi come vedi, insomma, stiamo andando...
1: Alle 8.41 del mattino.
0: Insomma, stiamo andando abbastanza bene.
2: Comunque, Vuol dire che il primo blocco, le prime 11 se ne sono già andate.
0: E che sono arrivati tanti abbonamenti associati a queste targhe, tante donazioni, quindi oppure ritocchi, quindi funziona. Grazie Antonio, grazie alla Bonelli.
2: No, grazie a tutti voi.
0: Antonio, curatore della storica rubrica del quotidiano culturale, la rubrica di fumetti. Antonio è con noi con rubriche di questo tipo già da prima che esistesse la trasmissione culturale, che è una trasmissione senior.
2: Assolutamente vero.
0: Ormai andiamo verso i 30 anni di collaborazione con Radio Popolare, quindi insomma Antonio è davvero uno di cui ci si può fidare. Ecco, diciamo.
1: Fidiamo.
2: Ecco. Grazie mille.
0: Allora, non volevamo ringraziarti di persona, quindi grazie dalla campagna abbonamenti, Antonio, e poi ci risentiremo anche la prossima settimana, ovviamente, a riprendere la tua rubrica. Ciao ciao!
1: Grazie Antonio.
2: Ciao.
0: Allora, avete ancora 15 minuti di questa nostra conduzione per dirci che vi siete abbonati o avete fatto una donazione o un ritocco. Come funziona per le targhe Tex? Funziona così come ti sto dicendo, ascoltatore e ascoltatrice. Tu ti abboni oppure fai un nuovo abbonamento oppure fai un ritocco un po' decoroso, insomma, o fai una donazione come ha fatto Maura, che ha fatto una signora donazione, e noi mettiamo da parte una targa, oppure se sei molto lontano come l'ascoltatore di Rutigliano possiamo anche spedirtela, una targa da collezione delle copertine di Tex, una targa in metallo di quelle che poi si appendono al muro. Dunque siamo a un'altra puntata del nostro, in questo caso Madri e Figlie. Io vado con la mia suggestione, questa insomma è una madre ingombrante,
1: è
0: proprio la santa madre in certe...
1: Santissima.
0: Ma lei di secondo nome fa proprio così,

0: vabbè, insomma, Into the Groove, Madonna, prima maniera, è lei. Ci sono delle notizie. Allora, chi ci chiedeva come funziona con le targhe, cioè Marina, dice: faccio subito l'abbonamento. Marina, hai 10 minuti per mandarci lo screenshot oppure la fotografia del fatto che hai fatto l'abbonamento online. Ve lo ricordo, andate online, schiacciate sostienici e lì c'è tutto il percorso. Lo dico anche all'ascoltatore 731 che vuole regalare a Martina, la sua compagna, un abbonamento. No, non devi scrivere ad abbonamenti, devi andare sul sito e fare l'abbonamento sul sito,
1: bottone giallo sostieni a destra, e potete pagare.
0: Alessandra scrive: sono abbonata da più di 30 anni e ballo ancora su Madonna. Se hai ballato alle 8 e mezza del mattino grazie a noi, grande, noi siamo felici e ti ringraziamo del tuo abbonamento da tanti anni. Quindi l'ascoltatore, fate in fretta, ascoltatore 731, e poi mandaci il cognome. Appena hai fatto l'abbonamento, mandaci lo screenshot e il tuo cognome. Marina, anche tu mandaci lo screenshot o il numero della transazione, noi ti crederemo.
1: Esatto, e una targa tex sarà,
0: esatto, tua. Sarà tua. Ho bisogno anche del tuo cognome, quindi insomma entrambi fate così. Anche quelli all'ascolto che volessero farlo non perdessero tempo a scriverci, ma facessero l'abbonamento e ci mandassero la prova che si sono abbonati, e così prendiamo nota anche di loro.
1: Esatto.
0: Allora, chi è l'erede di Madonna secondo Dario Grande? Insomma, questa era difficile.
1: Esatto, allora, l'erede di Madonna, al giorno d'oggi c'è un'altra artista così che incarna un po' l'essenza di quest'epoca. Se ne è parlato tantissimo, della Brett Summer, ormai un paio di estati fa, quando appunto Charlie XCX pubblicava questo disco dal titolo Brett. Adesso dice che la sua epoca, così la sua era da dance floor, è finita e si darà rock, sì. Non sarà esattamente così, però diciamo che qualche chitarrina l'ha aggiunta, ed è uscito proprio giorni fa il suo nuovo pezzo che si intitola Rock Music, quindi l'erede di Madonna e Charlie XCX.

0: Charlie X, Rock Music, dico che hai fatto come al solito centro, caro.
1: Ci stava.
0: Caro,
1: dai.
0: Carissimo. Allora,
1: carissimi,
0: Marina,
1: ci stanno scrivendo.
0: Marina ha fatto l'abbonamento a 107.6 e 8. 6, sono sempre lì che non riesco a leggere
1: Gli
0: screenshot.
1: Giusto, 107.6.
0: Quindi Marina deve essere quella che ci ha scritto. E sei Marina da Milano che ci aveva scritto: faccio subito l'abbonamento?
1: È
0: sì,
1: vero, perché
0: c'è
1: scritto prima SMS e adesso un WhatsApp.
0: Ecco,
1: la stessa Marina?
0: Penso proprio di sì. A cui va una targa che lasciamo qua in reception. Marina, ho preso nota anche del tuo cognome. Tiremi innanzi ci dice bellissima conduzione, qualcuno mi fa i complimenti per i congiuntivi, sì. Ma chi sarà l'ascoltatore 709? L'ascoltatore 709 certo, e poi c'è anche 700,
1: non Caparezza.
0: Sì, esatto, c'è anche, ce n'è un altro. Allora, poi abbiamo,
1: arrivano troppi messaggi, non
0: ritocco abbonamento
1: dietro.
0: Fatto solo perché oggi indosso la stessa felpa di quando ho fatto il tedoforo alla 50-50. Va bene, però ci serve eccolo lì. Sì.
1: Le magliette
0: però,
1: estive dei
0: no,
1: 50...
0: Scusa, però la donazione l'avevi già messa ieri, Galups. La tua donazione l'hai già detto, solo perché ho fatto eccetera eccetera. Sì, va bene, la teniamo buona. Sì, Marina Pratesi è proprio lei. 731, fatto da cellulare, ok, screenshot. Perfetto, regalo per Martina. Abbiamo fatto anche il regalo al compleanno della compagna di Marco. Lo scrivo, dunque Marco, ho trovato il tuo, lasciamo qua in reception per te, 107.6 anche questo abbonamento, ne stiamo,
1: Cinzia l'abbiamo letta?
0: Ritocco, benissimo, no non l'abbiamo letta, leggila tu.
1: E diceva, ho fatto l'abbonamento ma non riesco a mandarvi lo screenshot, ora cerco numero transazione, vorrei una targa, ok Cinzia.
0: Benissimo, allora fai così, aspettiamo perché abbiamo 5 minuti la segnalazione. E mi segno anche senti Galups, va bene, perché adesso ho fatto tutto un confronto incrociato, mi devi dare il tuo nome e cognome però, perché ti devo lasciare la targa. Quindi
1: grande,
0: se
1: Galups,
0: mi scrivi viva Radio Popolare, gna gna gna, e poi ci sono le bottiglie da stappare, tutto il resto, ma mandami il tuo nome e cognome, altrimenti come faccio?
1: Eh sì, fondamentale.
0: Vabbè.
1: E poi anche ascoltatore 731 è arrivato lo screen.
0: Sì, sì, è quello che ringraziavo prima, mi sono per la sua fidanzata Martina, lui si chiama Marco, ho preso anche il cognome, quindi
1: bravissimo.
0: Targa anche per lui qui da... Dico una cosa, non telefonate alla conduzione successiva, non cercate le targhe scrivendo ad abbonamenti o scrivendo, telefonando in reception, ma solo quando ci sono in onda io. Mi dispiace.
1: Solo noi.
0: Solo noi in questo caso, con Dario Grande che intanto comincia a ringraziare perché mancano 4 minuti fino alla prossima pubblicità.
1: Tempo di ringraziamenti.
0: Fatta adesso donazione posso avere targa e mi serve una prova della donazione. Caterina, mi serve
1: dai,
0: una prova della... Dai che siamo in chiusura, potevate svegliarvi un po' prima però insomma cioè adesso...
1: Beh, oh, c'è qualcuno che si sveglia.
0: Scusate, vi voglio bene, mi fa piacere, però ho bisogno di una prova, di una fotografia della tua donazione, così come aspettiamo aspettiamo la prova della altra donazione di Cinzia che cercava la sua transazione. Vi dico una cosa, io sarò nuovamente in onda sabato pomeriggio dalle 15.30, quindi potete aspettare quel giorno. Prima le targhe non vengono assegnate, adesso lo dico a tutti i miei colleghi, è inutile che li stop, targhe alterne? No. Cioè proprio niente, stop a tutte le targhe tranne quelli che ci hanno scritto fino ad adesso. Quindi mi mancano ancora i dati e i cognomi di Cinzia e di Caterina con la prova della loro donazione.
1: Affrettatevi.
0: Intanto cosa facciamo?
1: Ci rimangono 3 minuti.
0: Non riusciamo a fare. È stato molto carino. Ne abbiamo mandati un po' di padri e di figli. Scegliamo un brano di quelli che hai scelto tu, dicendo a quale. Ecco, mi sono reso conto di avere fatto. Sì, Mauro, tu sei già dentro. Mauro sa chi è, perché ha scritto adesso, sei già dentro alle targhe perché ieri hai fatto una donazione singola, quindi oggi ho fatto il pagamento mensile a 9 euro, bravo Mauro, cioè bravo quello Mauro. Ripetibile come la donazione anche di un'altra ascoltatrice questa mattina, comunque tu eri già dentro e aspettiamo ancora Caterina e Cinzia, porca miseria, Caterina e Cinzia, dai,
1: due minuti Caterina e Cinzia,
0: dateci la prova delle vostre donazioni e scriveteci i vostri cognomi. Diciamo che se volete Caterina e Cinzia, ma solo Caterina e Cinzia, possono scrivermi a cult@radiopopolare.it con la prova delle loro donazioni e il loro cognome, perché le abbiamo lette in onda e quindi io mi fido quasi completamente, ma prima devo vedere una prova. Questa che cosa? Ah, ecco, Caterina c'è riuscita, perfetto, bravissima Caterina, adesso manca solo il tuo cognome e tu grande. Sei dentro. Manca 1:38, scrivimi rapidamente il tuo cognome, che così ti segno, guarda, senti il rumore del pennarone con cui sto scrivendo Caterina, mandami il tuo cognome, perfetto, l'ho annotato, mi manca solo Cinzia, che mi deve mandare, se vuole, a questo punto a cult@radiopopolare.it, se non ci sta, cioè ha fatto addirittura l'abbonamento, ma non riesco a mandarti lo screenshot.
1: Sì, sì, sì.
0: Cinzia, scrivimi a cult@radiopopolare.it, io di là vado a fare una verifica perché ho il tuo cognome. Vediamo insomma se riesco ad accontentarti. Mi segno il tuo riferimento, quindi va bene, scrivimi. D'accordo, grazie a tutti. Grazie
1: abbiamo 50
0: a Dario
1: secondi, grazie a Ira Rubini.
0: È stato divertente fare questa.
1: È stato divertente, non siamo riusciti a farli tutti. Mancavano i Queen, per esempio. Mancava chi altro? Bjork.
0: Mancava Bjork.
1: PJ Harvey.
0: E PJ Harvey.
1: Ah, i Police anche.
0: E anche i Police, scelto. Porca vacca. Però vabbè. Insomma, avevamo tante cose da dire e da
1: alla
0: fare.
1: Alla prossima apertura, alla prossima campagna.
0: Alla prossima, con piacere, davvero Dario Grande, co-conduttore di Volume insieme a Elisa Graci. Noi passiamo la mano al prossimo equipaggio di conduzione per questa campagna abbonamenti indipendentemente. Grazie per i tantissimi abbonamenti e messaggi che avete fatto questa mattina.
1: Grazie.
0: Un saluto da Ira Rubini e da Dario Grande. Ciao,
1: buona giornata.
0: Ciao.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
3: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
4: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al WeWord Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
5: Il mal di denti non è un lusso. La

0: Hare Krishna.
1: Ah, dobbiamo rispondere, Ari, Ari.
2: Ma cos'è?
1: Ma non lo so.
0: Ma così, salutiamo con un tono di spiritualità.
2: È vero questa... che è presto, però... Io mi aspettavo tutto una pantomima nerazzurra.
1: Tutto un festeggiamento, mia, tutta una gioia.
0: Hare Krishna.
2: Ma non puoi fare un coretto da compagno nerazzurro, non lo scordare.
1: L'abbonamento devi fare.
0: Bravo, non lo scordare, l'abbonamento devi fare. Possibilmente il doplete.
1: Eh sì, giusto, avete vinto due cose quest'anno, quindi sono 180, direi. Ci sta?
0: Claudia, ci sta, ci
1: cosa
0: sta.
1: Dici?
0: Allora, la forma Saudi è questa conduzione che arriverà fino al GR delle 10.30.
1: Katia Giarlanzani, la nostra AD.
2: AD. Buongiorno.
0: Luigi Ambrosio, direttamente da...
1: dall'apertura. Wow. Dall'infero dell'apertura.
2: La mette giù dura direttamente dall'apertura, perché poteva dire dalla redazione, no, no, apertura, ma non sai, è arrivato alle 5.
1: Dalla sveglia prima dell'alba.
2: Di la vera verità.
1: Io le 5 non le ho credo mai viste nella mia vita.
2: E poi, last but not least,
1: Claudio Agostoni.
2: Oh.
1: Al comando del mixer, come si diceva una volta. Non mi ricordo chi lo diceva, ma si diceva.
0: Si diceva, si diceva.

0: Allora, campagna abbonamenti, abbiamo incominciato già da inizio settimana, stiamo lì che ce la portiamo avanti tranquilla, non grandi picchi.
1: Ci abbiamo ancora qualche giorno però, ci abbiamo ancora qualche giorno, quindi per raggiungere un obiettivo cospicuo ci stiamo avvicinando. Cospicuo per una campagna primaverile, perché poi quando arriverà quella autunnale
0: e allora lì si bombarda.
2: E questo è il momento giusto per abbonarsi, secondo me. Sono le 9 del mattino, ti sei svegliato, hai fatto colazione, hai gioito sui social per la tua vittoria di ieri sera intervista, quindi sei lì tutto contento, tutto sereno. Cosa devi fare?
1: Tu però stai parlando solo a una
2: io adesso mi rivolgo a loro, giustamente, perché come si dice, Claudio, avete fatto il doppiete. Quindi insomma avete vinto bene a Roma contro la Lazio, è sempre una soddisfazione, è il momento di restituire qualche cosa. Vai sul sito radiopopolare.it anche col telefono, si può fare, si può fare persino col telefono, quello che c'hai sempre.
1: Guarda,
2: in mano,
1: esatto, che ce la facciamo anche noi.
2: e lì trovi il classico, ormai da tanti anni, tasto giallo, lo pigi,
1: push the button,
2: e poi lì i dati sono semplicissimi, nome, cognome, quelle cazzate lì, e sei della grande famiglia dei sostenitori e delle sostenitrici di questo.
0: Eh sì, perché funziona così, perché in caso contrario, se tu non ti abboni, ti svegli, accendi la radio e inevitabilmente...
3: Tutto quanto dal principio.
0: Cos'è? E ti becchi i Saldavinci su tutte le altre radio. Sì, se non ti abboni.
1: Ma io mi vantavo di non averne mai sentito.
0: No, se non ti abboni.
1: Io mi vantavo di non averne sentita nessuna nota.
0: Questo è un intervento politico,
1: Vabbè.
0: Saldavinci dov'è in questi giorni?
1: Ma non mi interessa.
2: All'Eurofestival,
0: esatto. Ma qual è il consiglio che noi diamo? Uno, di non guardare l'Eurofestival. Due, di partecipare a una campagna internazionale votando questa di canzone.
2: Devo dire che questa mi sfugge abbastanza.
0: Si chiama Droni Song ed è una canzone che è stata registrando il rumore dei droni che svolazzano su Gaza continuamente. Sapete che i servizi segreti israeliani si sono attivati per piazzare il loro cantante in posizioni alte. Questo ve lo dice solo Radio Popolare,
1: Roba seria,
0: E invece voi votate Droni Song.

0: Senti la nenia sotto e sono i droni che continuano a svolazzare. Ecco, questa per esempio è un'apertura solo nostra, io trovo un altro...
1: Ma dove la voti sta roba però?
0: Cioè... No, mandi dove...
1: All'Eurosong Festival.
0: All'Eurosong, okay, vabbè. In Austria, dove diavolo si svolge.
2: Vabbè, non mettermi mai più su Al Da Vinci a tradimento, mai più, non posso più dire che ho fatto il percorso netto, questo è seccante.
0: Cioè ti ho per la prima volta...
2: Porco Giuda, mi vantavo, mai neanche una nota, ecco fatto.
0: E va bene, va bene. Allora, vabbè, allora sai cosa ti metto?
2: Sì.
0: Ti metto questa. Attenzione, perché questa qua invece dovrebbe piacerti.
2: Vediamo.

0: i Cortatu, mitico gruppo basco, che è uno dei gruppi che storicamente negli ultimi 30 anni da queste frequenze prima o poi ve lo siete beccato, altro che Sal Da Vinci. Cortatu, gruppo basco, non a caso.
1: Ma guarda, sono già lì, cioè ero già lì, purtroppo sono tornata con raffreddore, ma insomma, bello, bello, bello.
2: Comunque un classico ska da radio popolare.
0: Esatto, no? Esatto.
2: È uno di quei generi che ogni tanto da noi ritorna e ci fa sempre piacere ascoltare. Per una volta, Claudio, mi sembra di capire che su Sal Da Vinci, cioè su Sal Da Vinci siamo d'accordo. Di solito polemizzi sempre sui miei post, no? Questa volta siamo abbastanza d'accordo.
1: Certo. Vabbè, che stupida che sono. Pensavo di parlare.
2: Eh no, perché ero preoccupato questa mattina. Adesso arrivo e Claudio mi dice qualcosa per il post su Sal Da Vinci. E invece no, per una volta siamo d'accordo.

0: vogliono il tuo imposto. Uno c'ha sempre il cioè, leggo, a me mi fa quell'effetto lì, leggo o non leggo, perché delle volte è meglio non sapere tutto di te, Ambrosio, talvolta è meglio calare il sipario.
1: E pensa che di vita privata non scrivo nulla,
0: ma guarda, meno male.
2: E ci scrivono: grandi Cortatu, sono andata a vedere Firmin Muguruza all'S036 a Berlino l'anno scorso, un concerto assurdo, 3 ore di musica.
0: Avanti, chi è lei?
2: Gre, si firma Gre.
0: Gre, sei avantissima.
2: Mattia, e fateci ascoltare sto Cosca. Oh, yeah, yeah, yeah. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Tira, tira, tira.

0: Allora, metti che c'è un ascoltatore in macchina a Zelofo Romagno che casualmente è finito sulla nostra frequenza in questi 5 minuti, secondo me non ha capito poco o meno.
1: Ma che strani che sono questi.
0: Tra Sal da Vinci, i droni che volano su Gaza e poi i Paesi Baschi e i Cortatu, mettiamo i puntini sulle i.
2: Allora, questa è una radio, innanzitutto, è una radio
0: Questo lo capiva anche quello Zelofo Romagno.
1: Fagli la presentazione come si deve. Allora, Luigi Ambrosio,
2: sì,
1: capo servizio del GR, nonché conduttore, autore di L'Orizzonte, adesso vi spiega Radio Popolare.
0: Spiega l'ascoltatore che è a Zelofo Romagno. Ormai è quasi arrivato a Zelo Bompersico, comunque va bene.
2: Caro automobilista che sei, quindi che zona è lì? La Lomellina.
0: Profondo sud.
2: Profondo
0: sempre.
2: Sud della Lombardia. Sei capitato scanalando su una radio, ok, che si chiama Popolare. E quindi è la radio di tutti, la radio del popolo, no? Eh sì, certo, perché ovviamente tu non dimentichi, quindi io sto attentissimo.
1: Bravo.
2: E poi, questa radio è tendenzialmente indipendente, non abbiamo padroni, non abbiamo editori, siamo noi stessi gli editori e quindi abbiamo bisogno del vostro sostegno economico. La pubblicità ci basta fino a un certo punto. Serve il sostegno, l'abbonamento, si chiama così. Tu ci dai dei soldi, in cambio non ricevi niente sostanzialmente, cioè continui ad ascoltare la radio, questo
0: no,
2: è
0: scusa, non ricevi
2: valore.
0: Niente
2: in più. No, cioè continui ad ascoltare la radio come prima, però ci consenti quella cosa molto importante, fondamentale, che oggi nell'editoria italiana è praticamente una rarità, che è l'indipendenza culturale, politica, eccetera, eccetera.
1: Economica.
2: 90 euro l'anno è la quota minima, 90 euro l'anno al giorno non lo so
1: cosa
2: sono.
1: Dimmi cosa sono.
2: No, sono dei soldi, per carità, magari uno non ce li ha, però 90 euro diciamo è molto poco rispetto
1: ma
2: a quello che tu paghi per qualunque altra cosa.
1: Ma chi può lo fa anche per chi non può. Giusto?
2: Ah certo, e questo è un principio politico. Dopodiché 90 euro è la quota minima, puoi dare anche di più, noi non ci offendiamo se arrivi, che ne so, a 120,
1: ma
2: che sarebbe così.
1: Abbiamo fatto
2: un adeguamento.
1: Campagna del ritocco 107.6 che è andata benissimo, tantissimi, anzi guarda, nel nostro gruppo di viaggiatori, perché ci sono tanti modi per sostenere la radio, no? Compresi anche i nostri viaggi. Nel nostro gruppo di viaggiatori
0: dei Paesi Baschi che abbiamo salutato prima.
1: Di recente non ce n'era uno abbonato a 90.
2: Tutti
1: a 107.6 e poi alcuni sboroni a molto molto di più.
2: 120 oppure 180 perché è 90 per 2,
1: esatto.
2: Quindi magari qualcuno raddoppia,
1: quindi,
2: all'anno chi naturalmente.
1: Può, esatto, chi può ci sostiene in maniera più importante. Poi chi invece non può c'ha altri modi, oppure anche, come dire, se non puoi anche niente. Però,
2: esatto. Ma come te li prendiamo questi soldi? Te li prendiamo in banca, non con la rapina, ma con il SEPA.
1: Pensavo che tu ti presentassi sotto casa di oggi.
2: Alla vecchia maniera. No, oggi è tutto elettronico, automatizzato. Ogni 4 mesi c'è un prelievo di 1/3 di questa quota, automaticamente, sul conto corrente. Quindi non te ne accorgi nemmeno. Insomma, 30 euro ogni 4 mesi sono veramente pochissimi. Per fare l'abbonamento, perché uno si chiede, sì, ma come faccio? Beh, si va sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, dal computer, persino dal telefono, si può usare persino il telefono e
1: siamo
2: lì c'è
1: evoluti.
2: C'è l'apposito pulsantone giallo, perché giallo è un po' il nostro colore così aziendale, e si compila un semplicissimo modulo con i dati bancari, nome, cognome, indirizzo, queste cose qua. E automaticamente si è abbonati per sempre, tendenzialmente, fino a quando non decidi tu.
1: Come
2: eventualmente
1: succede in tutte le relazioni amorose, giusto?
2: Di chiudere.
1: No, uno dice dura tutta la vita oppure a un certo punto ma si rimane amici?
2: Sempre. Anche perché si può ritornare. Ti riaccettiamo. Se te ne vai e poi ritorni, noi non facciamo storie.
1: Tante storie.
0: No, sì, non è per sempre sì.
2: No. È per quando ti pare sì.
1: Per un po'. Poi vediamo.
0: È per un po'. Allora, posta in corso. Luisa, la salutiamo. Ciro Infantozzi ci scrive.
1: Addirittura.
0: Sì, comunque quando Ciro Infantozzi, che cosa diavolo scrive? Doblete in spagnolo vuol dire anche doppione, cioè falso, opaco, viva Amal, va bene.
1: Ma lui
0: viva,
1: è milanista. Però,
0: esatto,
1: giusto.
0: Viva Amal, che è un calciatore del Barcellona. Che
1: non
0: ha
1: la moglie di George Clooney.
0: No, è un calciatore del Barcellona che ha festeggiato la vittoria del campionato sventolando la bandiera della Palestina sul camion dei Blugrana.
2: Ecco, Radinsky mi piace perché si abbona e ci manda lo screenshot per dimostrarlo.
1: E vai, applauso.
2: Beh, io ne ho già visto un altro qua in giro di screenshot stamattina.
1: Ma è nostro?
2: Sì, sì.
1: Cioè, o è della Rubini?
2: No, è nostro, 908.
1: Siamo noi.
2: Ritocco screenshottato.
1: Bravo ragazzo o ragazza?
2: Ragazza, Carolina, ragazza. Da 90 a 150, praticamente ha fatto un altro abbonamento.
1: Grazie
2: quasi.
1: Carolina. Poi...
0: E poi. Ah, e poi abbiamo anche un'altra mission questa mattina. Ovviamente la primaria è quella di aumentare il numero degli abbonamenti. Per esempio, Adriano ci scrive: ti puoi abbonare dalla app di Radio Pop. Ce lo dice.
1: Certo.
2: Sì, ci ha dato una notizia lui a noi, cioè a me, perché io non lo so. Io ero indeciso, incerto, e quindi non volevo dirlo. Perché penso si può era sbagliato. Grazie, Adriano, che lo sai meglio di me. Si può usare l'app.
0: Buongiorno, ieri sera ho fatto bonifico istantaneo di 90 euro, come casuale ho messo tessera, non ho ricevuto mail di ricezione, verifica tutto ok, potete solo verificare che sia arrivato correttamente, grazie Alessandro, segnaleremo poi a chi di dovere.
1: All'ufficio abbonamenti, certo.
0: Comunque Alessandro, in ogni caso, grazie.
2: Qualcosa abbiamo dimenticato, dice Silvio, di dire che RP è una radio di informazione aperta al dibattito con gli ascoltatori. Silvio B abbonato vuol dire che ne ha due,
1: doppia
2: oppure
1: quota.
2: Ne ha uno che vale doppio.
1: Oppure è abbonato lui al cane.
2: Tipo, che lui è qualcos'altro, insomma qualcun altro. Sì, è vero, siamo aperti al dibattito con gli ascoltatori, hai ragione, e l'abbiamo inventato noi.
1: Anzi,
2: diciamo
1: alcuni
2: così.
1: Come uno qua presente ci prende proprio gusto a rissare talvolta.
2: Ma non lo so, non me li fate fare i microfoni aperti. L'abbiamo un po' inventato noi questo format qua, anzi non però. Un po', l'ha inventata questa emittente tantissimi anni fa, cos'erano, anni
1: perché
2: 70.
1: Perché ti voglio dire che quest'anno compiamo, dillo
2: 50
1: bene.
2: Anni.
1: Bravo.
2: Però sai che i 50 sono i nuovi 30, quindi siamo giovani.
1: Ma guarda, io sono oltre, quindi lasciami stare.
2: E più o meno in quegli anni lì fu inventata questa formula che all'epoca era rivoluzionaria, tutto sommato lo è anche oggi, del contatto diretto, si telefonava, oggi si può anche scrivere, senza filtri, vuol dire che non c'era un centralino fuori che passava le chiamate e si andava in onda a dire quello che si voleva, nei limiti naturalmente dell'argomento, del contesto, dell'oggetto. Pensa questo in un'epoca di grande censura, di grande controllo della stampa, che cosa volesse dire, ma pure oggi, perché quando chiami le altre radio, quelle statali, quelle private, non è naturalmente dell'argomento, del contesto, dell'oggetto, pensa questo in un'epoca di grande censura, di grande controllo della stampa, che cosa volesse dire, ma pure oggi, perché quando chiami le altre radio, quelle statali, quelle private, non è così, vai in onda. Ma
0: prima di tutto.

0: a scrivere Chiara, poi per un momento di difficoltà, ma ora vi giuro che entro la fine dell'anno mi riabbono, vi amo, anche noi amiamo te Chiara, per cui è un sentimento corrisposto e quindi tutto bene. Engel ci scrive,
1: Engel, foto so di quello, un elicottero già.
0: Non so se è quello là, comunque... No. Engel ha mandato la foto di un elicottero?
1: Nel senso che sta arrivando con un elicottero carico di denaro.
0: No. Ah, è un elicottero che ha i colori di Radio Popolare.
1: È il suo, è quello di Engel.
0: È giallo con la scritta nera.
2: Io delle volte vi temo.
0: Engel c'è scritto come i colori di Radio Popolare. Engel Princess.
1: Engel, dacci qualcosa, che te devo dire? Un abbonamentino, metti uno zero ulteriore dietro e siamo felici.
0: Allora, così abbiamo un paio per ora abbiamo portati a casa da quando abbiamo preso qua il controllo del mixer alle 9, sono le 9:24.
2: Un paio di screenshot.
1: Un paio di screenshot e un altro paio dichiarati.
0: Ah, c'è anche una telefonata. Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Roberto.
0: Oella, ma chi c'è? Ecco, della serie che noi non passiamo attraverso un centralino.
2: No, ecco qua.
0: Consente a...
1: a Roberto di Bergamo di telefonare.
2: Buongiorno, Roberto.
0: Sappiamo che non sei abbonato, giusto?
3: Vi ringrazio anche Catiuscia che...
1: Catiuscia?
0: Ho in questa confidenza.
2: Fate i bravi.
1: Ma
2: eh?
1: Cos'è?
2: Fate tutti i bravi.
0: Cosa volevi dirci?
3: No, beh, ringraziare per questa opportunità, grazie con i microfoni aperti e gli abbonamenti. Io vorrei regalare o quasi svendere un disco.
0: Cioè regalare, poi ci hai ripensato, hai detto. Lo vendo però a poco.
2: No, dai.
0: Che cosa vorresti darci?
3: Allora, un disco del 2009 o un disco del 2012 degli X-Mary.
0: Vabbè, un disco degli X-Mary noi potremmo a nostra volta rigirarlo a chi si abbona. Un disco del 2009 o del 2012, che sono le annate migliori per gli X-Mary, no?
3: Sì, ha fatto i dischi più di successo, quello è vero.
0: Anche successo magari è una parola grossa.
3: Abbonata Carolina, giusto, Carolina.
1: Carolina è ritoccata, Carolina è arrivata a 150. Beh, Roberto, però se dobbiamo fare questa transazione ce li devi portare sti dischi. Quindi piglia il treno, vieni a Milano, ci vieni a trovare, porti i dischi. E poi Roberto, io però ti voglio fare una domanda dopo tanti anni,
3: Sì, dimmi.
1: Quando è che sganci? Quando è che metti la fresca e fai l'abbonamento?
3: Ma vale 600 euro quel disco lì delle X-Mary, ce l'ho solo io.
0: Mica paglia, vedi?
1: Ci paga in dischi praticamente.
0: Vale tutto. Allora aspettiamo il disco degli X-Mary da dare a Carolina, giusto?
3: Carolina è il titolo di una canzone degli X-Mary. Se la
1: perfetto.
3: 40 secondi.
0: Canticchiacela tu.
3: Carolina.
0: Ah, perfetto, direi che...
2: Scusami,
1: è sintetico.
2: Per i cori volevo dire.
0: Ah già, per i cori.
2: Allora.
0: Senti, tu sai se a Bergamo c'è un coro?
3: Sì, no, ce ne sono diversi di sicuro, sia a Bergamo che in provincia ce ne sono tanti.
0: Allora, perché ti spiego a te e con l'occasione spiego anche agli ascoltatori. Noi stiamo organizzando 5 cori, li stiamo organizzando qua centralmente dalla redazione, che a D 23 giugno, che è un martedì se non ricordo male, in 5 punti della periferia milanese canteranno delle canzoni. Cori formati da 107 persone, 107 non è un numero a caso, è il numero, come sai, della nostra frequenza, 107.6.
1: Però lo 0,6 non potevamo farlo, perché...
0: Ma adesso vediamo anche di risolvere quella questione.
2: Perché se ci aggiungi un minore...
1: Ah, sei minori fanno...
0: esatto. Per tutti coloro che invece ci ascoltano da fuori Milano, come nel tuo caso da Bergamo, autonomamente possono organizzare dei cori nella loro città. Per esempio, se qualcuno di Bergamo vuole mettere in piedi un coro, non ha che da scrivere una mail a cori@radiopopolare.it e segnalarcelo dandoci un riferimento telefonico, ne parliamo e così oltre ai 5 cori milanesi avremo poi anche il coro bergamasco, quello bresciano, quello cremasco.

0: e così via. Tutto chiaro?
1: Sì, mi propongo anche di collaborare in pianta stabile con Radio Popolare come suggeritore di pezzi.
0: Va bene, allora senti, molto prima volentieri di lasciarci, io ti chiederei se ci puoi accennare ancora una volta il brano degli X-Mary. Prego.
1: Carolina, Carolina.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Roberto da Bergamo.
3: Ciao.
0: Prova a vedere se hai capito bene.
2: Carolina, Carolina.
0: Benissimo, benissimo.
3: Io l'ho cosa ho detto prima? Allora, non sempre sapere tutto è necessario.
0: Se arriva un abbonamento entro un paio di minuti, che è quando ci sarà la pubblicità. Ah no, non possiamo, perché anche Katia cantava Carolina.
3: Cosa mi fai?
0: Carolina, Carolina, anche te. Solo se arriva l'abbonamento.
3: Esatto, vale tantissimo, scusa.
0: Va bene, la pubblicità e poi torniamo.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. È durato circa 2 ore il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla cooperazione, ma poi ha avvertito Washington che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi, microchip, terre rare. Nella delegazione americana arrivata a Pechino sono presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende come Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia. E resta alta la tensione in Medio Oriente. Poco fa una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. In Libano, solo negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti. Lo denuncia l'UNICEF, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi violazioni in corso e sui rischi che i bambini continuano ad affrontare. I bambini vengono uccisi e feriti quando invece dovrebbero tornare in classe, giocare con gli amici e riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti, ha dichiarato il direttore regionale dell'UNICEF. Si scava ancora sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Solo nella capitale sono state estratte vive dai palazzi crollati 30 di persone, 14 sono ricoverate in ospedale. Una 6ª persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo di 35 anni ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne. Tra i 6 indagati per l'omicidio, 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate. A Milano questa mattina c'è stato un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico guidato da un 16enne. Le condizioni del ragazzo sembrerebbero gravi. È accaduto alle 8.15 in via Litta Modigliani, nella zona nord del capoluogo lombardo, all'altezza di un distributore di benzina. Sul posto si trova la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non è ancora chiara. Un tribunale australiano ha condannato una multinazionale mineraria a pagare un risarcimento di 250 milioni di dollari australiani ad una popolazione indigena per le operazioni minerarie condotte nel loro territorio, nell'Australia occidentale. Si tratta di un del più alto ordine giudiziario di risarcimento nella storia australiana, secondo la legge che riconosce il diritto alla terra del popolo indigeno. Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Campagna abbonamenti primavera estate 2026. Radio Popolare. Abbiamo delle pendenze con la prima mezz'oretta, qualche scritta.
1: Ma nel frattempo è successo qualcosa?
2: Dove? Nel mondo, dici?
1: È arrivato uno screenshot, non so, mentre...
2: No, male, è arrivato un audio da Mattia. Mattia, poi io ho aperto il tuo qua feed, ho visto che mandi sempre gli audio. Noi non li possiamo ascoltare questi audio. Magari in quell'audio di 6 secondi c'è scritto "mi sono appena abbonato" e noi siamo felicissimi, naturalmente, però... Scrivici, che così lo leggiamo. Vediamo invece da quest'altra parte se sono arrivati degli screenshot. No.
0: Elisa, che è un'ascoltatrice bergamasca, ci scrive: giuro, non siamo tutti così a Bergamo. E probabilmente è il riferimento
1: al nostro Roberto.
0: Anche Alberto fa riferimento alla telefonata di Roberto. Sono 20 anni che va avanti con questi dischi degli X-Men.
2: Roberto,
0: guarda, aumentano di valore.
1: Quanti ce ne hai? Carolina cantata, cioè.
2: Com'era? Non me la ricordo più. Carolina, una cosa così. Comunque, non siamo tutti così a Bergamo, Elisa, intendi dire che tu sei abbonata, vero? Perché
0: sì.
2: Roberto è un po' braccino e non si abbona. Allora, magari Elisa, prova a sopperire anche da questo punto di vista qua. Ne fai uno da due.
1: Come ti ottimizza Ambrosio?
0: Esatto.
2: Siamo felici noi stamattina. Se ne fai uno da doppio, insomma, come il caffè. Sempre su radiopopolare.it, anche col telefono, e ci dice l'ascoltatore. Anche con la app ci si può abbonare.
0: Esatto. Engel, che non è quello là di Engel, Marx, eccetera, eccetera. Quello che ci aveva mandato la fotografia dell'elicottero giallo con le scritte nere, e gli abbiamo chiesto: ma è tuo? No. Ed è il touring club tedesco.
2: Va bene.
0: Si chiamano gli Angeli Gialli e va bene, hanno i nostri colori sociali, faremo un gemellaggio. Francesca ci scrive: le magliette estive dei 50 anni sono in vendita in studio? Magari in studio proprio no. Però in redazione...
1: Ma non dei 50 anni.
0: No.
1: Cioè, quest'anno abbiamo fatto le felpe, le magliette ci sono quelle dell'anno scorso, quelle con la cuffia.
2: Sono belle comunque,
1: sono classico, le puoi
2: collezionare, ascoltatrice o ascoltatore. Attenzione però, dillo tu Claudio, se lo vedi.
0: Vai.
2: È arrivato lo screenshot.
1: Di chi è? Dimmi di chi è.
2: Modulo inviato con successo di Radinsky.
1: Radinsky
2: 36.
0: Perfetto. Mary, per lo 06 del coro suggerisco una neonata di 6 mesi. Se piange poi un coro particolare.
1: A Bacchi glielo dici tu, giusto?
0: Sì, esatto. No, allora, tra l'altro, adesso non è che vorrei tirare l'acqua al mio mulino, ma ci sono, per quanto riguarda i cori, c'è anche una sorta di competition interna alla radio, perché abbiamo detto 5 cori nelle periferie milanese, ovviamente... a me tocca un po' quello del Sud Milano per una questione. No, dobbiamo ancora sceglierlo, perché per esempio per me abbiamo deciso di farlo vicino a fermate del metro in modo che siano facilmente raggiungibile. Io direi che dovendo fare un coro nel Sud Milano, io voterei questa roba qua.
3: Quel che sul Drecuntable è una storia vera.

0: faccio moneta. Rotti che da Deschini l'ha vista più. Andava a Rogoredo e cercava i sottonetti.
1: Perché mi vedo il coro lì a Rogoredo con le polizie che viaggiano nel bosco.
2: Ma tu ce la fai col dialetto?
1: Sì, però è difficile questa da fare in coro, eh.

0: anche se io avrei un sogno nel cassetto, una delle, non so, non abbiamo ancora deciso se fare tre canzoni cada un coro. Il mio è il coro milanese, nel senso che ogni coro ha un repertorio. Mi pare che Facco abbia i cori.
1: Facco c'ha, è ancora, ieri eravamo qua, è ancora indeciso tra Jukebox e Hit Parade.
0: E Hit Parade.
1: E ancora non abbiamo scelto.
0: Invece Ale e Disma avranno i Sanremi.
1: I Sanremi.
0: I Sanremi. Sì.
1: Perché Facco ha detto che non vuole Baglioni, assolutamente no. Quindi io ho detto non va bene, ma
0: io e Giulia Stripoli abbiamo Milano come...
1: Ma come nato a Milano o come cantore?
0: No, come musicista milanese, perché ce ne sono tanti, per cui è...
1: Cioè, tipo Milano e Vincenzo?
0: Milano e Vincenzo, oppure potrebbe... No, ma anche proprio, non so, Celentano, Giorgio Gaber...
1: Nati a Milano.
0: Musicisti milanesi, Enzo Iannacci ovviamente, e... da Celentaniano Doc.
1: Ma lo sappiamo.
0: Io non sarei per un classicissimo come Azzurro, eccetera, ma secondo me perfetto sarebbe Viola. Cioè, non so se c'è presente.
1: Sì, ce l'ho
0: Soli
1: presente, ma no, dai.
0: Ma è quasi gospel.
1: Ma la
0: Campagna.
1: L'ha scritta Toto Cotugno, no?
0: No, no, no, no, questa non l'ha scritta Toto Cotugno. Col vento che ti spettina un po'.
1: Le so tutte, anche queste.
2: Io vi guardo. Vi guardo e vi ascolto.
0: Mentre il

0: sole.
1: Gli autori sono Beretta del Prete De Luca, non so se Ciro Infantozzi o...
2: Ti perdono, ma perché la sova?
1: Vabbè, ma questa è bellissima, questa è cultura, eh.
2: Vuoi dire?
1: Sì.
2: Ah, non che io so solo tutte le minchiate.
1: No, perché... no, beh, Viola è bellissima.

0: Allora, noi incominciamo a raccogliere poi le iscrizioni. Allora,
1: ma la raffa nazionale non me l'ha presa nessuno?
0: Beh, sì, la raffa penso che rientri. Sono cinque categorie. In quale categoria potrebbe essere inserita la raffa?
1: La raffa superstar.
0: Sì, no, beh, ci sarà senz'altro.
2: Ma valgono anche fuori dalla Lombardia i cori? Valgono ovunque.
0: Abbiamo detto che noi, come qua redazione Radio Popolare, mettiamo in piedi questi cinque cori da 107 minimo partecipanti cada uno. Quelli che ci ascoltano da fuori Milano possono autonomamente mettere in piedi un coro a Spinadesco, che mi pare nel Cremasco.
2: Non lo so dov'è.
0: Nel Cremasco. Basta che mandino una mail a cori@radiopopolare.it.
2: E allora questa mail, cori@radiopopolare.it, segnatela. Chiara, che scrivi da Pisa, ma un coro toscano vi garberebbe?
0: Sì, coro abbiamo pisano, un po' paura per quanto riguarda i testi del coro pisano, di quello che potrebbe, però se nel limite della decenza, perché poi lo manderemo in radio, certo che ci piacerebbe un coro pisano. Questo chi è che c'è scritto da Pisa?
2: È Chiara su Telegram qua, che dice, fate sapere, Chiara, scrivi a, com'era?
1: cori@radiopopolare.it
2: e così si organizza pure questo coro.
1: Tu dove
2: in Toscana,
1: canti?
2: Via.
1: Tu cosa canti?
2: Io canto quello che volete.
1: Allora, te ne dico una e la sai?
2: Gli Ska, quello, come che si chiamavano quelli prima, i Mary qualcosa, già li ho cantati.
0: gli
2: Smeri, sono pronto.
0: No, tra l'altro c'è anche Fedez che ha fatto una canzone che si chiama Viola, ma quella... No, grazie.
1: No, dai.
0: Per il coro, quello milanese, tra le tante canzoni potrebbe anche esserci questa.

nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati.

0: Si può fare un coro di questa, no?
1: Sì, questa è carina, mi piace.
2: Stare bene. Amo Milano perché l'inquinamento è ambientale. È inutile smettere.
1: Dai, Luigi.
3: Per le sirene. Adesso. No, mi devo preparare. No, non così.
1: Ma scusa.
3: No, stavo cercando di shazammare attraverso la cuffia per capire di che cosa si tratta.
0: Katia, ci scrive un'ascoltatrice. Ma la lotteria di primavera non c'è quest'anno?
1: L'anno prossimo. Quest'anno non c'è per una serie di questioni tecnico-organizzative. L'anno prossimo ci sarà.
3: Quest'anno c'è l'abbonaggio di primavera. Ascoltatrice, fai sto abbonamento.

0: Allora, Alba ci scrive: scusate, ma volete un coro in diretta quando e a che ora? Sono in Sardegna ed è pieno di cori.
1: Eh sì.
0: Forse potreste fare un riassunto per quelli che si sono svegliati presto. Allora, Alba, ti rispiego. A D 23 giugno, che è un martedì sera, dopo il GR delle 19.30, 5 cori nella periferia milanese intoneranno una serie di canzoni. Noi stiamo costituendo questi 5 cori, che avranno ciascuno un direttore di coro, ciascuno avrà una tematica. Per esempio, qua stiamo parlando del coro Milano, del coro che eseguirà delle canzoni fatte da autori nati a Milano che hanno portato avanti la loro carriera artistica in quello della nostra città. Però tutti coloro che ci ascoltano da fuori Milano, per esempio tu che hai detto che sei in Sardegna, se vuoi mettere in piedi un coro a Orgosolo su Gunnusu su Baradusau, puoi benissimo farlo e farci un coro di quelli lì che fate voi in Sardegna, benissimo.
2: Coro di quelli lì.
0: E di quelli lì. E ci mandi una mail a cori@radiopopolare.it e siamo a posto.
1: Allora, nonostante questo, sì. Erika si abbona.
2: Brava.
1: E tra poco ci manda l'abbonamento e screenshotta.
2: E quindi tu che cosa hai preparato da cantarle?
1: Ma quello che volete, basta che mi date il testo.
2: Scusa, dovrai cercare tu, fare lo sforzo, scusa.
1: Ma no, io faccio quello che volete.
2: Faccio quello che volete.
1: Sì. A gettone, metti il gettone e io la canto.
2: Digliene una difficile.
0: Una milanese? Difficile?
1: No, non in dialetto però.
0: No, non in dialetto, questa.
2: Già discriminante.
3: Non io. Lo chiedo.
1: E questo è difficile.
2: Troppo difficile, dai.
0: Manuel Agnello, no, perché per ciascun coro cercheremo anche una sorta di testimonial. Per esempio potremmo sentire se a Manuel gli va di
1: venire, di partecipare.
0: No, se non di partecipare, per
1: perlomeno
0: di dare la benedizione. Ne vuoi una più facile?
1: Sì.
0: Dai.
1: Quali
0: più facile questa, dai, più facile, questa è facile.
1: Questa è facile.
4: Quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett.
1: Però non canta.
4: Sarebbe più
0: adesso arriva.
4: Per me scriverne una così.
2: Dai, è facilissima.
0: Aspetta che arriva il ritornello.
4: Ho fatto una ballata per uno

instillato certi ricordi, ci scrive Gianfranco. Spinadesco, che ho citato poc'anzi, è un borgo sull'Adda vicino a Cremona. Lì vicino ci andavo con la mia. Non si chiamava Viola, ma Laura.

0: Sentita questa.
1: Ariseo,
2: sai che io, ma mi ricordo.
3: Beh, è una classica sonorità del nord della Sardegna.
0: Sì,

0: Attenzione, ciao, ho eseguito un bonifico a Radio Popolare di 36,5 euro nel giorno 14.5.
1: Cos'è?
0: Transaction, e ci sono tutti i dati, eccetera, eccetera.
2: Applauso.
3: Cosa canti, Ambrosio?
1: Na, na, na, na. Grazie.
0: Ma ecco, scusa.
1: Però io volevo sapere.
0: L'ultima idea di Gianmarco è un coro. A proposito di tematiche, abbiamo detto il coro Milano, il coro Sanremo. I cori che cantano come stava cantando lui adesso.
1: Na, na, na, na, na, na, na.
3: Che immagine.

0: Allora, Caterina mi corregge, perché questa è una tipica sonorità del sud, della Sardegna, dice.
1: Umberto ci scrive: sembra Seu Jorge che canta Bowie. Vabbè, Veronica Mara ci propone Veronica, il primo amore di Via Canonica. Vabbè. Beh, in effetti questo è un classico.
0: Vogliono anche Memo Remigi.
2: No, vabbè, Memo è un po'
0: anche se è di erba.
2: È un po' banale, però è Memo Remigi.
0: Dillo a Piero che l'ha scritto.
2: Piero è un po', Piero, cioè, un po' così. Cioè,
1: Rino vuole Omar Caniello che canti in napoletano.
0: Ma non il mio melodico.
1: No. E Caterina ci dice che questo è campidanese stretto.
0: Sì, sì,
1: e quindi
0: è sud della Sardegna, non nord.
1: Ecco. E dunque, quest'anno fate la festa di Radio Pop Alpini? Chiede Carlo.
2: No, quest'anno no. Abbiamo fatto tutta una serie di altre iniziative, ne faremo delle altre ancora. Per la festa bisogna andare l'anno prossimo.
1: Però ricordiamo, abbiamo i cori. Abbiamo i cori il 23 di giugno.
2: E avremo ancora altre cose.
0: Esatto. Renata dice che, siccome uno spasso sentirci cantare in radio, magari ritocca. No,
2: no, magari.
0: Ritocca e basta.
2: Dai, tu ritocca,
0: fallo.
2: Guarda. Se tu ci dici anche che cosa vuoi sentire cantato da noi, ti prometto che Ambrosio lo fa.
0: Però con il testo.
1: Allora, Radinsky vuole il robot di Verza che canta Gaber. Vabbè, vedremo se possiamo accontentare. Io ricordo ancora, per tutti coloro che ci ascoltano da fuori Milano, che vogliono mettere in piedi un coro, l'indirizzo è cori@radiopopolare.it. Per tutti coloro che vogliono partecipare ai cori milanesi, ripeto, 5 in 5 periferie diverse di Milano, anche loro possono cominciare a mandare una mail a cori@radiopopolare.it. Poi per iscriversi faremo un metodo più scientifico, però
2: sono qui che aspetto di vederlo, il metodo scientifico.
0: Questa, più scientifico.
1: Questa?

0: E questa è internazionalista, come
1: sì,
0: canzone.
1: Sì, vecchio stile.
0: Io ce ne ho una che secondo me la Katia mo la canta.
2: Questo abbiamo bisogno.
3: Vediamo.
2: Di nuove paure noi non abbiamo bisogno.
0: Allora, questa è un'altra suggestione di un brano che potrebbe entrare nella playlist del coro Milano, ma questa...

0: Pronto?
1: Pronto? Ciao?
0: Ciao.
1: Non è morto Celentano, vero?
0: No, no, no, no, questo, no, no, figurati. Era un candidato per i cori, per il coro Milano.
1: Non avevo sentito tutto.
0: Ah, hai sentito la canzone di Celentano?
1: No, quando fate sentire queste canzoni, vuol dire che qualcuno è morto.
2: Ma perché? Ma non è vero!
3: Dipende, se c'è Costone in conduzione, no.
1: Mai sentire, è morto Gino Paoli, l'avete fatto sentire.
2: Ho capito, ma non vale il contrario però, cioè... Può anche succedere che io metto un brano e quello lì è ancora vivo, eh.
0: No, comunque...
2: Cioè, mi ha messo D'Argent Amico prima, però c'è ancora.
0: Meno male. No, no, ma lui dice magari qualche cantante un po' age, dice... No, no, no, no.
1: Sono contento che è ancora vivo. Io sono abbonato, ritoccato da 40 anni, almeno lo so, da tantissimo. Però, ecco, ho preso lo spunto per dire...
3: Vai.
1: Fate la musica anche per noi, perché forse ascoltatori...
2: Per noi chi?
1: Di noi giovanotti, di...
0: Ah, okay. Sì, sì, sì. Comunque Claudia Mori ci manda un sms, dice tutto bene qua sul lago, quindi a posto, a posto.
1: Fateci sentire anche i cantautori nostri.
2: Ma tipo...
0: D'accordo.
1: Non li fate mai sentire. Io dico dobbiamo... recuperare i giovani e sono d'accordissimo, no? Però ricordatevi che ci siamo anche noi che partecipiamo alla vita della radio.
0: Claro che sì, claro che sì. Partecipiamo nel senso che sei abbonato.
1: Sì, senz'altro.
0: Perfetto, perfetto. Allora dici un musicista che poi te lo mandiamo dopo la pubblicità.
1: Un musicista, Bertoli.
0: Bertoli, va bene. Dopo aspetta. La pubblicità. Pubblicità.
2: Aspetta, aspetta, Claudio, aspetta. È arrivato uno screenshot.
0: Aspetta, dillo dopo che c'è la pubblicità e ci sta segando. Ci risentiamo fra 1:14.
4: Siamo a Napoli, non c'è dubbio. Che non si sa come sia, ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21:30 in auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sempre una via. Roberto Colella, in auditorium, giovedì 14 maggio alle 21:30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo, buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: E rieccoci, rieccoci. Dunque, eravamo rimasti
2: allo screenshot di Erika, che Erika aveva scritto prima, cioè, tra poco lo faccio. No,
3: no,
2: nuova, parte da zero. E l'ha promesso e l'ha fatto.
3: Brava,
2: quindi c'è, grazie Erika.
0: Grazie Erika, e siccome ogni promessa è un debito. No, questo è Ivan Graziani, che però è milanese. Ivan Graziani?
3: Non sarei così sicura, però. Aspetta che lo c'è.

0: morire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci.
1: Sentendovi alla radio mi sembra di essere ancora in viaggio con voi. Ritoccato l'abbonamento.
2: E grazie all'ascoltatore che viaggia, evidentemente.
0: Con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni.
1: No, no. Voleva Bertoli.
0: Canterò la vita, muso duro.
2: Ma no, tu mi devi dare i testi, io non mi ricordo niente a memoria.
3: Ma come facevi a scuola, scusa?
2: Male, ma molto male.
3: Millantavi?
2: Assolutamente sì.
0: Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada.
1: Va bene, adesso non tutta, però abbiamo mantenuto la promessa. Bertoli voleva, il nostro ascoltatore.
2: Grazie a Bertoli.
1: E Bertoli
2: avuto. E
1: Daniela, Daniela, va bene, ritocco. Ha sentito Bertoli e Daniela
3: brava
1: ritocca.
3: Daniela, brava Daniela.
1: Ah, ma è quella Daniela che era nei Paesi Baschi.
3: Ciao Daniela, ci manchi già.

0: Ah, ci chiedono di l'avevamo detto all'inizio della conduzione di Droni Song, e Michael Stipe è per esempio uno di quelli che invita a partecipare a modo nostro all'Euro Contest, dicendo di postare il più possibile questa Droni Song, che è come vi stavamo dicendo una sorta di risposta a un contest che viene utilizzato dal governo israeliano
1: un contest di merda, vai, chiudiamola lì,
0: per cercare di rifarsi un

0: Allora Claudio, tu manchi. Manchi a Davide tantissimo. Sì. Dice ci vuole più Agostoni in onda. E ha regalato, però ci dice anche questo ci interessa, il 26 aprile un abbonamento alla fidanzata,
1: perché bravo,
0: lo stesso, anche se era prima insomma
2: niente,
0: della data,
2: amore, tanto
0: però è buono,
2: amore,
0: buono.
2: Tanto amore.
0: Lo segniamo come stamattina questo,
2: è nostro.
0: Perché
2: c'è,
0: è nostro.
1: Gigi segnala che secondo lui questa è una canzone che in un coro non può mancare.

0: Ma arriva o no? Arriva, adesso arriva.
1: Quella speranza che sentivo nascere in me.
0: Ma dai! I New Trolls, quella carezza della

0: suggerimenti. Diego ci dice Mamì, che è una canzone imprescindibile per il coro, il coro Milano. Mattia propone anche i cori dei film. I cori dei film, altrimenti ci arrabbiamo, ci starebbe bene.
1: Altrimenti c'è un sacco di tatarata.
0: E lui dice: io sono un abbonato a 107. Sì, rientra in quella categoria.
2: Per le colonne sonore, perfetto il metodo.
0: Eh sì, quello.

0: Carlo ci scrive che con la programmazione musicale di quest'oggi stiamo avendo grande successo in una RSA. E...
1: vabbè, prendi a... intanto voglio dirvi che
2: intanto sono abbonamenti, esatto, e quindi va benissimo.
0: Vabbè. Beh, un po' ne abbiamo portati a casa, però di abbonamenti con
1: però Carlo sei austero, dai, dacci un po', dacci una chance.
0: Allora
1: perlomeno fai una proposta tu, scusa.
2: Un abbonamento collettivo della RSA con una cifra importante. Spicua, noi siamo contenti.
0: Noi abbiamo messo anche Manuel Agnello, Mahmood, D'Argent Amico, cioè solo per il coro Milano ne abbiamo messi di cose. 0233 001 001 per chi volesse avere qualche istruzione, qualche informazione sull'abbonamento che ancora non ha ben chiaro. Vogliamo ricordare la modalità
2: sì, canonica.
0: Dai, facciamo un recap che un
2: radiopopolare.it è il sito, entri, si apre una schermata gigantesca col bottone giallo, lo schiacci, vai dentro, compili il modulo e sei abbonato. L'unico dato che ti devi un po' segnare da qualche parte perché non lo sai a memoria è il SEPA, cioè la coordinata bancaria, per il resto sono l'indirizzo, quelle cose lì, e sei immediatamente abbonato. Si parte da 90 euro, quota minima annuale, e si sale a quanto si vuole, cioè lì non c'è un limite massimo. Lo puoi fare anche col telefonino e persino con la app, se ce l'hai sul telefonino, per ascoltare la radio.
0: Ecco, un commento che non è proprio elegante dice: quando sento voi tre cantare sembra di sentire la sinfonia dell'unghia incarnita. Vabbè, d'accordo,
2: però ci divertiamo.
0: Allora, le canzoni di lotta no? Come
1: sì,
0: no?
1: No, c'è il coro con le canzoni di
0: il
1: lotta.
0: Il coro con le canzoni di lotta potrebbe essere, anzi probabilmente sarà uno dei cori, ma magari potete, se anche c'è appunto l'ascoltatore di Felizzano, che è un borgo in provincia di Alessandria, che vuole mettere in piedi un coro che raccoglie Felizzano, Quattordio, Oviglio, dove abbiamo anche tutti degli ascoltatori in quella fascia, magari fino a Tortona. Perché no? Mettono insieme il coro e fanno il coro di lotta. Vediamo chi ci chiama qua. Pronto?
3: Pronto, sono Roberto.
0: Oella!
2: Di nuovo!
0: Non hai già chiamato?
2: Eh sì, è quello
0: degli... Non avresti un disco degli X-Mary?
3: Se invece il finale posso dire ancora una cosa?
2: Dipende.
3: Allora, volevo fare il nome di un artista cantante arabo.
0: Prego, dai, veloce.
3: Allora, è un polistrumentista, canta, suona chitarra, anche fa rumori, si chiama?
0: Fa rumori, vabbè, ok, poi?
3: Rumorista, e? Si chiama Jerusalem in my heart. Jerusalem in my heart.
2: Che è il titolo della canzone, però, questo?
3: No, è il nome dell'artista.
2: Ah, ok.
3: Bravo, mettetelo 40 secondi.
0: Vabbè, adesso vediamo, adesso non pretendere anche tu.
2: Mandaci Roberto lo screenshot con l'abbonamento fatto e noi te lo mettiamo 40 secondi.
0: Va bene? Aspettiamo lo screenshot.
3: Per 90 euro mi serve troppo.
2: Roberto Braccino, dai, 90 euro all'anno, non 90 euro al mese. 90 euro l'anno te le puoi...
3: 40 secondi di canzone mi chiedi?
2: Ma io ti chiedo anche, ti do anche tutto il resto, perché tu, sostenendo con l'abbonamento questa emittente, sostieni tutto il lavoro che facciamo, non solo questi 40 secondi.
0: Dai, va bene, pensaci.
2: Sono anni che ci pensi, Roberto.
0: Ciao Roberto, per oggi basta, Ok, ciao.
1: Sì. Ciao.
0: Questo non c'entra.

0: giorno.
1: E beh, questo
2: alla fine l'hai messo.
0: Tutto è vecchio, tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione. Di questo han voglia, se non l'ha capito già.
1: Ecco, per esempio, da Piacenza ci segnalano un coro bravissimo che fa canzoni di lotta, il coro Infrangibile, legato alla cooperativa Infrangibile di Piacenza. Va spesso in giro a cantare in eventi a gratis. A gratis è perfetto, e quindi se il coro Infrangibile di Piacenza il giorno 23 giugno vuole anche lui partecipare a questa nostra iniziativa, raccogliendo anche una serie di ascoltatori di Piacenza, mandi, oppure qualcuno che conosce il coro Infrangibile ci manda una mail a cori@radiopopolare.it e vediamo magari di avere un coro anche in quel di Piacenza. Chi c'è qua? Pronto?
3: Ciao, sono io.
1: Sì, sei tu.
3: Ciao, sono Maria.
4: Ciao Maria.
3: Ciao, allora sono una vostra abbonata.
1: E questa è cosa buona e giusta.
3: Ecco. Solo che so che mio figlio, che è diventato giornalista per colpa vostra, perché vi ascoltava praticamente a tutti i pranzi, tutte le cene, tutto quello che si faceva insieme, insomma, so che vi ascolta a scrocco.
2: Hai quindi capito?
3: Ho pensato di regalargli un abbonamento, ecco.
4: Ma perché sei troppo buona, cioè dovrebbe pagarselo lui l'abbonamento. Ma
1: che te frega, piglialo, portalo a casa.
4: Così, però poi dopo rifatti in qualche modo.
2: Cioè, perché non è educativo?
4: No.
3: Facendo il giornalista non è che...
4: Cioè, fa la fame, dici, e quindi glielo paghi tu.
3: Naviga proprio nell'oro, ecco.
4: Va bene, lo segniamo per questa mattina, questo abbonamento, sì, direi di sì, ci hai chiamato
1: oggi.
4: Beh,
1: certo.
4: È un altro colpo oggi.
3: Adesso sto andando al lavoro, quando torno tra poco poi a casa lo faccio, ok?
4: Grazie.
1: Va bene, va bene.
4: Grazie, grazie. Non fare come questa ascoltatrice che ci manda la foto del mare e dice oggi spiaggia, ma domani mi abbono. Grazie, Andrea.
2: Domani però.
4: Infatti.
2: Non saremo noi, vabbè.
3: Niente spiaggia, tanti alunni che urlano tra poco in classe, solo quello.
2: Fatti coraggio, Maria.
4: Buona lezione.
2: Ciao,
1: buona lezione. Sono Maura, non tua cognata. Ha un'ascoltatrice che si specifica quando mi scrive che non è mia cognata, che si chiama mamma, è un'altra Maura, ho capito. E ti saluto, mando un vocale, ma volevo anche dire che passerò lunedì a fare l'abbonamento. Questo vale, questo vale.
2: Poi, diciamo la verità, proprio agostoni, perché Maura
4: sì, è
2: non tua cognata, quindi
1: esatto.
2: Va bene.
1: Ciao, sono Lella, abbonata dal 2015 circa, e per il momento non posso fare il ritocchino, però vorrei suggerire un brano dei Gufi. Ciao, siete sempre più forti. E vabbè, hai fatto 30, fa 31. Specifica anche quale canzone dei Gufi. Adriano, mi abbono o vado in spiaggia? Oggi
2: tutte e due. Prima ti abboni e poi vai in spiaggia.
1: Oggi vado in spiaggia, domani mi abbono.
2: Ma no, o contrario.
1: Guarda che ci si abbronza meglio, eh.
2: Assolutamente.
1: È come avere addosso un 50 di protezione e in più ti abbronzi un casino.
4: Anche perché gli ricordano che la app funziona benissimo
2: ovunque,
4: anche al mare.
2: Ovunque.
1: Esatto. Questo andava avanti lui, Comunque io più che Lucio San Siro... Siamo quasi in chiusura, io ribadisco che nel coro Milano voglio questa.

0: Spesso e a lungo la canzone palestinese Droni Song è bellissima e simbolica. Si chiuderemo questa fascia di conduzione con Droni Song. Malella, se non ha specificato, è cognata di Agostoni. No, era Maura che non era la cognata di Agostoni.
1: Vedi che sei, cioè, alla fine mi stai al centro dei casini.
0: Ma no, che c'entra? Noi. Allora, un po' li abbiamo portati a casa, no? Vogliamo ricordare anche cosa succede tutte le sere qui a Radio Popolare?
2: Allora, ci sono due cose
1: per
2: qui
1: esempio
2: la sera.
1: Stasera
2: ci sono, cioè, l'aperitivo. Alle poi 7. C'è il microfono aperto dal vivo, quindi si viene qua,
1: ma
2: c'è un incontro.
1: Ma c'è il DJ set prima.
2: Sì, c'è il G7, il G7 è DJ set durante l'aperitivo.
1: Bravo.
2: Poi anche durante il microfono aperto, l'altra sera, le due cose insieme.
1: Track, eh.
2: E poi alle 21 c'è l'evento in auditorium dove si discute. Questa sera c'è Claudio. Di cosa parli, Claudio?
0: Questa sera, no, prima delle 21 c'è il microfono aperto sulla musica, cioè sì. Quelli che appunto volete la musica da RSA, volete l'hip hop, quello più scatenato, volete il Cortatu, Nostrini tutte le sere, tutto quello che volete dire questa sera sulla musica. C'è il capo della musica che è Nicolo Vecchia, ci sarà anche il sottoscritto, ci sarete voi e potrete dire tutto quello che volete sulla musica che passa a Radio Popolare, quella che volete che passi, eccetera eccetera. Alle 21 invece la musica la facciamo ascoltare, come è nostra abitudine, dal vivo, e questa sera suonerà Colella, che era il frontman della Maschera, un gruppo napoletano che ha fatto sold out. Stasera ci sono iscritte più di 100 persone, probabilmente ci saranno anche molti ascoltatori che sono addicted a Colella, ma che non sono magari ascoltatori di Radio Popolare. È una buona occasione per conoscerci.
2: Si avvicinino, comincino a capire, questa è la radio.
0: Questa è la musica che propone, che lui propone.

0: Roberto Colella questa sera dal vivo dalle 21 qua nell'auditorium Demetrio Stratos a Radio Popolare.
1: Voce si sente capace parla per chi voce non tena.
0: Roberto Colella questa sera dal vivo dalle 21 qua nell'auditorium Demetrio Stratos.

0: che comunque è la stessa tonalità di Sal Da Vinci. Sì, ma è il contenuto che ancora ci interessa, ancora, che è diverso, eh?
1: Neanche nominato lo voglio.
2: Bene. C'hanno poco a che spartire i due.
0: Non c'è proprio confronto, eh.
2: Non è che se uno canta in napoletano
0: allora è sempre
1: automaticamente.
2: Diciamo che c'è una piccola tradizione a Napoli, so, di canzoni anche prima
1: da
2: di Sal Da Vinci.
1: In poi. Sotto a chi te ne core.
2: Va bene, va bene. Allora, Matte ci scrive un romanzo. Buongiorno, volevo. Ah no, questo è Yesterday Today. Buongiorno a tutti, ma anche il coro del film, altrimenti ci arrabbiamo, ci starebbe bene. Ah, il coro del film, altrimenti ci arrabbiamo. Adesso a memoria non mi viene in mente la. Abbiamo, per fortuna, altro che Niccolò Vecchia, ce l'abbiamo qua a capo della musica, Dambaghi, perfetto, adesso ho capito anch'io. E quindi anche questo, poi Alejandra, te amo. Alejandra non ha scritto niente, ma ha mandato una fotografia con due coppe con scritto double.
1: Oh,
2: e quindi
1: vabbè.
2: Che va bene, Alejandra,
1: vabbè.
2: L'ha scritto.
1: Ma hai tenuto la contabilità?
0: Dei cosi, degli abbonamenti, degli iscription. No, però saranno quasi 10 secondo me.
1: Volevo vantarmi.
0: Dai, io penso che possiamo dire doppia cifra questa mattina.
1: Dai.
2: Finardi l'abbiamo mandato tra le canzoni papabili per il coro Milano, era la canzone che abbiamo ascoltato, Milano chiama, una delle canzoni, quella internazionalista l'avevamo definita.
1: Infatti, è passata di silenzio.
2: E qua però un ascoltatore dice Finardi, l'abbiamo messa.
3: Milano chiama.
2: Pechino risponde. Milano chiama.
3: Bergamo chiama. E Tirana risponde.
2: E questa va bene anche per Roberto, perché c'è dentro anche Bergamo, per cui va bene. Allora, noi siamo arrivati sostanzialmente al capolinea.
1: Alla fine.
2: Poi c'è una mezz'oretta dalla panchina. C'è, sì. Braga sulla panchina. Cosa panchina spiega mattina, per chi non mastica?
0: Questa mattina la panchina è in via Porpora a Milano, quindi è zona Città Studi. Noi andiamo in queste giornate in quei luoghi dove già siamo stati con la radio nei mesi scorsi, in cui con gli ascoltatori si erano fatte proposte sulla città. Andiamo a vedere se queste proposte poi sono diventate qualcosa di concreto. Torniamo lì. C'è Braga, Alessandro, sulla panchina di via Porpora assieme a persone.
2: A gente,
1: cose.
0: Fa cose, vede persone e va in onda in diretta con loro.
2: Allora, grazie a Katia Giarranzani di Codesta Radio, grazie a Luigi Ambrosio della redazione di Radio Popolare.
0: Grazie a Claudio Agostoni.
1: Certo.
2: Abbiamo promesso di chiudere con il nostro suggerimento per l'Eurovision Song Contest, che è quello di postare il più possibile questa canzone, Droni Song. Ed è con questa canzone che vi salutiamo. Il
0: ciao.
2: GR e poi la panchina. Ciao ciao.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Popolare Network.

Buongiorno dalla redazione alle notizie delle 10.30. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato anche gli amministratori delegati delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Donald Trump, tra loro Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia. Sul tavolo dei colloqui, il commercio, i microchip, le terre rare. L'incontro tra i due presidenti questa mattina è durato invece un paio d'ore. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il leader cinese ha invitato gli Stati Uniti alla collaborazione, ma poi ha avvertito Washington che se la questione Taiwan venisse gestita male, Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto. I colloqui tra le due delegazioni riprenderanno nel pomeriggio. Israele questa mattina è tornato a bombardare il sud del Libano, lo riferisce l'esercito di Tel Aviv, che afferma di aver colpito postazioni di Hezbollah. In Libano, solo negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti. Lo denuncia l'UNICEF, richiamando ancora una volta l'attenzione sulle gravi violazioni in corso e sui rischi che i bambini continuano ad affrontare. I bambini vengono uccisi e feriti quando invece dovrebbero tornare in classe, giocare con gli amici e riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti, ha dichiarato il direttore regionale dell'UNICEF. Resta alta la tensione in Medio Oriente, una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz è stata abbordata da persone non identificate e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Si scava ancora sotto le macerie a Kiev dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti solo nella capitale, sono estratte vive dai palazzi crollati, una 30 di persone, 14 sono state ricoverate in ospedale. La Russia ha lanciato oltre 650 droni e 56 missili, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una sesta persona è stata fermata a Taranto per l'omicidio di Sacco Baccarì, il bracciante agricolo di 35 anni, ucciso a coltellate sabato scorso nella città vecchia di Taranto. L'ultimo fermato è un 22enne tra i 6 indagati per l'omicidio, 4 sono minorenni e 2 maggiorenni. Tra oggi e domani ci saranno gli interrogatori delle prime 5 persone fermate. Sono migliorate le condizioni del ragazzo caduto dal monopattino questa mattina a Milano, il 17enne è stato investito da una macchina nella zona nord del capoluogo lombardo, il conducente si è fermato e ha prestato soccorso al minorenne, ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, sul posto si trova la polizia locale. Sono le 10.33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
2: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La Mossa del Granchio, Rizzoli, in libreria.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: It just keeps coming on. And even this feeling just goes.
5: Campagna abbonamenti primavera estate 2026. È il momento di andare a sederci sulla panchina.

0: Questa è la sigla che tutti i giorni ci porta sulla panchina di Milano, ma vi spiega tutto Alessandro Braga, a cui cedo il microfono. Ale, ci sei?
1: Eccoci qui. Eccoci, ciao Claudio, ciao Catiu, ciao Luigi, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici. La quarta panchina di questa settimana, domani Luca Parena chiuderà la cinquina di panchine. Cos'è questo spazio? È lo spazio che abbiamo deciso di dedicare a un ritorno di fatto, perché stiamo tornando in luoghi dove siamo già stati con la nostra campagna Falla con noi. Oggi torniamo, diciamo, in città studi. Eravamo ad Upcycle qualche mese fa per parlare dei temi di questo quadrante, di questa zona della città. Oggi facciamo zoomiamo su Via Porpora. Io sono proprio qui, in realtà in Via Sacchini, dove c'è una piazza tattica che dà proprio su Via Porpora, e mi tocca dire purtroppo che siamo in un momento di strettissima attualità. Siamo in un momento di strettissima attualità perché proprio chi ha ascoltato Metro Regione questa mattina ha sentito che abbiamo aperto con due morti in strada. Un uomo di 84 anni a Milano, ieri pomeriggio investito, travolto da un camion che stava facendo retromarcia, stava facendo manovra. L'altro a Bergamo, vittima un bambino di 9 anni, anche in questo caso travolto da un automobilista mentre attraversava la strada a un incrocio semaforico. Il tema è molto sentito, molto forte qui in Via Porpora, perché a settembre dell'anno scorso è morto Matteo Barone, un ragazzo di 25 anni, investito ed ucciso da un poliziotto fuori servizio, risultato poi positivo all'alcol test. Via Porpora, lo dico da automobilista, per fortuna molto disciplinato, che questa strada la fa due volte al giorno per venire in radio, è una strada ad alta percorrenza, piena di attraversamenti pedonali, però pochissimo rispettati dagli automobilisti, che vanno anche a velocità sostenuta. Quindi questi sono i temi di oggi: la sicurezza stradale, ma visto il traffico veicolare molto forte qui, ci sono delle ricadute anche sulla questione dell'inquinamento. Cosa si sta cercando di fare? Lo abbiamo raccontato in quell'appuntamento di Falla con noi di qualche mese fa, una risistemazione in qualche modo del territorio che possa essere più a misura di persone, e la piazza tattica, piazza pedonale qui in Via Sacchini dove siamo, può esserne un esempio. Ho qui le mie due ospiti, che sono Chiara Quinzi dell'Associazione Verde Porpora e Chiara Lorenzin di Cittadini per l'Aria, Città delle Persone. Parto da Chiara Quinzi. Chiara, benvenuta intanto.
2: Grazie per l'invito.
0: Chiara era stata una nostra ospite anche ad Upcycle. Dicevo, siamo qua in Via Sacchini, una piazza tattica, un esempio di risistemazione del territorio. È una nuova idea del quartiere, in qualche modo tu sei cittadina attiva anche in questo percorso. Intanto ci racconti un po' quando è nata questa piazzetta dove siamo e dove ormai si passeggia e basta.
2: Allora, la cosa è nata, diciamo, subito dopo il Covid, è nata con l'Associazione Verde Porpora, che appunto durante il lockdown e subito dopo si è resa conto dell'assoluta, chiamiamola così, invivibilità della strada, cioè di Via Porpora, del fatto che è una strada lunga più di un chilometro, senza un albero, senza una panchina, una rastrelliera per bici, nulla, diciamo, che la renda uno spazio minimamente umano e accogliente, e abbiamo iniziato a raccogliere firme per il quartiere anche con l'aiuto dei negozianti. Abbiamo raccolto più di 1500 firme che abbiamo poi depositato in comune, chiedendo dei cambiamenti in questa via, che, come dice il nome dell'associazione, del comitato, diciamo, Verde Porpora, si auspica un cambiamento anche da un punto di vista ambientale della strada. Di risposta il comune ci ha proposto di intervenire su quello che forse è un po' il cuore della strada, all'inizio della strada, che è la strada, lo spazio intorno alla scuola. C'è questo grande plesso di circa più di 1000 studenti tra scuola elementare e media, che sostanzialmente è un blocco completamente circondato da strade veicolari anche ad alta percorrenza, non solo via Porpora ma anche via Costa. E quindi da quel momento, stiamo parlando del 2021-22, abbiamo iniziato a coprogettare insieme alla scuola e quindi a tutta la comunità scolastica, associazioni interne alla scuola e il comune, ovviamente il municipio, a ripensare un po' lo spazio intorno alla scuola. La cosa più, diciamo, sicuramente più importante è stata la pedonalizzazione via Sacchini, che comunque è una strada residenziale a bassa percorrenza e sulla quale però danno gli ingressi della scuola, che è diventato davvero una specie di, come potremmo chiamarlo, sagrato della scuola, cioè uno spazio dove i ragazzi possono entrare e uscire in sicurezza, e non solo, perché si possono fermare anche a giocare, a studiare, a incontrarsi, e ovviamente questo spazio è anche per i residenti, non è solo per la comunità scolastica, che sicuramente è importante, è uno spazio aperto per tutti.
0: Beh, intanto lo racconto, perché noi siamo seduti su una delle panchine di via Sacchini, dietro di noi c'è una rastrelliera per biciclette utilizzata, direi, ci sono degli alberi in grandi vasi, davanti a noi c'è un tavolo da ping pong e, dicevo, io che ci passo qui, mi capita spesso di vedere bambini, ragazzini qui che giocano. Dicevamo, quindi, questo primo tentativo, pezzo di tentativo di ridisegnare, risistemare il quartiere a misura di persone, e la misura di persona necessariamente si lega a una maggior sicurezza di chi ci abita. Sto a ripetere perché è necessario, a mio avviso, fondamentale sottolineare il fatto che qui è morto un ragazzo di 25 anni, ci sono stati altri incidenti non mortali, ci sono queste macchine che adesso davanti a noi vanno pianissimo, ma perché è l'orario di punta, uno degli orari di punta, ma che in altri orari invece sfrecciano incuranti degli attraversamenti pedonali. E ricordo l'ultima iniziativa, credo sia l'ultima, adesso chiediamo conferma, il 17 aprile, quindi poco meno di un mese fa, Occhio alle Zebre, lanciata appunto dalla Città delle Persone con genitori, bambini, e l'Occhio alle Zebre ovviamente stava ad indicare agli automobilisti di stare attenti agli attraversamenti pedonali. Chiara Lorenzin, Cittadini per l'Aria, Città delle Persone, intanto confermi qual è la situazione a tuo avviso in questo momento?
3: Sì, buongiorno a tutti e a tutte. L'iniziativa effettivamente è del 17 aprile ed è stata una giornata davvero gioiosa, perché ci tengo a sottolineare questa cosa, perché la restituzione dello spazio pubblico alle persone, cioè anche ai pedoni e ai ciclisti, vuol dire vita vissuta nel quartiere, questo è il messaggio che il Comitato Verde Porpora vuole lanciare e vuole diffondere, e che infatti è un comitato che avvicina sia cittadini comuni sia coloro che fanno impresa su questa via, e questa cosa è molto importante. La via Porpora è attualmente una via solo per le macchine, ma il comitato ha invece elaborato un progetto che vede la possibilità di prevedere sia le ciclabili sia delle aiuole con la piantumazione di alberi, e in questo modo evitare innanzitutto la sosta in doppia fila, che è fonte di pericolo, e limitare la velocità su questa strada.
0: Allora, due cose, una per te e una per l'altra Chiara. Hai parlato dei commercianti di via Porpora, del quartiere, viva Dio, sono favorevoli e stanno lottando insieme a voi per queste modifiche. Spesso abbiamo raccontato invece delle opposizioni dei commercianti a pedonalizzazioni e a sistemazioni di questo tipo, questa volta tutti concordi quindi?
3: Sì, questa volta concordi, ma questa esperienza non è isolata, nel senso che anche in altre città europee come Parigi, Londra, abbiamo esempi assolutamente identici, e anzi ci sono proprio studi che hanno dimostrato come anche le attività commerciali possono trarre beneficio dalla pedonalizzazione.
0: E invece Chiara Quinzi parlava della diminuzione delle auto in seconda fila, raccontavi tu prima, siamo proprio qui accanto a un plesso scolastico importante, la Tito Speri Quintino d'Ivona, più di 1000 studenti, dicevi, qui sono elementari e medie, se non ricordo male. bisogna educare da bambini e da bambine a una diversa idea di città, bisogna molto di più forse educare genitori e genitrici. Tu sei una genitrice di un bambino, credo, in età scolare, magari viene proprio qui, com'è la situazione?
2: Ma allora, secondo me, voglio dire, siamo in Piazzale Loreto, quindi una delle zone più servite della città rispetto ai mezzi pubblici, quindi abbiamo una comunità scolastica, si intende genitori, ragazzi, insegnanti, che viene principalmente a piedi o col mezzo pubblico, perché l'elementare ha un bacino, diciamo, di quartiere, ma anche le medie, come dire, sono ragazzi che vengono in autonomia utilizzando i mezzi pubblici oppure a piedi. Quindi è molto importante lavorare sulla sicurezza dei pedoni e anche dei giovani ciclisti, perché appunto, se vediamo, le rastrelliere sono piene non solo in questa bella stagione ma anche d'inverno, e stiamo notando come dopo 3 anni da questo intervento ci siano sempre più bambini e ragazzi che vengono con la loro bicicletta e magari spingono anche i genitori a venire loro stessi con le biciclette. Quindi è interessante come questo tipo di modificazioni, di cambiamenti urbani, in realtà incentivino anche, diciamo, forme alternative di mobilità, ed è molto importante che lo facciano le nuove generazioni, che gli diamo l'opportunità di farlo, perché poi si suppone saranno magari anche adulti che continueranno a farlo. Rimane che la Via Porpora è una strada in cui, tra l'altro, noi avevamo anche fatto mettere un sensore da la Fondazione Mobilità in Città per proprio contare il numero di macchine e anche le velocità, che sono impressionanti, nel senso che quello che abbiamo, che loro hanno conteggiato, è che c'è un traffico che è di molto superiore a come è classificata la via, perché la via sarebbe una via di quartiere e invece ha un traffico sicuramente maggiore, da strada quasi interquartiere, e quindi quando si trovano queste situazioni del genere, diciamo, si dovrebbe intervenire per riportare, diciamo così, la quantità di automobili, di traffico e soprattutto le velocità a quelle adeguate per un quartiere che non solo c'è la scuola, ma ci sono anche tanti altri servizi, ci sono scuole anche di ordine superiore, c'è un ospedale, ci sono tanti negozi che sono negozi di vicinato, e quindi la maggior parte, chiamiamole, dei loro, stragrande maggioranza, sono persone che vengono a piedi, per quello che forse i negozianti, diciamo, non vedono così problematico un'eventuale riduzione, diciamo, del traffico veicolare.
0: Ma mi fa impressione questa classificazione di Via Porpora come strada di quartiere, perché noi siamo qua in Via Sacchini, ma di fronte abbiamo Via Porpora, dietro, adesso non esattamente dietro, però c'è Piazza Sire Raule, il Casoretto, via, adesso, dove c'era il primo Leoncavallo, per intenderci, e sono due strade di ingresso dei pendolari, ingresso ed uscita dei pendolari, quindi come sia possibile che vengano classificate come strade di quartiere mi fa un po' impressione.
2: In realtà Via Costa è interquartiere, questa che abbiamo dietro, mentre via Porpora no, è una strada di quartiere, perché evidentemente si immagina appunto che sia solo Via Costa, sempre per ridurre, diciamo così, il traffico nella città. È vero che Via Porpora, continuando, porta all'ingresso della tangenziale, però è anche vero che è una strada molto densamente abitata, piena di servizi, abbiamo comunque il Politecnico anche a poche centinaia di metri, quindi insomma è una strada che di sicuro, come vediamo adesso, non dovrebbe avere un traffico passante, soprattutto di mezzi pesanti a tutte le ore del giorno, perché appunto c'è anche un intenso traffico pedonale, e quindi che va tutelato, e i marciapiedi, spesso lo vediamo in ora di punta, non sono abbastanza larghi, perché hanno proprio una dimensione minima, spesso ristretti da pali e altri impedimenti, e c'è la coda di persone nelle ore di punta che probabilmente vanno a Loreto a prendere la metropolitana o aspettano i mezzi pubblici. Quindi insomma, sicuramente, per dire, io ho lavorato in Olanda, quando c'è questo tipo di situazione ripianificano e ridisegnano la strada per quello che dovrebbe essere. Quindi
0: poi ritorno sulla ridisegnazione della strada, perché qui davanti la vediamo, uno di questi attraversamenti che, a mio avviso, a vederli così creano molti più disagi ai pedoni che alle automobili. Però siamo in onda da poco più di 10 minuti, direi da una decina di minuti, e a naso ho contato poco meno di un centinaio di macchine passare qui davanti. È davvero impressionante, non c'è un momento in cui non si vedono almeno 2 macchine per senso di direzione in via Porpora. E quindi, Chiara Lorenzin, da Città per le Persone ci stringiamo il focus sui cittadini per l'aria. Vi abbiamo sentiti più volte a Radio Popolare, non solo per la questione di questa zona, ma più in generale del bacino padano addirittura. Ma qui qual è la situazione? Avete dei dati sull'inquinamento atmosferico di questa zona della città?
3: Sì, i dati in questa zona della città sono impressionanti. Noi abbiamo monitorato in particolare il biossido di azoto negli anni e nel 2018 avevamo in zona Loreto oltre 70 microgrammi per metro cubo e consideriamo che il limite normativo è 40 microgrammi per metro cubo. Su via Andrea Costa, che è diciamo all'opposto di via Sacchini, eravamo tra i 50 e i 60 microgrammi per metro cubo, quindi dei valori elevatissimi. Dopo l'istituzione di questa strada scolastica sono stati misurati i livelli di inquinamento e abbiamo notato un abbattimento che varia tra il 7 e il 10%.
0: In quanto tempo? Questo abbattimento è subitaneo o comunque lo si è misurato nel tempo? Ormai sono un po' di anni.
3: Sì, è stato misurato dopo l'istituzione della strada scolastica. Diciamo che il monitoraggio avviene in un arco temporale che ci restituisce una media paragonabile ai dati precedentemente raccolti. E può sembrare poco, ma in realtà la diminuzione di soli pochi microgrammi per metro cubo fa la differenza. Fa la differenza sul nostro sistema cardiovascolare, sul nostro sistema respiratorio e anche sul funzionamento del nostro cervello, perché in strade come queste si determina un effetto canyon, cioè lo smog prodotto dalle auto tende a ristagnare, quindi non ci si libera mai dallo smog, per cui quest'oasi dove i ragazzini possono mangiare, giocare è fondamentale. E altrettanto fondamentale è la sistemazione di via Porpora. Se i cittadini vogliono vedere come il comitato ha immaginato la via Porpora, può andare sul sito di Città delle Persone via Porpora e c'è proprio una soluzione grafica molto carina che ci consente di vedere la via Porpora prima e dopo la sistemazione che noi auspichiamo e che vede più verde, meno macchine e più spazio alle persone.
0: Ecco, c'è un tema anche di inquinamento acustico, forse avete sentito, è passata una moto e qui l'effetto canyon c'è anche per l'inquinamento acustico, perché è entrato, spero non troppo in onda, questo rombo di questa moto, ma questo è un altro tema. Chiara Quinzi, torno da te perché avevi buttato lì la ridisegnazione di via Porpora, degli attraversamenti e insomma, se io vengo a piedi devo fare una sorta di gincana per arrivare poi sulle strisce pedonali. E quindi impedisce a me, pedone, di fare il percorso più lineare, più comodo. In compenso le macchine vedo che tirano via dritti. Quindi è stato pensato al contrario questo intervento.
2: Sì, esattamente. Tra l'altro noi abbiamo un po' analizzato tutta la lunghezza di via Porpora. Ci sono proprio punti in cui l'attraversamento pedonale manca. Anche in punti fondamentali, tipo dove c'è l'ospedale. Quindi il pedone è costretto. Pensiamo anche a un tipo di utente, quale può essere quello di un ospedale, quindi tendenzialmente anziano, a fare magari anche 100 metri in più, che insomma per una persona anziana non sono pochi, per poter attraversare la strada. Quindi abbiamo punti dove mancano, abbiamo semafori che privilegiano per come sono organizzate le tempistiche. Noi abbiamo proprio visto che nel senso della direzione di Porpora il verde dura di più che invece in senso trasversale, e quindi chiaramente sta favorendo il traffico veicolare in una direzione rispetto ad altre e di conseguenza quello pedonale, che l'arancione arriva dopo pochi secondi e quindi, come dire, immaginiamo una persona anziana o un genitore con dei bambini piccoli, un passeggino, sei neanche a metà della carreggiata e già scatta l'arancione, ti viene anche solo l'ansia per correre dall'altra parte. E poi è stato fatto questo intervento incredibile nel, mi sembra, 2022, quindi proprio mentre noi invece stavamo chiedendo un cambiamento di tipo diverso, che di fatto formalmente è stato fatto per mettere in sicurezza gli attraversamenti, ma se lo guardiamo appunto in realtà sposta gli attraversamenti pedonali più interni nelle vie trasversali, quindi costringe i pedoni a fare delle gincane invece di farlo fare alle macchine, che chiaramente non fanno fatica a farlo, non fanno fatica fisica e muscolare, e che invece aiuterebbe per ridurre le velocità. Quindi il paradosso paradosso che oggi per andare da Lambrate a Loreto il pedone magari deve fare 200 metri in più, mentre la macchina tira dritto e potrebbe anche accelerare in certi momenti in cui magari c'è meno traffico. Infatti l'abbiamo visto con i monitoraggi che in realtà le velocità aumentano fuori dagli orari di punta, perché gli orari di punta sono incolonnate, diciamo, ma fuori dagli orari di punta vanno più di 50 all'ora, che ovviamente sono momenti pericolosi, come è successo appunto probabilmente a Matteo Barone, per cui l'auto tende ad accelerare, un rettilineo diciamo perfetto.
0: E beh, molto lunga via Porpora,
2: È più di un chilometro e 400 metri esattamente, dal ponte diciamo di Lambrate a Piazzale Loreto.
0: Tornò da Chiara Lorenzin, si parlava del vostro monitoraggio, il monitoraggio fotografa l'esistente, le proposte tendono ad andare a modificare l'esistente, quali le proposte che avete fatto?
3: Le proposte sono, e che tra poco saranno anche realtà grazie al comitato, saranno di sistemazione di questa strada scolastica che diventerà definitiva, diventerà una vera e propria piazza con la piantumazione anche di alberi, e una via Porpora diversa, una via Porpora dove non ci sia spazio per episodi di violenza stradale, perché gli attraversamenti saranno più brevi, più frequenti e più sicuri.
4: Scomparsa la voce dalla panchina, vediamo un attimino di capire cosa è successo, mancavano ancora un paio di minuti. Pronto, pronto? Il nostro Alessandro Braga per l'appuntamento quotidiano dalla panchina per parlare della città. E allora, mi sa che l'abbiamo perso, Allora...
3: strada senza rischiare di essere investiti. È stato fatto un video dalla Città delle Persone insieme al comitato che secondo me usa l'ironia in maniera fantastica, però dà l'idea di cosa vuol dire attraversare la strada in via Porpora, cioè si invecchia stando ad aspettare il proprio turno e questa è veramente un'assurdità.
0: Senti Chiara Lorenzin, un po' laterale questa cosa, però ti ho ascoltata, parlavi di episodi di violenza stradale, io sono stato attento a non usare il termine incidente stradale perché so che si sta lottando molto anche per un cambio di linguaggio, per cambiare la mentalità. Violenza stradale.
3: Sì, perché chi supera la velocità, chi non rispetta il codice della strada non è semplicemente... una persona, non è un'automobile che fa l'incidente, okay? È la persona che usa un atteggiamento violento rispetto alla strada, che invece merita rispetto, come meritano rispetto soprattutto tutti gli utenti della strada. Quindi ci si dimentica, si tende a dire la macchina è investito, no, c'è sempre dietro una persona e questa persona deve ragionare su quello che sono le responsabilità nel momento in cui è alla guida.
0: Chiudo con questo appello perché da studio mi segnalano che il nostro tempo è finito. Io ringrazio Chiara Quinzi, Verde Porpora.
2: Grazie a voi.
0: E Chiara Lorenzin, Città delle Persone, Cittadini per l'Aria.
3: Grazie, buona giornata.
0: Claudio Agostoni, ti restituisco la linea per andare avanti e abbonatevi ovviamente.
4: Grazie Alessandro Braga. Ripigliamo la linea dallo studio. Questa è la sigla del nostro abbonaggio, avete ascoltato l'appuntamento quotidiano con Panchine.

0: la pubblicità e poi c'è un cambio di conduzione, ma continueremo a parlare di abbonaggio.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
3: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Oddio, come sono alta.
1: Con il pendolare che ci ascolta dai treni.
0: O saranno le cuffie di Claudia Agostoni?
2: Secondo me sì, guarda che questa è una malattia professionale qua abbastanza diffusa, eh. Cioè, tu capisci, ci sono delle persone in grado di capire chi è andato in onda dal volume delle cuffie. Io sono una di quelle, capisco più o meno chi è andato in onda dal volume delle cuffie.
0: Anche io sono una che esagera abbastanza con le cuffie, ma perché raramente mi trovo a mettere la musica, più facilmente parlo, quindi mi aiuta più che altro a non gridare nel microfono.
2: Giusto.
0: Oh, è l'abbonaggio, ascoltatori, ascoltatrici, 11 e 2 minuti, un'ora e mezzo qua di nuovo dallo studio 2 di Via Olearo 5 a chiacchierare con voi, come sempre, che è sempre la, insomma, l'asset dell'abbonaggio, cioè il fatto che i microfoni sono aperti 24 ore su 24 e il numero è lo 02 33 001 001. Io sono Diana Santini, con me c'è Elena Mordiglia.
2: Ehi, ciao Diana, ciao. Arriveranno anche degli altri amici conduttori e colleghi e compagni.
0: Passanti.
2: Li aspettiamo, sì, vi aspettiamo qua. Iscriveteci 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, diretta @popolarenetwork.it. Ma noi preferiamo di brutto, cara Diana, le telefonate allo 02 33 001 001.
1: Sono certa ci aiuterà,
2: ci chiamerà,
1: ci scriverà.
0: 02 33 001 001, 331 62 14 013. Ascoltatori, ascoltatrici, siamo in campagna abbonamenti. Come ci si abbona?
2: Come ci si abbona? Allora, intanto si può andare su radiopopolare.it, che è la cosa più sicura, perché lì è spiegato tutto molto meglio di quanto noi potremmo mai fare. Comunque ci si abbona, l'abbonamento base è di 90 euro all'anno, però noi in questo frangente, in questa campagna abbonamenti della primavera del 2026, vi chiediamo magari di partecipare così al nostro piccolo gioco di abbonarvi a 107,6 euro all'anno, che quindi è anche un modo per festeggiare i 50 anni della radio. Se avete dei dubbi, allora consultate il sito, che è la cosa migliore. Se no, c'è una mail, abbonamenti@radiopopolare.it, la cosa più semplice del mondo, e lì chiedete tutto quello che volete chiedere. Perché ad esempio Laura ci dice: buongiorno, per cortesia, ho compilato il modulo per partecipare al live pop di stasera, che quindi non c'entra con gli abbonamenti, ho già sbagliato.
0: Va bene, ma siamo qua a rispondere a tutte le
2: domande. Certo, ma non ho ricevuto mail di conferma. Mi fate sapere per favore come procedere? Secondo me basta questo, no? Tu hai compilato il modulo, hai mandato la mail, va bene così.
0: Prova a guardare sul sito se ti dice dopo che hai compilato il modulo riceverai una mail di conferma, perché se l'ascoltatrice se l'aspetta è possibile che noi l'abbiamo promessa, diciamoci la verità. In ogni caso, insomma, ascoltatori, voi venite qua, arrivate magari un po' prima, perché sapete, in questa campagna abbonamenti abbiamo aperto la sede, no? E quindi ci facciamo venire a trovare da voi qua in sede, con, appunto, accogliendovi, c'è un aperitivo, c'è un DJ set a cura dei DJ della radio. Questa sera?
2: No, allora non c'è scritto che riceverai una mail di conferma, ma secondo me vieni, insomma, adesso poi dopo lo chiediamo, se per caso è te lo scriviamo su Telegram o su WhatsApp dove c'è scritto. Però secondo me è a posto così, vieni dalle 19 che c'è DJ set, poi alle 20 questa sera c'è microfono aperto dal vivo, questa sera si parla di Radio Popolare la musica con Nicolò Vecchia e Claudio Agostoni, chi meglio di loro, e poi dopo c'è il live pop di Roberto Colella.
0: Bello. Esattamente, se ne è diffusamente parlato nella trasmissione precedente, questo per dire a Laura, questa ascoltatrice che chiedeva, secondo me di base sei a posto così, intanto qualcuno ci starà ascoltando, quindi se c'è qualche problema ce lo verranno a dire adesso in onda, e in ogni caso se poi venite, insomma, un posticino direi che si fa, ecco.
2: Ma sì, dai.
0: Abbiamo detto come ci si abbona, abbiamo detto che cosa c'è stasera, dobbiamo dire telegraficamente, perché insomma, poverini, perché ci si abbona?
2: Ma questo ce lo dovete dire voi.
0: Ah, giusto, potremmo chiederlo a voi, ascoltatori e ascoltatrici. In effetti, insomma, siamo qua a parlare, diciamo, di informazione nel senso più ampio del termine, che ovviamente comprende anche l'intrattenimento, la musica, il divertimento, la comunità, eccetera, eccetera. Insomma, di informazione indipendente, di informazione libera. ed informazione a pagamento, perché insomma, se ci pensate, Radio Popolare è a pagamento. No, non si può dire che sia a pagamento.
2: No, no, non si può dire che sia a pagamento, perché la potete ascoltare naturalmente quando volete. Questa è una delle cose che io in giro per il mondo mi sono trovata più volte a spiegare quando parlo del nostro lavoro, perché le persone chiedono: ma come, c'è un abbonamento ma si può ascoltare comunque? Sì, questa è una delle peculiarità di Radio Popolare, la potete comunque ascoltare, però l'anima in qualche modo vi rimorde e vi dice: ma perché non sto sostenendo con i miei soldi anche questa impresa? Se potete farlo, voi vi abbonate, così noi andiamo avanti a lavorare. Insomma, voi siete contenti, siete contente, noi lavoriamo e tutto funziona. Però non è obbligatorio.
0: E tutto va al suo posticino. No, non è a pagamento, in effetti ha ragione Elena. Però alcuni di voi la pagano. Chi lo fa? Perché la paga? Provate a raccontarlo, se avete voglia, agli ascoltatori, agli altri ascoltatori, ai famosi scrocconi o a chi non, si è mai abbonato. E anche se volete dirci chi di voi non paga l'abbonamento a Radio Popolare e insomma per quale motivo. Poi magari se ne parla, cioè se ci pensate, da quando è nata la radio nel 75, nel panorama dell'informazione è cambiato tutto, no? Proprio tutto, si vendevano 6 milioni di copie di quotidiani nel 75, oggi una forse. E poi insomma un sacco di cose, la televisione, il TG delle 20, il giornalismo digitale, i social. E quindi ci chiedevamo io e Elena poco fa, insomma tutti paghiamo oggi, tutti abbiamo sempre pagato in qualche modo per accedere alle informazioni. Che cosa pagate, che scelte fate da questo punto di vista, sia se scegliete di comprare dei contenuti singoli, sia se scegliete ancora di comprare l'oggetto, l'abbonamento al giornale o l'abbonamento a un sito. Insomma, raccontateci un po' e poi parliamo anche, diciamo, del vostro rapporto economico e finanziario, se avete piacere, con Radio Popolare. 02 33 001 001 331 62 14 013. Cosa pagate e perché pagate, per sapere le cose, per informarvi.

0: Radio Popolare, campagna abbonamenti 2026. Chi è l'ascoltatore che ha scritto Diana Tagliacorte Santini? Cioè...
1: Però a me piace, a parte che lo trovo quasi anche affettuoso, eccetera. Poi è un po' un tuo modo, no, di parlare. Cioè, è anche una tua, secondo me è un tuo pregio, no?
0: Un mio grande pregio, Massimo Bacchetta, sei d'accordo?
2: No, mi chiedevo, cioè, è Tagliacorte, ho il microfono sbagliato. No, ecco. È una definizione tua o un invito che ti facevano prima?
0: No, no. È un epiteto, sì.
2: Okay.
0: Quindi che viene dagli ascoltatori.
2: E poi a chi lo chiedevi? Cioè, hai detto, no, perché voglio... Ma a chi lo stavi chiedendo, chi no. È l'ascoltatore? Che
0: all'ascoltatore stesso,
2: ah, okay.
0: Come
2: no,
0: ti
2: avevo... no. Non capivo.
0: va bene, insomma, a parte gli epiteti, insomma, se lo trovate, come dire, un complimento, io mi adeguo, come dire, è veramente disperante, scrive questo ascoltatore, pagare un canone obbligatorio per una informazione pubblica asservita al governo di turno, perché non farlo per una informazione
2: Vabbè,
0: dipendente.
2: Adesso che tu ci definisca proprio un'informazione pubblica.
1: No, no, ma no, noi siamo l'altro.
2: Asserviti al governo, è scandaloso pagare un'informazione, pensavo dicesse a noi, no?
0: Massimo Bacchetta, insomma, ti abbiamo invitato in quanto Deus.
2: Ma sì, cioè, sì, adesso non è che perché tu ti lanci
0: Lutus
2: col...
0: in fabula,
2: perché
0: Deus
2: tu ti lanci col
0: machina.
2: Tagliacorto, adesso puoi dire di tutti qualunque cosa. Cioè,
0: no, va bene, andava bene Lupus in fabula, insomma, no, perché come sapete Massimo Bacchetta
2: tengo d'occhio,
0: esatto, per supervisione,
2: no, tengo d'occhio i numeri, cioè,
1: come andiamo?
2: Sono un po' come la canzone che avete appena messo.
0: Ho visto che non ti entusiasmava.
2: Puoi tornare su quella canzone, ecco, sono un po' così questi.
0: Si chiama Il mio miglior nemico questa canzone.
2: Ecco, allora forse c'è qualcosa dentro, cioè sono così morbidi, lenti. Mm-hmm. Cioè,
1: ma lenti ma inesorabili o...
2: questo non lo so, se si chiama Il mio miglior nemico non ho paura. Al momento sono solo lenti, no, inesorabili. Cioè, ma non diesel per fare adesso paragoni energetici che
0: no,
2: sono anche brutti.
0: No, fossile, sì.
2: Però, cioè, proprio che dici, oh, cioè, come il vento, eolico. Ecco, è un po' eolico.
0: Così però sei un po' fossilista così.
2: No.
0: Cioè,
2: no.
0: Preferivi turbo?
2: No,
0: preferivi...
2: indietro non si torna, è un po' eolico. Cioè, che dici, vabbè.
0: Sì,
2: la primavera tarda ad arrivare, come diceva Battiato, però, capito? Cioè, tu ti affidi all'eolico, sì. Ma la primavera tarda.
1: No, l'eolico no, ti bocciamo completamente questa
2: no. Definizione.
1: No, l'eolico ci piace perché è lento e funziona.
2: Appunto, no, anche noi quindi ci affidiamo all'eolico. Certo, la primavera stenta ad arrivare, cioè speriamo che arrivi un po' più...
1: più veloci, di più.
0: Siamo qua, insomma...
2: aumentati i nodi del vento, questo
0: sì,
2: voglio
0: siamo
2: dire.
0: Siamo qua per fare gli abbonamenti.
2: Era troppo in metafora?
0: No, mi sembra
2: non
0: che sia
2: sono
0: stato
2: tantissimi, cioè possono essere di più, ecco.
0: 0233 001 001, vediamo se è un nuovo abbonato o una nuova abbonata.
2: E d'altronde.
1: Come ti chiami? Ciao.
3: Ciao, sono Alessandro, sono un vecchio abbonato con 3 abbonamenti a 107,60 €.
1: Evviva, grazie.
0: Quindi cosa possiamo dire a un ascoltatore come te?
2: Che totale fa 321, 6, 12, 18, 322,80.
3: 122,80, perfetto, da buon bancario ti dico che il conto è corretto.
0: Sono un 25 euro al mese alla fine, 3 gin tonic.
3: Sì. Sì, esattamente.
2: Il problema non è che lo sappia fare tu quel conto da ex bancario, è che se l'abbia fatto io a mente, cioè sono un po' turbato adesso, credo.
3: Massimo, anch'io lo faccio a mente, per cui
2: niente
3: è
2: da
3: un
2: dire.
3: Modo per tenerla in allenamento.
2: Ah, tu dici per noi age, come le parole crociate.
0: Anche settimana enigmistica funziona molto.
3: Certo. Esattamente.
2: Va bene,
3: enigmistica, lettura e quant'altro
2: bene.
3: A tenere la mente in allenamento.
0: Vabbè, ma tu cosa ascolti della radio?
3: Allora, io ascolto ovviamente Poveri ma Belli e
0: ovviamente
3: poi...
0: perché ovviamente?
2: Beh, come te che Tagliacorto, capito? Cioè, tutti hanno un ovvio
0: ovviamente perché sono i migliori.
3: No, perché sono quelli che mi svegliano al mattino dopo che mi hanno svegliato i gatti.
2: Ah no, presto presto, non poveri ma belli allora.
3: Presto presto, poi poveri ma belli.
2: Cazzo, poveri ma belli era alle 5 del pomeriggio, ti svegli alle 5 del pomeriggio?
3: No, no, no, no, in realtà mi sveglio alle 6 meno un quarto, complice due rompiballe pelosi.
0: Ah, ho capito, quindi tu ascolti in replica.
2: Ah, la coda!
0: Tu ascolti in replica durante la notte. Perché effettivamente finisce così.
2: Questa è come le parole che facciate senza schema, però.
3: Esatto.
2: Ok.
3: No, volevo chiedervi piuttosto se senza problemi, se posso mandarvi sul Telegram della radio la locandina di un'iniziativa che facciamo noi come Proloco Valbrona per i concerti di inizio estate.
0: Dov'è la Valbrona?
3: Valbrona è in provincia di Como, nel triangolo Lariano, zona sotto i corni di Canzo, per intenderci, eccetera.
2: Beh, dove Diana Santini va abitualmente a passeggiare e ha cominciato a imparare le sue prime scalate sotto i corni di Canzo.
0: Io arrampico,
2: giusto?
0: Sì, nel tempo libero per rilassarmi.
2: Corni di Canzo, sì, certo.
0: No, scusami, sì, lo puoi mandare, ma che utilità avrai a mandarlo sul nostro Telegram, che adesso noi siamo qua a fare l'abbonaggio? Allora, mandalo a Giulia Strippoli.
3: Sì, se mi mandate, aspetta che mi scrivo la mail.
2: Certo, chiaro. Capito perché ho detto che ci affidiamo all'eolico, Elena? Cioè, un po'. No, va bene, sono tutti turbini.
1: Allora, la mail di Giulia Strippoli è vieni con me, @radiopopolare.it, quindi la trasmissione.
0: Se non ha la penna, aspettiamo, cosa abbiamo da fare?
1: Invece ci ascolterà in podcast. Hai da scrivere, Alessandro?
2: Si perché arrivano pochi abbonamenti.
1: Chiocciola radiopopolare.it. Va bene, prova a mandarlo a lei. Se nell'estate, magari, ma anche
3: sì,
1: tra un mese.
3: Ovviamente è un bando di un'iniziativa. Cerchiamo chi fa musica in natura.
1: Uh-huh, va bene.
3: Lì ci sono tutte le informazioni.
0: Ecco, però.
3: Bello. Mando direttamente a lei.
0: Bravo, esatto. Fai anche un appello a chi non è abbonato a abbonarsi, già che siamo dietro.
3: Assolutamente. Allora, ragazzi, sosteniamo Radio Popolare, non perché io abbia 3 abbonamenti, ma chi può ne faccia almeno uno a 107,60.
1: Grazie Alessandro, evviva. Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Salutatemi a Rihanna anche, che ho conosciuto la giornata del 14 di dicembre dell'anno scorso.
1: Va bene, lo faremo.
0: È lì negli annali.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, adesso ciao. Non te la prendere perché poi uno dice ciao, non ciao, arrivano ciao. Gli abbonamenti, andiamo da lui con la musica nella natura a dire scusami.
1: Comunque, in che altra radio vi capita di poter chiamare e dire mi saluti Arianna che l'ho conosciuta
2: esatto.
1: E poi aspetta che prendo la penna.
2: Sai chi ti saluta tantissimo?
0: Prima ha scritto un'ascoltatrice, nome Erasmus, che tipo sei, Clara, tra parentesi, non la cognata di Agostini,
2: certo.
0: Perché magari ci scambiamo.
2: Chiaro, non è che mi confondi per caso, no, ma infatti è tutto un po' così, solo che va tutto bene finché il vento circola.
1: Certo,
2: e quindi
1: però guarda che circola, perché ci ha appena scritto Elena, che aveva indovinato qualcosa 2 giorni fa, ecco, volevo dirvi che ho mantenuto l'impegno e oggi mi sono finalmente abbonata.
2: Ma Elena.
1: Grazie,
0: cioè,
1: Elena.
0: Non siamo in questa campagna, secondo me, in quell'ambito per cui abbonati,
2: no.
0: E poi uno si abbona dopo un minuto. Tutti dicono stasera, però poi lo fanno.
2: No, ma io, infatti stanno cambiando un po' le modalità. Avete notato che, per esempio, difficile che telefonino in onda.
0: No, questo è inaccettabile. Cioè,
2: insomma, è tutta una dinamica che si modifica e va tutto bene. Il vento circola, solo che poi noi andiamo a vedere con l'anemometro. Cioè, a fine giornata, no?
0: Abbiamo bisogno di 8 anni nel nostro motore.
2: Esatto, quindi Elena che ha detto alle 6 del mattino, no, ma adesso vado a pisciato il cane, ma poi lo faccio, cioè. Poi alla fine c'è quell'abbonamento. Ecco, sì, però molto... E non mi vengono altri paragoni, un po' diesel, ma tanto diesel, quindi a noi non piace.
1: No. È inaccettabile che voi non telefoniate, comunque, dice Diana Santini, siamo tutti d'accordo.
0: Per tagliarla un po' giù così.
2: Diana
1: Tagliacorto Santini, è inaccettabile. 0233-001-001, rendeteci felici, chiamateci.
2: Ma sai che Diana, questa cosa del tagliacorto può diventare una tua gogna in redazione?
0: Temo proprio di sì.
2: No, perché, sì. Ma chi l'ha detto, scusa, tagliacorto l'ha detto? Cioè, lo vedo bene, eh? Taglia corto.
0: La non cognata di Agostoni è Maura. Ma quale radio è così come noi?

0: Allora, scrive per esempio questo ascoltatore a proposito del nostro discorso iniziale, cioè alla fin fine tutti paghiamo continuamente. Io ieri mattina, prima di venire qua, ho disdetto un abbonamento, diciamo, a tema musicale per farne uno a tema, diciamo, cartoni, perché poi alla fine tutto nel bilancio non ci sta. So. E oggigiorno, signora mia, non c'è gratis niente.
1: Ma tu non sai, ieri mattina è partito un pippone alla stessa, no, alle, dalle 9 in onda con Martina Stefanoni, Luca Parena e l'Alessandra. Sì, sì, noi. E c'ero io, che vabbè, però faccio parte del
0: Deus Ex Machina.
1: No, dei, no. De Cuius, cioè, però allora tutti sotto una certa. Ho detto, vabbè, gli ho detto così senza preavviso. Ho detto, mi dite, fate un calcolo di quanto pagate in piattaforme. Tre, che di certo non è che gli si può dire siete tre ricchi, capito? Cioè sono tre persone sotto una certa.
0: Se lo diciamo noi, fidatevi.
1: Che lavorano a Radio Popolare, quindi attendibili, no? Mi fate un conto. E insomma, i conti che venivano fuori erano di un po' di centinaia di euro all'anno, di un bel po' di centinaia di euro all'anno. Così, base. Sì. E uno non ci pensa, quasi ce lo dà per scontato, no? E tanto che la questione con loro diventava che il problema vero è, nonostante quello che noi vecchi pensiamo, è che il passaggio più complicato è poter immaginare di spiegare a quelli più giovani il fatto del dire no, non è obbligatorio. Cioè,
0: infatti,
1: è un abbonamento non obbligatorio.
0: Abbiamo incominciato così, cioè, ma siamo a pagamento noi altri? No, non siamo a pagamento.
1: E degli occhioni dicendo, vabbè, e quindi perché, scusami?
0: Esatto, e quindi perché?
2: E quindi fatelo, abbonatevi. Ci scrive Caterina, vi leggo cosa scrive.
0: Sì.
2: Vi sostengo da 5 anni dopo essermi resa conto di ascoltarvi da un anno quotidianamente. Pago, anche se abito in Germania, e non mi disturba la vostra milanesità. Vabbè, questo è un vecchio tema. Pago perché con internet vi si può ascoltare ovunque, qualsiasi trasmissione, quando si ha voglia e tempo. Vi dirò di più, da quando mi sono separata mi avete terapeuticamente aiutato contro la solitudine. Ribadisco, un già scritto, l'abbonamento a Radio Pop costa 25 centesimi al giorno.
1: E tra l'altro Caterina, come cita la canzone, lo sa, e la dita Caterina,
0: sì.
1: Lo sa, e non è comoda per nessuno, quindi.
0: Grazie a Davide, la sintesi è una dote preziosa.
2: Lui è sempre di Tagliacorto, era quello di Tagliacorto Santini.
1: Ah, ok, quindi è un complimento.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì.
1: Davide, lasciaci qualche mese di tempo per metabolizzare in redazione.
0: Davide, la sintesi è una dote preziosa.
2: Lui è sempre di Tagliacorto, era quello di Tagliacorto Santini.
1: Ah, ok, quindi è un complimento.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì.
1: Davide, lasciaci qualche mese di tempo per metabolizzare in redazione questo Tagliacorto e vediamo se continuerà a essere un complimento.

0: Insomma, in qualche modo diventiamo anche delle voci molto familiari e chissà, magari a volte anche amiche,
1: Che
0: questo
1: poi
0: potrebbe essere una cosa
1: stranamente ci
0: bella.
1: sono anche delle cose che commuovono anche Tagliacorto. Sto provando a, capito?
2: Sì, a entrare
1: Secondo
2: un po',
1: me entra in circolo, Diana.
2: inserirmi nel
1: Poi
2: personaggio.
1: mi piace questa cosa del maschile e femminile che si mischia, cioè.
2: È moderno.
1: Mi piace, cioè, secondo me suona proprio bene. Ma senza Diana Tagliacorto Santini.
2: Ah, dov'è
0: Solo
2: Tagliacorto? È andato a prendere un caffè.
1: Come le canzoni di oggi, capito? Chi è questo? Questo qui è Sono nato in un giorno di pioggia, che okay? I nomi sono così. Adesso stai Tagliacorto.
0: Senti questa, l'abbonamento non è obbligatorio, anche la responsabilità non è obbligatoria, è una scelta, per questo mi sono abbonata a Cherubina. Grazie.
2: Bellissimo nome che
1: Grazie,
2: hai, tra l'altro.
1: Cherubina. Prima volta in vita mia che lo sento questo
0: Impegnativo da
1: nome.
0: portare.
1: Che lo
0: Bellissimo.
1: sa?
0: No, dici che ne sai, hai
1: Cherubina,
0: ragione.
1: ci scrivi se è impegnativo da abbordare. No, non lo so, io è la prima volta che lo sento in vita mia,
0: Sì,
1: Cherubina.
0: anch'io,
1: E quindi
0: anch'io.
1: facci sapere se è
2: Chiamaci
1: impegnativo o no.
2: 0233-001-001.
1: Così ne parli con Tagliacorto che ti dice se è impegnativo
2: Ma
1: anche il
2: sì,
1: suo.
2: decide lei. Tiro anche in lungo. Guarda che io sono anche una che parla anche con i caloriferi. Non è che sempre. Dipende.
1: E infatti è Tagliacorto il nome, poi già stacchiamo il cognome. Tipo Tagliacorto non è vero, capito? C'è quelle cose lì. Bello.
2: Cosa facciamo, ragazzi?
1: L'abbonamento.
2: L'abbonamento. E lei è Marta Del Grandi.
1: Cioè,
2: Vediamo se
1: l'unica che
2: questa
1: ha nome e
2: incontra.
1: cognome preciso hai messo, anziché sono
2: Esattamente.
1: nato in un giorno di pioggia. No, Marta
2: Sì,
1: Del
2: l'ho
1: Grande.
2: sentita prima, l'ho trovata deliziosa. Magari incontra anche il tuo gusto,
1: A me
2: questa.
1: piace un sacco.

0: Cioè, era la classica canzone proprio da falò, quella di prima. Cioè, cantabile, no?
1: Ma comunque non bella, si poteva andare in onda dopo la mattina. Cioè,
0: niente canzone a cori, cioè.
1: Era impossibile. Io comunque ero in circonvallazione, cantavo in neutral, cioè ero gasatissima.
0: Quindi da adesso
1: non
0: in poi
1: provato neanche.
0: Solo dodecafonica metti in onda.
1: Però c'è la la che poi sì, tira sì, su sì, tutto.
0: Ci sta.
1: Il mio nome è un cicinin impegnativo ma indimenticabile. Questo può essere utile, scrive Cherubina, che si firma Cheru.
0: Certo.
2: È vero, indimenticabile.
0: Cheru può anche essere un po' giapponese come nome.
1: Sì, anche un po' antico egizio, secondo
0: antico
1: me.
0: Antico egizio, cioè, c'hai tanta roba dentro di te, Cherubina.
1: 0233 001 001 il vostro abbonamento, perché sì, perché no, cosa pagate per informarvi, cosa vi sembra giusto, cosa vi sembra necessario pagare. Pagate cose, diciamo, intere o singoli contenuti, per esempio per leggere un articolo o per... Bacchetta fa delle facce,
0: No, che stavo pensando se era brutto o no dire, cioè... Se ce lo volete dire, ci chiamate e ce lo dice. Se no, potete anche pensarla questa cosa dentro di voi.
1: Questo ragionamento.
0: Ma poi ci mandate lo screenshot dell'abbonamento al 3316214013. Mi chiedevo, suonerà male se la dico così?
1: È un po' tagliacorto.
0: È un po' tua, insomma. Lo so.
1: Un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo qua con i vostri preziosi screenshot.
0: Oh.

0: maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Bella.
6: Appero.
7: Va bene?
6: Ma dai.
8: Solo che
7: siamo sempre nella campagna abbonamenti. Come non c'ha? Ah, certo, che sciocca. Indipendentemente.
6: Vedi che salta fuori il titolo poi, no?
7: Sì, indipendentemente non è decollata, anche indipendentemente.
6: Non è decollata. No, ma guardate, è tutto un giro strano questa primavera 2026, ma va bene, cioè, chi lo sa. Però
7: sì, diciamo che non vi sembri eccessivamente una cosa usuale e rituale che c'è una campagna abbonamenti. Diciamo, siamo un po' più assestatoni negli ultimi anni, un po' più regolari, un po' meno che la gridiamo tragedia.
6: Ma è un attimo!
9: È un attimo, infatti. Ricominciamo subito.
6: È un attimo!
7: Ma l'abbiamo fatto il microfono aperto, serio, sulla progressione?
6: No! No, ma infatti ci siamo... così, dedicati a questa stagione, cinquantesimo, cioè tutto un cinquantesimo, iniziative così, e abbiamo detto, sai che c'è? Che nel cinquantesimo c'è anche la campagna abbonamenti, nel senso che si fa così, la sede la apriamo, eccetera, fate gli abbonamenti. Poi non stiamo a ripetere sempre, costantemente, tutta la pipa che forse invece bisognerebbe fare su quanto noi viviamo di quel sostegno, cioè quello è un patto... genetico.
7: Sì, più di metà, insomma, tutto il nostro costo del lavoro.
6: Tanto più di metà. E quindi
7: e più passa il tempo, tra l'altro, e più è così per varie ragioni, quindi
6: ho capito il titolo della prossima campagna d'abbonamenti, comunque. È un attimo. Cioè,
7: forse è più suggestivo.
6: È vero, sì. È un attimo.
9: Oppure tragedia.
6: Ecco, quello è più esplicito.
9: Questo però è più esplicito, funziona. Invece abbiamo deciso in questa campagna abbonamenti in particolare di farvi venire qui a divertirvi, sì, con le tante iniziative. Stasera c'è Pier Giorgio Pardo a farvi ballare o sballonzolare alle 7. Cioè,
7: adoro,
9: mica,
7: e tu
9: adoro.
7: Verrai questa sera, ascoltatore, ascoltatrice, ciao.
10: Pronto, ciao, sono Roberto.
7: Ma dai,
6: è Roberta la quarta oggi, dai, su, fa il bravo.
7: Ciao. 02,
9: questo è tagliacorto. Questo è tagliacorto.
7: No, ha fatto tutto quello che doveva fare. Ha proposto un brano. Ha detto che sarebbe.
6: Sì,
7: abbiamo fatto.
9: Però, ciao,
7: Roberto.
9: Roberto.
7: No, ciao. Ci sentiamo tra mezz'ora.
6: In effetti, ha ragione Elena, perché adesso uno che ascolta, che accende adesso la radio, se questo fosse un microfono aperto, tu riceveresti un pip. Pone sulla censura Radio Popolare ingiustificabile. E tu, bacchetta, è ora che te ne vada via dalla radio,
9: il
6: perché
9: tu
6: il tono arrogante.
7: Cosa ci fai nella mia 0233 001 001? Ciao Roberto, non sei Roberto?
11: Pronto?
7: Sì, ciao.
11: Ciao, sono Alessandro. Dunque posso dire che passerò martedì pomeriggio a fare gli abbonamenti.
7: Ne farai molti?
11: Credo tre.
9: Comunque, però.
11: Li dedico a Massimo, perché effettivamente è il Massimo, indipendentemente da tutti quelli che lo denigrano.
7: E ce n'è tanti.
9: La seconda parte potevi non dirla, Alessandro.
11: No, assolutamente. Poi voglio fare anche...
6: Ma io sono interessato, perché martedì?
11: Perché ho l'occasione di venire a Milano.
6: Ok.
11: Nel pomeriggio, ovviamente.
6: Nel pomeriggio.
11: Poi, voglio fare anche un appello, diciamo, ai non abbonati. Lo farò con una pausa. Allora, a tutti coloro che devono abbonarsi, posso dire questo: se non vi abbonate,
2: aia,
11: peste vi coglia.
9: Oh là là, no, dai.
7: Beh, tradizionale, ma anche attualissimo, perché comunque, insomma, veniamo dal Covid, adesso c'è la nave.
6: Eterno.
7: Poi ho visto che adesso c'è stata un'epidemia di cagotto su una crociera, hai fatto il titolo nei giornali, perché
6: beh,
7: ovviamente
6: certo,
7: adesso è un attimo.
6: Certo, certo. Aspettiamoci domani un 9 colonne mangiato di merda, cioè, ormai vale tutto sì, in quel momento, sì, sì. Vabbè, grazie mille.
11: Vi saluto.
9: Ti grazie, aspettiamo martedì, allora, ciao.
6: Grazie.
9: Chiedi di fare un giretto in redazione.
7: Ma perché ne fai tre?
11: Perché lo faccio da un po' di tempo.
7: Ah, fai di sempre tre abbonamenti e vieni sempre a farli sì, manu, brevi manu.
11: Esattamente, lì con Anna.
9: Eh sì, sì.
6: Ok, che bello. Grazie.
11: Va bene.
6: Ciao,
9: ciao Alessandro.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Oh, e poi sono io tagliacorto. Scusa, una volta che uno ha l'occasione
6: hai
7: di
6: ragione,
7: far due chiacchiere.
6: E che non ho avuto cuore di fargli l'altra domanda, non perché tre.
7: Ma perché,
6: perché vieni qua di persona e non lo fai adesso? Però
7: vabbè, perché sono quei piccoli riti.
6: Esattamente.
7: Che...
9: Sì, anche vedere la redazione, comunque è bello vederci in faccia ogni tanto. No, non per le nostre facce, ma così, perché vedere quello che...
6: No,
9: che
6: ti ricordo che lui l'ha fatto dedicato a Massimo, che...
7: Ma poi abbiamo...
6: Nonostante tutti quelli che lo denigrano.
7: I suoi
6: detrattori.
7: Magari ce n'è qualcuno all'ascolto.
6: Ecco, cioè... No, perché sottolineavo il tutti quelli
7: tutti
6: che lo
7: quanti,
6: denigrano.
7: Proprio
6: non...
7: tutti, tutti.
9: Ma quanto è difficile, Massimo, fare il microfono aperto? Quanto è difficile stare nei tuoi panni?
6: No, no, ma basta... basta pensare che poi sono ben spese le 80 euro settimanali che dai allo psicologo, capito? Cioè,
7: dici, cioè come vabbè, un abbonamento però ogni settimana, quasi ogni... come un abbonamento.
6: Capito, sì, sì. E in effetti non ho mai pensato in questi termini.
7: Quindi ci vogliono 56 abbonamenti,
6: cioè, abbonamento
7: solo per la terapia.
6: Cioè, esattamente, cioè, sì, è quasi... forse...
7: Non per risolvere, così
6: no,
7: di mantenimento.
6: No, che risolvere, cioè giusto per non perdere il contatto, capito? È un po' così.
9: Ma sì, non è facile comunque, è un'altra cosa peculiare della nostra radio, è telefonare e passare in onda. Poi magari se sei qualcuno che non ci va, ogni tanto buttiamo giù, sei già chiamato 30 volte negli ultimi 30 minuti. Però qua potete farlo, potete chiamarci direttamente e dirci quello che pensate, a volte è anche un po' rischioso.
6: Quello è l'altro però grandissimo scrupolo, cioè di come rimanere nel dialogo con tutta quella quota di persone che adesso comincia a diventare maggioritaria, che non ha più l'abitudine alla telefonata, nella sua vita, non alla radio, nella sua vita, e di cui cominciamo a far parte anche un po' tutti noi, e quindi è un problema, cioè lì bisogna trovare qualcosa. Dei messaggi sostituiscono, ma non completamente.
7: Ah, perché comunque poi... i messaggi, cioè sembra una sciocchezza, ma i messaggi, diciamo, vengono predigeriti in ogni caso, anche diciamo con la massimo della trasparenza che si può, e diciamo anche della. Uno li legge in ordine, no? Cioè per un criterio, per non essere. Però alla fine i messaggi sono predigeriti e spesso anche, io per esempio, un errore che faccio spesso. Interpretati,
6: sì.
7: E interpretati sia nella lettura che anche utilizzati, no? Per portare la trasmissione da una parte e dall'altra, che ovviamente è uno strumento nella mano del conduttore, se lo sa fare.
9: E a volte sono anche criptici, come quello di Renato, che appunto ci ha scritto prima: molto meglio il tagliacorto che il vento. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Stranissimo, messaggio stranissimo.
6: Però è vero che poi, anche pensandoci noi, cioè il problema è che molto spesso nella nostra vita stiamo cominciando sempre di più a dialogare anche su cose serissime per messaggio.
7: Anzi,
6: più è serie, più messaggi. E lì è una questione, perché invece poi contemporaneamente tutti sappiamo, e forse è il motivo per cui anche parliamo sempre di meno al telefono, perché poi invece la voce, eccetera, l'emozione la smuove e quindi ti può far uscire dai binari che ti sei dati nella tua testa. Insomma, questa è una questione che secondo me la radio ha davanti da affrontare.
9: C'è un altro messaggio per te, Massimo, che anche questo ha una parte dolce, una parte... lo vuoi?
7: Come la
6: vita!
9: Bacchetta è un grande e 5 punti esclamativi. Una volta era più nervoso e più aggressivo, col tempo si è addolcito, ed è veramente bravo
7: tutti così,
9: a tenere gli argini del microfono aperto. Siete tutti bravissimi, dice Monica,
6: certo.
9: Abbonata, grazie
6: certo,
9: Monica.
6: Si mette tutti incendiari,
7: esatto.
6: Simone Pompieri.
7: Oppure anche quella versione proprio da cena di Natale, si è addolcito molto.
6: Si è addolcito col tempo, la vecchiaia, sai.
7: Cambia anche proprio il modo di guardare le cose,
6: sì,
7: no?
6: Cambia anche il corpo, insomma, è una cosa ormonale in qualche modo, sì. E può essere, cioè, anzi non lo escludo per niente. cara tagliacorto.
7: No, beh, però effettivamente comunque è un esercizio. Quasi quasi ci dovresti pagare, perché alla fine tu ti mantieni sempre in allenamento.
6: In allenamento,
7: nel confronto,
6: sì,
7: nell'ascolto.
6: Nell'ascolto, nel confronto, nella seduta settimanale. Cioè, sì, sì, sì, sì. Ma infatti vi dovrei quasi pagare, un pochino lo faccio anche. Devo dire, Elena, tu hai un soprannome? No, perché stavo pensando adesso che è l'unico nome a cui non darei un soprannome, Elena.
9: Elena? Sì, no, non so.
6: Perché è bello, suona. Poi vabbè, faccio notare che non ha la R, quindi per me.
7: Ah, sale Elena, nel Pantheon, no? Perché Mordiglia ce l'ha.
6: No, mi vai, spiace. Elena. E poi ha un suono bellissimo. Cioè, secondo me è un nome non da soprannominare.
9: Sì, non, però qualche nomignolo.
6: Qualche
9: sì,
6: nomignolo,
9: cioè,
6: sì, okay.
7: Beh, per esempio, a proposito del nome di Elena, prima scriveva un grande fan di Elena Mordiglia e lo scriveva con due L alla tipo Marbella.
6: Chiedendo,
7: ma il cognome è spagnolo? E dunque, no, il cognome non è spagnolo, si scrive col GL, però sì. Mordilla non è mancato,
6: bello.
9: Ma, sì, ma anche perché sentito. Poi Mordillo, il personaggio Mordillo, sì. Si legge Mordiglio in realtà, per cui è per quello che la gente sì. Sì, sì, in Italia diciamo Mordillo, però in realtà sarebbe Mordiglio.
6: Mordiglia.
9: Questa cosa.
6: E poi è bello Mordiglia.
9: Mordiglia, ma Mordiglia. Non so, io lo trovo abbastanza allucinante, però.
6: A parte che c'è un sacco di gente che non riesce a dire la gli e quindi ti chiamerà Mordiglia di sicuro, sì. Perché non gli esce proprio.
9: Sì, sì, chiamano in tanti modi.
6: D'altronde è brutto prendersela con chi ha difetti di pronuncia e sottolineo pronuncia.
7: Per me, scrive per esempio invece questo ascoltatore, è piacevolissimo Bacchetta. Quando fai il microfono
6: sì,
7: aperto
6: però non è, che
9: è diventata una conduzione su Bacchetta. Allora, parliamo di Bacchetta.
7: Non è, che stiamo parlando,
6: non è che stiamo parlando di un cordiale dopo pranzo. Cioè, no, ma guarda, a me invece il cordialino dopo pranzo scende bene. Cioè, anche basta. Io la chiuderei.
7: I messaggi, guardate che a volte è timidezza.
6: Lo sappiamo.
9: Scrive Alberto.
7: E poi meno uno parla e meno uno è abituato e meno è più è facilmente timido. I messaggi a volte sono travisati o giudicati e anche questo è vero.
6: Però vale tutto.
7: Un po' anche involontariamente o a volte forse anche volontariamente, perché poi uno c'ha in mano la trasmissione e la deve portare da qualche parte.
6: Beh, allora, alcuni è più difficile travisarli. Cioè metti se uno... Ho un elenco perché abbiamo anche dei semi-stalker... che diciamo mandano 50 messaggi al giorno. Cioè, se uno ti dice "Ma cosa ci fai ancora lì?", difficilmente è travisabile, non so come dire. Poi è vero, poi vale tutto, certo, uno può dire "Ma anche l'aggressività nasconde la timidezza", il che non è che toglie che uno ti saluta dicendo "Oh, stronzo". No?
7: Sì, sì, sì.
6: Cioè,
7: sì,
6: vale certo. Un po' tutto, però e soprattutto voi non è che pagate 80 euro. Ogni ora sono io che pago 30 euro dopo.
7: Alla settimana. Dai. E poi dopo quando torni sei molto più calmo, di buon umore.
9: Ma la facciamo noi una seduta adesso.
7: La verdura, mangi meglio, ti alimenti con più cura, con più attenzione.
6: Hai preso la pastiglia oggi.
7: Massimo ha ragione. La chiamata è imprevedibile, il messaggio è sicuro.
6: Sì,
7: per andare dietro anche a Johnny che scriveva "Ma continuiamo a parlare di Bacchetta",
6: no,
7: se volete, oppure no, se no, no possiamo tornare nel merito. Il messaggio è sicuro.
6: Anche perché Bacchetta tra un quarto d'ora deve andare deve essere dal dentista.
7: È il dentista, è la seduta. mamma mia.
6: Hai capito?
7: La chiamata, dicevo, è imprevedibile. Il messaggio è sicuro. Una conversazione contro un proclama / post. Conscio dell'ironia di avere mandato un messaggio, scrive Ste, perché poi alla fine anche una comunicazione di questo tipo passa.
6: Solo che, allora, per uno che ha 50 o più anni può valere la cosa del dire "No, non vi chiamo perché sono timido". Però è vero che sotto una certa età invece è "Non vi chiamo perché, ma quando mai, ma non chiamo neanche i miei amici", cioè non è la modalità di comunicazione che ho. E lì è complicato, non sappiamo.
9: Senti, dato che devi andare dal dentista, ti possiamo leggere quest'ultimo messaggio? Poi chiudiamo il capitolo Bacchetta, per favore, così lo lasciamo andare dal dentista. Ma arriva un messaggio che...
6: Ricordiamolo da vivo.
9: Questo è il messaggio con cui, secondo me, ci possiamo poi... possiamo chiudere questo. Bacchetta l'ho visto Alpini, è completamente diverso da come immaginavo. È figo, un bell'uomo.
7: Siete fortunate.
9: Ci scrive Davide. Vabbè,
6: Davide. Infatti, vabbè. No, aspettavo il nome sotto.
7: Però invece quello che diceva "Continuiamo
9: io non
7: a parlare
9: l'ho letto,
7: di Bacchetta".
9: Infatti,
6: no, lei ha detto Davide.
7: "Continuiamo a parlare di Bacchetta". "Lo vorrei, mi piace moltissimo".
6: Ma cos'è, un peluche?
7: Ma è delizioso.
6: È un gadget. Cioè,
7: Cosa vorresti sapere? Più cose sulla sua vita personale, privata, oppure convinzioni politiche, o anche invece gossip lavorativi, diciamo più.
9: Io l'avrei finita con i complimenti fisici, che era proprio una cosa che tagliava la conversazione,
6: esatto,
9: proprio per sempre,
6: sì,
9: no? Cioè,
6: che...
9: la buttiamo proprio in cacciara sul fatto che sembra
6: sono
9: l'uomo.
6: Sono d'accordo, poi in radio non c'è verifica, la chiudiamo.
9: Appunto, appunto.
6: La chiusa era perfetta. E adesso poi nel vento con la paleolica.
7: Pensa, mi chiedevo, visto che sei completamente diverso, mi chiedevo come ti immaginava, cioè che tipo di, no?
9: Questo però è un grande tema, la gente spesso dice, sì, ma sei così, a me è capitato più di una volta. Una volta una persona mi ha anche detto, ma tu hai questa giacca? Io ho detto, ma che giacca dovevo avere? Sì, si sono stupiti che avessi una giacca, boh. Chissà.
6: Hai altre cose, Diana, per uscire dall'argomento standoci
7: dentro?
6: Il numero
7: per chiamare 02 33 001 001. Johnny, se vuoi, insomma, sai, anche se hai delle domande che magari non hai avuto ancora il coraggio di fare a bacchetta o...
6: Ecco, direi
7: siamo qua,
6: che...
7: E poi naturalmente vale se sei abbonato. Invece scrive Jus, che penso di essere abbastanza certa che sia abbonato, comunque un ascoltatore super assiduo, che dice chi manda messaggi è stronzo.
6: No.
9: Ma no.
7: E così secondo me è tagliata un po' giù con l'accetta.
6: Soprattutto con un messaggio.
9: Altro che taglia corto qua.
6: Perché ecco, un'altra cosa, che coi messaggi l'ironia e il sarcasmo non sempre arrivano facilmente. E questo complica le cose. Comunque volevo dirti che l'ultimo messaggio che io ho ricevuto è gentile Massimo, le ricordiamo l'appuntamento delle ore 12 del 14 maggio.
7: Beh, ma scusa, il tuo avvisatore ti avvisa 12 minuti prima?
6: No, col cavolo, è di 2 giorni fa e me l'hanno mandato mentre ero in onda con Martina e suonava il telefono perché mi volevano dire, vuol venire adesso? No. Però
7: devi andare,
6: ci devo andare.
7: È proprio venuto quel momento.
6: È quel momento lì.
7: Ciao,
6: di chiudere la bocca e riaprirla in altra sede.
7: Ma che bella immagine, la chiudiamo
6: è così. È così,
7: oh,
6: se qualcuno poi si abbonasse, dentista o meno, sarebbe una bella cosa, secondo me.
7: Aiuterebbe.
6: Ciao, grazie.
9: Ciao.
6: Ciao, ciao.
7: Aspettiamo un attimo. Arca miseria. Niente, mi sa che era una telefonata per te, Massimo, ma il tempo è...

0: 11:49 minuti, Popolare Network, la campagna abbonamenti di primavera 2026, indipendentemente, 02 33 001 001, vi abbonate, non vi abbonate, perché vi abbonate, quando vi abbonate e a quanto vi abbonate, ciao!
1: Ciao, come ti chiami?
2: Pronto, ciao!
0: Ciao!
2: Senti, io ho appena...
1: Come ti chiami tu? Come ti chiami?
2: Lo dico dopo.
1: Okay.
2: Davvero, lo dico dopo.
1: Sì, va bene.
2: Io ho appena finito di fare una prenotazione per una serie galattica di visite, analisi, esami, cose, cioè di quelle che ti ribaltano siccome calzino. Avevo il computer aperto con la radio.
0: Sì.
2: E io ero però distante col telefono per fare tutte le cose con le ricette, mica le ricette.
1: Sì.
2: Il tizio che mi fa, del CUP, mi fa: ma c'è sotto Radio Popolare? E dico: sì, c'è sotto Radio Popolare. Cazzo, compagno, aspetta, dimmi di cosa hai bisogno.
1: Wow, che bello, bellissimo. Vedi, di solito quando ci chiamano per le liste d'attesa o cose del genere, io ne so qualcosa facendo 37.2.
0: Giusto.
1: È sempre un incubo, sempre delle cose. Invece per una volta ho un racconto.
2: Invece per una volta, cioè, e devo dire che... Cioè, ragazzi, non voglio raccontare che cosa, ma cioè, sono davvero delle analisi pesanti,
0: sì,
2: grosse, tante, così e via dicendo. Questo si è fatto uno sbatti pazzesco e me l'ha sistemato. Cioè,
0: tutto un po'
2: primo,
0: comodo, un po' con cura.
2: Dal primo al 15 settembre io ho il mio... piano visite,
0: sì,
2: piano
0: sì,
2: analisi,
0: sì, sì.
2: Perfetto.
0: Vabbè, insomma, sono quelle epifanie. Chissà se c'è all'ascolto qualcuno che ha avuto questo genere di epifanie radiofoniche. Per dire, negli scorsi giorni ho sentito qualcuno che ne parlava dei tassisti, cioè il tassista che tiene la radio accesa e riconosce l'ascoltatore, diciamo, dall'attenzione a quello che viene dalla radio. E poi racconta...
2: Il tassista è una roba che te l'aspetti, cioè il CUP
0: sì,
2: della regione Piemonte, tu
1: pure Piemonte,
2: una roba,
1: certo,
2: che scavi la trincea, ti metti sacchi di sabbia sulla testa
0: e cerchi di portare a casa i tuoi
2: dici,
0: esami.
2: Ragazzi, oltre che le analisi del sangue avrei...
1: Bellissimo,
2: ecco.
1: Bellissimo. Questa la racconto a Vittorio Agnoletto, sarà
0: esatto,
1: felicissimo.
0: Esatto.
1: È vero, è vero. Ora ce lo dici come ti chiami e se sei abbonata?
2: Sono Stefania, ma se lo racconti a Vittorio parla lì di Iaia.
0: Va bene.
2: Eravamo compagni di università.
1: Va bene, glielo dico, glielo dirò. Sei abbonata, Stefania?
2: Sì.
1: Sì?
0: Sì, abbonata,
1: sì.
0: Altro che...
1: Ah.
0: Abbonatissima,
1: bello, grazie.
0: Iaia, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Vabbè, insomma, carina l'epifania. In che microfono ti sei messo tu adesso che entri, passi e vai qua come una piazza d'armi?
3: Di servizio, microfono numero 3.
0: Microfono numero 3.
3: Già,
0: birra e
3: funziona già, peraltro.
0: Sì, l'ho alzato.
3: Buongiorno,
0: professore.
3: Elena. Buongiorno, Diana.
1: Buongiorno.
0: È arrivato Alessandro Principe. Quindi
3: ci diamo un po' il cambio. Si
0: parla
3: fa,
0: di cose
3: si viene,
0: serie.
3: Serissime.
0: Abbiamo
3: no,
0: parlato...
3: io vorrei... Sì, serie.
0: No, perché
3: va bene,
0: abbiamo
3: serie,
0: parlato
3: vai,
0: finora di
3: serie.
0: Massimo Bacchetta. Adesso se vuoi possiamo parlare di...
1: Cioè, mezz'ora su
0: Principe. La tua bellezza, intelligenza, competenza.
3: Belle. Stare sulla bellezza, soprattutto.
0: Sì.
1: Ma guarda, abbiamo parlato anche di quello, con Bacchetta. Sì, sì, no, non ci diamo limiti.
0: E se pensa agli ascoltatori, è totalmente diverso da come se l'erano immaginato. Cioè, non si presenta male, l'hanno visto anche alla festa.
3: Perché sono quelli che sono venuti qui alle nostre estate.
0: O in questi giorni, o alla festa, sì, perché insomma...
3: Cosa c'è stasera, tra l'altro, in programma?
0: Allora, c'è un concerto, il microfono aperto sulla musica e il DJ set
1: di Pier Giorgio Pardo. Lei è partita dalla fine, dunque 17 alle 19, quindi dalle 19 venite qua,
3: aperitivo e musica,
1: aperitivo a Pebedda, che sono sempre lì a farci delle cose buone da mangiare, a darci da bere, e appunto Pardo alla console. Poi microfono aperto questa sera su Radio Popolare La Musica con Nicolò Vecchia, Claudio Agostoni, e poi Live Pop di Roberto Colella in concerto, conduce Claudio Agostoni, questo dalle 21. Invece non abbiamo ancora detto niente su quello che succede domani, che sarà una serata straordinaria, ma sì, perché vabbè, sempre DJ set dalle 19, sempre microfono aperto, e domani con Lorenza Ghidini, che è direttrice di Radio Popolare, possiamo anche non dire, e Sciocchi Senussi, che è direttore dei programmi di Radio Popolare, su il palinsesto e le trasmissioni appunto della radio, quindi un confronto dal vivo come sono stati fatti un po' tutta la settimana.
0: Come sono andati? Ma tu ne hai visto qualcuno?
3: Ieri sera c'era molta gente.
0: Ah, quello
3: molto partecipato. Sì, direi bene, sicuramente per la partecipazione, c'era un sacco di gente. Poi io ero in onda ieri sera, quindi non ho seguito lo svolgimento.
0: Ah, giusto, sì, quando sbevazzavate in onda, c'era questo andazzo qua un po' alcolemico.
3: C'era l'andazzo sbevazzone, sì, con Matteo Lefons e Lele Liguori, siamo stati in onda un'ora, ci siamo molto divertiti, abbiamo messo la musica da vecchi, la musica da giovani. No, ci siamo divertiti, hanno chiamato anche in tanti, compreso il fan club del Salento, quindi
0: Perché Matteo Lefons è un attimo che diventa personaggio.
3: Mi è diventato, sì, collettore di fans dal Salento, che hanno chiamato, e niente, insomma, quindi molto divertente la serata dentro e fuori l'onda, insomma, ecco, è stata buona. Tra l'altro c'era bel tempo anche ieri, ma anche oggi mi sembra che tutto sommato stia tenendo. C'era un posto spauracchio, vero?
0: Mamma mia, adesso la dico, ovviamente la tiro e la guffo per questa sera, perché è previsto un temporalino,
3: sì,
0: questa
3: ma
0: sera.
3: Piccolo.
0: Verso le 5, ma prima, niente infatti, che disturbi il nostro aperitivo.
3: Ma anzi,
0: però
3: meglio.
0: Stamattina ho portato i bambini a scuola e uno ha detto: oh, ma lo sapete che oggi c'è la bomba d'acqua?
3: Siamo già alla bomba d'acqua.
0: E quindi non so, perché poi lì è il concetto che poi se devi fare un titolo, ovviamente è primavera e ogni tanto piove, ma non è che magari piove tanto perché è primavera. Ma a noi non ci ferma niente. Poi no, sai quanti concerti e quanti eventi sotto l'ombrello, anzi sì, anche romantico.
1: E quella è la ragione per cui non facciamo fare i titoli ai nostri figli. Non sarebbe una buona idea. Qualcuno forse li fa in altri.
3: Meteo, virgola, arriva la bomba d'acqua. Ma poi in realtà poi ci sono tante, cioè possiamo stare anche al coperto, insomma, qui c'è posto anche per questo.
0: Sì. Ma anche noi, anche quando lavoriamo, comunque lo facciamo sotto proprio un tetto, non è che siamo accampati in mezza strada.

0: Allora, adesso c'è, cari soci, socia e socio, uno stacchetto pubblicitario di un paio di minuti. E poi torniamo e ci buttiamo dentro anche perché, insomma, poi la campagna abbonamenti è la campagna abbonamenti. In onda sentite sempre noi che facciamo di tutto per estrapolare degli abbonamenti dalle vostre finanze. Sì. Però in realtà poi il giornale radio va avanti, Esteri va avanti, la rassegna va avanti e a seguire le cose bisogna andare lo stesso. E quindi tra poco ci collegheremo con Lele Liguori, che questa mattina è andato a seguire la terza udienza del processo Idra. Non da solo, tra l'altro, con una bella scorta democratica. Quindi tra poco torniamo con lui e torniamo soprattutto con i vostri abbonamenti, con le vostre cosine che avete voglia di dirci. Se volete parlare più diffusamente di Alessandro Principe, siamo qua.
1: Ma anche no.
0: Nel dettaglio, insomma, secondo anche quello che vi interessa di più, anche secondo i vostri interessi personali. E torniamo tra pochissimo.
2: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice RadioPop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
3: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
6: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.

Indipendentemente, campagna abbonamenti 2026. Io vi lascio un attimo con Nancy Sinatra, ma voi intanto vi abbonate o almeno ci pensate. E se volete anche chiamate 0233 001 001 oppure scrivete 331 62 14

0: È andata dal dentista, una delle voci più belle di Radio Pop, ed è entrato in studio il suo degno sostituto, il principe delle notizie. Ti giuro che vi è sgorga dal cuore di un ascoltatore. Invece no. Allora, poi richieste musicali, sì. Sinceramente non sono proprio tecnicamente in grado di dargli seguito, perché,
1: sì, cioè perché?
0: Perché su quel monitor lì il link, sì, come lo faccio a mettere qua?
1: Però le possiamo cantare noi.
0: Tecnici, David Riondino, Mosaico.
2: E ce lo scrive Tullia, che è anche ritoccata a 120 euro, grazie Tullia. Così riportiamo anche un po' l'argomento sulla campagna abbonamenti e su quello che vi chiediamo di fare: abbonarvi a Radio Popolare, se possibile, dato che quest'anno festeggiamo i 50 anni della radio, a 107,6, un ritocchino, così, che sono tanti anni che l'abbonamento resta sui 90 euro, ma la vita là fuori, come sapete, cambia, è cambiata di parecchio, per cui se si riesce a fare un ritocchino, noi di solito non ve lo chiediamo, quest'anno invece vi chiediamo di arrivare a 107,6. Se potete, fatelo, che ci fa piacere.
0: C'è un altro giochetto numerologico che abbiamo fatto in questa campagna. No, lo dico perché sono influenzata dalle immagini di Xi Jinping che accoglie Donald Trump. Sapete, per i cinesi i numeri sono una cosa importantissima, no? E cioè, noi abbiamo scelto anche, quindi mi sono fatta, guarda, adesso sulle due televisioni c'è, cioè, da una parte Trump e dall'altra Xi Jinping. Sembra che si stiano parlando qua nello studio.
1: Ma c'è la cena adesso, no? C'è la cena di Stato.
0: Cosa, e adesso sono 12:06, potrebbero essere, sì, l'ora di cena.
2: E qual è il giochino?
1: Vanno dal cinese.
0: No, il giochino è 1976 nuovi abbonamenti nell'arco,
1: certo.
0: O 1975, sbagliato. 1975 nuovi abbonamenti nell'arco di questo anno,
1: di
0: 50esimo
1: anno,
0: che insomma si è iniziato a compiere alla fine di dicembre, 26 dicembre del 25, e poi dopo questi sono i mesi dei primi vagiti della radio e il genetliaco, diciamo, le celebrazioni che abbiamo voluto mettere lì, si concludono
1: lì
0: a dicembre.
1: Le abbiamo messe lì.
0: No, mi sembra che stiamo dicendo un po' troppe parole lunghe, no? Siccome prima mi ha detto un taglia corto Santini, e allora volevo restare...
1: Sì, ma siamo, tra l'altro, siamo anche, direi, abbastanza a buon punto, però dovete continuare ad abbonarvi, perché così riusciamo ad arrivare a questo grandissimo traguardo dei 1975 abbonamenti in un anno. Sarebbe veramente eccezionale. Ci sono già centinaia di persone che lo hanno fatto, facciamolo e andiamo avanti così fino a fine anno.
0: E poi dopo ci si riconosce, come raccontava l'ascoltatrice prima, che ha chiamato il CUP in Piemonte e aveva la radio accesa mentre faceva la prenotazione, e quello che le ha risposto, che le stava prenotando le visite, le ha detto: oh, ma stai ascoltando Radio Popolare?
1: No, grandissimo.
0: Compagna! Allora gli ha sistemato tutte le visite giuste.
1: L'ha fatta passare davanti a tutti. Non fatelo a casa.
0: Si fa per dire. Però, insomma, sai, queste epifanie, oppure i tassisti che tengono la radio accesa e poi dopo la gente si riconosce. A Milano succede un sacco, però succede un casino anche invece in provincia, dove magari uno si sente più... insomma, sono più pochi, e quindi
1: attenzione a quello che stai per dire.
0: Dicevo che comunque nei paesi così c'è un fattore di anche proprio di relazione, di comunità, anche nei piccoli posti al di là di Milano, che insomma,
2: in qualche campagna abbonamenti di qualche tempo fa era stata lanciata questa idea, che secondo me era troppo carina, di impostare Radio Popolare quando si prendevano le macchine del car sharing.
1: È vero, lo ricordo. Io lo facevo,
2: perché infatti qualcuno aveva detto: io lo faccio. Allora, infatti, era una bella idea.
0: È finito il car sharing, però.
2: Cioè, come è finito il car sharing?
0: Ma non si usa più, si usa ancora?
2: Ma non lo so,
0: non
2: io
0: ci
2: non
0: sono
2: lo,
0: le macchine.
1: Ma non ho dei dati a disposizione,
2: no,
1: però penso
2: io,
1: che
2: sì. Sì, mi sembra di vedere i motorini, un casino, ma ovviamente questo non c'entra con la radio, ma penso anche le macchine, sì, affittare una macchinina, penso che si faccia.
0: Secondo me è andata un po' via così, quella cosa lì delle macchine in sharing, però adesso figurati, adesso già arriveranno 50 messaggi che ho detto la cazzata dell'anno, però insomma a me sembra di vederne di meno in giro.
1: Di meno. Lanciamo un grande sondaggio: chi usa il car sharing?
0: E soprattutto imposta la radio sui 107,
1: durante la campagna abbonamenti.
0: Adesso ci chiamasse qualcuno che si trova in una macchina in sharing, che ha appena impostato la radio su Radio Popolare, che si è sentito coinvolto da questo piccolo scambio, e ci chiama
1: e gli regaliamo, non lo so,
0: una macchina nuova,
1: macchina
0: perché gli serve
1: nuova.
0: Sì.
1: Beh, non so adesso, vediamo. Sì, ci pensiamo,
0: adesso chiediamo all'amministrazione se nel nostro monte premi. Sì. Ciao, avrei una curiosità, non so se potete soddisfarmela. quali sono le problematiche per riaprire il bar interno alla radio. Io ricordo quanto c'era, quando c'era, era molto carino andare giù con qualche redattore a bere, a mangiare qualcosa. Sono abbonata.
2: È vero, era bello quando c'era
0: era
2: il bar.
0: Allora, uno, condivido, era bello, era bellissimo.
2: Era anche utile.
0: Era meglio. Per tutti noi era bello mangiare insieme, era bello potervi accogliere al bar ed era bello appunto anche quando arrivavano degli ospiti, insomma avere un posto dove accogliere. Erano più belle anche le serate in auditorium, anche se l'Ape Bed ovviamente ha sopperito con grandissima simpatia e generosità.
2: Non è un discorso chiuso.
0: Non è assolutamente un discorso chiuso, anzi è più aperto che mai. I problemi sono di mille ordini, tra cui che questo è un posto, diciamo, in un seminterrato di una via chiusa. Quindi per venire da fuori, diciamo, a gestire un bar, cosa che noi siamo una radio, non siamo dei baristi, quindi non è che possiamo proprio lanciarci in tutte le avventure imprenditoriali. Abbiamo bisogno di collaborare con qualcuno e questo posto qua, per varie ragioni, compreso che è diversi anni che è chiuso, che necessita dei lavori, i problemi sono questi. Quindi niente di insormontabile, ma neanche niente di facilissimo da
1: sormontare.
0: Da sormontare, esattamente. 02 33 001 001 331 621 4013. Vi abbonate? Non vi abbonate? Per cosa pagate? Quanto pagate?
2: Quanto siete disposti e disposte a pagare per l'informazione, informazione che qua potete avere sempre, ma noi vi chiediamo appunto di sostenerci, però anche magari che cosa potreste rinunciare delle cose che voi pagate e che potreste magari invece indirizzare verso Radio Popolare per un tot di ragioni, o se non lo fate anche perché non lo fate
0: per i vostri figli, per esempio, o
2: è sempre troppo.
1: Ma ogni cosa, ma è vero che ogni cosa si paga per tutto, tutti gli abbonamenti, tutte le piattaforme,
2: certo,
1: qualsiasi cosa da...
2: Soprattutto per l'informazione.
1: Vedere, ascoltare i film, le canzoni, insomma, Radio Popolare lo sapete, potete sentirla lo stesso, però perché non sostenerci indipendentemente da tutto, insomma, decidere di portare avanti con noi, insomma, questo grande progetto nato 50 anni fa e che deve arrivare per i prossimi 50, quantomeno.
0: Quanti anni avremo tra 50 anni? Io 92.
2: Mamma mia, ma perché dobbiamo pensare?
1: Ma io preferirei non pensare.
2: Forse non saremo
0: 92,
2: qua.
0: Come no? 92, io ci conto alla grande, anche di ascoltare la radio e magari anche di criticare quello che fanno i nuovi redattori. Che dice, perché io mi ricordo degli anni 80. No, tu non c'eri negli anni 80. Così.
2: Ma ho avuto questa immagine di me e te a 90 anni qua.
0: Bellissima.
2: Ma cosa bellissima.
1: Io ne avrò di più, tra l'altro.
0: Bianche, sedute, poi ci state.
2: Ma tu come ti chiami, ci chiederemo. Ah, sì, ma tu chi sei? Sei nuova?
0: Anche a tutti quelli che vanno in giro. Chi è quello lì? No, guarda, lavora qui da 25 anni.
2: Sì, mamma mia. Ma tutto può essere a Radio Popolare. Quindi dateci dei soldi perché abbiamo dei progetti abbastanza a lungo termine.
0: Esatto, abbiamo dei grandi, dei lunghi progetti per il nostro futuro. Sì, tra poco andiamo da Lele.

0: non è proprio car sharing, ma io arrivo prima dei miei colleghi che usano i furgoni, sono 5, la prima cosa che faccio li sintonizzo tutti sui 107.6. Così ci piace.
1: Eh sì, si sarà fatto un sacco di amici, immagino, facendo questa operazione.
0: Ma secondo me anche sì.
1: Dipende.
0: Cioè, nel senso, non è mica una punizione.

0: E allora sono le 12:14 minuti in Italia, le 18:14 minuti invece a Pechino. Le televisioni ci mostrano l'avvio del pranzo di gala, ci sono delle specie di gardenie, delle colombe, dei cigni, nel senso modellini, e poi dei templi. Adesso in effetti avrei dovuto, come si dice, documentarmi sul nostro sul prossimo collegamento, ma mi sono distratta cercando disperatamente il menù della cena, anche per trarre ispirazione, no? Così, ma niente, ho trovato solo il menu, quello invece di quando Re Carlo è andato alla Casa Bianca, la vellutata, la soglia, non abbiamo già parlato. E non riesco ad accedere alle agenzie da questo computer, quindi, perché vuoi che in agenzia non ci sia
1: il menù, sì, sei di sicuro.
0: E, anzi, sono le agenzie più divertenti. E, però, niente, la cena di Stato è in corso, non vi so dire che cosa si sta mangiando, invece vi so dire dov'è in questo momento Lele Liguori. Lele, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a voi. Io sono in piazza Filangieri a Milano. Da un lato della piazza c'è uno degli ingressi del carcere di San Vittore e dall'altro lato c'è l'ingresso dell'aula bunker, dove siamo arrivati alla terza udienza di quello che può essere considerato un vero e proprio maxi processo alla mafia in Lombardia. Sono quasi una cinquantina gli imputati. Stamattina l'udienza è iniziata tardissimo, direi quasi un'ora e mezza di ritardo rispetto ai tempi previsti. Ci sono stati problemi logistici nel preparare, diciamo, l'aula bunker alla presenza del pubblico, un pubblico che è sempre presente in maniera massiccia. Si tratta soprattutto delle associazioni antimafia, ma ci sono anche i gruppi, ad esempio, di studenti di giurisprudenza, un gruppetto che è venuto qua stamattina. Vengono perché, diciamo così, rispondono ad una chiamata. La chiamata è quella di dire: questo processo, proprio perché è un processo grosso, importante, va seguito, bisogna assicurare una presenza di attenzione sull'evoluzione delle singole udienze. Questo perché c'è una storia che va ripresa, ricordata, dei tempi dell'inchiesta della Procura di Milano, è quella in cui i magistrati, soprattutto Alessandra Cerreti e il procuratore capo Viola, sono stati minacciati, e la minaccia verso i magistrati da parte delle cosche dà un'idea di quale per le cosche può essere il rapporto di forza che loro sentono, cioè si sentono in grado di poter minacciare, quindi di non aver paura delle conseguenze che una minaccia può comportare. L'udienza, dicevo, è iniziata in ritardo, andrà avanti tutta la giornata. La discussione è molto tecnica, almeno per quello che riguarda le cose che riesco a capire io, perché riguarda temi legati alla competenza territoriale, cioè questo processo deve continuare a stare qua a Milano oppure deve essere spostato. Ora, dico, aggiungo io, il fatto che sia qua a Milano sta garantendo appunto una illuminazione di questa vicenda processuale importante, notevole, come quella che abbiamo raccontato in queste tre udienze noi. Se venisse spostato in una città un po' più periferica, vuol dire che questo processo finirebbe per avere una minore attenzione, quindi si capisce che dietro la questione tecnica della competenza territoriale c'è anche una questione, diciamo così, di politica generale su quanto questo processo verrà seguito fisicamente dalle persone, udienza per udienza. Voglio soltanto dirvi una frase tratta dall'inchiesta fatta dai magistrati della Procura Antimafia qua a Milano, per dare l'idea di qual è l'oggetto di cui si discute qua, non solo stamattina. Scrivono in una loro relazione i due pubblici ministeri, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che tra Milano e Varese, aperte le virgolette, c'era una imponente e capillarmente strutturata associazione mafiosa costituita da appartenenti alle tre diverse associazioni di stampo mafioso, cioè dire l'Andrangheta, Cosa Nostra e la Camorra. Questo perché la novità di questo processo è quella di mettere in evidenza quello che nelle indagini della magistratura è venuto fuori essere una vera novità, il consorzio mafioso, cioè non più una cosca vincente sulle altre, ma quello che i magistrati chiamano consorzio. Il termine è un termine, come dire, molto bonario, in realtà
0: agricolo quasi.
2: Sì, esatto. Invece è un'associazione tra criminali e questa associazione appunto mette insieme le tre teste delle tre maggiori associazioni di stampo mafioso che ci sono in Italia, perché insieme appunto avrebbero fatto affari, controllato il territorio, minacciato e dato corso appunto ad azioni di intimidatorie nei confronti di molti soggetti. Questo direi è il grosso, diciamo così, di questo processo, che poi anche noi cercheremo di seguire, di farci raccontare, di raccontare momento dopo momento, proprio per la sua importanza. Stamattina tra le persone che c'erano, come dicevo, c'era un gruppo di studenti di giurisprudenza a cui abbiamo chiesto perché siete qua, e loro raccontavano l'interesse che questo processo ha proprio per alcuni suoi aspetti inediti. E non so voi adesso, comunicazione di servizio, qual è il taglio di voce che avete pronto.
0: Guarda, abbiamo ragazza 1 e ragazza 2, quindi puoi scegliere un po'.
2: Allora,
0: così.
2: Allora io mi fermo qui per dare lo spazio a ragazza 1, ragazza 2, vanno bene entrambi, quindi scegliete pure voi da studio. Io taccio per lasciare spazio a loro.
0: Magari facciamo in tempo ad ascoltarle entrambe. Io, Lele Liguori, ti ringrazio appunto segnalando anche che anche noi partecipiamo a questa attenzione che si sta insomma un po' concentrando intorno a questo processo. Sapete, i giornali radio, le trasmissioni, spesso si parla dei processi di base quando iniziano e poi quando finiscono, no? Invece seguirla è una cosa che sta coinvolgendo diversi cittadini a vario titolo, e anche noi Radio Popolare e Lele Liguori, come sempre, per noi. Allora ascoltiamo le interviste che ha realizzato questa mattina Lele Liguori davanti all'Aula Bunker di Milano, terza udienza del processo Idra. Lele, grazie, buon lavoro e a più tardi.
2: Grazie a voi, ciao, a dopo.
1: Ciao Lele.
3: Penso che sia fondamentale la partecipazione, oltre che della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella di questi fatti attualmente presunti, e che può andare avanti questa cosa anche al di fuori dalle aule di tribunale.
4: Da quello che tu hai capito, questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
3: Sì, premesso il fatto che appunto vale la pena sempre essere presente nelle aule di tribunale, che è un luogo pubblico per cui deve vedere la partecipazione del pubblico, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, e quindi potrebbero cambiare un po' l'aspetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale.
4: I pubblici ministeri nella loro documentazione, diciamo così, annessa all'inchiesta, parlano di una situazione particolarmente compromessa dal punto di vista, diciamo così, virgolette, dell'ordine pubblico, della legalità, in un'area tra Milano e Varese. Ora, se ci pensiamo, quella è forse una delle aree più ricche non solo d'Italia ma d'Europa. Mettiamoci la Baviera, mettiamoci alcune zone della Francia e poi Milano-Varese. Com'è possibile che un posto, come dire, che dovrebbe essere fiorente, no? Ricco, anche appagato per certi versi, è uno dei luoghi più colonizzati dalle mafie?
3: Ma io, dalle mie poche competenze, ciò che ho studiato mi fa comprendere che le organizzazioni criminali tipo mafioso cercano il potere. Attualmente è una società capitalistica, il potere è stato costando soldi, per cui non mi stupisce, mi indigna più che altro vedere cittadini complici che anche loro, probabilmente seguendo il potere, probabilmente seguendo i soldi, decidono di, o sono portati a entrare in contatto con queste realtà. Altro vedere cittadini complici che anche loro, probabilmente seguendo il potere, probabilmente seguendo i soldi, decidono di, o sono portati a entrare in contatto con queste realtà.
4: Come ti chiami?
3: Alessandra.
4: Perché sei qui?
3: Per dimostrare

0: supporto alle parti civili che comunque hanno sempre, cioè è bello poterle accompagnare in questo momento di reazione anche a un fenomeno, a una presenza criminale che finalmente si sta notando anche nel nostro territorio.
1: E la questione del nostro territorio, dicevamo prima, la zona tra Milano e Varese come zona tra appunto le più colonizzate da questo consorzio mafioso, e prima ci chiedevamo ma com'è possibile che una delle aree più ricche d'Europa sia anche, non la, sì, sia anche forse la più colonizzata da poteri criminali, dalle mafie, come stanno insieme le due cose?
0: Sicuramente da sempre è noto che dove ci sono, cioè c'è un giro di soldi, le mafie cercano di avvicinarsi e in qualche modo accaparrarsi parte di queste di questi flussi di denaro. Sicuramente ha facilitato il fatto che per un periodo molto molto lungo si credeva che al nord non ci fosse questo problema, e invece sappiamo che già negli anni 50 la prima presenza mafiosa si era già insediata anche nelle regioni settentrionali. Questo ha consentito, diciamo, lo stabilizzarsi di piccole comunità, ecco, colonie che col tempo si sono ingrandite sempre di più e che hanno avuto un ruolo facile, perché appunto se i riflettori erano concentrati comunque sul meridione o sugli eventi più eclatanti che comunque il nostro paese ha conosciuto, al nord hanno potuto fare tranquillamente i propri traffici inserendosi nel tessuto economico, quindi anche qui c'è una collusione tra economia pulita, diciamo, e un po' meno pulita, che sicuramente ha contribuito ad allargare ancora, ad espandere ancora di più la presenza al nord.
1: Perché abbiamo bisogno oggi di illuminare la nostra presenza qui vicino ai magistrati? Perché hanno bisogno della nostra solidarietà? C'è qualcosa che viene meno nel loro ruolo, o invece c'è qualcosa che è venuto meno nel ruolo della società civile?
0: Il loro ruolo sicuramente rimane importantissimo, però a maggior ragione all'interno di situazioni come questa, quindi molto delicate e comunque assolutamente importanti cioè l'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile a maggior ragione noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei studi di giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico, che questo sia bene recuperare.
2: Polpette di maiale, testa di leone, pesce scoiattolo fritto.
3: Il pesce scoiattolo
2: è come lo tagliano che fa una specie di effetto, cioè è un pesce non senza scoiattolo,
4: più pesce che scoiattolo
2: dentro. Poi c'è tofu wens, poi c'è riso fritto di Yanju, poi carni brasate e pesce al vapore. La cucina che è stata scelta per la cena tra Xi Jinping e Trump è la cucina di Huaiyang, perché vicino Shanghai, perché è una scelta considerata strategica per la diplomazia, poiché si distingue per sapori leggeri, equilibrati, mai piccanti, ideale per non urtare i palati internazionali. Stanno dando del burino, questo è il South China Morning Post, me l'ha girato un'ascoltatrice, stanno dando del burino a Trump, che non è abituato a mangiare cose esotiche.
4: No, ma infatti c'è scritto anche che nell'incontro precedente avevano fatto a Trump la bistecca al pomodoro, che qui in studio dicevamo ma cos'è?
2: La pizzaiola ma cos'è? Nonna!
3: Le patatine, probabilmente. Sì, tipo menù baby.
4: Esatto, mamma mia, orrore.
2: Allora siamo,
3: c'è il GR tra
2: addirittura
3: poco.
2: D'arrivo, c'è il GR, noi non vorremmo mai sforare sul GR, mai. Però prima dobbiamo dire che questa è la campagna abbonamenti di Radio Popolare che finisce adesso e ricomincio subito dopo il GR. E che per abbonarsi bisogna andare sul sito dove trovate tutte le informazioni e anche proprio il modo di procedere direttamente, e che vi aspettiamo qua in sede questa sera
4: dalle 19 con Pier Giorgio Pardo e poi in avanti col microfono aperto con la direttrice, con Sciocchi Senussi, e poi musica, tanta musica questa sera nel nostro auditorium.
2: Vi aspettiamo. Grazie Alessandro Principe, grazie Elena Mordiglia,
4: grazie Diana Santini, ciao
3: ciao
2: ciao, buon abbonaggio, abbonatevi.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Popolare Network.

0: Incontro Xi Jinping-Trump, il presidente cinese avverte Washington: se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia un conflitto Cina-Stati Uniti. Per la Casa Bianca, Pechino è d'accordo sulla riapertura di Hormuz e su un Iran privo di atomica. Nessuna conferma al momento da parte cinese. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, almeno 8 le vittime, decine i feriti, colpite zone residenziali e infrastrutture strategiche. Maggioranza ancora spaccata sulle nomine, la Consob rimane senza presidenti per i veti incrociati. Il leghista Freni rinuncia all'incarico dopo il no di Tajani. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio sta per concludersi la prima giornata di Donald Trump in Cina. Tra poco si svolgerà la cena di gala tra le due delegazioni. Proprio in questo momento il presidente degli Stati Uniti sta porgendo i suoi saluti alla Cina, alla delegazione cinese. Poche ore fa l'incontro tra gli amministratori delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Trump e la premier cinese Li Qiang. Questa mattina nella grande sala del popolo il faccia a faccia tra i due presidenti. Dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
1: Taiwan rappresenta la questione più importante nelle relazioni sino-americane e se gestita in modo inadeguato potrebbe generare una situazione molto pericolosa. Questo è il monito di Xi Jinping a Donald Trump in un incontro in cui la Cina ha peraltro fatto grandi onori di casa alla delegazione statunitense. Per esempio, Xi Jinping ha accompagnato Trump nella visita al Tempio del Cielo. Altri leader stranieri giunti a Pechino avevano visitato questo luogo altamente simbolico del potere imperiale. Ma sempre da soli. Xi ha concesso un onore particolare a Trump, forse per concedergli ciò a cui Trump teneva di più. Non c'è invece cenno nella ricostruzione cinese dell'incontro al fatto che Trump e Xi avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto o al fatto che l'Iran non debba avere l'atomica, come riferito da fonti della Casa Bianca, forse perché il problema sta nel come ottenere questi due obiettivi e anche perché l'etichetta diplomatica cinese impone che non si prendano mai posizioni nette verso paesi terzi. C'è invece un'apertura a una maggiore presenza degli investimenti statunitensi in Cina, purché sia su un piano di reciprocità. Insomma, la Cina insiste sulla possibilità di una svolta storica, superare la trappola di Tucidide, dice Xi Jinping, e creare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze, di cui possa beneficiare tutta l'umanità. Ma è come se la Cina stessa lasciasse agli Stati Uniti l'onere della scelta. Voi lo volete o no?
0: Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Ieri Teheran ha accusato gli Emirati Arabi di aver attaccato una sua imbarcazione e aver sequestrato 4 suoi connazionali. Intanto questa mattina un attacco con droni di Hezbollah ha colpito il nord di Israele, ci sono 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'esercito israeliano poco prima aveva bombardato nuovamente il sud del Libano. L'UNICEF ha denunciato che solo nell'ultima settimana sono stati decine i bambini feriti o uccisi dagli attacchi israeliani. Ascoltiamo Andrea Iacomini, che è il portavoce italiano di UNICEF.
2: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
0: A Kiev da questa mattina all'alba si sta scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sull'Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale, 8 al momento le vittime accertate, decine feriti. Solo nella capitale oltre 30 persone sono state ricoverate in ospedale. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Sulla situazione a Kiev ascoltiamo Piero Meda dell'ONG WeWorld.
3: Sì, in questo momento le informazioni preliminari che abbiamo sono più di 500 droni in tutto il paese e quasi 60 missili. È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece hanno dimostrato che stanotte per molte ore l'attacco è stato molto duro, i morti si stanno iniziando a contare e anche i feriti, stanno parlando più di 3 morti e più di 16 feriti al momento, però bisogna scavare sotto le macerie per avere il numero definitivo. Kiev sono state colpite zone residenziali, quindi non si capisce quale fosse stato il target militare, energetico o quale. Purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, quindi hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, e l'allarme è durato tutta la notte. E solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo e il pericolo era terminato. Gli ucraini ormai dopo 4 anni, dico sempre, vivono con resilienza e resistenza, stanno aspettando, non credono, stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici internazionali. L'anno scorso, 2 anni fa, Trump aveva promesso che la guerra sarebbe finita in poco tempo in Ucraina con il suo intervento e questo non è successo, quindi la popolazione proprio pensa ai problemi di tutti i giorni. Anche se l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: Veniamo alla politica italiana con l'ennesima lite nella maggioranza che blocca la Consob. L'organismo di controllo delle attività di borsa è senza presidente ed è destinato a rimanere a lungo senza guida, a meno che i dissidi tra i partiti di governo, che coinvolgono anche il ministro dell'economia Giorgetti, non si dipanino. Il sottosegretario leghista Federico Freni ha rinunciato all'incarico dopo il veto del coordinatore di Forza Italia, Tajani. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non sarà il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a indicare il nuovo candidato alla presidenza della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni al Ministero dell'Economia, deputato della Lega, che Salvini avrebbe voluto alla Consob, ma cui Forza Italia ha detto no, perché, questa è la spiegazione ufficiale, è un esponente politico con ruoli e incarichi di governo e quindi non sarebbe opportuno avere una funzione di presidenza della Consob, la Commissione Indipendente di Controllo della Borsa. Lo stesso Freni ieri ha fatto un passo indietro proprio per non bloccare ulteriormente una questione che dal primo giorno è anche politica e che va avanti ormai da alcuni mesi, creando un ulteriore motivo di tensione dentro la maggioranza, in particolare tra Forza Italia e la Lega. Renzi ipotizza che il passo indietro di Freni sia una vittoria per Tajani in cambio di un suo sì alla legge elettorale, insinuando però il sospetto che a decidere della nuova riforma elettorale sia più Marina Berlusconi che Tajani. Sono tante le questioni aperte dentro al governo e la maggioranza, le nomine quindi, ma anche la legge elettorale. Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni alla Camera. L'opposizione è contraria a qualsiasi tavolo di confronto, ma il rischio che vedono alcuni è che con l'attuale legge e i sondaggi di questi mesi potrebbe risultare un pareggio, l'impossibilità di avere una maggioranza definita, cosa che né Meloni, né Schlein né Conte vorrebbero, ma i centristi da una parte e dall'altra sì, da Renzi a Forza Italia. Linea allo studio.
0: La crisi industriale dell'Italia, ne ha discusso ieri l'Assemblea Nazionale della FIOM CGL a Bari. La crisi industriale si compone di numeri impietosi. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Roberto Forresu è il segretario della FIOM Sardegna e spiega il perché della crisi che colpisce la sua regione.
5: A Bari logicamente siamo lì per una politica industriale inesistente in tutto il paese, in particolar modo nel meridione. In Sardegna viviamo una situazione ancora più drammatica in conseguenza della crisi energetica esistente, che ha portato sicuramente molte realtà aziendali a delocalizzare, quindi non solo scelte politiche ma anche dettate dalle infrastrutture mancanti. Basti pensare che la Sardegna è l'unica realtà regionale senza che ci sia al metano in Italia. Se noi proviamo a fare il conto, ecco che abbiamo un polo industriale che conteneva circa 5.000 unità che in questo momento occupa appena 1.000 persone. Una situazione disastrosa dettata dalla volontà di delocalizzare le aziende e dell'energia, che sicuramente è un elemento di disturbo importante per quanto riguarda l'economia delle aziende e del territorio. Il ministro Urso dovrebbe rispondere a questo è dal 17 di settembre, data in cui l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, che stiamo chiedendo assieme alle organizzazioni sindacali di riconvocare un tavolo senza riuscirci. Diventa davvero difficile pensare a come rilanciare industrialmente un paese laddove perdi le produzioni che sono addirittura utili all'intero paese.
0: In Toscana c'è stato il quarto caso di suicidio assistito. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito, insieme a tutta la strumentazione, dal Servizio Sanitario Regionale. Questa mattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la terza udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è quello di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che, secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGL all'Arci, serve a guadagnare tempo nel processo. Segue per noi il processo del Liguore, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza di oggi.
6: Penso che sia fondamentale la partecipazione, oltre che della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella di questi fatti attualmente presunti, e che può andare avanti questa cosa anche al di fuori dalle aule di tribunale.
7: Da quello che tu hai capito, questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
6: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente, cioè, anche tutto su scala nazionale.
8: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile, a maggior ragione, noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei vari studi di giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico, che questo sia bene recuperare.
0: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
9: Popolare Network. dolore riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
10: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatori.
1: Buongiorno! Buongiorno. Ciao Martina.
0: Chiara Manetti, buongiorno.
1: Martina Stefanoni.
0: Campagna abbonamento continua, prendiamo il testimone dopo l'imprescindibile giornale radio e oggi in studio una composizione Under 35
1: in nome della serata di ieri.
0: Incredibile.
1: Bellissimo.
0: Serata di ieri che è stata molto interessante.
1: Molto carina, anzi ringraziamo tutti e tutte per essere venuti. È stato un confronto proprio, insomma, inaspettato, perché poi è stato bello.
0: Sì, perché ricordiamo che cos'era, che magari non tutti sanno.
1: Allora, ieri sera nel cortile qui di Radio Popolare in via Ollearo, io e il grande Matteo Villaci, dico grande perché un po' perché è qui accanto a me, è un po' perché lo penso veramente. Allora, abbiamo parlato con il popolo degli under 35 che ascoltano Radio Popolare, che insomma è un po' magari quello che si sente meno, quello che interagisce meno, perché gli abbiamo chiesto di avere un confronto con noi per darci consigli sull'onda, per darci consigli sulle trasmissioni, sui social, ed è stato veramente carino, vero Marti?
0: Sì, anch'io sono d'accordo, è stato molto bello, è stato anche molto bello vederli, che ci sono questi, questi under 35, ci sono, ci ascoltano, non, magari appunto ce ne accorgiamo meno perché non chiamano ai microfoni aperti, non scrivono messaggi, cosa mi viene da dire naturale, nel senso che appunto è un po' proprio una cosa generazionale.
1: Esatto.
0: Però sapere che ci sono, che ci tengono, a me è piaciuto molto vedere che ci tengono a come va.
1: A come va la radio, a dirci la loro opinione. Veramente, non lo so, sono andata a casa con il cuore un po' pieno di cose, di gioia.
0: Sì, sì, anche a me è piaciuto moltissimo e tra l'altro appunto, vabbè, questi microfoni aperti dal vivo che stiamo facendo in questa settimana di abbonaggio continuano per tutta la settimana. Stasera ce n'è un altro, oggi è giovedì, giusto? Sì.
1: Esattamente, sì. Allora, giovedì, allora ricordiamo che dalle 19 alle 20 aperitivo e DJ set. E stasera il DJ set è a cura di Pier Giorgio Pardo.
0: Quindi top.
1: Cioè, ragazzi, venite alla grande. Poi dalle 20 alle 21, microfono aperto dal vivo, come dicevamo. Questa volta tema musica, Radio Popolare e la musica, con i nostri Nicolo Vecchia e Claudio Gossoni.
0: Sì, che tra l'altro già un po' il tema è un po' uscito anche ieri, no? Con te, Matteo.
1: Su... È vero.
0: I vari gusti,
1: esatto, le trasmissioni musicali, anche come cercarle sul sito, per esempio, come riuscire a trovare magari un determinato genere, perché poi molte trasmissioni musicali, perché sono tantissime quelle di Radio Popolare, molte magari si perdono nell'onda, nel senso uno non sa bene quali siano gli orari, a che ora possono trovarle, dove trovare le repliche, eccetera, eccetera. E quindi anche questo è stato un tema di cui abbiamo un po' discusso.
0: Sì, sì, è molto, molto interessante. Ok, quindi questo è oggi e poi domani, che è l'ultimo giorno della settimana, non dell'abbonaggio, perché l'abbonaggio continua fino a domenica, però è l'ultimo giorno in cui ci sono appunto questi microfoni aperti. Cosa c'è domani, Chiara?
1: Allora, domani, aspetta, ricordiamo anche che stasera c'è un live pop con Roberto Colella in concerto, conduce sempre il nostro Claudio Agostoni, che quindi, vabbè, arriverà, cioè si farà tutta la serata, prima aperitivo, DJ set, microfono aperto e poi condurrà anche questo concerto. E poi, allora, domani, sempre 19:20, aperitivo e DJ set, questa volta con la nostra Elisa Graci. E poi dalle 20 alle 21, microfono aperto dal vivo, il palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare con Lorenza Ghidini e Sciauchi Senussi. E poi dalle 21, vabbè, io lo dico, ma secondo me lo sanno già.
0: Dillo.
1: Lo dico?
0: Dillo.
1: Asta, povera ma bella, di Cimeli, di Radio Popolare. E chi conduce? Dillo tu.
0: Chi conduce? Dismaialone.
1: Dismaialone! Tra l'altro anche questo è venuto fuori ieri. Cioè, ce li hanno nominati di Ismaelone.
0: Vabbè, o escono sempre.
1: Escono sempre.
0: Noi non possiamo competere.
1: È incredibile.
0: Vabbè. Vabbè, comunque, diciamo che prima Chiara diceva che c'è qui Matteo Villacci in studio con noi, perché gli abbiamo detto stai qua un pochino, perché comunque noi non siamo abituati
1: sicurezza.
0: A andare in onda così a freestyle, diciamo, sì. A parte al di fuori di Esteri, giornale radio, Metro Regione, non siamo abituate, quindi io sono da questo, cioè sono
1: al
0: comando
1: mixer.
0: Del mixer, cosa che non mi succede molto spesso, e quindi sono un po' agitata, quindi ho detto dai, metto stai qua a vedere se va tutto bene, se faccio casino.
1: E voi che ci ascoltate siate clementi.
0: Esatto, comunque questo è un po' anche il bello di Radio Popolare, che si va un po' così, si butta il cuore oltre l'ostacolo e si va, sbagliamo. E infatti mentre venivo qua stavo pensando a una cosa, che l'anno scorso, l'estate scorsa, ho fatto per la prima volta appunto una conduzione che non fosse Esteri, che non fosse giornale radio.
1: Sì.
0: E quindi vabbè, insomma un po' così, un po' impacciata, e ho ricevuto un messaggio che mi diceva ma tutto quel che dici non si può sentire, inascoltabile, eccetera.
1: No.
0: Però quella stessa persona dopo aveva scritto un messaggio invece più carino, diceva comunque sono abbonata. Allora ho pensato, voi siete abbonati a Radio Popolare o vi abbonate a Radio Popolare indipendentemente da da cosa? L'ascoltatore si è abbonato indipendentemente dai i miei e quindi
1: dicoci
0: dall'appunto.
1: E quindi Allora mi sembra un ottimo punto di partenza. Dai, diteci perché vi abbonate a Radio Popolare. Cioè vi abbonate a Radio Popolare indipendentemente da
0: cosa? E dove ce lo dicono, Chiara?
1: Allora potete dircelo in due modi, tre modi. Diretta @popolarenetwork.it, al 331-6214013 e allo 02-33-00-1001.
0: Bravissima.
1: Sono a memoria, ovviamente.
0: Bravissima. E nel frattempo inauguriamo questa nostra fascia di conduzione con Aldo dalla provincia di Pavia, che allega la sua donazione.
1: È vero, grazie Aldo.
0: Aldo, grazie mille. Probabilmente non è grazie a noi, ma entra nella nostra fascia
1: prima.
0: Di conduzione,
1: però,
0: quindi ce la mettiamo in saccoccia.
1: Sì, sì.
0: E quindi intanto che pensate, ci fate sapere perché amate Radio Popolare indipendentemente da.
1: Mm-mm.
0: Quindi è un po' un modo per dirci pro e contro anche, che è sempre sulla scia di questi microfoni aperti che stiamo facendo, visto la conduzione Under 35,

0: Gli adulti stanno parlando.
1: Tra l'altro l'ho messa anche io ieri in una storia. Bellissima. Siamo proprio allineate. Incredibile.
0: Allora, stiamo un po' chiedendo a voi, ascoltatori e ascoltatrici, vi abbonate o siete abbonati indipendentemente da
1: quella da cosa che cosa?
0: Quella cosa che un po' vi irrita della radio, però comunque, insomma, le persone che amiamo le accettiamo con tutti, sì, i loro difetti, e sono belle anche per questo. E quindi vi chiediamo qual è quell'indipendentemente da, cos'è per voi? Allora, vediamo se questo ascoltatore o ascoltatrice che è in linea con noi ce lo dice. Pronto, ciao.
2: Pronto, ciao, sono Roberto di Bergamo.
0: Roberto, oggi è la quinta
1: volta. Ciao. Non si sente più.
0: Basta. Pronto?
2: Ciao, sì, ma pensavo che mi metteste giù.
1: No, perché sei abituato che di solito fanno così. No.
0: Eri già preparato. No, no, però sappiamo che non sei abbonato, quindi ti abboni indipendentemente da?
2: Mi abbono o mi abbonerei.
1: Indipendentemente da che cosa?
2: Dal fatto che voi mi esaudiste,
0: Va bene, dai.
1: Le tue richieste musicali. Lo sapevo.
0: Quando ti abboni le esaudiamo.
2: Ma non essere così cara per 90 euro per una canzone.
0: Ma non solo per una canzone, chiami ogni mezz'ora, quindi...
1: No, perché poi quando ti abboni, ogni volta che chiami e chiedi una canzone, la mettiamo, quindi... Cioè, sarebbero tantissime
2: quasi
1: canzoni
2: mai,
1: se poi ci pensi.
2: Ma che è successo quest'anno?
1: Perché non sei ancora abbonato?
0: Dai!
2: Fai una prova, vedrai che qualcuno che, a cui piace la canzone si abbona.
0: No, cioè, non funziona così.
2: Psicologica.
0: Dai, lasciamo spazio a qualcun altro che oggi veramente hai chiamato mille volte. Grazie comunque.
1: Grazie Roberto, ciao!
2: Prego.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, arrivano anche un po' di messaggi.
1: Prima di tutto Serenella che scrive basta Roberto. No.
0: Beh, oggi ha un po' strafatto, diciamo.
1: Oggi ha dato il meglio di sé. E sì, un po' di messaggi. Allora, questa non piacerà a qualcuno in redazione. Allora, dice Carlo, nonostante sia un biasimevole covo di interisti.
0: Allora, posso dire? È vero.
1: È vero, è vero. Io praticamente forse sono in due che non sono interisti qua dentro. E siamo io e te, tipo.
0: Perché noi non proprio ci...
1: Non ti fiamo niente.
0: Esatto. Però è vero, probabilmente è una cosa che è una condizione per poter...
1: Una condizione per entrare qui.
0: Sì, sì, la metti sul curriculum quando fai il colloquio, se non c'è...
1: In effetti, sai che una delle prime cose che ho detto a Shauki è stata, ma sai che la mia intera famiglia, i componenti maschili, sono tutti interisti e poi in effetti sono ancora qui. Quindi...
0: Forse è per quello.
1: Forse per quello.
0: E per l'appunto Marco Schiaffino ci scrive amala, vabbè. Che dire.
1: Eccolo lì. Allora, poi vabbè, abbiamo un indipendentemente da bacchetta con una risatina, quindi insomma la prendiamo con ironia questa.
0: Ma sì, ma comunque ci sta, ma qualcuno non piace la bacchetta, qualcuno amerà bacchetta, qualcuno piace Chiara Manetti, qualcuno odia Chiara Manetti.
1: Non me lo scrivete, per favore. Sono fragile. No, sicuramente no, chissà se Bacchetta ci sta ascoltando dal dentista. Ma ha detto che andava dal dentista.
0: Non lo so, se è dal dentista ho paura, poi magari il dolore influenza il suo giudizio sulla nostra conduzione.
1: Vacci piano. Allora, poi un altro messaggio da Matteo. Amo Radio Popolare perché è indipendente. No, mi stavo incartando io. È indipendente. Un saluto da Matteo, provincia di Cremona, tesserato e nuovo ascoltatore da quasi un anno. Grazie.
0: Dai,
1: Matteo.
0: Tesserato e anche abbonato, Matteo. Chiamaci anche, anzi, sai cosa? Mi interessa sapere i nuovi ascoltatori, cioè come ci sei arrivato alla radio.
1: Come l'hai scoperta.
0: E cosa ti ha fatto restare.
1: È vero, perché un anno fa, 2025, maggio, cosa succedeva a maggio del 2025? Non me lo ricordo più.
0: Non lo sappiamo.
1: Sicuramente era il mio compleanno a un certo punto. Però...
0: Forse per quello, dici.
1: Forse per quello.
0: Poi no. Maurizio dice: nonostante la musica, baby boomer ex DJ. Vabbè Maurizio, ma c'è musica per baby boomer, c'è musica per millennials.
1: È proprio questo il bello, no?
0: È questo il bello, quello è anche che stiamo cercando di fare, senza avvicinarci di più ai millennials e insomma adesso le generazioni Z forse è addirittura too much, però senza dimenticare i nostri amatissimi baby boomer.
1: Esatto.
0: C'è una chiamata, Chiara, sentiamo chi è.
1: Dai.
0: Pronto, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao.
3: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo, tu ti abboni, sei abbonato?
3: Sì, abbonato da sempre in pratica.
0: Grazie.
3: Mio figlio ascoltava Cravaperata, per cui lui adesso ha 42 anni e quindi sono parecchi anni che siamo...
0: E tuo figlio è abbonato?
3: Come?
0: Tuo figlio è abbonato?
3: Sai che non lo so, perché abita in Francia e non te lo so dire, però glielo chiedo.
1: Dovresti indagare.
0: Chiediglielo, che poi comunque con l'app ormai arriviamo ovunque, con l'app, col sito.
1: Col sito, sì.
0: Senti, cos'è il tuo indipendentemente da?
3: Indipendentemente dalla musica, d'altronde io sono un giovanotto di 80 anni.
0: Posso... Ma sai, hai la voce giovanile, non pensavo...
1: È vero?
3: Ma sto fingendo di avere...
1: Stai fingendo?
0: Hai un filtro vocale.
3: No, la musica in effetti è per noi inascoltabile. Io credo che sia necessaria per avvicinare i giovani, ma vi dovete ricordare che siamo tanti noi giovanotti così,
0: certo,
3: che vi ascoltano e che contribuiscono. Vi dovete ricordare anche di noi e mettere le nostre musiche, i nostri cantautori, che sono fantastici, apprezzati in tutto il mondo, ma non li mettete mai.
1: Ma tu che, per esempio, adesso, se dovessi fare una richiesta, che cosa vorresti ascoltare?
3: Una canzone di Gino Paoli.
1: Oh,
0: Gino Paoli, dai.
1: Bellissimo.
0: Vediamo se riusciamo a mettertelo anche noi...
1: Anche noi
0: millennials
1: under 35.
3: Perché sai quando le ascoltiamo, lei ce le fate girare queste canzoni qua? Mm. Quando muoiono.
1: No, vabbè, adesso hai citato Gino Paoli ed effettivamente è questo il caso, però
3: stamattina ho sentito Celentano, ho detto è morto, cazzo.
0: No, non è morto, non è morto.
1: È ancora vivo, lo diciamo a tutti.
3: Avete sbagliato a metterlo probabilmente.
0: Dai, grazie.
3: Ricordatevi che siamo tanti.
0: Sì, ma lo sappiamo, ma comunque poi insomma dipende anche quando uno ascolta. Ma credo che ci siano anche spazi più che guardano più musicalmente, intendo, più alla vostra generazione, che così come ci sono spazi che guardano ai più giovani. Insomma, dobbiamo cercare un po' di tenere dentro tutti, e voi siete la nostra colonna portante, non, questo non lo dimentichiamo chiaramente.
3: No, ma infatti dico, non è che non bisogna farle, facciamo canzoni per tutti insomma, ma per noi veramente io non le sento mai, però voglio dire che apprezzo tantissimo la Radio Popolare e non smetterò mai di contribuire e di ascoltarla.
1: Grazie. Bene, grazie Massimo.
3: Mille. Grazie a voi.
1: Ciao, Massimo, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Forse c'è un abbonamento?
1: Dove?
0: Appena rifatto l'abbonamento, Francis.
1: Ah, sì, oggetto abbonamento, per quello che l'hai detto, è vero?
0: Sì. Appena rifatto l'abbonamento, l'avrò fatto e rifatto almeno 5 volte da quando seguo la radio, ovvero da quando è nata. Così sono gli alti e bassi, è vero, e le contingenze della vita. C'è anche il mattone da qualche parte. Da residente attuale in Belgio, ecco per l'appunto riguardo il figlio di
1: esatto.
0: Massimo che sta in Francia, Radio Popolare è la mia fonte essenziale di informazione, irrinunciabile, non mi irrita niente della radio, visto che non ne ascolto mai la musica. Da musicista attempato sono di gusti difficilissimi, quindi tento a brondolare su tutto quello che ascolto, ma questo riguarda solo la musica, quindi evito. Continuate così, il vostro lavoro è fondamentale. Grazie
1: mille
0: per questo abbonamento che io e Chiara ci mettiamo in saccoccia.
1: Da parte di Francis
0: e...
1: dal Belgio, grazie.
0: Belgio, grazie mille.
1: Allora, qualcuno chiede nei messaggi se il microfono aperto di ieri tema Under 35 è o sarà un podcast oppure è stato solo Intervoss. Non ho potuto partecipare, ma ci tenevo a sentire l'opinione dei quasi coetanei. A parte che Andrea, Chiamaci, dai!
0: Guarda, quando mai ricapita che siamo in onda solo io e Chiara, cioè solo due under 35?
1: Noi due mai, in effetti.
0: Noi due mai, però comunque anche under 35, 35 basta, non capita mai. Chiamaci che facciamo un po' di...
1: Dai, un po' di...
0: Così, ci, occupai Radio Popolare.
1: Occupai Radio Popolare.
0: Radio Popolare. E senti qua per il nostro carissimo Massimo.
1: Ah, bellissima. Io intanto dico ad Andrea che, allora, il microfono aperto che stiamo, diciamo, facendo in queste serate è più pensato come un confronto tra noi. Quindi no, non sarà un podcast, non sarà riascoltabile. Però abbiamo preso tantissimi appunti e insomma sicuramente avremo modo di raccontarvi ancora di più quello
0: ma
1: che ci siamo.
0: Ma poi magari
1: detto.
0: Lo rifacciamo, perché è stato veramente interessante. Poi insomma è giusto che alcune cose siano poi solo...
1: Che rimangano lì.
0: Rimangano lì, perché non tutto può essere poi riascoltabile, riregistrabile.
1: Sono d'accordo,
0: però lo rifacciamo, perché secondo me è molto utile anche per noi. E molto bello anche perché è una radio questa che cresce insieme ai suoi ascoltatori.

0: Allora arriva una missione da parte di Silvia, che dice: potrei essere stata io a lamentarmi di quegli intercalari. Io sono vecchietta, ai miei tempi, alle interrogazioni delle elementari, quando usavamo questi intercalari, eravamo bacchettate. Ovviamente non fisicamente, perché non c'erano più queste cose, per cui ci hanno tolto proprio l'utilizzo dell'intercalare e rimango stupita di sentire gente così preparata, così brava, che usa gli intercalari. È fastidioso, io sono abbonata e rimango abbonata, però io la posso fare una critica, non so se da altre parti è possibile. Baci e complimenti.
1: Esatto, è proprio questo che volevo dire con questo mi abbono, sono abbonato indipendentemente da, perché è vero, hai ragione, io... che non è piacevolissimo sentirli, però è bello che tu resti con noi nonostante i miei intercalari su cui sto lavorando. C'è una telefonata, aspetta che la prendo.
2: Sono in linea?
1: Oddio,
0: sì, pronto?
1: Sì, ciao.
2: Sono in linea?
1: Sì, sei in linea.
2: Ciao Marco, sono io.
0: Ciao Marco.
2: E voi siete under 35, ho capito bene?
0: Sì, hai capito bene.
2: E allora c'ho più del doppio della vostra età. Cioè, voi assieme non fate la mia età, quindi... A proposito di intercalari, smettiamolo con questo diciamo, va abolito. Vero?
0: È un po'...
2: È Meloni che per prima lo...
1: Diciamolo.
2: Ascolta, a proposito delle musiche, certo che noi vecchietti amiamo la musica della nostra gioventù o della nostra maturità, ma oggi ci sono delle musiche belle, bellissime.
1: È vero, è vero.
2: E voi le mettete, quindi insomma, non esageriamo a dire che non mettete la musica per i vecchietti.
0: Oh, primo. Grazie.
2: E secondo, la musica di oggi è bella anche quella, ce n'è. E quella bella la mettete, ma non solo italiana, eh.
1: No, certo.
2: E quindi la musica di Radio Popolare è un'ottima musica, secondo me, compresa quella per i vecchietti.
1: Grazie.
2: Avete,
1: tu sei abbonato?
2: Gino Paolo. Sono 107.6.
0: Oh, grazie.
2: Bravo. Vero?
1: Bravo, bravo.
2: Vabbè, ma poi, essendo vecchio, io seguivo Radio Popolare quando ero giovane, vedete voi.
1: Giusto, grazie.
0: Grazie Marco.
2: Buona giornata.
1: Anche
2: ciao.
1: A te.
0: Anche
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao. C'è un'altra chiamata sotto, pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
0: Ciao.
3: Sono io?
1: Sei tu, sì.
3: Ah, incredibile.
1: Incredibile.
3: Oh, che storia. No, è perché è la prima volta che riesco a contattare Radio Popolare, allora.
0: Ma che bello!
1: Ma sento una voce giovane, quanti anni hai?
3: Sì, sono Luca D'Alecco, abbiamo fatto lo stesso liceo, ci conosciamo.
0: Vabbè.
1: Ma no, ma hai fatto il Grassi?
3: Sì, ho fatto il Grassi.
1: Ma Luca chi? Scrivi un messaggio poi.
3: Sono, sono il Fuma, Marti.
1: Ah, ma sto male. Ciao Fuma.
0: Scusate se mi intrometto. Sei abbonato?
3: Sì, sono abbonato da più di un anno, ho fatto proseliti per quanto potevo, però... Devo dire, ecco, mi sono abbonato secondo il tema della puntata, nonostante certe pubblicità che vanno su Radio Pop, che io non so chi le sceglie, però alcune mi hanno dato un po' fastidio e vabbè.
1: Vabbè, ma ci sta, questo...
3: Io riaccendevo e via così.
1: Questo è un grande tema, quello che noi diciamo sempre, ma non è che lo diciamo sempre per... così, per piaggeria, ma perché la verità è che alcune pubblicità noi non è che le scegliamo. Semplicemente sono dei pacchetti, le abbiamo perché comunque serve averle, ma il fatto che noi possiamo continuare a parlare di determinate cose con tutta la libertà e con tutta l'indipendenza che ci contraddistingue, nonostante abbiamo le pubblicità, questo è il motivo per cui siamo indipendenti. Comunque, grande Fuma, tu perché ti sei abbonato? Cioè, cosa ti ha spinto?
3: Mi sono abbonato perché vi ho ascoltato a scrocco per un po' di tempo. Però, cioè, ho sempre avuto grandissimi riscontri e bellissime trasmissioni da Radio Popolare, con le mie preferite. Però, per esempio, non mi dimentico mai quando vi ho contattato per la storia di Teva, che siete venuti subito con Luca Parena e così via. Perciò, cioè... tanta
0: grande
3: presenza sul territorio per queste cose, tante notizie che non si sentono, delle trasmissioni che sono le mie preferite, ma vabbè, qualcuna c'è ancora, qualcuna non c'è più, pazienza, e quindi
1: però ci siamo, sì, grande, grazie Fuma.
0: Grazie Luca, giusto, ciao, il nome Luca, è vero,
3: sì.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, buona ciao, giornata, ciao ciao.
3: Aspettando.
1: Ciao ciao, bello,
0: wow. Un sacco di chiamate, un sacco di messaggi che dobbiamo assolutamente recuperare, ma forse dobbiamo andare in pubblicità.
1: dobbiamo andare in pubblicità, ma tanto poi ci siamo sempre noi. Sono 33 secondi di pubblicità e poi torniamo.

Siamo a Napoli, non c'è dubbio. Che non si sa come sia, ma non è mai come te l'aspetti. Giovedì 14 maggio alle 21.30 in Auditorium, Roberto Colella, voce del gruppo partenopeo La Maschera, ci farà ascoltare in anteprima il suo primo lavoro da solista, un progetto discografico fra canzoni sussurrate e ritmi corali. C'è sta sembra una via. Roberto Colella, in Auditorium, giovedì 14 maggio alle 21.30. Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.

0: Rieccoci, rieccoci, siamo sempre noi, Chiara Manetti,
1: Martina Stefanoni.
0: E questa è la campagna abbonamenti primavera estate 2026. E stiamo un po' cercando di capire quali sono quelle cose che, insomma, un pochino vi infastidiscono della radio, però alla fine siete comunque abbonati, oppure ancora meglio vi abbonate adesso qui con noi, con me, Chiara, che ci portiamo a casa degli abbonamenti, possiamo uscire e vantarci
1: dai.
0: Con i nostri
1: andiamo
0: colleghi
1: a sbattere in faccia gli abbonamenti.
0: Esatto, te prendi questo.
1: Sì.
0: E quindi quali sono quelle cose che magari un po' vi irritano, però comunque poi ci volete bene, quindi.
1: Esatto, cioè.
0: E quindi la domanda è: sono abbonato, abbonata o mi abbono?
1: Ma è sempre mi abbono. O mi abbono.
0: Esatto, indipendentemente da che cosa?
1: Allora, Alberto ci scrive: sono abbonato e ritoccato più volte e mia moglie è abbonata. Quindi, prima di tutto, grazie Alberto e grazie a tua moglie. E poi dice: nonostante un conduttore mi abbia definito avvoltoio travisando completamente un mio messaggio, però dice anche: capisco che chi conduce deve decidere al volo e ogni tanto magari sbaglia. Siete una grande radio, vi seguo da sempre.
0: Grazie, è proprio vero, e è per questo anche che appunto quando si può, come durante la campagna di abbonamenti, chiamate, perché i messaggi appunto si prestano un po' all'interpretazione di chi conduce, così
1: bisogna fare
0: invece
1: un po'
0: se
1: di
0: volete fredda. Chiacchierare un po', dirci le cose in viva voce, chiamateci allo 02 33 001 001.
1: Ecco, poi io vado avanti con i messaggi, che sono veramente tantissimi. Oggi siete scatenati e vi ringraziamo. Allora, Biagio scrive: abbonato nonostante Roberto e simili. Credo che si riferisca a Roberto da Bergamo. E tutti non abbonati che scroccano da anni. Sì, comunque c'è qualcuno che ascolta. Ci sono tantissime persone che ascoltano Radio Popolare senza effettivamente avere un abbonamento, che, lo ricordiamo, costa 90 euro all'anno, e potete farlo in tantissimi modi diversi. C'è PayPal, c'è il bonifico, e potete anche venire qui e dire: voglio abbonarmi a Radio Popolare.
0: Quello è sempre bello, vedervi, incontrarvi, e appunto una di queste sere vi bevete anche una birretta della radio e vi abbonate. C'è una chiamata, pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Sergio da Pavia.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao.
2: Allora, io sono fuori target perché sono un bel po' sopra i 35.
0: No, ma siamo aperti a tutti, non è...
2: Più di un decennio sopra i 35. Ma no, sono abbonato da parecchi anni con una cifra multipla rispetto al minimo, vabbè.
0: Grazie.
2: Nonostante, approfitto del fatto che ci sia una delle responsabili della rubrica degli esteri, anzi la conduttrice, se non erro.
0: Sì, sì, sì.
2: E niente, diciamo che gli esteri sono una delle mie passioni e mi sono abbonato nonostante, diciamo, la metà circa delle volte sia in radicale dissenso rispetto all'impostazione della trasmissione.
1: La metà.
0: Beh, tanto, una percentuale... Su cosa? No, vabbè, non so se voglio imbarcare in questa discussione.
2: È solo un caso. Io ad esempio penso che Milan Shaw sia un personaggio assolutamente orripilante, mentre invece mi sembra che l'impostazione vostra sia, a parte Giorgini che è comunque bravissimo, e anche Lisciacchi e vostra,
1: che salutiamo, ciao Francesco Giorgini,
2: sia molto diversa, lo considerate forse la vera sinistra o non so che cosa.
0: Ma dipende, non è...
2: Io sono un personaggio orribile, ma per dirne una.
0: Sì, vabbè, ci sta, comunque appunto è questo, no? Un po' il bello, no? Anche se non siamo sempre d'accordo, ma poi figurati, ti dico quanto su quante cose non siamo d'accordo in redazione.
1: Questo spazio è bello anche perché ci confrontiamo, abbiamo opinioni diverse, quindi ritorniamo anche un po' sui nostri passi, magari dopo un confronto con i colleghi e le colleghe, e il bello è anche questo.
2: Va bene, vi saluto, tante cose.
0: Grazie.
1: Ciao, molto, grazie.
0: Ciao. Allora, avevo visto un messaggio. Ah, ecco qua. Radinsky 36, abbonato stamattina dopo un ventennio a scrocchio, ma do come ci si sente meglio.
1: Oh.
0: Non abbonati, fatelo. Oh.
1: Dai.
0: Ne parlavamo l'altra mattina con eravamo qua io, Bacchetta,
1: Luca Parena, vi ho sentito,
0: eccetera, che tu eri a fare la panchina.
1: Yes. E tranne quando era a fare la panchina, in effetti, certo. Però il resto l'ho sentito.
0: Dicevamo che una cosa che comunque continua a portare abbonamenti è il senso di colpa. Il senso di colpa di aver scroccato per anni quello. Oh, comunque va bene tutto, prendiamo anche il senso di
1: assolutamente
0: colpa.
1: Assolutamente sì, anzi, se vi sentite in colpa scriveteci, così vi facciamo sentire ancora più in colpa se non siete abbonati. Io leggerei ancora qualche messaggio. Un ascoltatore che si firma come Mone, che dice, rispetto all'Inter di cui parlavamo prima, sì, c'è da dire però che la grandissima Ira Rubini è milanista come me. Grande, cioè grande, io non tifo niente,
0: no,
1: quindi...
0: ma bene, sì, comunque c'è...
1: Sono contenta che ci sia un po' di, insomma...
0: C'è pluralismo.
1: Pluralismo,
0: però
1: sì,
0: è vero che c'è una cricca di interisti...
1: Tra l'altro c'è un tifoso che ci sta guardando da un altro studio, ma no.
0: La Chiara è in ansia da prestazione, perché c'è Luigi Ambrosio che la guarda dall'altro studio e la Chiara va in ansia
1: e mi giudica.
0: Esatto.
1: Luigi, non ci ascoltare.
0: Oh,
1: allora,
0: ci sta chiamando una persona che forse conosciamo.
1: Vai.
0: Pronto, ciao Marco.
3: Oh, ciao Martina, ciao Chiara.
1: Ciao Marco, l'interista.
0: Marco Schiaffino.
3: Assolutamente interista. Sì, guarda, non ho resistito a chiamare, prima hai citato la questione di eccetera.
0: Sì.
3: È una critica che hanno fatto anche a me.
0: Infatti, scusa, volevo dirti
1: solo
0: che c'è un messaggio che dice Marco Schiaffino resta il king dell'intercalare, ma lo si perdona perché è un pro.
3: Esatto, no, ma non lo si perdona perché è un pro, però io vorrei spiegare una cosa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che ogni tanto sfugge. Della diciamo distanza che c'è tra noi e altre radio. A me è capitato al bar, come mi succede spesso, di chiacchierare con dei colleghi di un'altra grossa radio che si occupa di news. E mi hanno spiegato che da loro funziona così: per fare una trasmissione tipo la mia c'è un autore, uno speaker e uno che fa la regia.
1: E nel tuo caso, con tutte queste persone...
3: Allora, e mi hanno spiegato che da loro funziona così, per fare una trasmissione tipo la mia, c'è un autore, uno speaker e uno che fa la regia.
1: E nel tuo caso, con tutte queste persone...
3: Allora,
1: sei tu.
3: Ho cominciato doppio click con...

0: caso, per esempio, un browser con 24 schede aperte con le notizie di cui parlo.
1: No, no, ma è vero,
0: qualche,
1: infatti, è quello.
0: Ci scappa.
1: Qualche mi scappa, poi si può sempre fare meglio, eh.
0: Sì, si può fare meglio, io ogni tanto io mi sforzo. Poi c'è la cosa che ti distrai, stai leggendo, vedi che compare il messaggio WhatsApp, lo leggi mentre parli e quindi poi perdi il filo, devi recuperare. Insomma, se noi aumentiamo gli abbonamenti, riusciamo anche magari ad aumentare le co-conduzioni, riduciamo nel lungo periodo. Visto che noi non abbiamo dietro Confindustria, ma abbiamo indietro, abbiamo dietro le ascoltatrici
1: che ascoltano, che
0: sostengono.
1: Esatto, quindi è un
0: abbonatevi per togliere gli
1: Bravo.
2: Sembra un ottimo appello.
1: Mi sembra la giusta cosa. Abbonamento contro gli
2: se no continuiamo a farlo tutto il tempo. Vi abbonate oppure quest'ultima, questa prossima ora la passiamo così.
0: Sì, esatto. Allora io annuncio ufficialmente che nel caso in cui non dovessimo raggiungere l'obiettivo che ci siamo fissati, aumenterò la trasmissione dicendo ve la siete cercata.
1: Oh, è una minaccia.
0: Sì, mi piace ogni tanto minacciare.
1: Ottimo, grazie.
2: Grazie Marco.
1: Ciao Marco.
2: Ciao.
1: Ciao ciao Marco Schiaffino, ecco. E insomma,
2: il king dell'intercalare.
1: Dell'intercalare bisogna mettere i puntini su lei, però. Però è vero che si può migliorare, però è anche vero che noi facciamo tutto così, tutto da soli, tutto un po'...
2: Un po' made, però è anche questo. Cioè viene fuori, no? Un po' quel non essere proprio precisi, magari piace anche un po' quello, non in questo caso rispetto all'evidente però,
1: siamo tutti amici, no? Siamo tutti una grande famiglia.
2: Una grande famiglia.
1: Cosa ti ho messo, Chiara?
2: Questa è proprio bella, guarda. Mi fa pensare al Super Bowl.
1: Questa forse non piace ai baby boomer che ci hanno scritto prima, che dicevano che mettiamo solo musica da giovani.
2: Vabbè, per 2 minuti se ne faranno una ragione.
1: Anche meno.

0: Oh, ci ha raggiunto in studio uno dei miti assoluti di cui
1: parlavano ieri sera.
2: Eh sì, ma hanno detto che si parlava di miti assoluti. Cosa che hanno detto i giovani?
1: A parte che vi hanno definito veramente proprio miti assoluti.
2: Beh,
1: vabbè,
2: lo,
1: okay, lo sappiamo. Infatti abbiamo subito capito anche che si riferivano a voi.
2: Anche
1: leggende viventi, sì.
2: Bene, bene, grazie. Beh. No, beh, io ero un party di miti assoluti, quindi... cose,
1: cioè?
2: Che, beh, sai, quei
0: a cui noi non siamo evidentemente state invitate.
1: Ma infatti
2: i managers ci procurano questi inviti nel bel mondo,
0: e certo,
2: nel
0: voi
2: jet set, quindi
1: per farvi un po'
2: goduta,
1: i soldi,
2: sì, droghe, cose così, va bene. No, vabbè, ma quindi ci hanno portato dei regali, no? Niente.
1: No, regali
0: adesso,
1: no,
0: regali.
1: Solo abbracci,
0: oro, incenso e mirra.
2: Mirra, ok. No, io ero venuto dentro perché volevo pubblicizzare,
1: sì,
2: l'asta di domani sera. Domani sera, lo dico soprattutto ai giovani che poi sono più ricchi, perché i vecchi comunque,
0: certo,

0: hanno quelle pensioni miserabili come quelle che avremo noi, e soprattutto voi che siete ancora più giovani, non la vedrete mai la pensione.
1: Probabilmente no.
0: A malapena io, forse.
1: Non ci pensiamo nemmeno.
2: No, dai, no, non è proprio nei nostri pensieri.
1: Pensiamo alle aste.
0: Compagni della CGIL dicono che saremo tutti in coda a Pane Quotidiano.
1: E ottimo.
2: Bene, bello.
1: Sappiamo dov'è.
0: Io fra 20 anni, voi tra 30.
2: Sì. Sì.
1: 30? Secondo me un
2: 36.
1: Po' di più.
0: 36.
1: Un po' di più,
0: Quanti anni avete voi? Non mi ricordo.
2: 32.
0: Tu?
1: Anch'io.
0: Ah, vedi, sì, tra... forse tra 40.
1: Anzi, scusate, ne ho ancora 31 per un po' di giorni.
3: Quanto? 2 settimane?
1: Tra 14 giorni.
3: Oh, incredibile.
1: Mamma mia, incredibile.
0: Cioè, voi andate in pensione fra 40 anni?
1: Ma allora, perché l'abbiamo invitato qui dentro?
3: Ma non volevi pubblicizzare
0: le
3: parole?
0: Vabbè, sì, scusami. Allora, l'asta è domani sera, alle 21, sono 12 lotti che mettiamo all'asta con Alone a fare i due battitori, e sono 12 lotti che fanno parte della storia di Radio Popolare. Dal passato al presente ci sono dei lotti che sono appartenuti a due direttori, una dei quali in carica, Lorenza Ghidini. Ci sono dei lotti, oggi possiamo finalmente dirlo, anzi lo sveliamo qua per la prima volta.
1: No, vabbè, che onore!
0: È il lotto più che noi riteniamo più bello e importante. È un non voi, chi a casa si segga, è un nastro originale, un Revox d'epoca. Sai, i Revox, le bobine.
2: Ah, sì.
0: I nastroni, con su l'originale diretta di un momento seminale per l'antifascismo nuovo italiano, insomma, dei tempi più recenti, il 25 aprile del 94.
3: Quando siamo nate noi? Cioè, non il 25 aprile, però il 94.
0: Ma veramente?
1: Ma sì!
0: Porco Digel! Io ero già... Va bene, mi è venuto un shock. Allora, no, ci sarà questo Revox incredibile. Tra un po' metteremo online anche le schede con tutti i 12 oggetti. La caratteristica è che sarà una vera e propria asta, cioè con i rilanci come accade da Sotheby's, da Christie's, in quei posti lì.
1: Ma tipo da quanto si parte?
0: 2 euro, tutto 2 euro. Si parte, rilanci da 2 euro, così anche quei baraccati come noi possono rilanciare, e poi si sale, cioè speriamo che si salga, perché poi i soldi vanno a trano. Io devo recuperare 14 euro perché ho comprato il martelletto.
1: Ah, vanno a te
3: almeno 14
0: euro. 14 euro, spero che arrivino, perché devo.
1: Sarebbe divertente se tutti si fermassero a 2 euro.
0: No. Non sarebbe divertente. Nemmeno per i nostri stipendi. Allora, no. E quindi domani sera alle 21 c'è un modulo sul sito della radio dove ci sono tutte le iniziative, eccetera, da compilare. Preferibilmente, che così sappiamo quanta gente c'è. E niente, poi faremo un big show. Comunque ci sarà un video esclusivo di me e di Alone, che per ora hanno visto solo quelli iscritti al nostro gruppo Facebook. Ci sarà un video esclusivo della nostra AD, la Katia Giarlanzani, l'amministratrice delegata. Ci sarà Lorenza Ghidini, probabilmente ci sarà anche Danilo Di Biasio.
1: Ma quanti ospiti!
0: E speriamo anche voi.
1: Beh, veramente? Noi. Non so, non ci credeva veramente.
3: No, non intendeva.
1: Ah, non noi due, scusa, perché mi guardava.
0: No, voi due.
1: Voi
0: due, dicevo, speriamo anche voi.
1: Vediamo che cosa abbiamo da fare.
3: Vediamo la nostra agenda.
0: Va bene, grazie.
3: Grazie Disma.
0: Ciao.
1: Grazie a te, ciao. Disma. Ciao, ciao. Per chi non l'avesse riconosciuto, era Disma. Era Disma Pestalozzi.
3: Mi saluto.
1: So, magari qualcuno...
3: c'è una chiamata, non so se è per Disma. Pronto?
4: Ciao ragazze, sono Manuel.
1: Ciao!
4: Sì, allora io vabbè, ho chiamato per salutarvi, nel senso che alla fine non vi conosco dal vivo, non ancora purtroppo, però devo dire innanzitutto che Martina è bravissima.
1: Grazie.
4: È veramente veramente molto brava.
1: Grazie.
4: E
1: mille.
4: Anche Chiara l'ho sentita.
1: Grazie.
4: Perché poi ieri sera molto, sì, vedo i collegamenti che fa e siete veramente molto brave. E devo dire veramente ottimi, insomma, ottimi acquisti per quelli da parte della Popolare. Io ieri sera ce l'ho fatta venire perché c'era la serata all'Armadillo che mi interessava molto, che ascolto sempre. E vabbè, ho salutato Matteo, Giulia, ho visto Lorenza. Io quello che ho fatto, perché ieri in conduzione c'erano Diana, poi ho beccato Diana, Giulia e chi c'era ancora, boh, forse Marco Schiaffino. Io ho detto che se riuscivo a venire non facevo la tessera, no? Cosa ho fatto? Ho fatto la tessera per me, una per Francesca Carla, che ogni anno 25 e 25 fanno 50, insomma dai, quasi un mini abbonamento. Io l'ho
1: fatto, grazie,
4: sempre.
3: Dai, grazie.
4: Io al minimo la tessera l'ho sempre fatta, e anche due tessere, magliette, cioè alla fine, ecco, diciamo che la tessera, ecco, alla fine se uno tutti gli anni fa due tessere, dai, perché non avendo l'entrata fissa...
3: Ma sì, ma c'è, allora, meglio, cioè, tutto è ben accetto, chiaramente, poi ovvio l'abbonamento è una cosa che ci dà più sicurezza, più stabilità, perché sappiamo che però tutto fa brodo, come
1: tutto
3: si dice.
1: Tutto fa brodo, grazie mille, anzi.
4: No, figuratevi ragazzi, complimenti a voi. E
3: grazie.
4: Comunque veramente tante cose belle. È decisamente molto più di quelle che non che magari possono non
1: che non ti non piacciono.
4: Sì, però guarda, io l'avevo già fatto questo discorso perché me l'hanno chiesto. Io non parlo delle cose che non mi piacciono per rispetto dei conduttori e delle conduttrici di queste trasmissioni, perché io penso che alla fine se c'è qualcosa che non ti piace, o se qualcuno che ha detto qualcosa che magari anche di sbagliato, o lo dici alla persona, gli scrivi, gli parli senza insultare, ovviamente, sempre in modo garbato e civile, ma però non dirlo, perché alla fine se lo dici in diretta la persona non si può difendere, non mi sembra corretto e non lo faccio, ecco. Però devo dire che sono molte delle cose che mi piacciono, ovviamente.
1: Bene. Grazie allora. Ancora,
4: comunque siete veramente brave. No, ieri sera poi io pensavo che mi sembra di aver visto Chiara, no? Però
1: sì.
4: Chiara è una cosa persona, non ho sentito forse lei, è lei, non è lei. Non andarla a conoscere, magari non è lei.
1: Ero io.
3: Chiara conduceva il microfono aperto dal vivo, diciamo, insieme a Matteo Villacci.
4: Sì, no, perché io ero uscito, ho visto una ragazza con due persone, mi sembra che era Manetti, no? Ma non sono sicuro, magari devo dire, sono ascoltatrice.
3: Era lei.
1: Sono proprio io.
3: Era la grandissima Chiara Manetti.
1: Anzi, se vuoi stasera, se ripassi dalla radio, noi siamo ancora qui.
4: Ah, ho capito. Non posso assicurare niente, ma se riesco molto volentieri, ragazzi.
3: Va bene, anche domani, se stasera non puoi, anche domani. Grazie Manuel.
1: Grazie mille.
3: Ciao. C'è un altro ascoltatore, ascoltatrice, pronto?
5: Hola.
3: Ciao.
5: Armando.
1: Ciao Armando.
5: Una domanda, non mi ricordo più se voi siete in affitto in quello stupendo stabile oppure è stato comprato.
3: No, è stato comprato con prima che noi arrivassimo con la campagna del mattone.
5: Ma quanti soldi è costata?
3: Non lo sappiamo.
1: Ah, questo non te lo so dire, in effetti.
5: Ma come? State raccogliendo i soldi e non... La cosa più importante...
3: Beh, ma parliamo di anni e anni fa, non lo so io quanto sia costato.
5: Ah, vabbè. Cosa volevo dire?
1: Tu ascolti la radio indipendentemente da...
3: Ma tu sei abbonato?
5: Questo lo stavo spiegando, ex ascoltatore, l'ho ascoltata da quando è nata, dai primi del 74, fine 74, inizio 75, quindi per 40 anni di fila. Qualcosa è cambiato, ma ogni tanto l'accendo giustamente per vedere se c'è qualcosa di intelligente, oltre alle solite notizie, perché quello che io mi domando, quando ancora lo ascoltavo con i contributi, mi sono detto, ma com'è possibile? C'è stato questo grande vanto, mi sembra 2 o 3 anni fa, sul fatto che è stato raggiunto veramente una cifra incredibile, ma le pubblicità non sono mai cambiate, sono sempre le stesse, sempre la stessa dinamica.
3: Ma non abbiamo raggiunto una cifra incredibile. Comunque, vabbè, ci sta, questa è una cosa che viene spesso tirata fuori. Ma quindi non sei abbonato?
5: Quindi no,
1: non più.
5: Sempre un grande contribuente, mattonato, tutte queste storie qui, così, però basta, poi mi sono fermato, no? Ok.
3: Va bene.
5: Ma quello che volevo dire, cioè, vedete di riappropriarvi di quelli che sono usciti, date l'esempio. Se non date l'esempio di far ritornare i personaggi come me, che praticamente non sono più soddisfatti per il semplice fatto che era la radio che io ascoltavo, che io ho fatto anni di diffusione, attaccavo appiccicavo ovunque.
3: Ma cos'è? Scusa, non mi è chiaro che cosa ti ha fatto disinnamorare.
5: Il fatto che non si parlano più delle cose importanti.
3: Ma e come no? E quali sono le cose importanti?
1: Importanti.
5: Ad esempio le ultime due, che una potrebbe dare anche fastidio a voi, tanto comunque voi i soldi dallo Stato non li prendete come dovevano, come li prendono gli altri. Una c'è, ci sono due referendum, una per quella dei giornalisti contro la, come si dice, la, vabbè, adesso non mi viene in mente il termine.
3: Vabbè.
5: Okay. E poi c'è l'altra contro la geoingegneria, si chiamano cieli blu. Di questo non ne sento parlare. Questi due referendum sono importantissimi, come mai Radio Popolare non ne parla?
3: Ci informiamo, va bene. Grazie mille.
5: Prego.
1: Grazie, ciao. Armando, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao. Oh, ci ha raggiunto qualcuno in studio?
1: Chi è?
6: No, però mi...
3: ho sbagliato il microfono.
6: Era l'Armando?
3: Sì.
6: No, era curioso quello che ho sentito. Alcune cose che ha detto.
1: Perché?
6: Tipo, io sono un ex ascoltatore, e che se te chiama...
3: Sì, no, infatti.
6: Okay. Due, vi ascolto dai tempi, dal 74... Bello, molto bello, è come quando ti dicono di un figlio, tu eri non eri ancora nella testa della mamma e del papà, perché
1: esatto,
6: nel 74 non esisteva.
1: Non c'era ancora.
6: Cioè, tante cose, la sede l'abbiamo comprata, e quanto vi è costata? Ma adesso non è che lo debbano sapere tutti quanto ci è costata, cioè, allora ci è costato un mutuo che stiamo pagando ancora adesso, se questo può interessare. Quindi mi sembravano un po' di cose, era curioso sta telefonata.
3: Guarda, Angelo scrive, buttate giù, ascolto dal 1978, non ne posso più di questi rimasti vecchi, che se la aprano loro,
6: no,
3: una radio personale.
6: Bello, di queste cose, tra l'altro di tante cose credo tu non senta parlare, visto che sei un ex ascoltatore. Quindi...
1: Ha detto che ogni tanto accende la radio per capire se diciamo ancora cose intelligenti.
6: E la pubblicità non è cambiata, la solita dinamica. E vabbè.
3: Vabbè, ma
6: quindi non era abbonato.
3: No.
1: Comunque no, il bello è che noi...
3: A un certo punto ha detto che era mattonato, però non aveva capito se noi avevamo...
6: ha finanziato la sede, allora. Questo, sì. Grazie.
3: Cioè, sì, però non sapeva se noi eravamo in affitto o no.
6: In effetti è vero.
3: C'è un po'... Vabbè, ma comunque ci sta. Stavamo appunto, oggi abbiamo lanciato questa cosa, sono abbonato o mi abbono indipendentemente da...
1: Quindi ci sono arrivati tantissimi messaggi, tipo per esempio...
6: Ma
1: allora,
6: lui sarà uomo di spirito, no?
3: Come?
6: Armando sarà uomo di spirito?
3: Ma non mi sembrava proprio uno con un grande senso dell'umorismo.
6: Allora ipotizziamo che sia uomo di spirito. Mi abbono indipendentemente da Armando. Ci sta. Armando si scherza.
3: Si scherza.
1: Allora, leggiamo un messaggio. Io sono abbonata...
6: Voi, sapete che sono arrivato qua adesso... E allora, in più o meno zona Parco Sempione, era primavera. Tempo di arrivare qua è repentinamente diventato tempo di autunno tendente inverno.
3: No, ma c'era il sole quando sono entrata in
6: scuola. C'era, brava, c'era. Adesso se quando vai e metti la testolina fuori e si vede un nero tipo il nero del dietro degli schermi.
3: Dello studio. Ma non ci spaventa.
6: Sì.
3: Non ci spaventa stasera?
6: No, ma anch'io ho pensato non mi spaventa nel momento in cui sono entrato nella sede.
1: Esatto, stasera noi vi accoglieremo lo stesso.
3: Perché il sole siamo noi.
1: Carina questa, molto bella,
3: oh,
1: rivendiamola.
3: C'è una telefonata, brava, sì. Pronto?
1: Pronto?
3: Sei tu?
1: Tu?
6: Tu?
1: Ciao.
6: Tu?
1: E vabbè. No, ciao.
5: Ciao.
1: Ah, eccolo. Come ti chiami?
5: Sentite?
3: Sì.
5: Ciao, mi chiamo Matteo e vi chiamo da Brescia. Ho appena acceso perché sto portando la mia bimba dal medico.
3: Ok.
5: Esatto. No. La mia mamma è del 54 e ha 72 anni.
1: Ok. Ti sentiamo un po' male.
3: Sì, ti sentiamo molto male.
5: Adesso mi senti?
3: Sì, ora un po' meglio. Cos'è che hai detto prima? Abbiamo solo sentito che
5: la
3: tua mamma...
5: la strada, forse. Ecco, adesso sentite?
1: Sì.
5: Ecco, perfetto. Mia mamma ha vissuto per anni a Milano perché è stata... è milanese doc. Tuttora ancora la tessera. Mi è venuto un po' da ridere quando ho sentito questo ragionamento, cioè quel signore, non so quanti anni aveva,
7: non ha capito quasi che c'è un'evoluzione. Proprio ieri sono andato a trovare i miei genitori, poi loro ci sono trasferiti a Brescia, e anche la stessa cosa con Radio Onda Adulto, che è la nostra radio.
6: Certo. Cioè,
7: indistintamente c'è un'evoluzione, e mia mamma dice, io che ho 72 anni, lei è iscritta dal 74, quindi aveva 20 anni, mi dispiace che la gente non si evolva. Io sono dell'85, però sono cresciuto con la vostra radio, soprattutto ricordo Training Autogeno, Black Market, del Weather Report, quando andavo all'asilo. Io ho 41, quindi è una cosa a cui sono legato. Mi dispiace perché sinceramente la vostra radio è cresciuta. Poi certo cambiano i tempi, però lo spirito è quello. Mi dispiace perché gente di un certo tipo dovrebbe anzi incitare. Io che ne ho 41, cioè io ho un piccolo canale su YouTube, e mi è capitato di affrontare certi discorsi con i musicisti, con Finardi, Walter Calloni, abbiamo parlato della vostra radio. Purtroppo non ci si sente quando non c'è la libertà. Mi sono permesso di contattarvi perché
6: La gente evolve, ognuno a modo suo, ma parlando di cose materiali, tu sei abbonato a Radio Popolare? Eh?
7: Io sì, certo.
6: Ah, okay.
7: Certo.
1: Sei abbonato a Radio Popolare indipendentemente da?
7: Indipendentemente dal fatto che non vivo a Milano, ma vivo a Brescia, e indipendentemente anche dal fatto che non mi pongo problematiche, perché se una radio parla in un determinato modo, al di là del colore anche politico, e non è mainstream, tutto quello che non è mainstream a me è sempre piaciuto.
6: Okay.
7: Il controcorrente.
1: Bene.
6: Va bene.
1: Ecco. Grazie.
2: Grazie.
6: Grazie. Buona giornata. Ciao. Indipendentemente dal fatto che sto a Brescia, e l'altro è indipendentemente da dalle sfumature, bello.
3: O comunque ci chiedono se sei già uscito dalle grinfie del dentista così presto.
6: Era lì che appunto in piena primavera sono uscito.
1: Ma sei arrivato in orario?
6: Sì. Cioè, ma adesso come si dice, un piattino di cazzi miei.
1: Quando
6: sì.
1: Prima ti ho ascoltato.
3: Ci chiedevamo, ma chissà se Bacchetto ci sta ascoltando dal dentista.
6: No, e poi sono uscito, ho detto, c'è Bertina in onda. E ho ascoltato, e lì era primavera piena. E poi che fretta c'era, sono arrivato qua e
3: vabbè,
6: tendiamo all'autunno adesso.
3: Ma adesso poi torno.
6: Ma peso, cioè... Repentino calo.
3: Mettere questa ansia.
6: Volevo informarti. Repentino calo della temperatura.
3: Ah, repentino calo.
1: Oggi ho solo una t-shirt.
3: Pensavo solo buio, invece.
6: No, repentino
3: proprio.
6: Perché da là a qua, cioè, ci ho messo 10 minuti e cioè, secondo me è un calo.
3: Repentino.
6: Ma insomma, sui 7-8 meno così, passando.
1: Mamma mia.
6: Sì.
1: E allora stiamo qua dentro tutto il giorno.
3: Sì, basta. Stiamo qua ancora un po', è comunque Chiara.
1: Fino alle 3.
6: Ma vi arrivano degli screenshot di abbonamenti?
3: Ma
6: fatti?
3: Pochi.
6: Ma sapete che siete dei balordi?
1: No, allora.
6: Dei balord.
3: Infatti abbiamo detto, cavolo, ma quando ricapita che ci siamo qua? Io e Chiara insieme. Under 35 che facciamo la conduzione. Cioè, alla fine il futuro della radio, un pochino, siamo noi, quindi questo è il momento di farci vedere che volete sostenere il futuro della radio e non solo parlare al passato, che comunque bello, importante, però bisogna anche un po' guardare avanti nella vita. E qua c'è arrivato uno screenshot, ma secondo me non era merito nostro perché era troppo presto.
1: Esatto.
6: No, vabbè, così però non va bene. Cioè, allora, questo giro qua di campagna abbonamento è strano.
1: Ok.
6: Siete strani, è vero che sono i 50 anni di Radio Popolare, è vero che vi state abbonando giorno per giorno, è tutto vero, va tutto bene, però, cioè, noi avevamo lanciato un'operazione, 1975, nuove sottoscrizioni da fare nell'anno del 50esimo.
3: Sì.
6: Siamo partiti belli veloci, okay. E ora ce ne mancano, ve lo dico.
3: Diccelo.
6: Cioè, è inizio di campagna, insomma, ce ne mancano un 600.
1: Ok.
6: Ok, che uno dice, buono, cioè era 1975. Ho capito, adesso c'è una campagna di abbonamenti, uno, va bene, è troppo dire portiamo a casa 600 in questa campagna. Molto bene. Anche meno. Però, meno... limitatamente.
3: E se non troppo meno.
6: No, non troppo meno. Invece qui la state pigliando, cioè non voi due, voi tutti fuori.
3: Sotto gamba.
6: Ecco, brava. Sotto gamba, sotto gamba.
3: Stiamo parlando
6: gamba
3: di cose importanti.
6: Cosa.
1: Dai, mandateci qualche screenshot, mandateci le prove che
6: ci
1: volete.
6: Stai con la pietà.
1: Esatto, col senso di
6: ci
1: colpa.
6: Stai parlando con la pietà. Stai facendo la stessa voce che fanno quelli che hanno sono i padroni di animali.
1: Per favore, prego.
6: Così, no.
3: La Chiara fa una bellissima voce quando ci sono dei cani.
6: Infatti io
1: infatti l'altro giorno ero in onda con Massimo Bacchetta e ci mandavano gli ascoltatori e le ascoltatrici le foto dei loro gatti, ma io in realtà
6: e
1: sono
6: lei?
1: Più da cani.
3: Sì.
6: Ma lei pavloviana, cioè appena vedeva la foto no, ecco, perché cugioli, cioè, delle cose imbarazzanti.
1: Beh, non me ne rendevo conto.
3: È proprio così. Guarda, la Chiara, tu vai in giro, c'è un cane.
6: No, vabbè.
3: Impazzisce.
1: Ma infatti, ma esatto. Ieri sera al microfono aperto con gli under 35 c'era un bellissimo cane.
6: E tu hai parlato così tutta l'ora?
1: Guarda, sono andata dalla sua padrona e le ho detto, ma posso
6: adesso
1: carezzarlo?
3: Sarà un caso, ma è nata, appena finito il microfono aperto si è sparata dall'unica persona che aveva un cane.
1: Che poi tra l'altro ragazzi, le coincidenze della vita, io la mattina avevo fatto la panchina come stiamo facendo in questi giorni, stamattina avete sentito Alessandro Braga che era nel quartiere Città Studi, io ieri sono andata a Niguarda e i miei due interlocutori erano Stefano Indovino, consigliere presidente del Consiglio di Municipio 9 di Milano e l'altra era Cinzia Cena del Comitato Amici della Scarioni ed era la mamma della proprietaria del cane che c'era ieri sera.
3: Ma incredibile.
1: Te lo giuro.
6: No, ma parlando di coincidenze, scusami, tu hai visto che cosa ha scritto sulla maglietta, Chiara? I cani.
1: I cani! È un tributo alla mia
3: dopo
1: band.
3: Mettiamo i cani.
1: Dai, mettiamo i cani.
3: Oh, c'è un'altra chiamata.
1: Pronto?
8: Pronto.
3: Ciao.
8: Buongiorno a tutti. Indipendentemente da Massimo Bacchetta, sono abbonato.
6: Questa me la son chiamata, c'hai ragione.
1: Hai voluto chiamare proprio adesso?
6: No, c'è giusto.
8: Non ho chiamato perché c'è Massimo, no. Quello è un altro discorso. No, ho chiamato per ribadire due concetti. Vabbè, poi cerchiamo di farla breve perché poi dopo io divago troppo. Allora, il fatto che ci siano pochi abbonamenti è perché...
6: No, mi ha detto pochi. No. Però, insomma,
8: allora, potrebbero essere... È difficile secondo me perché c'è un grosso bacino di persone di una certa età che è abbonata, tipo me, che fa le tessere, ok, che più di tanto non può fare.
6: Certo.
8: Allora,
1: e questo lo capiamo assolutamente.
3: Per questo che noi cerchiamo di spingere su un'altra generazione.
8: Ho chiamato ieri, adesso, o ieri o l'altro ieri, quando c'era il problema dei giovani, no? Perché i giovani non si abbonano. Allora, prima cosa è il pensiero che le radio erano non a pagamento e quindi deve venire da te stesso, come è avvenuto in me 4-5 anni fa.
6: Vedi?
8: Dopo aver ascoltato, secondo me non è un
6: bravo problema. La risposta è dentro di te ed è sbagliata.
8: E a un certo punto capisci l'importanza di quello che ascolti, della musica che non è quella
3: se a un certo punto c'è un'epifania e dici vabbè, ma io, cioè,
8: il problema
1: devo abbonare.
8: È difficile perché secondo me non è che puoi mettere musica solo giovanile e riuscire ad accattivarti.
3: Ma no, ma non è quello, è un lavoro lungo.
8: È un lavoro lungo, però secondo me è la persona stessa che a un certo punto non è che si pente di non aver fatto l'abbonamento, si rende conto che la radio è indispensabile per tante cose. Allora, io amo Esteri, amo Pubblica, amo altre trasmissioni, non ascolto di sera o di notte, ma non è un problema. Allora, se c'è qualcosa che non mi va,
3: mi sembra una buona filosofia.
8: Mi tolgo dall'abbonamento. Diciamo che, secondo me, è una delle radio importanti che mi ha aiutato durante il Covid. Io sono andato in pensione più o meno appena dopo, con grossa fatica eccetera, e quindi la radio mi ha dato un aiuto e quindi io l'ho premiata dando il mio sostegno.
6: Anche io comunque
8: l'avevo ascoltata, chiamiamo a scrocco, per un bel po' di tempo perché per tanti anni l'ho ascoltata, poi mi sono
1: è capitato a molti, sì sì
7: Però c'è una, come dire,
6: pronto? C'è una linea che è andata.
3: La linea è andata. Comunque era molto chiaro il tuo discorso.
6: Comunque io spingerei molto sul messaggio indipendentemente da Bacchetta. Ma
7: ascolta Massimo, poi chiudo. Allora, le prime volte...
6: No, anche perché sennò mi smentissi nel dire, chiudi.
7: No, le prime volte, ne ho parlato anche con alcune...
6: Con lo psicologo.
7: Allora, mi risultavi molto, non dico palloso, un po' meno... diciamo che mi sono ricreduto.
6: Perché invecchi.
7: Sono già
6: invecchi, capito? Quello che capivi che era palloso, adesso invecchiando diventa, diventa
1: extra divertente.
7: No, l'ultima frase. Quando è stato investito Leone XIV, giusto?
1: Stavo con la macchina.
3: Oddio, che cosa è successo?
6: Sì, dai.
7: Lo reputavo molto, come dire, insignificante. Così. Mi sono un po' ricreduto ultimamente, come mi sono ricreduto su Massimo.
3: Perché le prime impressioni non sempre sono quelle corrette.
6: Perché sei un ricredone.
7: Allora, la prima...
6: Sei un ricredone.
7: No, diciamo che riflettendo su poi quello che uno fa, dice, eccetera. Vabbè. Buona giornata a tutti.
6: Ciao.
1: Grazie.
6: Ciao, grazie. Ciao. A parte che secondo me per abbonarsi i pensieri sono più semplici. Comunque.
3: Ma sì, ma
6: cioè, non è che devi fare la circonvallazione, dire o t'abboni o non t'abboni, punto è lì, dai.
3: Virgola, abbonati. Questo... ascoltatore, ascoltatrice, forse si abbona e ci dà un po' di soddisfazione. A me è chiara che sennò veramente qua è una frustrazione.
1: Dai!
6: Pronto?
1: Pronto?
9: Pronto?
3: Sei tu.
9: Sono io.
6: Questo è già abbonato.
1: Ciao, come ti chiami?
9: No, non sono abbonato.
6: Allora questo è uno che non si abbona neanche di fronte a...
9: Purtroppo no, non posso. Se potessi lo facessi, ma non potendo...
6: Se potessi lo facessi, certo.
9: No, è bello perché posso parlare con Bacchetta, no? Perché durante...
6: Ho capito, ma io sono il parafulmine oggi.
9: Sì, sei tu il parafulmine oggi. E durante le sue trasmissioni è impossibile parlargli, per cui in questo è il momento che... si può parlare. Comunque a me è simpatico Bacchetta, specialmente durante l'abbonaggio, perché lui non fa il piacione. Lui rimane nelle sue posizioni
6: sottotesto.
3: Non è un paraculo, è uno stronzo.
6: Esatto, cioè, stronzo è di solito e stronzo resta.
3: E resta coerente.
9: Non è quello che volevo dire.
1: L'abbiamo interpretata così.
3: Ma comunque va bene.
9: Comunque, grandissima Martina Stefanoni, e l'altra non ho capito il nome.
1: Chiara Manetti.
3: Segnati questo nome, perché...
6: segnati questo nome che tornerà.
1: Esatto.
6: Martina aveva questa faccia qua, segnati il nome.
9: Devo dire, no, ci sono tutti quelli. Io non posso abbonarmi, ok. Ma anche quelli abbonati che si lamentano Oh mamma mia, perché abbiamo 2000 cose per lamentarci, anche telefoni alla Radio Popolare per lamentarti di una cosa che ti piace, perché se l'ascolti.
3: Pensa una cosa, un abbonamento a Radio Popolare costa meno di una psicoterapia.
1: Di una seduta.
9: Io non pago l'abbonamento Rai perché faccio la dichiarazione ogni anno che non ho la televisione, però ci sono quelle che lo pagano e pure stanno zitti e non dicono niente.
6: Me lo so. Vabbè, succede.
9: Popolare.
6: Ciao, grazie.
9: Mi raccomando, fai il
6: Ciao. È vero, però... Una seduta
1: molto cara.
6: Il prossimo abbonaggio. Una seduta che dura un anno. Perché
1: bella.
6: Da noi è un anno, però.
3: Un anno è una seduta.
6: Una cazzata.
1: No, ci sta.
6: Mi sa che è una cazzata.
1: È una seduta un po' cara.
6: No, una seduta
3: un
6: così.
3: Un anno costa come una settimana.
6: Una seduta.
3: Cioè, una seduta, un'ora.
1: Io l'ho pagata meno quando sono andata. Infatti
6: ti ha fatto bene, eh? Com'è?
1: Dovrei tornare.
3: A Milano meno di 90 euro. No.
6: Vabbè.
1: Mamma mia.
3: E comunque non è, secondo me, una cazzata, perché comunque adesso al di là non è che facciamo psicoterapia ai nostri ascoltatori. A volte sì.
6: A volte
1: capita.
3: Però anche quando non la facciamo, è una psicoterapia di gruppo, ci confrontiamo, si chiacchiera, si ascolta, si impara ad accettare il diverso. È una cosa che
6: dai, ci ragioniamo. Una seduta lunga un anno.
3: Ci sta.
6: Vabbè, io vado.
3: Vai, vai, adesso c'è la pubblicità.
1: Ciao, esatto. Massimo.
6: Poi magari torno fuori onda a dirvi a che livello di stagione siamo arrivati.
3: Grazie, sì, aggiornaci perché siamo molto preoccupate.
6: Io appunto sull'autunno...
3: No, io veramente non posso sopportare.
1: Io vedo solo delle foglie che si muovono moltissimo, quindi ci deve essere un vento incredibile.
6: Okay, ciao.
3: Va bene, ciao. Aggiornarci. Ciao, noi torniamo tra pochissimo.

0: un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Rieccoci in onda, Chiara.
1: Ciao Martina, allora siamo rientrate dopo Madame, che abbiamo detto ma sì, è under 35, avrà più o meno la nostra età, insomma sui 30 anni,
0: ecco.
1: Ne ha 24.
0: Infatti, perché comunque c'è sempre qualcuno che è più vecchio di qualcun altro.
1: Questa è una verità assoluta.
0: Noi ci fregiamo di essere le giovani della radio,
1: le giovani,
0: e invece siamo delle vecchie anche noi.
1: Ecco, ma se qualcuno, magari coetaneo di Madame,
0: adesso,
1: beh, magari volesse così provare, sta ascoltando la radio e dice: ma oggi sai che c'è? Voglio chiamare Radio Popolare, mi abbono.
0: Non puntare così, vabbè, no, giusto puntare in alto.
1: Giusto puntare in alto.
0: Ah, vedi? Mauro, ho 63 anni, ma Madame mi piace molto.
1: Oh, grande.
0: Questo
1: vedi?
0: È bello.
1: Stiamo incontrando i gusti
0: di tutti, trasversali.
1: Assolutamente.
0: Tutto l'universo mondo che ci ascolta. Sentiamo se questo universo mondo che ci ha chiamato è d'accordo con noi. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, sono io.
0: Sì, sei tu. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, sono Mari. Allora, io devo fare alcune considerazioni, perché non sono abbonata.
1: Ok.
2: Io è tempo che vorrei abbonarmi.
0: Ma? Però?
2: Io che stavo a vedere se per caso con la campagna abbonamenti, l'aumento degli abbonati, diminuiva un po' la pubblicità. E invece vedo che aumentano gli abbonati e la pubblicità rimane sempre tanto.
0: Ma sai quanti abbonati dovremmo avere per poter togliere la pubblicità? C'è una scatervata, altro
1: sì,
0: che
1: sì, tantissimi.
2: Dico solo che in proporzione si sarebbe dovuto vedere un minimo di diminuzione, non dico toglierla ovviamente, però un minimo di diminuzione. Invece io ho notato addirittura alcune volte un aumento, perché ci sono delle volte che prima del giornale radio stai 5 minuti ad ascoltare pubblicità. Ma qui vengo al
0: capita
2: punto.
0: Raramente, sì.
2: Ecco, allora, quando voi dite che noi siamo degli scrocconi, state facendo un errore, perché per lo stesso motivo per cui non si dice che Facebook in realtà non è gratis, allo stesso tempo noi non siamo affatto scrocconi, cioè che noi siamo quelli che, siccome compaiono ormai, perché stiamo parlando ormai di una maggioranza di persone che ascoltano la radio coi device, no? Per cui vengono tutte monitorate questi ascolti.
0: Vabbè, ma noi che c'entriamo?
2: C'entra il fatto che gli scrocconi non sono tali, perché gli scrocconi sentono la pubblicità, quindi fanno ascolto, e la pubblicità la potete fare perché loro possono dire quante persone vi ascoltano, cioè c'è una matematica di queste cose.
0: Vabbè, ma non è...
1: cioè, purtroppo è una cosa che comunque a noi non è che cambia...
0: Se vuoi ascoltare non ascolti, se vuoi ascoltare ascolti, non è...
2: Non cambia dal punto di vista del denaro, nel senso che vi darebbero meno denaro se voi aveste meno ascoltatori, capito?
0: Sì, ma allora, chi ci ascolta
2: ha un valore,
0: ma certo,
2: che ha un valore,
0: ma certo,
2: per cui non è che lo scrocco sia scrocco gratis,
0: beh sì,
2: è relativo,
0: nel senso,
2: è uno scrocco relativo,
0: tutto è relativo nella vita, ovviamente gli ascoltatori sono fondamentali e grazie a Dio che ci sono, che siano abbonati o che non siano abbonati,
1: assolutamente sì,
0: però ecco, diciamo,
2: esatto,
0: che essere abbonati,
2: questo che volevo dire.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe, però.
1: Ma noi infatti ti ringraziamo,
2: Partecipare al progetto, hai capito?
0: È
2: un'altra
0: certo,
2: cosa, è
0: certo.
2: Partecipare al progetto, eccetera. E va benissimo, per carità, io lo farei volentieri, se però, cioè, negli ultimi anni in particolare io sono rimasta sovrascaricata, perché poi tra l'altro io sento la radio con Alexa, e tutte le volte che mi connetto, indipendentemente se c'è già della pubblicità in corso, c'è una pubblicità che mette Alexa.
0: E vabbè, quello
1: purtroppo dipende da quel device.
0: Non lo possiamo controllare. Comunque la pubblicità non è...
2: dal device, dipende dall'emittente, perché numerose altre emittenti non hanno questo problema, quindi vuol dire che c'è una scelta dell'emittente.
0: Non è una scelta, probabilmente sarà una cosa di quanto paghi per poter essere su Alexa, ora io non lo so nello specifico, però ti assicuro che non è una scelta, perché altrimenti noi non sceglieremo mai di mettere una pubblicità
1: prima del...
0: che copre la trasmissione.
2: Non so cosa dirti, però parte delle altre radio non ce l'hanno questo problema, quindi te lo dico perché magari va verificato, insomma.
0: Va bene.
1: Grazie allora.
0: Comunque ripensaci, perché appunto ci si abbona indipendentemente dalle cose che ci danno fastidio.
2: E non posso, mi spiace, ma io non riesco.
1: Va bene. Grazie lo stesso.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Sentiamo quest'altro ascoltatore, pronto?
3: Ciao, sono io?
0: Sì, sei tu.
1: Sì, sei tu.
3: Ciao. Allora, volevo rispondere all'ascoltatrice di prima, insomma, nel senso che trovo legittima la sua posizione, giustamente, nel dire io non pago l'abbonamento per questi motivi.
1: Certo.
3: Però onestamente io non ho notato questo aumento
0: propositato
3: di pubblicità, anche i 5 minuti mi sono sembrati un po' esagerati, sì, ci sono 1-2 minuti di ogni mezz'ora, ma sono più che accettabili, soprattutto perché io la faccio banalmente come un'opinione sul fatto che in questi ultimi anni il costo della vita è aumentato, è anche aumentato in teoria l'abbonamento, perché voi adesso voi avete detto nominalmente che è 90 euro, però consigliate di fare il 106,7 giustamente,
1: certo,
3: per adeguarvi un pochino.
1: 107,6.
3: Esatto, 107,6. E per cui anche se è aumentato di 30 secondi di uno slot in più lo spazio pubblicitario, dato anche i costi e dato anche il fatto che queste risorse che entrano servono ad alimentare la radio e anche a pagare i vostri stipendi, dato l'aumento del costo della vita, io sono anche contento, accetto anche volentieri lo slot in più di pubblicità, che comunque rimane molto molto ristretto, e un aumento dell'abbonamento.
1: Grazie.
3: Giustamente l'ascoltatrice fa bene a dire: guarda, non mi trovo d'accordo, trovo le motivazioni non proprio calzanti come sul come spiegazione a non fare l'abbonamento.
0: Ma sì, anche perché diciamo gli slot pubblicitari noi li vediamo tutto il tempo, perché abbiamo appunto i nostri
1: countdown
0: eccetera, quindi vediamo quanto sono lunghi gli slot pubblicitari e raramente superano
1: i due minuti e mezzo.
0: Esatto.
1: Sì.
3: Quindi confermo che effettivamente nello streaming c'è uno piccolo stacco pubblicitario prima. Che lo streaming vero e proprio, ma
0: non credo dipenda da noi,
3: 20
0: quello.
3: Secondi sì, circa, sì. Ma anche là il tracciamento che viene fatto da Audi Radio sulla pubblicità radiofonica non è lo stesso tracciamento che viene fatto poi sull'ascolto via streaming, che sono due canali diversi, per cui anche là è comunque, se io guardo piattaforme di streaming sia on demand che della pubblicità della TV generalista, quindi nomino la TV di Stato, sì, o l'altro grande colosso delle trasmissioni televisive in Italia, hanno sempre un po' di pubblicità all'inizio delle trasmissioni in streaming.
0: Tu sei abbonato, scusa, non ho capito?
3: Sì, sono abbonato.
1: Come ti chiami, scusa?
3: Sono Aldrubale.
1: Ah, bel nome!
3: Grazie.
1: Beh, non si sente tutti i giorni. Allora, grazie ancora,
0: grazie
1: sia per l'abbonamento che per l'ascolto che per la chiamata.
3: Perfetto, grazie a voi.
1: Ciao. Grazie, ciao.
0: Chiara, c'è un abbonamento.
1: L'ho visto, te lo volevo segnalare.
0: Oddio.
1: Stai parlando di quello di Raffaella?
0: Sì, vai, leggi.
1: Sì. Allora, lei dice, ci manda lo screenshot prima di tutto dell'abbonamento fatto e poi ci dice: sono un paio d'anni che vi ascolto, sono abbonata...
0: Un po' più alto delle
1: base. Un po' più alto, infatti. Grazie mille. Leggo, aspetta, devo avvicinarmi. 100 euro?
0: Sì.
1: Che carina, grazie mille, Raffaella.
0: Diciamo.
1: Allora, mi sono abbonata ora, un omaggio alle ragazze del 94, coetanee di mio figlio. Ciao, grazie.
0: Grazie, Raffaella, sei mitica. Grazie mille. E
1: vogliamo leggere altri messaggi?
0: Sì, aspetta che prendo una telefonata che è qua da un pochetto.
1: Vai.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
4: Ciao ragazze, ciao. Sono Luca, mi chiamo da Nocerate e sono un orgoglioso abbonato. Sono andato un po' fuori banda perché ho cominciato l'abbonamento direttamente con 120 euro.
1: Wow, grazie.
0: Ma sei un abbonato recente?
4: Guarda, io ho iniziato dall'anno scorso.
1: Dai, ci spieghi come mai? Che cos'è che ti ha fatto iniziare?
4: E poi, appena ho potuto, ho convertito la tessera in abbonamento.
1: Ah, perfetto, grazie mille. Ma hai detto che sei di?
4: Macerata.
1: Macerata,
0: ma che bello.
1: Come si sente da lì la radio?
4: Come?
1: Come si sente da lì la radio? L'ascolti dall'app, dal sito?
4: Io vi prendo o dal satellite quando sono sui Monti Sibillini, oppure dalla app quando giro per strada o so qui a casa, tranquillamente, perché la ricezione è perfetta, basta avere la connessione telefonica e non c'è nessun problema.
1: Perfetto, ma senti, ma che ne pensi della nuova app e del sito? Ti piacciono?
4: Allora, tutto il bene possibile, nel senso che avete fatto davvero un lavorone.
1: Grazie.
4: L'app funziona perfettamente, io l'ho sperimentata in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché ci viaggio molto. e posso dire che non crea nessunissimo problema anche in presenza di segnale un po' traballante dell'operatore radiofonico.
1: Ok.
4: Quindi funziona bene. Guarda, io guardate, volevo solo dire due parole, essendo stato, avendo lavorato io molto nel settore radio televisivo locale, e quindi quando ho sentito tutta la polemica sul chi è scroccone, chi no, eccetera, un attimo mi è venuta la pelle d'oca.
1: Hai deciso di chiamare, quindi.
4: Sì, perché io sono stato anche per un periodo editore, piccolo editore radio televisivo, quindi capisco perfettamente le problematiche dall'interno. Il problema è questo, premettiamo che Radio Popolare è un modello unico di finanziamento indipendente, non ce n'è un altro in Italia fatto così.
1: È vero, è vero.
4: Andreste studiati in maniera scientifica, perché è un caso veramente più unico che raro, primo. Secondo, il problema della pubblicità, è chiaro che quello è un problema di conti che tante volte anche la vostra amministratrice delegata ha spiegato molto bene.
1: Esatto.
4: Se si vuole eliminare la pubblicità, servirebbero, se non ho capito male, 50.000 abbonamenti o qualcosa del genere.
0: Sì, per sì, molti di più di quelli costi, che abbiamo al momento.
4: È evidente che non è possibile, chiaramente, anche perché il gettito dovrebbe essere comunque garantito, altrimenti non vai molto avanti. Quindi ci sono diverse problematiche, quindi purtroppo la pubblicità è necessaria. Guardiamo però il lato positivo. Il lato positivo è che nonostante la pubblicità che c'è, nonostante certi inserzionisti che onestamente danno fastidio pure a me,
1: certo,
4: probabilmente danno fastidio anche a voi,
1: esatto,
4: sicuramente, ma c'è una assoluta, totale indipendenza a livello redazionale. Quindi può essere che voi sentite lo spot butto là dell'ENI, un minuto dopo sentite parlare male delle politiche dell'ENI, magari in Italia e all'estero.
0: E questo è quello, è quello che diciamo sempre, cioè è proprio questo l'esempio di come noi veramente siamo indipendenti, perché non è importante di chi facciamo la pubblicità, perché noi comunque...
4: Esattamente, io sfido qualunque ascoltatore di Radio Popolare a citarmi il caso di una radio che possa permettersi una cosa del genere. In Italia non mi risulta ci sia, poi per carità se esiste ben venga, dico, ma non mi pare che esista. L'ultima cosa riguarda gli streaming, questo è un altro grande problema che chi ha fatto radio, diciamo, dal lato dell'editoria sa e conosce molto bene. Se uno vuole avere il completo controllo della rete di diffusione, dovrebbe investire una quantità di soldi che praticamente in Italia se la può permettere solo Berlusconi e pochi altri,
1: ecco.
4: Perché dovresti costruire una rete DAB a livello nazionale, FM a livello nazionale, satellitare a livello globale, eccetera, che costa tantissimo. Se tu vuoi accedere allo streaming, che è un mezzo fantastico finché sarà libero, speriamo che lo sia nei secoli dei secoli, purtroppo alcuni operatori, alcune delle big tech, tra cui Amazon, ma non solo loro, inseriscono della pubblicità di loro sponte.
0: Ma infatti è quello che cercavo di spiegare prima all'ascoltatrice, che non dipende da noi.
4: Assolutamente,
0: ma...
4: non c'è nessun controllo da parte dell'editore. E soprattutto il problema è che Amazon, chi per lei, praticamente non sappiamo neanche noi quali sono i parametri che utilizza per inferire la pubblicità su un emittente piuttosto che un'altra, e quanta inferirne piuttosto che un'altra quantità.
1: Va bene,
0: grazie per la precisazione, ecco. Grazie per l'abbonamento, insomma.
1: Grazie davvero di tutto.
4: Grazie a voi ragazze, finalmente voci freschissime.
0: E dai,
1: grazie.
0: Anche a questo servono gli abbonamenti per continuare, insomma, a far crescere la radio.
1: Esatto, e farci conoscere anche un po', che magari noi dico. Noi speaker, giornaliste, insomma, persone che hanno una trasmissione magari in un determinato orario. Poi con l'abbonaggio siamo tutti insieme, siamo mixati, è bellissimo.
4: Esatto, è bello, anche sì. Questa è un'altra cosa unica nel panorama italiano, davvero unica, non lo fa nessuno, davvero,
0: è vero,
4: nessuno.
0: Vero. Grazie,
4: quindi
0: grazie
4: questa
0: mille.
4: Cosa qui, insomma, teniamocela stretta.
1: Va bene, sì,
0: grazie mille.
1: Grazie, ciao.
4: Buona trasmissione.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Senti, Marti, aspetta.
0: Sì, aspettiamo.
1: Io,
0: ascoltatore, ascoltatrice, aspetta un attimo.
1: Aspetta un secondo, perché
0: Dai.
1: Laura ci scrive: mi abbono. Finora partecipavo solo con bonifici e tessere per paura di trovarmi senza soldi se facevo la domiciliazione, indipendentemente dall'ascoltatrice di prima,
0: dai,
1: scrive.
0: Chi è, come si chiama?
1: Laura.
0: Grazie, Laura, grandissima. Oh, Chiari?
1: Sì.
0: Ci stiamo...
1: Qualche abbonamentino è arrivato.
0: Qualcosa c'è. Sentiamo allora, prendo la telefonata.
1: Vai.
0: Pronto?
5: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao. Ho sentito che cercavate under 30.
1: Sì, grazie. Come ti chiami?
5: Mi chiamo Lola.
1: Scusa, è andato via un attimo il segnale, ti chiami?
5: Lola.
0: Lola?
1: Lola.
5: Sì, sì.
0: Bello.
1: Ok, ciao.
0: Ciao Lola, quanti anni hai?
5: 23, appena compiuto.
0: Ma che top.
1: Mamma mia, 23, anche under 25. Cioè, è incredibile.
0: Ma tu, tu ci ascolti proprio?
5: Sì, da penso ormai tutta la vita, mi sa.
0: Sei una figlia della radio, diciamo.
5: La mia, la radio è sempre accesa, sempre su di voi, quindi sì, da sempre.
1: Molto bene.
5: La prima volta che chiamo, perché penso di aver chiamato, ai tempi avevo 10 anni neanche, chiamavo le trasmissioni di Passatel per vendermi i vecchi giochi. E
1: grande.
0: Ma ti capiamo, comunque telefonare appunto non è tanto...
1: Dalle nostre generazioni, tanto,
0: sì,
1: non è...
0: È un po' strano, però grazie che ci hai chiamato, è bello sentirti e bello sapere che ci senti anche.
1: Veramente.
5: Bello sempre.
0: Ma secondo te cosa... Come andiamo?
1: Io e te dici adesso in diretta.
5: Bene, bene.
0: No, volevo dire, come, cioè noi adesso stiamo cercando appunto di, più che si può, allargarci anche appunto a under 30,
1: un pubblico più giovane.
0: Under 25 sarebbe un sogno. Secondo te, così adesso è una domanda un po' così a bruciapelo, che cosa manca per riuscire ad allargarci a quelle fasce?
5: Oddio, è difficile. No, perché secondo me invece sta andando bene.
1: Ah, no.
0: Vabbè, va bene anche così, non deve esserci.
5: Molte trasmissioni, specialmente in macchina, quando vado in giro e quindi ascolto molto, a me piacciono molto quelle più di musica o anche quelle più sulla questione climatica.
0: Ok.
5: E Santi sono quelle che seguo principalmente. Oppure, vabbè, Poveri Mavelli, che ormai è un must.
0: Certo.
5: Però, non lo so, secondo me sicuramente... trasmissioni condotte da giovani aiutano.
1: Sì,
5: poi,
1: è vero.
5: Perché ovviamente si utilizza una comunicazione, un linguaggio anche più diretto che coinvolge ovviamente molto di più.
0: Sì.
5: Magari sentire sempre magari anche le solite voci che assolutamente...
1: Preziosissime.
5: Preziosissime sì, però appunto alternare come già state facendo ad altre sicuramente aiuta a coinvolgere di più i giovani.
0: È vero, grazie.
1: Grazie, grazie mille Lola.
5: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie, a ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo, ma... c'è un altro.
1: Vai, oddio, ma sono tantissimi.
0: Pronto?
6: Io?
0: Sì. Pronto.
1: Ciao.
6: Sì, ciao, sono Marco, ma c'è ancora Bacchetta?
1: No, non c'è più.
6: Ah, ecco. Allora, io ho fatto un ritocco monstro.
1: Grande.
0: Esatto.
6: Però non so cosa vi devo mandare, perché io ho compilato un modulo, ho fatto un ritocco bello grosso, è 150 euro l'anno in più.
0: Ma in più, cavolo, grazie. Ma devi mandare
6: sì.
0: No, a noi? Cioè tu l'hai già fatto?
6: Io l'ho fatto, ma non è che mi è uscito fuori una conferma o qualcosa che
0: no,
6: vi posso dire.
0: Puoi mandarci lo screenshot della banca se vuoi, che ci dice fatto.
1: Sì. Se no, se hai delle...
6: Banca, no. Ah, che scemo, dovevo fare la foto. Ma scusa, no, se facevo la foto prima di mandarlo, poi non serve a niente. E dopo mandato...
1: Dopo mandato comunque dovrebbe arrivarti,
0: dovrebbe
1: da qualche parte.
0: Che dice... Adesso aspetta, vediamo che recupero la ricevuta della...
1: Sì, dovrebbe dire pagamento
0: della...
1: effettuato e...
0: Dov'è l'ascoltatrice di prima?
6: Ma
0: che
6: tu, ma il modulo, pam, fa così svelto a debitare il conto? Possibile?
1: Penso di... sì. Sai che non siamo
0: come
1: molto...
0: Come Chiara?
6: Banca da giovane. Di solito le banche fa passare un bel 10 giorni prima.
1: Ah, 10 giorni dici?
0: No, ma dovrebbe esserci tipo il tuo bonifico, la cosa è stata presa in carico.
6: No, ho fatto un bonifico,
0: no,
6: ho fatto un modulo.
0: Ah no, guarda
6: perché
0: qua.
6: Perché per il ritocco c'è scritto modulo.
0: Ah, ok. Allora non lo so.
6: Se... ho compilato il modulo.
0: Vabbè, comunque io...
1: allora, se tu hai qualcosa da chiedere, ma soprattutto se vuoi avere delle risposte più precise di queste che ti stiamo dando io e Martina.
6: Non voglio chiedervi niente, volevo... è che non ho niente da mostrarvi.
0: Vabbè, ma
6: da
0: noi...
6: mandarvi.
0: Ci fa... aspetta, ecco,
1: è arrivato Massimo Bacchetta!
0: Massimo Bacchetta
6: allora
0: ci ha sentito...
6: non dico più niente. No, aspetta. Non dico più niente.
0: No, stai, stai, perché Massimo ci ha sentito boccheggiare e è entrato...
6: Poi mi critica, no, fa niente. No, ragazzi, io lo dedico a voi due che siete... giovani e bravissime, e se posso consentirmi una
0: roba. No! Massimo Bacchetta
6: allora
0: ci ha sentito.
6: Non dico più niente. No, aspetta. Non dico più niente.
0: No, stai, stai, perché Massimo ci ha sentito boccheggiare e è entrato.
6: Poi mi critica. No, fa niente. No, ragazzi, io lo dedico a voi due che siete giovani e bravissime, e se posso consentirmi una roba da vecchi, anche con un pensiero al mio amico Carlo Monti.

0: alla tua banca un aumento di ordine di pagamento. Quindi poi il quanto tempo ci voglia per essere caricato il tuo aumento dipende dalla scansione che il tuo ordine di pagamento ha dato, cioè mediamente un abbonamento base è ogni 4 mesi la radio.
1: Ah, aspetta, perché ho appena scaricato. Beh, no, ma senti, non voglio portarvi a
2: no, no, no, ma
3: senti, siamo qui apposta.
0: È semplice, cioè tu con un abbonamento metti base di 90 euro, dai un ordine di pagamento alla banca e che dice nel momento in cui parte, ok, io ogni 4 mesi do un terzo del tuo ordine di pagamento a Radio Popolare.
1: Certo.
0: Se tu oggi fai un ordine di aumento del tuo abbonamento, metti che la tua i tuoi quadrimestri, che cavolo ne so, facciano luglio, a luglio, per luglio.
1: Il prossimo ce l'ho, allora, aprile, maggio, giugno, i primi di giugno.
0: Ecco, quindi
1: perché l'ultimo era del 2 marzo.
0: Esatto, quindi per i primi di giugno dipende se questa operazione di ordine di pagamento che tramite noi tu dai alla tua banca è già risulta operativo oppure no.
3: Quindi lui adesso non ha niente da screenshottare, da mandarci.
0: No,
3: però
0: perché
3: poi
0: tu
1: lì non volevo fare.
0: No, no, no, basta, tu non hai niente.
1: No.
0: Tu il ritocco non hai niente, non ricevi niente perché semplicemente stai scrivendo tramite noi alla tua banca, guardate, aumentate quel pagamento, cioè non dategli più 30 al mese, ma cioè 30 ogni 4 mesi, ma dategli 32, che ne so. Quindi è normale che tu non riceva niente. Se invece chi fa l'abbonamento ex novo riceve, compilato il modulo e inviato, riceve una, appunto, una schermata di ok fatto, nel senso che è arrivato al nostro ufficio il tuo ordine di bonifico, che poi la radio girerà alla tua banca, eccetera, e lì dipende dai tempi della banca la risposta, il quando parte il primo pagamento. Tutto qua.
3: Chiarissimo, grazie.
1: Bene.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao,
3: Massimo, aspetta. Grazie
1: ciao.
3: Mille. Grazie e Massimo, aspetta, non andare perché Laura.
0: Non andare via.
3: Laura ci ha scritto: ragazze, fatto.
4: Sì, è un consiglio.
0: Grande.
4: Lei.
3: Però, come l'ascoltatore che ha il telefono, anch'io non ho ricevuto niente. Ci vorrebbe una mail da Radio Pop in automatico che dice: grazie, abbiamo ricevuto la tua richiesta.
0: E questo è. No, questo deve succedere, però. Attenzione, Laura. Cioè, se tu hai compilato il modulo sul sito radiopopolare.it, metti con la domiciliazione bancaria, nel momento in cui compili quel modulo, quindi nome, cognome, IBAN, codice fiscale, quelle quattro cose che ti chiedono, e lo invii, tu dovresti ricevere come in automatico una schermata che ti dice: grazie, abbiamo preso in carico una cosa del genere. Se non lo ricevi, ho il dubbio che non sia andato a buon fine quell'operazione.
3: Si è corretta, ha fatto tutto, dice.
0: Ok.
3: Cioè, grazie, fatto tutto vuol dire che l'hai ricevuta quella mail, Laura? Oppure
0: non è una mail,
3: un pop-up.
0: Sì, esatto, un pop-up sullo schermo del computer, e quello ti dice ok. A quel punto, quando la radio riceve poi tutto questo cinema del tuo modulo, la radio compilerà dei dati da inviare alla banca e tranquilla, tu tra un po', ma mettiamo a fine campagna abbonamenti, non scortichiamo la vita di Anne e di Bea in segreteria, riceverai anche una mail dalla radio che ti dice: grazie Laura, abbiamo ricevuto il tuo abbonamento, il tuo ordine d'abbonamento, benvenuta, grazie mille, e lì riceverai una mail, ma bisogna aspettare che finita la campagna d'abbonamento, eccetera, o comunque quando succede, Anna e Bea in segreteria introducano i dati, diciamo, nel nostro database,
3: infatti,
0: eccetera.
3: Enrico dice: per il ritocco la mail della radio arriva dopo qualche giorno,
0: esattamente.
3: Però Laura invece dice: no, per quello dico che forse ho sbagliato qualcosa, ci riprovo, perché lei dice che non ha ricevuto. Non ha ricevuto, non devi ricevere niente, Laura. Quando
0: sul computer ti deve dire
3: il computer
0: modulo fatto,
3: ti dice,
0: esatto.
4: Qualcuno ti deve dire qualcosa, comunque, a un certo punto
3: qualcosa deve uscire da qualche parte.
0: Questo funziona anche se lo fai chi lo fa con PayPal, è la stessa cosa, cioè quando tu dai l'ordine poi ti esce un pop-up che ti dice: ordine di pagamento fatto per eccetera eccetera eccetera, quindi sei tranquillo, insomma.
3: Va bene, abbiamo la pubblicità e poi torniamo ancora sempre noi.
4: Sì,
3: ciao, tra poco.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper, il mutuo green e il

0: tuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Viper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Viper.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: 14:32, siamo in diretta su Radio Popolare con l'abbonaggio primavera-estate. Insieme a me c'è Chiara Manetti.
1: Ciao Martina Stefanoni, come sta andando?
0: Sta andando. Dai, adesso qualcosa si sta smuovendo.
1: Abbiamo ricevuto infatti tantissimi messaggi, sai?
0: Sì, però posso dire,
1: vai.
0: Ci sono tanti che hanno, qualcuno ha chiamato, si lamenta della pubblicità, le solite cose. Io sono qua da, quattro anni e questa cosa l'ho sentita già fino alla nausea. Mi immagino chi è invece è qua o ascolta da 30 anni, 40, 50 anni. Quanto ne ha la nausea. Però non ci sono tante scuse, diciamoci. Cioè, se uno...
1: Le scuse si trovano, ecco.
0: Se uno ascolta la radio e l'ascolta spesso o con frequenza...
1: Potrebbe pensare magari di darci un supporto economico per quello che ascolta.
0: Ma sì, ma è proprio fare le cose insieme. Poi prima scrivevo un'ascoltatrice che sono tipo 24 centesimi al giorno. Cioè è 24 centesimi al giorno.
1: Meno di un caffè.
0: Ma meno di tutto. Cioè non c'è niente che costa 24 centesimi al giorno.
1: Non c'è niente, forse le Goleador.
0: Forse due Goleador.
1: Due?
0: Sì, però quando noi eravamo piccole forse adesso.
1: Infatti non le ho più prese. Quindi se qualcuno all'ascolto sa quanto costano le Goleador adesso.
0: Cosa ti prendi con 24 centesimi al giorno? Niente, solo una grandissima radio. Quindi dai, avete ancora una mezz'oretta
1: per fare l'abbonamento con noi. Poi in realtà potete farlo fino a domenica,
0: sì, certo.
1: Potete farlo in realtà tutti i giorni dell'anno, però è più bello forse farlo durante l'abbonaggio.
0: Potete farlo sempre, però se lo fate con me e Chiara siamo contente.
1: Siamo molto contente, andiamo a vantarci un po' fuori dalla radio.
0: Sì, noi dobbiamo un po' fare le bullette, perché sennò siamo le due...
1: Siamo le ultime arrivate.
0: Eccetera, quindi dobbiamo avere qualcosa con cui rispondere,
1: esatto.
0: No? Dice, sì, saremo le ultime arrivate, ma abbiamo fatto più abbonamenti di tutti gli altri.
1: Wow! Quindi, ecco, dai, aiutateci a fare le bullette.
0: Esatto. Chiara,
1: allora,
0: c'erano... Sì.
1: Sì, allora, molte persone rispondono all'ascoltatrice che ci ha chiamato dicendo appunto delle pubblicità, eccetera, eccetera. Qualcuno dice, vorrei dire alla signora di prima che non si abbona per la pubblicità, che se non ci fossimo noi che paghiamo un abbonamento, lei non vi sentirebbe neppure Piera abbonata. Ecco, poi per esempio, allora, tutti quelli che intasano la loro vita con televisione e supermercati, come fanno a lamentarsi della pubblicità su Radio Pop? È sempre la pagliuzza a dare fastidio. Ciao, un Gio comunista comunque. Ciao.
0: Tra l'altro, scusa, le Goleador... Ci dicono ora sia Andrea che Maui ci dicono che le Goleador ora costano 20 centesimi l'una.
1: Vabbè.
0: Cioè, quindi non so se avete capito che un abbonamento a Radio Popolare costa 4 centesimi in più di una Goleador al giorno. Cioè,
1: ecco, facciamo due calcoli.
0: Sinceramente, tutta questa cosa, la pubblicità, va bene. Però, raga, una Goleador al giorno. Oh, Chiara, ci ha raggiunto.
1: Ci ha raggiunto qualcuno?
0: Raggiunto qualcuno.
2: Sono qua, Lorenzo.
1: Ciao,
0: ci ha raggiunto, bello, la diretta.
2: Reduce da un'assemblea per cui effettivamente non vi stavo ascoltando. Di cosa si parla, a parte di abbonarsi?
1: Di Goleador, come vedi?
2: Non riuscivo a capire il filone.
0: No, stava perché abbiamo io aperto così questa fascia dicendo che spesso capita che gli ascoltatori dicano ma non mi piace quello, non mi piace quello, quest'altro. Dicevamo, ma visto che anche il titolo di questa campagna abbonamenti è indipendentemente, dicevamo, ma tu, ascoltatore, ascoltatrice, ti abboni o sei abbonato indipendentemente da?
2: L'avvio l'avevo ascoltato,
0: ecco,
2: quindi siete rimaste su questo.
1: Siamo rimaste su quel club.
2: E cosa è emerso? Cos'è che...
0: La pubblicità.
2: Principalmente la pubblicità.
0: Le discordanze su vari...
1: Sfumature, le avevi chiamate.
0: Sfumature, esatto. E bacchetta.
1: Molto bacchetta, molto bacchetta.
2: Bacchetta, come dicevate, forse lo dicevate voi all'inizio della conduzione, che invece ieri sera ha avuto grandi elogi dal gruppo degli ascoltatori under 35, degli abbonati under 35.
1: È vero, non l'abbiamo detto noi, ma posso confermare.
0: Bacchetta è divisivo.
2: Beh, vabbè, capirai, anche Bella Ciao, qualcuno dice che è divisivo. cioè. E, sì, infatti il titolo Indipendentemente l'ha inventato lui.
1: Infatti, ah, vedi, tra l'altro. Ecco.
2: No, vabbè, l'ha inventato perché è il nostro responsabile abbonamenti. Ovviamente quando si pensa alle campagne ci lavorano con, insomma, varie persone, tra cui principalmente lui e la sottoscritta, insomma, quindi... E però è la vera cosa, è la vera questione, no? Cioè, siamo tutti d'accordo che un media indipendente, libero e che risponde solo ai suoi ascoltatori oggi serve?
0: Beh,
1: direi oggi più che mai.
2: Cioè, esatto, io non so se in 50 anni di storia di Radio Popolare c'è stato un momento così disperante nel mondo e nel mondo dell'informazione di conseguenza. Per cui veramente uno dice, ma...
1: è il momento.
2: Tu sei ben sicuro di voler continuare a delegare agli altri
0: il
2: farsi
0: poi...
2: carico dell'esistenza di Radio Popolare? Perché la puoi dare per scontata? Perché c'è qualcuno che la paga.
0: Eh sì. Infatti, chi dice, ma c'era un'ascoltatrice prima che diceva, ma anche solo per il fatto che l'ascolto vi sto dando...
1: I numeri dell'ascolto, esatto, ecco, sì.
0: È vero, però appunto se tutti ragionassero così, nessuno
1: si abbonerebbe
0: e nessuno ci ascolterebbe
1: e noi non saremmo qui.
2: Sì. No, poi la distanza fra quanti ci ascoltano e quanti sono abbonati è gigantesca,
1: È vero.
2: Quindi va bene, certo.
0: Quindi margine ce n'è.
2: C'è tantissimo margine. C'è tantissimo margine, vuol dire che c'è tantissima gente che ancora dice, vabbè, comunque ce l'hanno 17.000, oh, bene.
1: E
2: sì,
1: invece
2: bene,
1: non
2: per
1: mai.
2: Carità, non sono mai stati così alti gli abbonamenti, però
0: ne servono.
2: Intanto fare informazione costa un sacco di soldi.
1: Sì.
2: Noi non siamo tanti, anche se sentite tante voci, sentite tanti collaboratori che non hanno lo stesso tipo di contratto dei dipendenti, come è ovvio, come succede ovunque. E anche questa è una cosa che se avessimo più soldi si potrebbe anche mettere a posto e non sarebbe male. Cioè, non è che siamo da questo punto di vista... così virtuosi da poterci permettere di assumere tutti a tempo indeterminato, eppure per quelli che sono i nostri valori sarebbe una cosa importantissima.
0: Sì.
2: Cioè, ci sono tante cose che forse la gente non si immagina, no? Perché non siamo più qui a dire come anni fa, oddio la radio è in cattive acque, oddio aiutateci, oddio, perché siamo stati veramente in cattive acque e certi ascoltatori se lo ricordano bene. Non sono più quei tempi, però è anche vero che fare informazione di qualità costa tanto ed è anche vero che è un atto, secondo me, oggi politico, è proprio un atto di resistenza, cioè farsi carico per un pezzettino piccolo, perché come dite voi è poco più di una goleador al giorno, un piccolo pezzettino dell'atto di resistenza all'informazione condizionata dai grandi padroni, dagli algoritmi, dalle dinamiche politiche e tutto quello che vediamo nel mondo, dagli Stati Uniti all'Italia, all'Europa, armatori greci e compagnia cantante.
0: Sì, no, ma infatti è proprio qualcosa che va che si distanzia completamente dal panorama non solo italiano, ma abbastanza anche internazionale, quello che noi cerchiamo di fare, quindi è sempre, insomma, secondo me poi abbonarsi, oltre a sostenerci economicamente, secondo me è bello perché si entra a farne parte un po' del progetto di Radio Popolare. Si può entrarne a fare parte lavorandoci, ma si entra a farne parte anche facendo il proprio pezzetto per far sì che questo progetto continui, vada avanti e appunto altri 50, altri 100 anni, come diceva l'altra sera, c'era venuto a fare un pezzetto di campagna abbonamento il figlio della Diana e diceva, è arrivate a 1000, arriviamo a 1000,
2: mille anni,
1: ma ce l'auguriamo,
0: arriviamo a 1000,
2: arriviamo a 1000 e intanto arriviamo a 100, dai, facciamo che raddoppiamo questi 50, anche se non so voi, io di sicuro il centenario non lo celebrerò, e detto questo, è adesso che si creano le condizioni, in una fase effettivamente politicamente molto, molto speciale, che si creano le condizioni, o non lo so, forse siamo un po' condizionati da questo compleanno così speciale, 50 anni sono tanti, è una cifra tonda, abbiamo avuto tanta visibilità, i servizi sui giornali, le televisioni, la mostra, e quindi, come dire, da me che sono la direttrice a chiunque di noi in qualche modo siamo sollecitati a dire, e quindi da adesso in avanti con tutto sto popò di storia alle spalle, con tutte queste cose così belle che in buona parte non abbiamo fatto noi che siamo in questo studio.
0: Sicuramente non io,
1: certo.
2: Sì,
1: assolutamente.
2: Ma voglio dire, io sono arrivata nel 98, la radio c'è dal 75, quindi c'è tutto un pezzetto che non è merito mio, tutto quello di bello che è successo, anzi magari ci sono delle cose che non particolarmente, che ne so, gradite, che ci sono state nella fase in cui invece c'ero già io in Radio Popolare, ma comunque in qualsiasi momento ciascuno di noi sia arrivata, nel cinquantesimo istintivamente guardi avanti, e questa è anche la ragione per cui abbiamo convocato gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli abbonati e le abbonate in cortile e in auditorium in questi giorni di abbonaggio. Devo dire che, nonostante non è che ci fosse la coda fuori, perché stiamo sempre parlando di qualche decina di persone, però c'è stata una qualità della discussione, un istintivo affetto veramente reciproco. Non so, Chiara,
0: sì, vero,
2: ieri sera è stata Chiara che conduceva un po', faceva da moderatrice con Matteo Villaci, che ti dice proprio come questa relazione vada coltivata, e questi microfoni aperti dal vivo sicuramente l'anno prossimo li rifaremo, e non necessariamente in campagna abbonamenti, dovrebbero essere qualcosa che periodicamente la radio fa convocando i suoi ascoltatori. Quindi
1: sono d'accordo.
2: Anche essere parte di questo guardando al futuro,
0: no, secondo me è stato bellissimo. Sono un po' quelle cose che appunto cioè io sinceramente non ho sentito di nessun altro media che chiede ai suoi ascoltatori, in questo caso, ma possono essere lettori, spettatori, eccetera, venite, diteci cosa ne pensate, cosa possiamo, con la direttrice che prende appunti, perché
1: è vero,
0: sono tre giorni che prende appunti. Anzi, direttrice, che cosa hai imparato da questi tre focus group che abbiamo fatto per ora?
2: Ma allora, intanto tutte e tre le serate sono iniziate con una domanda: quanti sono abbonati, perché non erano riservate agli abbonati ovviamente, quanti sono abbonati, in realtà hanno alzato quasi tutti la mano, quanti telefonano al microfono aperto? Praticamente zero. Cioè,
0: questo non solo ieri che erano gli altri.
2: No, anche gli altri due.
1: Anche
2: le altre due sere che avevamo parlato di appunto rapporto fra la radio e i suoi ascoltatori e i suoi abbonati, e avevamo parlato del rapporto della radio col suo territorio, Milano in particolare, ma non solo. E quindi qualche ascoltatore, scherzando, diceva: noi siamo la vostra maggioranza silenziosa. Una volta, ma forse non eravate ancora, anzi senza dubbio non eravate ancora nate, maggioranza silenziosa, per tante ragioni che adesso non sto a spiegare, era un termine negativo, e è stato qualcosa di negativo, ma invece adesso era il loro modo di dire che loro ascoltano volentieri, hanno la loro opinione, hanno bisogno, ci hanno detto, di molta informazione, e hanno bisogno della nostra informazione prima ancora che della nostra opinione. Cioè, se voi mi spiegate come è andato un certo fatto, io so che me lo spiegate bene, e me lo spiegate in modo diverso dagli altri. Quindi quella cosa lì deve essere la cosa di partenza, prima ancora che mi diciate la vostra opinione o mi proponiate le opinioni negli approfondimenti. Cioè, è essenziale che mi raccontiate come è andata una certa cosa. E questo, insomma, anche rispetto a cosa diamo agli ascoltatori, cosa diamo agli abbonati, molti dicevano: forse voi sottovalutate quanto ci date, quanta varietà di, no, nella proposta sì. C'è. Adesso sembra che stiamo, come diceva mia nonna, a Parma, chi si loda si imbroda, ed è sempre una grande verità, però devo dire che è venuto fuori un po' un riscontro di qualcuno che non si fa sentire mai in onda, nei microfoni aperti, quindi quando noi chiediamo l'opinione, o anche ha detto tra noi, che è la trasmissione che faccio io una volta al mese, poi venerdì pomeriggio e sabato mattina, dove c'è anche l'occasione di parlare della radio, o comunque insomma c'è un dialogo diretto con la direttrice, quindi se uno magari non sta proprio sull'argomento proposto ma vuole dire una cosa su come lo ha trattato Radio Popolare, c'è sempre la possibilità di farlo, no? Però queste sono persone, a maggior ragione gli under 35, come dicevano ieri, che non chiamano e non hanno proprio, anche un po' per un fatto generazionale, l'abitudine di fare la telefonata e tantomeno in diretta una radio. Quindi abbiamo avuto un po' un feedback da persone che appunto sono silenziose normalmente nei nostri confronti.
0: Sì, infatti è bello poi vederle, sapere che...
1: Cioè, hanno un volto.
0: Sì, sapere che ci sono proprio. Cioè, io appunto ieri mi è piaciuto molto vedere gli ascoltatori under 35, sapere che ci sono, che ci ascoltano, che ci vogliono bene, perché alla fine... Quello è quello che...
1: Esattamente, c'era proprio questa forma di affetto rispetto nei nostri confronti e nei confronti di questa radio, che appunto molti di loro sono nati con la radio perché magari hanno ricevuto l'abbonamento dai genitori, oppure persone che si sono disabbonate e poi riabbonate anche perché non riuscivano a pagare, anche perché appunto stiamo parlando di un pubblico under 35. Tra loro, tra l'altro, c'era una persona che ci ha raccontato di aver chiamato una sola volta durante il Covid, perché non sapeva come tornare a casa.
2: Era a Napoli a studiare, forse?
1: Esattamente, sì, a studiare, a lavorare. Comunque,
2: a studiare, a lavorare, diceva, ma non ci capisco più niente, cosa faccio, sto qua, torno a Milano, ma Milano è tutto chiuso, forse dovrei stare a Napoli. Chiamo Radio Popolare. E lì ha detto: io mi sono riappropriato del mio rapporto con Radio Popolare, perché era il tipico figlio di ascoltatori che a un certo punto ha 6, 7, 8, 15 anni si era rotto le scatole,
1: esatto,
2: ai livelli totali di Radio Popolare, sempre accesa, quindi non ne poteva più sentire. E poi a un certo punto, quanti anni poteva avere? 25 anni, poniamo, sì, si trovava a Napoli, qualcosa di più. A un certo punto Radio Popolare era il qualcosa che, come dire, si è reso conto che lo teneva agganciato con la sua città di origine e in qualche modo era un pezzo di famiglia o comunque qualcuno a cui chiedere un consiglio in quel momento su cosa fare. E poi era sempre a casa a far niente, quindi certo. Chiaramente la radio,
0: questa cosa di
2: chiedere, noi abbiamo
0: un
2: avuto un'impennata di ascolti durante il Covid pazzesco, credo. Perché veramente credo che siamo stati anche molto empatici nella nostra onda, non solo nell'informare tutto quel popò di roba, di dati, di delirio, ma anche, diciamo, così abbiamo fatto tanta compagnia, c'era a casa con voi, con Disma, ci siamo inventati delle cose. Ma voi vi ricordate In Cucina con il Cegna? C'era il Cegna che faceva,
1: scrivetecelo,
2: le ricette. Vabbè, comunque
0: comunque questi microfoni live ci sono ancora, perché ci sono anche stasera e ci sono anche domani sera. Non solo i microfoni aperti live, ma anche le serate, a partire da stasera.
1: Esatto, stasera dalle 20 alle 21 il microfono aperto dal vivo è a cura di Nicolo Vecchi e Claudio Agostoni, che parleranno di Radio Popolare e la musica. Poi ovviamente noi vi invitiamo sempre a venire anche dalle 19, perché c'è già l'aperitivo con la Pebedda, si può bere una birra anche appunto con noi che magari siamo lì a finire il giornale radio, Metro Regione, Esteri, e insomma, quindi poi usciamo, facciamo un giretto e ci beviamo una birra insieme.
2: Vorrei dire una cosa: molti ascoltatori conoscono la Pebedda perché, a parte che vengono da sempre alle nostre feste, sono un ape car che di solito si mette in cortile e se piove effettivamente è un po' così,
0: problematico,
2: disagevole come situazione, ma in realtà, proprio perché le previsioni erano un po' ballerine anche per oggi e per domani, abbiamo creato una situazione in cui non c'è la Pebedda, ci sono Basilio e Tiziana che sostanzialmente vi propongono la loro stessa offerta con anche le nostre birre e tutto quanto, giù dove c'era il locale bar, che non è aperto, ma in situazione al coperto, così come il DJ set ovviamente al coperto, e c'è un po' di spazio per farsi l'aperitivo, ascoltare la musica, chiacchierare al coperto, compreso l'auditorium che fino alle 8 è libero e quindi si può anche tenere aperto e nulla osta a che uno si metta a chiacchierare in
1: lì
2: piedi
1: dentro,
2: o seduto,
1: sì,
2: con una birretta in mano con un suo amico o con uno di noi, insomma. Quindi questo
0: sì,
2: è per dire che se anche c'è brutto tempo qui il programma va
1: rimane intatto.
0: E prima Bacchelli ci faceva terrorismo psicologico che fuori è diventato autunno, quando io sono entrata la primavera e poi è diventato autunno. Ecco, fa niente,
1: noi siamo qua lo stesso. E poi quello che conta è il clima, no? Ieri sera c'era un clima bellissimo, effettivamente, vabbè, c'era il sole, però c'era un clima proprio bello tra gli ascoltatori che sono venuti a trovarci e noi che ci siamo messi lì ad ascoltare loro per una volta. E appunto la direttrice Lorenza ha preso tantissimi appunti e sarebbe bello che ci fosse tantissima gente anche stasera, appunto, per parlare di musica, della musica di Radio Popolare, di cui voi ci avete tanto parlato anche in questi messaggi che ci avete mandato stamattina.
0: È vero, stamattina tanto si è parlato di musica.
2: Sì, ecco, sì. Perché Radio Popolare ha proprio questa particolarità di dare un'offerta musicale molto varia, perché abbiamo dall'hip hop alla classica, dal jazz a, che ne so, abbiamo avuto una trasmissione di musica balcanica per un sacco di tempo, abbiamo avuto per tanti anni Avenida Brasil, cioè abbiamo veramente offerto un po' di tutto. Abbiamo fatto sentire anche spesso quello che fanno sentire anche gli altri, ma cavolo, ci mancherebbe.
0: Vabbè, ma per fortuna,
2: gli originali, no, per forza, no? E però secondo me c'è un mix, poi ovviamente questo mix si può dosare in maniera diversa, però la peculiarità di Radio Popolare è proprio il mix di delle canzoni, dei pezzi che fanno ascoltare anche gli altri, vogliamo chiamarlo mainstream, va bene, chiamiamolo pure così, unita a un'originalità e una vastità di proposta veramente che non ha,
0: sì, anche perché
2: mi spiace, non ha eguali.
0: Il fatto che ogni ascoltatore, ogni conduttore metta la musica
1: che vuole,
0: sì. Questo certo a volte magari fa schifo, però
1: però lo ricordava ieri Matteo Villaci, che appunto ognuno dei conduttori musicali può decidere che cosa mandare in onda, e questa è una grande libertà che non c'è mica dappertutto.
0: Ah, e poi comunque ognuno c'ha il proprio gusto, ognuno conosce i propri gruppi, e quindi è anche un modo per scoprire cose che magari non ascolteresti mai, non scopriresti mai, eccetera. Quindi sì, prima quando abbiamo iniziato ci dicevano che mi sono abbonato indipendentemente dalla musica, perché non c'erano dei signori, delle signore di una certa età che dicevano: non ci calcolate più.
2: Sì.
1: E abbiamo messo anche Gino Paoli in loro onore,
2: sentito dopo aver avuto una richiesta. Ma no, io figurati, sono sicuramente sensibile a questo tipo di obiezioni, nel senso che io quando facevo le trasmissioni quotidiane e dovevo scegliere la musica avevo, come posso dire, una proposta molto generazionale, quindi diciamo andavo tra gli anni 70 e gli anni 90 più o meno, poi con qualche picco diciamo più avanti, magari legato al fatto che ho scoperto degli artisti tramite i miei figli, che adesso sono adolescenti, anzi quasi post adolescenti, lì. E quindi magari
1: c'era quella volta in cui mettevi un brano,
2: scoperto che esiste Coez, ci sono delle canzoni di Coez che mi piacciono,
1: io poi, mega fan di Coez,
2: quegli ascoltatori che hanno scritto di sicuro non piace, però ho messo,
0: però comunque abbiamo messo Madame, un signoretto, comunque Madame mi piace,
2: ma poi magari ascoltando,
0: sì.
2: Cioè, adesso Marrakesh, che sembrava un non so che cosa sembrava, adesso è, insomma, per molti è un classico,
1: sì.
2: E anzi quasi un po', non dico da vecchi, però di certo noi, i ragazzini a 18 anni non ascoltano Marrakesh,
0: certo.
2: Oggi, quindi lo ascoltano di più i cinquantenni, oggi quarantenni di sicuro più dei diciottenni.
1: Sì, ne parlavamo giusto con Matteo, tra l'altro, sempre di Marrakesh, e ci dicevamo prima dell'incontro con gli under 35... Alla fine finirà che parleremo di Marrakesh.
2: Ma è abbastanza esemplificativo. E tra l'altro vorrei dire che WH è stata una trasmissione abbastanza d'avanguardia, perché adesso non so quanti anni sono, ma tanti. E avere una trasmissione così focalizzata su un genere che a molti non piace, ma sicuramente ai ragazzi piace, è stata una cosa importante, così come nella storia di Radio Popolare ci sono stati alcuni artisti che noi abbiamo, adesso non so se dire scoperto, Khaled di sicuro l'abbiamo scoperto, perché l'abbiamo portato all'Extra Festa che facevamo mille anni fa, che ancora non lo conosceva nessuno, poi ha fatto il botto quando la sua canzone Didi è entrata nella colonna sonora di Caro Diario, questa è la verità, cioè allora da lì tutti hanno scoperto Khaled, ma questo è successo molto dopo che noi l'avevamo portato, avevamo lanciato il Pop Rai da queste frequenze, cioè la musica Pop Rai che mescola la tradizione musicale algerina con la musica pop, di cui Khaled è la punta di diamante, conosciuto in tutto il mondo. L'abbiamo fatta scoprire prima degli altri e appunto l'abbiamo portato qua. Ci sono certe foto anche alla mostra, le avete viste sicuramente, le foto di Khaled a Radio Popolare, ma anche una come Levante, Niccolò Vecchia l'ha portata in radio molto prima che la conoscessero tutti. Poi anche lì adesso io non mi ricordo esattamente quando è che Levante, diciamo, ha spiccato il volo,
0: ma direi con
2: forse a me,
1: qualche anno
2: a me
1: fa
2: viene
1: con
2: in mente
1: Sanremo, forse
0: Alfonso, secondo me.
1: Ah no, è vero, hai ragione, Alfonso, però
0: Alfonso.
1: Poi era ancora un po' di nicchia.
2: Poi dopo,
1: Alfonso,
2: secondo me,
0: era ancora un po' indie, poi è passata...
2: Quando ha fatto la giudice di X Factor, forse, a essere conosciuta da tutti.
0: Forse
2: adesso non lo so, vorrei dire delle bestialità, perché non è il mio settore, eccetera. Però quello che so per certo è che qui si portava Levante, si mandava Levante e si è portata alla festa di Radio Popolare tanti anni fa. Ripeto, quando ancora non era la Levante di oggi, quindi... un po' di fiuto da queste parti,
1: sì. Dai.
2: C'è stato,
1: cioè, l'abbiamo avuto.
0: Comunque vabbè, stasera potete venire se vi interessa.
2: Non vorrei dire, ma in queste ore Vecchia e Villacci stanno facendo un'intervista in ICA.
0: Ah sì, ce lo diceva sì. prima Villacci.
2: Tanto
0: infatti.
2: Per dire, quindi insomma siamo anche sul pezzo, sulle cose
1: dell'attualità, dell'attualità sì. musicale.
2: Vabbè, basta, adesso ci siamo imbrodate fin
0: esatto,
2: troppo,
0: basta,
2: tra poco finisce questa conduzione, però vabbè. Insomma.
0: Diciamo solo, finiamo di dire cosa c'è stasera, giusto, perché ci siamo fermate al microfono aperto, però stasera poi dopo dalle 21 c'è Live Pop.
1: Esatto, c'è Roberto Colella in concert, conduce il nostro Claudio Agossoni.
2: Lui è un artista napoletano. Che ci porta il suo primo album da solista. È stato frontman di una band napoletana che si chiama
1: La Maschera.
2: E adesso ha fatto l'album da solo e ce lo porta. Ha parecchio seguito e quindi siamo curiosi di sentire il suo album da solo. E invece domani sera c'è l'asta improbabile di Poveri
0: sì,
2: Mapelli.
0: Prima abbiamo ospitato Gisma che ci ha raccontato dell'asta. Quindi quella c'è. E
1: quella
0: prima
1: c'è.
0: Prima ancora c'è un altro microfono aperto dal vivo, l'ultimo, che è invece il palinsesto delle trasmissioni di Radio Popolare. Questo è con la direttrice, appunto, con te Lorenza, e con Shauki Senussi, che è il direttore dei programmi. Quindi ci sono ancora queste due serate qui in radio, insomma.
1: Non una bella occasione per parlare ancora con noi, ecco.
0: Oh, c'è un'ultima telefonata, forse chiudiamo con questa telefonata, vediamo chi è. Pronto?
3: Pronto, vorrei salutare Lorenzo.
2: Ah, mamma mia, Roberto. Se non ti abboni non ti voglio più sentire, hai capito?
3: Sei Lorenza?
2: Sì.
3: Ciao, ecco.
2: Ciao.
0: Va bene, grazie Roberto.
2: Tanto non ascolto mai.
3: Posso dire una cosa?
1: Dilla.
3: Vorrei sapere se è d'accordo con me Lorenza, che a volte... in politica, ma anche in una conduzione di una radio, anche come direttrice, bisognerebbe essere impopolari per non essere antipopolari. Poi ti spiegherò cosa intendo dire.
2: Vedrai che richiami, me lo spieghi.
0: Poi te lo spiega.
1: Aspettiamo al prossimo
2: Guarda,
1: turno.
2: Guarda, ci sono 48 secondi, ecco. Non so se ho capito la domanda, non azzarderò nessuna risposta, però ne riparliamo sicuramente.
0: Va bene così.
2: Dai.
0: Grazie.
2: Ciao a tutti e tutte, grazie per chi sta buona.
3: Bello.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao. This is for all the people that come down tonight.
0: Really good screen. E vabbè, niente, ce l'avamo dimenticato di salutare. Ho detto solo ciao, ma la Chiara mi dice: ma vabbè, diciamo.
1: Dai, salutiamo. Allora, ciao Martina Stefanoni.
0: Grazie Chiara Manetti e alla direttrice Lorenza Ghidini.
2: Siamo delle frane. Io ho già salutato, voi non avete salutato. Vabbè, perché ero incalzata dal countdown. Adesso cosa vedono le mie fosche pupille? Graci e Matteo Villacci. Bene, bene. Ottima coppia, vi lasciamo nelle loro mani.
0: Allora ciao.
1: Ciao davvero.

0: eccoci qua, campagna abbonamenti 2026, la primavera, e oggi scarseggia, devo dire, a livello di clima, ma noi siamo carichissimi, siamo per ora in due, ma saremo molto presto in tre.
1: Sì, ma valiamo quattro per la carica che abbiamo. Io sono Pier Giorgio e lei è Elisa.
0: Esatto, piacere.
1: Ciao, piacere, ragazzi. Elisa.
0: Piacere Pier Giorgio, piacere ascoltatori e ascoltatrici che non ci conoscete. Ma siamo qua fino alle 17 per giocare, per parlarvi dei nostri abbonamenti, della nostra radio, della nostra musica, che è quella che di solito io e Pier Giorgio vi proponiamo, insomma, in varie forme qui su Radio Popolare. Quindi grazie di essere con noi, di stare con noi fino alle 17.
1: Grazie di essere con noi, anche grazie di contribuire alla nostra, come dire, al nostro ego in questa radio, nel senso che noi così ci siamo posti, perché c'è una nobile gara tra tutti i conduttori, sì, Radio Popolare, cioè, sì, quella che consiste nel portare a casa più abbonamenti possibile, ed è un po' un modo per dare un po' di pepe a voi, ma nello stesso tempo anche per dare a noi una motivazione, esatto, mentre siamo qua ai microfoni, imbonendovi, seducendovi, facendo cose turpi per portare a casa il vostro
0: abbonamento. Eh sì, perché la campagna abbonamenti ovviamente vi chiede di abbonarvi alla nostra radio, Radio Popolare, che vive e progredisce grazie appunto al vostro contributo di 90 euro all'anno, e quindi soprattutto per tutti coloro che non sono abbonati, state qui con noi perché vi spieghiamo assolutamente perché è importante sostenerci, perché è importante sostenere Radio Popolare, la nostra libertà, la nostra indipendenza e il nostro impegno per portare avanti queste due componenti essenziali del nostro lavoro anche in ambito musicale, vero Pier Giorgio?
1: Esatto, assolutamente sì, anche perché questa è una cosa che secondo me dobbiamo dire.
0: Sì.
1: Sai qual è?
0: Quale?
1: E come fai a dire sì?
0: No, perché io,
1: vedi che
0: io prendo dalle tue labbra, comunque tu lo sai. Tu lo sai che prendo.
1: Allora, questa cosa che volevo dire è che sì, noi in fondo delle pressioni delle case discografiche major, degli uffici stampa, cioè se sono pressioni, cene in coro, preghiamo! Ecco.
0: Esatto, questo, ecco, è qualcosa che forse è il caso davvero di metterci la giusta importanza, la giusta attenzione, perché nel panorama dei media, delle radio in particolare odierno qui in Italia, credo che siamo forse gli unici seguire questo tipo di diktat, di, diciamo, velati consigli.
1: Sì, sono quelli
0: non troppo velati.
1: Quando dicono focus, pezzo focus, noi diciamo vabbè, ma a noi
0: ce ne piace
1: un altro. E mettiamo quello.
0: Quindi rimettiamo quello.
1: Ecco.
0: E questa è una libertà chiaramente conquistata col tempo e conquistata grazie a voi e grazie agli abbonamenti che ci sostengono e fanno sì che non abbiamo un capo che ci ordina di mettere l'ultimo singolo dei tali. Che non
1: siamo radio libera.
0: Yes.
1: Libero servizio, grazie a voi. E tra l'altro volevo anche dire un'altra cosa che però mi sono dimenticato,
0: no,
1: perché ho una certa età.
0: La foga del momento.
1: Ma a proposito di certa età, abbiamo un messaggio di Renato che ci dice: noi boomers che abbiamo fatto il 68 e con le lotte, gli scioperi e le manganellate, amore, ci siamo presi anche noi, abbiamo, ma non come nel 68, abbiamo conquistato diritti sociali e civili che ora però ci vogliono strappare, quindi è per questo anche, lo diceva anche Lorenza prima in trasmissione, è per questo anche che è importante resistere, e oltre che Radio Popolare, che oggi sono stati cancellati, vedi, lo dice anche lui, abbiamo la consolazione e l'orgoglio di poter lasciare almeno Radio Popolare ai nostri figli come testimonianza di quegli anni, e noi insistiamo anche come testimonianza del presente.
0: Yuppie. È vero, grazie Renato, davvero, perché è importante parlare ovviamente di quello che lasciamo alle nuove generazioni. Ieri c'è stato un bellissimo incontro con gli under 35 qui alla radio, tutti i giovani ascoltatori che hanno discusso e proposto e parlato della radio appunto per loro, ed è stato molto bello, è uno dei tanti appuntamenti che abbiamo con gli ascoltatori. Ce ne sarà uno anche più tardi, ma della serata che riguarda anche te Pier Giorgio parleremo tra poco. Volevo salutare anche Mick.
1: Sì.
0: Dice: Pier Giorgio, Elisa, e presto sarete in tre. ce lo dite così? Una tale rivoluzione, un cambio di paradigma, sì, mica da poco.
1: Vabbè, ma sai, nella vita
0: c'è della fluidità, quindi
1: c'è della fluidità,
0: vabbè,
1: quindi
0: tutto è possibile.
1: È che io sono un po' stretto di bacino, perché Lisa mi fecondi, capisci, Mick? Non possiamo cambiare,
0: guarda,
1: così tanto.
0: Guarda,
1: vabbè,
0: guarda,
1: comunque,
0: secondo me in qualche modo il pargolo arriverà.
1: Sì,
0: dico
1: assolutamente.
0: Dico solo questo, ecco, il pargolo arriverà.
1: Arriverà.
0: Esatto. Allora, volevo proporvi a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici il gioco che puntualmente mi caratterizza in queste frequenze, un momento quiz che abbiamo sperimentato proprio l'altro giorno con Matteo Villaci e con la direttrice Lorenza Ghedini, che tanto ci è piaciuto e tanto divertimento ha causato in tutti noi, ed è il quiz musicale.
1: Basta.
0: No, vabbè, mi piaceva iniziare con questo stacchetto mitico, perché questo è uno degli intro, direi, più fantastici del mondo. Tipo, riascoltiamolo.
1: Basta.
0: No, che intro è? Che roba è?
1: È un intro fantastico, ma secondo me ne è passato anche troppo.
0: No, allora, questo no, l'avevano già indovinato l'altra volta. E quindi vabbè, non giochiamo con Kiss di Prince, perché in effetti ve l'ho fatto ascoltare troppo. Però è proprio questo il gioco: noi ci ascolteremo un po' di intro interessanti, intro sì, musicali, e voi allo 02 33 001 001, quindi solo al telefono, non valgono messaggi, sms, no, WhatsApp, ambaradan. Vogliamo sentire la vostra voce e appunto a voi indovinare l'intro musicale,
1: l'intro
0: ovviamente
1: musicale,
0: la canzone giusta. Ti piace?
1: Moltissimo. Tra l'altro, la nostra telenovela, radionovela, anzi,
0: Mia e tua?
1: Sì, Mia e tua, nel senso quella della fecondazione,
0: sta
1: la Cinzia dice che arriverà il pardolo.
0: Ma secondo voi? Ah, il pardolo, è vero.
1: Sì. Carlo dice che per lui la grazia ha abbastanza potenza per fecondarci in tanto. Ti
0: fecondo con la voce, vuol dire questo?
1: Vabbè, è successo già.
0: Vabbè,
1: per
0: è successo,
1: chi,
0: è vero.
1: Nel senso, c'è molta tradizione, letteratura anche sacra in merito.
0: Ci
1: quindi
0: sono vari modi di fecondare.
1: Sì, la voce è sacra, ecco, quindi comunque, ecco, se tu fai scendere.
0: Ti senti già diverso, Pier Giorgio?
1: Diverso mi sento da un po'.
0: Esatto, fantastico.
1: Però lo sai che abbiamo portato a casa un ritocco?
0: Ah sì? Dove?
1: Sì, è qua, sul Ciao Radio Preferita. Ho appena ritoccato a 107.6.
0: E allora
1: questo è successo alle 15.06.
0: Quindi adesso ecco, questa è tipo la canzone che ad ogni abbonamento e ogni
1: esatto,
0: ritocco daremo, così faremo
1: a scuola di coito interrotto con la Graci.
0: No,
1: ma certo, con questa potenza fecondatrice è ovvio che cominci.
0: Aiuto,
1: a fare le tue,
0: inizio,
1: ecco,
0: a preoccuparmi anch'io, mi autofecondo. Vabbè, amici, siete pronti? Iniziamo a giocare? Che ne dici?
1: Sì, io direi.
0: Andiamo
1: sì,
0: con il primo intro misterioso che dovete indovinare allo 02 33 001 001. Vado?
1: Vai.
0: Vado.
1: Basta.
0: Basta? Va bene così?
1: Sì,
0: dici? Allora,
1: sì,
0: dai, aspettiamo quindi la vostra chiamata. Ovviamente chiunque vinca, chiunque si risponde esattamente, vince un CD pacco. Non l'avevo detto, ma è così. Ovvero un CD tratto da un pacco, che non vuol dire che è brutto per forza.
1: No.
0: Però l'abbiamo chiamato così.
1: Ma poi anche si potrebbe dire che noi invece che basta, ma è tantissimo.
0: Basta, okay,
1: basta.
0: Allora, basta.
1: Invece vedi che l'hanno già indovinato.
0: Ah sì, ma non vale. Dovete chiamare allo 02 33 001 001. Non valgono i messaggi.
1: No, i messaggi
0: Davide,
1: no.
0: Dai, Davide, chiama.
1: Dai, su. Su.
0: Basta. Ma come? Ma sai che mi va proprio di ascoltarla. Dai, indovinate.
1: Non chiamano? Non
0: no,
1: indovinano?
0: Dai, ripetiamo.
1: Ma come
0: il
1: può
0: numero
1: essere?
0: È impossibile. 02 33 001 001.
1: Basta.
0: Basta.
1: Okay, perché no, fra un po' inizia anche
0: a cantare. Vabbè, è impossibile, ragazzi, che non conosciate.
1: Vogliamo dare
0: canzone,
1: un indizio?
0: Ecco,
1: sentiamo.
0: Aspetta che io sono un disastro nelle telefonate. Pronto?
1: Oddio. Si vede.
0: Pronto? Sei tu?
1: Beh, in qualche modo è un tu.
0: È un tu e ho sbagliato. Scusa, ascoltatore, eccolo. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Eccolo.
1: Eccoti.
0: Ciao, chi sei?
1: Sei tu?
2: Sono Mauro.
0: Mauro? Bene, allora Mauro, prima domanda ovviamente è: hai indovinato di che canzone si tratta?
2: Beh, credo che sia Nothing Compares to You.
0: Di?
2: Oh.
0: Di?
2: Di Signor.
0: Esatto, esatto. Sentiamo. It's been seven hours and... Eh sì, direi di sì. Direi che hai indovinato, Mauro. Bravo, come hai fatto? Dai, era facile, no? Abbastanza
2: era
0: facile. Era facile. Allora, Mauro, come stai? Come sta andando la tua giornata oggi, ascoltando la radio?
2: Qui, io non sono a Milano, qui ha cominciato a piovere abbastanza.
0: Ah,
2: forte.
0: Caspita, mi sa che...
2: tocca anche a voi.
0: Mi sa che tocca anche a noi. Senti, Mauro, sei abbonato a Radio Popolare?
2: Abbonato, azionista, mattonato, tutto quello che
0: tutte.
2: Volete.
0: Le hai tutte.
2: Sono appena tornato dal viaggio nei Paesi Baschi con Agostoni, la Giarlanzani e tutta la mia.
0: Ah, wow, quindi sei proprio uno di noi, Mauro.
2: È così che si può dire.
0: Grazie.
1: Allora, Mauro, sai cosa? Siccome ti diamo anche il CD o il libro, insomma, ti rifiliamo il pacco, allora te ne rifiliamo anche un altro, cioè fai tu la pubblicità per un abbonamento a Radio Popolare. Porta a casa un abbonato.
2: Io devo improvvisare uno spot.
1: Ebbene, sarà mica la commedia dell'arte, dai.
2: Vai. No.
0: Vai, provaci, Mauro.
2: Se non ci fosse Radio Popolare, come passereste i pomeriggi?
0: Giusto, belle. Tra l'altro i pomeriggi andiamo in onda noi, quindi ancora meglio, Mauro. Grazie mille.
2: No, io devo dire che tutte le volte che c'è la campagna di abbonaggio riesco sempre di raddoppiare il mio abbonamento, perché quando sento quelli che si lamentano in maniera fastidiosa mi sale la carogna proprio.
0: Vabbè, e vediamo se il prossimo che si lamenta ti fa la salire ancora e magari dai a fare un po' così un ritocchino. Noi comunque, Mauro, ti ringraziamo tantissimo per il tuo sostegno. Grazie. E con te e tutti gli altri abbonati. Grazie, Mauro. Ciao
1: Mauro.
0: Ciao. Vabbè, dai, allora la prima è andata, sì. Però non finisce qua. Sapete che vorrei, io amo giocare. Sì. Dimmi.
1: No, è che qui ci hanno scritto anche un tot di persone.
0: Ah, sì?
1: Cioè,
0: chi
1: Davide, Mick, Marco, Carr, Maui, un altro Marco,
0: okay.
1: Uno che si chiama Scambio DVD. Non so, che però dice di essere Giuliano.
0: Ah, ok.
1: È uno scambista.
0: È uno scambista, beh. Oggi fecondiamo, scambiamo, facciamo
1: si sa che poi quando arrivo io tutto prende questo twist un po' porno, ecco, ok. Ma dico, tutti questi saranno abbonati secondo te, Lisa?
0: Appunto, ragazzi, a Scambio DVD, Marco, Maui, Marco 2, siete abbonati a Radio Popolare? Perché chiaramente questa è la domanda. Ok, allora rispondeteci, se non siete abbonati lo sapete che noi vorremmo iniziare a diciamo autoscriverci degli abbonamenti a nostro nome per bullarci poi con i capi, che insomma è sempre una cosa carina da fare.
1: Sì.
0: Allora, siete pronti? Canzone numero 2, andiamo completamente da un'altra parte, in un'altra epoca, e questo è l'audio misterioso.
1: Basta.
0: Facili, vero? Troppo facili. Sono troppo buona. Vero?
1: Basta.
0: Basta. 02-33-001-001, qual è la canzone misteriosa? Ancora a scrivere su SMS? No, dovete chiamare al telefono al numero 02-33-001-001.
1: Basta, perché già
0: ora inizio a ballare,
1: No, dicono è troppo facile, ecco.
0: Pronto,
3: oh,
0: eccolo, sei tu, sì, io sbaglio sempre il cursore, ma sei tu. Chi sei?
3: Ciao, sono Clara.
0: Clara.
3: Abbonata, fedelissima.
0: Anche tu, bene.
3: Amante della radio da 35 anni, quindi insomma.
0: Tanto, il giusto tempo.
3: Adatta.
0: Grazie, allora, grazie mille. Allora, dopo averci appunto fatto le presentazioni di rito, la domanda è, hai indovinato la canzone?
3: Sì, è Jailhouse Rock, ma non nella versione dei Blues Brothers, bensì nell'originale di Elvis Presley.
1: Direi perfetto.
0: Ma pure anche con la precisazione, brava.
3: Sì. Eh beh. Essendo i Blues Brothers il mio film preferito in assoluto, insomma, come dire, ci tenevo a sottolineare questa cosa.
0: Gran film, gran pezzo e gran pezzo originale del re in assoluto, appunto Elvis. Allora, Clara, giusto? È il tuo nome?
3: Sì.
0: Clara, allora, sì. Ovviamente noi siamo contenti che tu sia già abbonata, però anche come Pier Giorgio fai la stessa domanda magari a, sì, a Clara, uno spottino per i prossimi abbonati.
1: Dai, fai un po' l'imbonitrice per noi.
3: Allora, Mauro che mi ha preceduto già mi ha tolto un po' le parole di bocca, insomma, quando c'è chi si lamenta viene voglia di aumentare gli abbonamenti, però mi viene solo da dire, da chiedere che mondo sarebbe se non ci fosse Radio Popolare. Ecco, la butto lì.
0: È perfetto.
3: Sarebbe
0: perfetto.
3: Un mondo ben più triste, ben peggiore, io dico. Quindi.
0: E grazie a voi, Clara.
3: Sostenervi.
0: Grazie a voi, noi ci siamo.
1: Ha introdotto del romanticismo in questo studio. Io ed Elisa non abbiamo un cuore, però se lo avessimo ci commuoveremmo, perché è una cosa molto carina quella che hai detto.
0: Grazie Clara.
3: Bene.
0: Grazie Clara.
1: Un abbraccio.
3: Insostituibili.
0: Grazie Clara. Grazie. E quando vuoi vieni a prenderti, se vuoi venire stasera o domani, noi siamo qui dalle 19 per gli aperitivi, vieniti a prendere il tuo CD pacco che ti aspetta.
1: Sì, che ti rifiliamo.
3: Va bene.
0: Ciao Clara.
1: Grazie.
3: Bene, dai, grazie.
0: Ciao. A voi, a te, ciao.

0: Che rapporto hai con Elvis, Pier Giorgio?
1: Ma guarda, lo sogno.
0: Mi appare nei sogni.
1: Mi appare nei
0: anche
1: sogni.
0: A me, penso.
1: No, ho un ottimo rapporto con Elvis, soprattutto l'Elvis, quello un po' novelty, quello un po' crooner dell'ultimo periodo, perché si avvicina di più alla mia sensibilità sobria.
0: Certo. Con quei vestiti meravigliosi, luccicanti.
1: Sì.
0: Ah, che meraviglia. Bene, allora abbiamo tempo ancora, sì, stiamo andiamo avanti, abbiamo ancora tempo per un po' di quiz, e quindi a voi adesso l'onere e l'onore di indovinare. Questa è un po' più, siamo un po' più ai giorni, una ventina d'anni fa, però insomma.
1: Basta.
0: Aspetta, dai un secondo.
1: Ma basta. Vedi che stanno
0: pronto?
1: Chiamando?
0: Pronto? Chi è?
2: Basta Roberto.
0: Roberto, ma hai indovinato tu?
2: Sono appena collegato.
0: E allora se non hai indovinato, questo è il quiz. Non stai indovinando? No.
2: Sì, ma non mettermi giù se non ho indovinato. Ascolta.
0: E per forza, stiamo facendo un quiz, Roberto. Chiama più tardi che c'è anche il tuo amico fedele Davide. Dai. A tra poco, Roberto. Ah, basta, dovevo interrompere l'ascolto.
1: Sì, l'hai mandata tutta.
0: Mi sono sbagliata. No, dai, rimando solo l'intro.
1: Basta.
0: Dai, basta. Ci siete, 02 33 001 001 per appunto indovinare l'intro di questo brano famosissimo di una band che non esiste più. Ah, mannaggia.
1: Sì. Che rapporto avevi con questa band?
0: Ma neutro. Mi piacevano sicuramente, però non è che era la mia band preferita.
1: Era bello sto pezzo.
0: Era bello. Pronto? Chi è?
3: Io?
0: Sì, sei tu.
3: Chi
0: sei? Ciao, chi sei?
3: Sono Eleonora.
0: Eleonora, che piacere sentirti. Allora, Eleonora, hai chiamato ovviamente, immagino, per rispondere al quiz?
3: Sì.
0: Ok.
3: Allora, si tratta di Bittersweet Symphony dei Verve.
0: Yes.
1: Benissimo.
0: Verve. Brava, che bella, che ti piaceva sto pezzo.
3: Sì, sono i miei anni, diciamo.
0: Sì, quindi siamo insomma nei primi 2000.
3: Subito.
0: È vero,
3: esatto.
0: È vero. Quindi anche tu sei Gen X o Millennial?
3: Io non conosco questa nomenclatura.
0: Ok, vabbè.
3: Sono un po' vecchia.
0: Un po' vecchia, un po' giovane come me. Sì.
3: Non lo so, non so mai cosa. No, millennials non. Cioè,
0: no,
3: sono
0: dai.
3: Degli anni 80. Sono
0: allora sì, allora sì, sei millennial. Ora lo sai.
3: Millennial.
0: Ora sai bene, che sei millennial, Eleonora.
3: Bene, bene.
1: Ma sei una millennial abbonata? Una millennial abbonanda?
0: Abbonatissima.
1: Ok, sì. Quindi anche per te c'è il momento imbonimento. Imbonisci qualcuno?
3: Imbonisco facendo leva sul senso di colpa.
0: Ecco.
3: Ma bisogna contribuire.
1: Un vecchio trucco.
0: Dai, vai, lasciati andare.
3: No, questo dico, non scoccate, coraggio.
0: Coraggio. Coraggio mi sembra un bel
3: coraggio,
0: messaggio.
3: Sì. Ecco.
0: Coraggio, è vero. Grazie Eleonora.
3: Prego.
0: Che abbiano coraggio i colleghi ascoltatori che
3: certo.
0: Stanno ascoltando.
1: E hai vinto un pacco.
0: Hai vinto un pacco, quindi quando vuoi siamo qua, vieniti pure a prendere il tuo CD pacco.
3: Okay,
0: è una sorpresa. È una sorpresa, okay. lo conoscerai quando lo prenderai, lo ritirerai.
3: Bene, grazie mille.
0: Grazie a te, ciao Eleonora.
3: Ciao. Ciao.

0: Grazie Leonora, grazie del tuo messaggio. Siamo qui, campagna abbonamenti 2026 per Giorgio Pardo.
1: Elisa Graci, noi quiz. Diciamo, e poi è il quiz. E ci sono anche le persone che, quando abbiamo chiesto siete abbonati, hanno detto abbonato? Sì, assolutamente, ed era Mick. Davide è abbonato. Però questi altri, Marco Carr, l'altro Marco.
0: Siete abbonati?
1: Siete abbonati?
0: Se non lo
1: siete. Carlo, che conti le chiamate di Roberto, sei abbonato? Rino, che dici delle cose su Roberto, sei abbonato? Ecco, questo, che chiedetevelo.
0: Esatto. Ecco. Fatevi delle domande.
1: Fatevi delle domande.
0: E dateci delle risposte qui, appunto, al 331-362-1403, oppure soprattutto al telefono, dove adesso.
1: Ecco, questo. Chiedetevelo.
0: Esatto. Ecco. Fatevi delle domande.
1: Fatevi delle domande.
0: E dateci delle risposte qui, appunto, al 331-362-1403, oppure soprattutto al telefono, dove adesso chi il primo è facile.

0: Basta, Eli, basta. Che bella questa, ma possiamo ascoltarla tutta? No, prima la devono indovinare.
1: Sai che Carole Kaye, che è uno sì. dei ha fatto la cover, uh-huh. una cover assolutamente trash, trashissima.
0: Di questa?
1: Magari, sì, di
0: dai,
1: questa.
0: Magari la cerco.
1: Basta. No,
0: basta, basta. Dai, però chiamate, se no qui...
1: Se no qua la passiamo tutta.
0: Pronto? Pronto?
2: Io ci sono.
0: Ecco, chi sei?
2: Eccoci, ciao Daniela.
0: Ciao Daniela. Allora Daniela, hai indovinato il pezzo misterioso?
2: Vabbè, questo sono lì. Careless Whisper.
1: Ok, perfetto.
0: Ti va se ascoltiamo 10 secondi e poi torni con noi?
2: Certo.
0: Dai, resta lì. No, perché questa è un pochino. Dobbiamo ascoltare.
1: Sì,
0: soprattutto
1: dai.
0: Adesso quando inizia a cantare. Che uomo, che voce.
1: Eh sì.
0: Vero. Ma guarda. Allora, io ovviamente con questa emozione mi sono dimenticata il tuo nome, ascoltatrice.
2: Daniela.
0: Daniela, no, perché io tutte le volte che ascolto questa canzone qualcosa mi scuote.
1: Sì.
0: Daniela, come stai?
2: Bene.
0: Stai bene. Daniela, dai, lo sai che cosa stiamo per chiederti, giusto?
2: Se sono abbonata.
0: Ecco.
2: Devo dire che sì, l'ho fatto alla scorsa campagna abbonamento, insomma, poco tempo fa.
0: Mm.
2: Dopo tantissimi anni e lo spot è questo, davvero ci si sente meglio.
0: Vedi la sensazione di essere abbonata, vero?
2: di essere a posto perché non tutti i giorni la radio in più momenti, questo senso di appartenenza, di riconoscersi, l'abbonamento è il coronamento e dire ok, va bene, sono a posto e va bene così e finanzio una cosa che mi fa stare bene e quindi ha da fare.
0: Ma meglio di così come potevamo raccontarlo?
1: No, è bellissimo.
0: Davvero, ci piace molto perché anche la nostra direttrice appunto ci parlava proprio della sensazione di chi si abbona e di questa sensazione piacevole davvero di essere far parte di questo progetto e di questa famiglia. Quindi ovviamente Daniela noi ti ringraziamo e speriamo magari che tu riesca a convincere anche qualcun altro, visto che te stai così meglio. Magari.
2: Io ci ho messo tanto tempo, faccio tanti anni.
0: Vabbè, però alla fine, per fortuna, anche tu sei fai parte insomma, della nostra grande famiglia, quindi magari qualcun altro sarete ancora più in tanti, più numerosi.
1: Che ne dici?
0: Dai, Daniela, grazie.
1: Dice, è un po' emozionata.
0: Daniela, ma sarà
2: un
0: la canzone.
2: Sì, un po' sì.
0: Sarà la canzone. Ma la canzone, sì.
1: È la canzone, sì.
2: Però, vabbè, quel sassofono lì, basta, il mio, tipo seconda media.
0: Esatto, è vero? Che meraviglia. Dai,
1: sì.
0: Ce la lasciamo fino al GR. Grazie, Daniela. Alla prossima,
1: alla
0: ciao.
1: Prossima.
0: Popolare Network e poi ci ritroviamo qui con la campagna.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le notizie delle 15:30. In Ucraina le autorità dicono che è salito a 7, tra

0: Qui una bambina di 12 anni, il numero di vittime accertate per l'attacco della scorsa notte su Kiev. Zelensky ha anche denunciato che droni russi hanno colpito due volte un mezzo dell'ONU in un'altra zona, quella meridionale di Kherson. Stamattina dal paese è arrivata anche notizia dell'arresto dell'ex capo ufficio del presidente, Andriy Yermak, accusato di corruzione.
1: Sta per concludersi la prima giornata del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Durante la cena di gala tra le due delegazioni, il presidente statunitense ha definito i colloqui con l'omologo cinese estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. Dal canto suo, il presidente cinese ha invece affermato che il progresso del suo paese è compatibile con l'ideologia Make America Great Again, MAGA, ribadendo che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Sono gli accordi commerciali a essere stati al centro della visita. Oggi c'è stato l'incontro tra il primo ministro cinese, il ministro del commercio e i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump a Pechino. Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi, anche la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, i due leader avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e l'Iran debba restare senza il nucleare. Pechino ha anche avvertito Washington su Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
0: Alcune navi della Global Sumud Flotilla sono ripartite dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio della ripresa della missione era stato dato ieri e dovrebbe portare in tutto 54 barche a cercare di raggiungere la striscia con a bordo circa 500 persone. Praticamente certo un nuovo intervento dell'esercito israeliano per fermare l'operazione dopo il blocco dello scorso autunno e il sequestro di una ventina di navi avvenuto 2 settimane fa.
1: Nel Regno Unito il ministro della Sanità, Wes Streeting, si è dimesso per candidarsi a sostituire il capo del suo partito, quello laburista, e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Streeting è il primo a sfidare apertamente il primo ministro per provare a prendere il suo posto.
0: Mario Draghi ha tenuto un discorso ricevendo un premio ad Aquisgrana in Germania, ha delineato la sua idea di Europa. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex capo della BCE, che ha parlato esplicitamente degli Stati Uniti. Il partner da cui dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile e l'Europa ha bisogno di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque, ha aggiunto Draghi.
1: Il Papa è stato all'Università La Sapienza di Roma e ha parlato della crescita della spesa militare. Nell'ultimo anno, nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme, ha detto il Pontefice. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui non importa nulla del bene comune. Leone XIV ha parlato anche di disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie, citando in particolare il loro utilizzo in Ucraina, Palestina, Libano e Iran.
0: In provincia di Palermo, sulla costa di Isola delle Femmine, davanti a diversi stabilimenti balneari, sono state trovate delle bottigliette con dentro della benzina e fogli di carta con scritto sopra 5.000. Nelle scorse settimane, richieste di pizzo simili erano arrivate all'attività commerciale di un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: E non passa neanche un giorno, anche in campagna abbonamenti, che Pier Giorgio Pardo non ci porta delle perle. Tipo questa. Quando abbiamo ascoltato prima Careless Whisper, bentornati ascoltatori e ascoltatrici, alla campagna abbonamenti con Pier Giorgio Pardo e Lisa Gracci, che sono io, in attesa di partorire un terzo elemento.
1: Sì, esatto. Il pardolo arriva.
0: Il pardolo arriverà. E abbiamo ascoltato appunto Careless Whisper di George Michael, uno dei nostri indovinelli di oggi, e Pardo subito ha pensato a questa versione.
1: Sì, perché questa cover super queer, ovviamente, anche un po' tutta sudamericana, ma in quel modo sudamericano come lo è Bad Bunny, capito?
0: Esatto.
1: Terzo mondista, cioè lei è Karol G, che a un certo punto dice: questo è un paese dove non faremo arrivare la NASA, cioè è così, no?
0: Eh sì.
1: E io adoro questo suo modo di essere glocal.
0: Karol G, Karol la G. K, se volete, la canzone Quando me muera te olvido, la cover in qualche modo, appunto una revisitazione di Careless Whisper di George Michael, che ha fatto vincere a Daniela il CD pacco.
1: Sì.
0: Allora, siamo qui ovviamente a parlarvi di abbonamento, a chiedervi di abbonarvi a Radio Popolare, giocando un po', nel nostro spazio si gioca e ci divertiamo,
1: e
0: cerchiamo
1: ci divertiamo.
0: Di alleggerire un po', no? queste giornate a volte un po' pesanti, e noi, insomma, il nostro compito oggi...
1: Beh. Più leggeri di una maratona mentana siamo,
0: è
1: dai.
0: Vero, è vero. E quindi, se volete giocare con noi, noi siamo già pronti ad un altro quiz.
1: Ad un altro quiz. Volevo
0: quiz
1: però dire
0: che
1: nel frattempo è arrivata una tessera di Matteo.
0: Matteo, tra l'altro, è arrivata in modo così speciale, nel modo più speciale possibile.
1: E dice: ciao a tutti. Elisa e Pier Giorgio, vi ascolto quasi tutti i giorni a volume con Dario. La vostra trasmissione credo sia la mia preferita.
0: Grazie,
1: vedi?
0: Grazie.
1: Ecco, c'è Elisa che sta intanto lievitando, giugiolando. Sono un ascoltatore di Radio Popolare da un annetto e mi sono abbonato durante l'ultima campagna per i 50 anni di Radio Pop a 120. In questi giorni ho ascoltato che molte persone non possono abbonarsi per questioni economiche. Vorrei inviare una tessera sospesa da 20. Non è tanto, però non è tantissimo, però è qualcosa. Io lo trovo bellissimo,
0: sì,
1: questo,
0: anch'io.
1: Lo trovo una cosa bellissima, potete farlo. Vorrei anche dire che anche se per esempio sono un collaboratore di Radio Popolare, io sono abbonato, quindi il mio abbonamento vale per qualcuno che
0: non può farlo.
1: Che non può farlo, sì.
0: E questa della tessera sospesa, esatto, della tessera sospesa, dell'abbonamento sospeso, veramente vi fa onore, quindi questa è un'altra possibilità ovviamente che avete, se potete permettervelo, non volete magari fare il doppio abbonamento, uno sospeso aperto per qualcun altro appunto che non può farlo. Quindi grazie ancora a Matteo di tutto, delle tue parole e della sottoscrizione, della tessera sospesa che hai regalato a uno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici. Allora, siete pronti? Perché qui scalpita il computer che vuole farvi ascoltare questo intro famosissimo.
1: Alt, fermi tutti, fermi tutti. Appena uscita dal gruppo Scrocco People, abbonamento a 108. Cristina, più uno.
0: Grande Cristina. Cristina, che bello, appena uscita dal gruppo Scrocco People. E quindi ti fa onore. Vedi, come ci si sente, Cristina? Di la verità.
1: Ti senti
0: super bene, Cristina, adesso.
1: Dillo ai tuoi analisti, siamo qui come...
0: Altro che terapia, altro che goccine. Dovete,
1: esatto.
0: Dovete abbonarvi a Radio Popolare per stare bene.
1: Risparmiate, ragazzi.
0: È vero, beh, 90 euro all'anno decisamente risparmiate.
1: Beh sì, prima dicevano questa cosa che con l'abbonamento tutti ci compri una goleador. Cioè nel senso che
0: al
1: la gole al giorno, perché la goleador...
0: Però fa male una goleador al giorno.
1: Invece l'abbonamento...
0: No.
1: Si diceva Radio Popolare fa male, però era un modo ironico. Mentre
0: certo.
1: La goleador, adesso non vorrei che quelli della goleador si pare l'asso.
0: No, io no, io le mangio, figurati. Poi ancora un ragazzo... adolescente, le bustine di goleador sono...
1: non mancano mai, se studi ti do la goleador.
0: Grazie mille Cristina, ovviamente segniamo il tuo come un abbonamento fatto nella nostra trasmissione, e allora ti dedichiamo l'intro di questa, che se volete indovinate allo 02 33 001 001.
1: Vediamo. Basta.
0: Basta, è vero, bravo. Meno male ci sei tu che mi dai gli stop, perché sennò io...
1: Basta, è veramente...
0: Troppo è troppo facile.
1: No,
0: no,
1: è solo scandaloso che tu... Basta.
0: Basta. Vabbè, ok, non mi fate più premere questi pulsanti e chiamate allo 02 33 001 001. Beh, lo rifaccio? Rimetto?
1: Sì, rimetti un attimo.
0: Basta.
1: Basta.
0: Basta, Lisa, basta. Basta. Me lo dico da sola. Dai, ragazzi, è facilissimo. Qui siamo pieni anni 90, pieno virgulto di questa band California. Bah, non posso dire altro. Dico troppe cose, aiuto troppo. Non è
1: vabbè, ma questo è nel tuo stile, perché sei brava, bella, reggo, con gli occhi azzurri.
0: Come si dice
1: in Toscana? Il cerulio fa consenso. Come si dice in Toscana?
0: Non reggo il semolino. Come si dice qua? C'è cioè, una persona che non riesce a tenersi dei segreti o che aiuta troppo, così è.
1: Non regge il semolino.
0: Chissà perché poi si dice una roba così. Dai, raga.
1: Stop.
0: Basta, ok. 02 33 001 001. Giovanni, ragazzi, che state scrivendo i messaggi, no, dovete chiamare, se no non vale, allo 02 33 001 001. L'unico modo per partecipare a questo nostro quiz e ovviamente vincere il CD pacco. Vabbè, fatemelo rimettere un'altra volta.
1: Basta.
0: Allora, posso dire che questa chitarrina l'ha fatta uno che si chiama John, giusto?
1: Basta. Beh,
0: basta. No, non ci posso credere che nessuno indovina. È impossibile. Vero? No, è impossibile. Che sì, ma indovinate. Oh, aspetta.
1: No, aspetta. Guarda, sai che
0: pronto,
1: Joshua.
0: Ci siamo. Pronto.
2: Pronto?
0: Ecco, ciao, chi sei?
2: Ciao, mi senti? Sento malissimo.
0: No, io ti sento abbastanza bene, dai.
2: Ah, ok, sono Laura, però sono i Red Hot Chili Peppers, però non mi ricordo il nome del brano.
0: Ah, aspetta, vediamo se lo ricorda la tua collega o il tuo collega. Okay. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Ciao, sono Giulio.
0: Giulio, tu ti ricordi...
3: Chili Peppers, Californication.
0: No! La canzone non è Californication. No. Attenzione,
3: no,
0: ragazzi.
1: Stop. Sei
0: Peppers.
1: Abbonato.
0: Siete abbonati, ragazzi. Prima
3: sì.
0: Tutti e due.
2: Sì,
0: bravi,
2: vabbè,
0: bravi.
2: Lasciamo indovinare qualcun altro.
0: Dai, lasciate indovinare qualcun altro, ma il gruppo ci siamo, grazie a voi.
2: Ciao.
0: Il gruppo ci siamo.
1: Sì, il gruppo sì.
0: Ma la canzone.
1: Basta.
0: Aspetta. Pronto? Pronto? Eccolo.
2: Però sono ancora Eleonora Azzurri.
0: Ah, ciao.
2: Eleonora, scusa.
0: Ciao Eleonora.
1: E beh, hai voluto dire anche il cognome.
2: No, ve lo dico.
0: No, aspetta, pronto, c'è anche qualcun altro?
2: Dai, allora me ne vado.
0: Si è già indovinato in effetti.
1: Così.
2: Infatti, è solo che nessuno lo diceva.
0: Hai ragione, sei venuto. Pronto, chi c'è di là? C'è qualcun altro?
4: Ciao, sono io?
0: Sì, sei tu.
1: Ciao.
0: Come ti
1: dove
0: chiami?
1: Dove sei? In un asilo nido?
4: Ciao, sono in macchina.
0: No, no, abbastanza bene, dai. Dai, dacci questa gioia. Hanno indovinato tutti la band, ma nessuno la canzone.
4: Si chiama Under the Bridge.
0: Oh.
4: È nel disco Blood Sugar Sex.
0: Bravo.
1: È bravissimo.
4: Il chitarrista in realtà era un altro. Era
0: Navarro. Non era John. Non era John Frusciante.
4: No, era l'anno che
1: quando se n'era andato.
0: Io pensavo fosse quello ancora dopo che è arrivato Navarro, ma insomma.
4: E quello dopo mi sa che è Californication,
0: No, mi sa che ce n'è un altro nel mezzo.
1: Anche secondo me.
0: Però vabbè, comunque... non hai indovinato. Hai indovinato.
1: Volevamo dirti un'altra cosa. Tu stavi passando sotto un ponte per caso. Come ti è venuto in mente che sei lì in macchina?
4: E mi stavo ascoltando e mi sembra incredibile che nessuno...
0: Vero?
1: No, e ti sei indignato.
0: Ti sei indignato.
1: Tu sei abbonato?
4: Sì,
0: indignato e abbonato.
1: Indignato, abbonato, mattonato sotto un ponte.
4: Non,
1: va bene.
4: Non mattonato.
0: Non mattonato, però senti, il tuo abbonamento è a 90 euro all'anno, immagino, il classico abbonamento.
4: Sì, sì.
0: Magari puoi pensare a un ritocchino? Che ne dici?
4: Mi sa che mi tocca.
0: Ti tocca?
1: Ti tocca.
0: Dai.
1: E senti, c'è qualcuno, qualcuna o qualcuno innamorato di te al punto da farsi convincere ad abbonarsi? Che dici, guarda, se ti abboni ti amerò di più, ricambierò di più?
4: In effetti ne abbiamo uno in due, io e la mia compagna, quindi stiamo parlando.
0: Quindi magari ne potreste fare due, dai, ma che ne dici? Ti regaliamo due CD pacco, non uno. Ci pensi?
4: Dai, dai.
0: Lo fai?
4: Penso che lo farò.
0: Bene, dai, allora ti dedico la canzone che solo tu hai indovinato, solo tu al telefono, perché poi hanno mandato tanti messaggi.
1: E poi ti dedica anche Solo tu dei Mattia Bazzani, che sarà di tuo gusto.
0: Grazie mille, grazie ancora del tuo sostegno, del vostro sostegno. Ciao,
4: ciao,
0: ciao, ciao.

0: Ci stanno scrivendo in tanti, cara Elisa.
1: Bravi.
0: Bravi.
1: Ma
0: perché?
1: Che
0: perché ci sono intervenuti in nostra difesa.
1: ma sì, dai, diciamolo che questa chitarrina
0: è frusciante. Assolutamente è frusciante. Dave dice è frusciante.
1: È frusciante.
0: Sento proprio il fruscio delle loro penne di indignazione.
1: Esatto, ma ho un intro per te. Bambino, il nostro figlio è arrivato
0: il pardalo.
2: Sono il vostro bambino in crisi adolescenziale.
0: Assolutamente.
1: Ma noi ti accontentiamo subito.
2: Però devi mettere dall'inizio. Te ne prego, sentite il testo.
1: Va bene.
2: Vai.
1: Eccolo.
2: Maestro Pardo, poi vorrei un giudizio, eh?
0: Va bene, va
2: testo
0: bene. Va bene, Pardolo.
2: Pardolo. Dirt on my Reeboks from staying up all night. Spent my last 10 pounds on this pack of Marlboro Lights. I phoned up Stevie, I said.

0: while Davey's at the bookies and his mates call him delusional.
1: Cosa ci hai portato, Pardolo? Facchini Pardolo.
2: A proposito di una radio popolare,
1: a proposito di noi,
2: abbonamento, sostenere questo posto, perché dovrei tirar fuori i 90 euro l'anno? Dove cazzo le sentite,
1: esatto,
2: queste robe, se non le sentite da noi?
1: È vero.
3: Non fa una piega. Cioè, perché bisogna essere veramente indipendenti per scovare certe perle.
1: Ma poi guarda, voi due che mi scovate ste cover così, che in effetti sono assolutamente sconosciute e nessuno conosce, è una proprio delle motivazioni per abbonarsi a questa radio. Noi con la nostra libertà di farvi ascoltare anche questo. Che bella, tra l'altro.
3: È bella, sì.
1: E poi non avevo mai associato questo riff, ovviamente, che poi viene già da lontano,
2: certo,
1: e ha un pezzo rap. Bello.
2: No, è bravo perché fa il crescendo, e questo è un bilinguismo, fa un crescendo del rap e del testo e del modo di interpretare in parallelo con gli archi del brano.
3: Ma cosa fai ancora a scrivere? Sei Lilli Gruber.
1: Lui scrive, c'è il grafoma.
3: Fa così, fa come Italo Bocchino quando deve rispondere alle domande di Gruber.
1: Quello non sarei proprio felicissima. E infatti partono dei gesti.
2: Sto facendo dei cubi
1: dentro a dei cerchi. Questa cosa qua andrebbe analizzata.
2: Si chiama neurodivergenza.
1: Ragazzi, ci sono degli psichiatri.
2: Ragazzi, quanti...
1: cosa vuol dire quando uno fa un cerchio dentro un cubo?
3: Ecco.
1: Allora. Vabbè, appena nato, devo dire, già ridotto.
2: Ma quindi sono
1: il nostro figlio.
2: Interpreto il vostro figlio, va bene.
3: Sì. Dai, ci siamo messi qua in due per fare te.
2: Va bene.
3: Oh, non è poco.
2: Va bene.
1: Allora, senti, Davide, stiamo facendo dei giochini, ti va?
2: Così, sì, oggi, certo, perché oggi il pargolo va giocato.
1: Il pargolo va giocato, stiamo facendo indovinare degli intro famosi.
2: Va bene.
1: Ci chiamano, noi li ingaggiamo.
2: Allora, io tendenzialmente farei il figlio preadolescente / adolescente.
1: Dai, cioè, già non ce n'ho uno.
2: Il peggio di tutti e due gli ambiti, va bene? Va bene?
1: Mi preparo psicologicamente. Okay.
3: Io intanto lo filmo, perché poi voglio mettere una stories con lui che scrive, mentre, cioè, perché veramente mi ipnotizza.
1: Allora, lui ha appena fatto 40 cerchi all'interno di un quadrato, non voglio dire altro. Vi faccio solo ascoltare il prossimo intro, che secondo me sta pure bene con questa scena che stiamo vedendo del nostro Davide Facchini.
2: Va bene, vai.
1: 02 33 001 001.
3: Basta.
1: Dai, un altro pochino. No, un altro pochino. Secondo me un altro po'. Tu ce l'hai, Davide?
2: Avrei detto gli ero.
1: No, è più facile.
2: E allora sono i massi.
1: Basta.
2: Vabbè.
1: Questa qua.
2: Ma grazie al cazzo.
1: Vabbè, c'era un mega intro.
2: C'era l'intro. Basta.
1: Basta.
2: Basta, sono i Chumba Wamba.
1: Ma non lo devi dire. Pronto?
3: Ed è subito casino. Hai indovinato?
1: Pronto.
3: E come fa? Come da Marzullo, dopo Bocchino Marzullo. Cioè, praticamente lui fa le domande e si risponde da solo.
1: Sono così il gioco. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, dici.
3: Dici chi
1: il tuo
3: sei.
1: Tuo nome.
2: Nome.
1: Ehi,
4: Carlo.
2: Carlo, sei abbonato?
4: Sì, cioè lo è la mia compagna, diciamo che ce l'abbiamo assieme.
1: Tu? No.
4: Io no, ma
2: non ce la fai a farne una anche tu?
4: L'abbiamo fatto insieme, dai, proverò, ma volevo
1: ma
4: dire...
1: Ma ti ritocco?
2: Ma tu lo sai che cioè, i rapporti all'interno, è bene anche che ognuno abbia i propri spazi.
4: Hai ragionissimo.
2: Che prenda anche le proprie responsabilità, ovviamente, no? Che però abbia i propri spazi, cioè, tu sai quello che Galimberti chiama il mistero.
1: Mamma mia,
2: cioè, all'interno della coppia non è che tu devi sapere tutto di lei e lei deve sapere tutto di te.
3: Sì, che poi state lì a letto, vi mettete le mascherine, le bende.
2: Deve esserci qualche cosa che è solo tuo, Ok, e allora tra delle tante cose che puoi avere solo te e che non condividi con la compagna, tra le più lecite, le più morali, c'è proprio l'abbonamento a Radio Popolare, sì, che tutto sommato sono 8 euro cacati al mese, una roba del genere, 2 euro la settimana. Aspa.
3: Una goleador al giorno.
2: Quella roba lì, però contrariamente alla goleador non ti fa salire la pressione.
4: Per dai, cui, così, ti ha convinto? Va bene perché... No, mi fa sentire in colpa più che altro.
2: Ti faccio sentire in colpa e anche
4: pesante.
2: È anche preoccupato per il rapporto con la tua compagna che si sta oggettivamente sfilacciando.
3: Sì, no, perché poi tra l'altro lei
4: ha detto che è al lavoro, così non mi ascolta, altrimenti mi avrebbe.
3: Ma glielo diciamo noi, non ti preoccupare. Noi non siamo delle belle persone, perché? Quindi no. La informeremo del fatto che tu, sensibilizzato ai vostri problemi di coppia, non hai fatto una piega, non hai fatto un ritocco, non hai fatto un abbonamento.
2: Fai un abbonamento. Com'è che fai Marco, hai detto?
4: No, Carlo.
2: Però Carlo. C'era andato vicino. comunque, io farei un abbonamento così. Tendenzialmente farei una, se puoi.
1: Cioè, metti le mani avanti.
2: Dal punto di vista economico, se puoi, io farei un abbonamento, farei un sostegno a questa radio. Alcune robe ti piacciono, altre no, un po' come della tua compagna. Però rispetto alla tua compagna saremo sempre con te. Non invece con lei non puoi dire questa cosa per sempre.
3: Ma stare... dai, che sfiga.
4: Io sono proprio cresciuto con Radio Popolare fammi finire che è importante, con Pacianca quando lo faceva la
2: certo.
4: E Elisa, c'era una scena fortissima a Milano,
2: fantastica,
4: ai tempi facevo il fotografo,
2: bello.
1: Carlo, ricordarci... allora ci saremo incrociati in alcune situazioni.
2: Carlo, vuoi ricordarci un live in particolare, un paio di quel periodo lì?
4: Quello che ho più a cuore sono stati a Corbetta, pensa, in provincia di Milano, i Silver Jews.
1: Ah, wow.
4: Herman si è purtroppo...
1: Bello. Si è morto, sì, purtroppo è scomparso.
4: Quella sera pioveva, volevano annullare il concerto, loro hanno detto che avrebbero suonato comunque in acustico, ma poi ha smesso di piovere e hanno fatto un concerto magnifico.
1: Beh, uno dei pochi credo aver visto i Silver Jews qui in Italia, quindi Carlo, ancora più onore.
2: Grande,
1: a te.
2: Carlo,
1: dai, pensaci, intanto no, però non ci ha detto la canzone.
2: Allora Carlo, ascolta, dai, fai questo abbonamento.
4: Non erano Chuabamba.
1: Esatto, Chambawamba.
2: Allora facciamo così, cioè, se fai l'abbonamento potrei chiamare in onda a storpiare i nomi di tutti i gruppi come hai fatto adesso con i Chambawamba. Ne hai facoltà, chiami e dici ci sono i Pearl Jam, ci sono.
3: Okay. Facciamo
1: Carlo,
3: per te
1: Carlo.
2: Ci sono
1: quanta
2: i Nirvana, ci sono e fai tutta quella roba lì, va bene Carlo, dai
1: su, contiamo su almeno su un ritocchino.
2: No, perché il ritocco lo fa con l'amorosa.
1: Ah, ok, questo da solo.
2: Invece stiamo dicendo che la coppia ha bisogno ognuno i propri spazi.
3: Tu non hai capito che ti stiamo dando un futuro. No, davvero, Davide non è una persona che di solito... Non è uno qualunque. No, cioè lui consigli di solito li dà per delle giuste cause. Allora, praticamente lui sta dicendo che tu e la tua compagna avrete un futuro perché ciascuno di voi avrà il suo abbonamento. E ancora un altro futuro perché un anno ritoccherai tu e un anno lei. E poi un anno tu e poi un anno lei. E via dicendo, capito?
2: Ma poi vuoi mettere...
3: Vale per tutte le coppie all'ascolto di qualunque sessualità.
2: Certo. Carlo, per cui ti aspettiamo, ok? Basta perché...
4: Sei proprio i più convincenti.
1: Vero.
4: Siete un trio spettacolare.
1: Grande.
3: Lo giuro sui Pink Fluo.
1: Grazie.
4: Fumo anche tantissimo Pardo.
3: Grazie.
1: Apposta con noi la dovevi fare.
4: Tutto spantatorato.
1: Lo dovevi fare con noi, sta abbonamento. Era destino.
2: Mandaci sto screenshot.
1: Carlo, grazie.
2: Dai, mandalo. Mandaci sto
4: screenshot. Al 90%, dai.
1: Al 90%.
2: E allora seguo ancora due minuti.
1: Abbiamo la pubblicità.
2: Cosa ti manca? Vuoi saperlo una roba? Tu immaginati sta radio senza il 60% delle cose che vanno in onda. Cioè, sta radio c'è, però al 40%. Cazzo ne so, tu a te cos'è che ti piace?
4: Ma la rassegna stampa la mattina.
2: Minchia, ma va che sfiga, Carlo, ma sai che sei proprio sfigato? Perché la rassegna stampa era proprio nel 60% che non c'è. Ma va che sfiga. Allora, rimane la sacca del diavolo nel 40% che c'è, nel 60% non c'è più la rassegna stampa. E questo perché? Perché la gente che potrebbe abbonarsi non si abbona.
3: Esatto. E i rapporti di coppia che potrebbero essere salvati?
2: Non cioè, pensa.
3: Cosa hai detto?
2: Cos'è che c'è?
4: La coppia del diavolo non piace.
2: Ah, vedi che sfiga che hai, che
3: rimane. È vero, quella rimane.
2: Quella rimane.
4: Il 40% che c'è. Cioè, non mi piace quel tipo di musica, però è condotta molto bene.
1: Ma beh, da almeno qualcosa si salva.
3: Verrà condotta dal 60% rimanente, cioè rimangono, cioè Giancarlo sceglie i pezzi da casa e il rimanente 60 li conduce.
2: Sai cosa facciamo? Adesso faremo un test da una settimana, entro al GR, prendo il cronometro e più o meno al 60% entro e dico basta.
3: Ecco, esatto.
2: Basta, finito. Se voi non fate l'abbonamento, il GR è finito qui.
1: A che percentuale siamo, Carlo? Aumentata un po'.
2: Siamo 98.
4: Ancora il 5% aggiungiamo,
1: 95, raga, secondo me ci mancano solo il 5%.
2: Allora fai così, vieni a trovarci in questi giorni all'aperitivo, oggi o domani ormai.
4: No, perché no. Sono impegnato.
2: Va bene.
3: Ecco, e sai perché
2: allora,
3: non vieni a trovarci?
4: Aggiungo questa chicca, vi avevo beccato al Dietune quando Lisa metteva i dischi e Facchinetti ballava.
2: Sì, ho limonato a caso quella sera lì con svariate persone.
1: Sì.
2: Di svariate sessualità. Sì, bella quella sera.
3: Perché Facco è così, cioè quando
2: me la ricordo bene. Allora facciamo così.
3: Quando beve ti limona.
2: Allora facciamo così, Carlo.
1: Abbiamo la pubblicità, muoviti.
2: Sei pronto? Sei pronto?
4: Vai.
2: Il 4 luglio, evento unico, gratuito. Sì. A Milano torna la Silent Disco dei DJ di Radio Popolare.
4: Wow.
1: E ci siamo anche noi.
2: E ci siamo anche noi tre.
3: Sì.
1: Quindi ti invitiamo.
2: Taboni?
1: Ancora non lo possiamo dire.
2: Taboni?
1: Però sei invitatissimo.
2: In città.
1: 97%.
2: Allora facciamo così. Abbonati e quando vieni alla Silent Disco ci beviamo una roba insieme.
1: Dai Carlo.
2: Va bene? Andata.
1: Boys will be like. Ciao Carlo,
2: ciao,
1: grazie.
2: Carlo. Manda lo screenshot.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.

0: Carlo, se... abbiamo finalmente il nostro abbonamento. Grazie al potere e al convincimento del nostro dottore Pargolo, Davide Facchini. Dottor Pargolo ti chiamerò. Allora siamo qui, campagna abbonamenti Davide Facchini, Pier Giorgio Pardo, la sottoscritta Elisa Graci, per così giocare un po' insieme e chiacchierare con voi, convincervi ad essere parte di questa grande famiglia, quella di Radio Popolare, che aspetta nuovi abbonati, aspetta proprio te, lo so, ascoltatrice, ascoltatore, che forse potrai indovinare il nostro prossimo piccolo brano. Dai, che abbiamo preparato per voi. Facile, facile, facile, vado, ditemi voi quando
1: 4
0: oh scusami,
2: prego, non c'è problema,
0: scusami Davide, ti avevo agevolato il microfono,
2: capita anche adesso, perché questo qua non si vede.
0: Ah, è vero,
2: hai capito, quindi pensi che questo sia il tema di questi giorni.
0: Ma quello che numero è?
2: 4. Abbiamo aperto 4.
0: Ok, vado.
2: Okay. Vai.
0: Però è facile, super super facile, eccola qua.
1: Sono i White Stripes.
0: No, no, dai, aspetta. Allora, Davide è venuto qui apposta per rovinare il mio.
3: No, allora, perché
0: è
3: allora,
0: venuto qui apposta bisogna, per
3: ci sono alcune cose che bisogna dire ai radioascoltatori, no? Perché, cioè, allora, Davide è competitivo di suo, capito? Cioè, nel senso che riesce a competere anche con voi radioascoltatori,
1: allora,
3: se c'è una gara.
1: Hai ragione, io sono più competitivo che competente, questo è sicuro. Li ho intervistati su questo disco,
0: i White Stripes,
1: e ho a casa il vinile,
0: vedi? E voleva anche un po' bullare, oltre a indovinare, si voleva un po' anche bullare.
1: E mi ha mandato la Petrillo a fare quella roba
0: la Petrillo
1: lì. E tu eri a Bologna.
0: No, io non.
1: Dove vogliamo raccontare quella roba lì di quando ci siamo incontrati?
0: Vabbè, ma non c'è, secondo me è normale.
1: Allora, se vi abbonate, aneddoto su una giovane Graci che incontra un giovane Facchini
0: a
1: Bologna, lì all'Arena Parco Nord di Bologna.
0: Sì, all'Independent Day.
1: Aneddoto vero, senza edulcorarlo.
0: No, è vero.
1: Senza aggiungere niente, però abbonatevi
0: così, Davide.
1: Dai, chi la indovina questa qua? 0233?
0: No, ma l'ho già indovinata, un'altra.
3: Basta.
1: Dai, vabbè.
0: Zitto.
3: Non dirla.
0: Non dire
3: però.
0: Niente. Non dire una parola.
3: Oh, cioè, 0-2. Questa cosa che fai la gara degli ascoltatori, lui gareggia con gli ascoltatori.
1: Come together dei Beatles.
0: Certo.
3: Allora, voi dovete, ragazzi, solo abbonarvi, perché se per caso si diffonde la notizia che altri DJ, speaker di Radio Popolare hanno fatto più abbonamenti di Facco, lui non dormirà da qui alla Silent Disco, capito?
1: Silent Disco del 4 luglio, la Silent Disco!
0: Ecco, 02-33-001-001, dovete indovinare sta roba qua.
1: Indovina sta roba, vai!
0: No, basta, non, però non posso...
1: Sono i 4 di Liverpool, lo senti,
0: dal
1: White Album!
3: Basta, no, perché poi quando cambia accordo è troppo caratterizzato.
1: Allora, vi do una mano, nel film, quello in italiano tradotto con Fusi di testa...
0: E in inglese com'era?
1: Quello, ma sì, dai, famoso.
0: Sì, ho capito.
1: Scrivilo, digitalo tu.
0: Fusi di testa.
1: Vedi? C'era una scena dove andavano a provare le chitarre in un negozio di strumenti. Allora voleva comprare la chitarra e uno si prendeva la chitarra in mano, stava per suonare questo pezzo qui,
0: Wayne's World,
1: e c'era il cartello grosso così, con scritto non si può fare Star Wind. Vietato fare quel pezzo lì.
0: Non si tiene.
1: Era vietato fare. Ma tra l'altro con sto gruppo dal lunedì al venerdì in musica leggerissima mi sfracassano i
0: maroni. Ah sì?
1: Metti quelli lì. Invece. Metti quelli lì.
0: Vedi? Allora, scrivono tantissimi, ma vi ripetiamo ancora una volta che non vale.
3: No, bisogna chiamare.
1: Dovete chiamare, dai. Allora, chiamatevi, abbonatevi, vi racconto di quando ho conosciuto la Graci. Madonna, che scena quella.
0: Comunque,
1: mi dimenticavo un trauma infantile.
0: Ma perché te sei un troppo sensibile.
1: Sì.
0: Non mi
1: rendi conto. E tu invece sei...
0: No, io sono una...
1: Sei stata in quell'occasione.
0: Io sono una professionista.
3: Comunque Ale lo conosce questo aneddoto. Ci scrive, si dice: indovino l'aneddoto. A Bologna si pensava che il Facco fosse un fan.
1: Sì.
0: Ah, è un po' stalker, un pochino si avvicina.
1: Sì.
0: Vabbè, ora poi sembra che io tratto i male i fan. No,
3: no.
1: Tratti male solo trattato male quello lì. Esatto, non sapendo.
0: Ma io non ho trattato male nessuno. Allora, nel frattempo nessuno chiama, è assurdo tutto questo. 02 sì. 33 001 001 non valgono gli SMS, WhatsApp e i Telegram.
1: Allora, della sale in disco l'abbiamo detto. Il sì, 4 luglio.
0: Più o meno.
1: Dove?
0: Non si sa.
1: Si sa, però aspettiamo un secondo che è confermato.
0: Ok.
1: Per cui se si sa.
0: Pronto.
1: Vabbè, aspetta ancora un secondo di dirlo. Pronto?
0: Pronto chi? Pronto, ciao.
4: Pronto.
1: Ciao.
0: Eccolo. Chi
1: ciao.
0: Sei?
1: Chi sei?
4: Ciao. Andrea.
0: Andrea.
1: Allora, Andrea, ascolta, facciamo prima una serie di domande. Tu sai cos'è la silent disco?
4: Sì.
1: Che cos'è?
4: Sono un po' fuori età, una specie di discoteca con le cuffie.
0: Bravo. Okay,
1: quello che l'hai vista la festa della radio degli altri anni?
4: Sì, due anni fa.
1: Facevamo un po', era un po' divertente, ti piaceva?
0: Dai, vieni anche quest'anno.
1: Vieni anche quest'anno.
4: Io ci verrò.
0: L'età non conta.
4: L'anno scorso non ci sono venuto perché ero impegnato con una sala operatoria.
1: Ci stai raccontando cosa hai dentro di te. O cosa ti è rimasto dentro di te. Ascolta, Adriano, hai detto?
4: Andrea.
1: Sono andato vicino, Andrea. Dicevamo, Andrea, tra l'altro non c'è la festa, c'è solo la silent disco, giusto perché sgombrare il campo da dubbi. Però il vantaggio è che non pagate l'ingresso. La festa si pagava ben 5 euro.
0: Invece,
1: pensa che roba.
0: Risparmiate.
1: Va bene.
0: Allora, Andrea, hai indovinato?
1: No, Andrea, sei abbonato?
4: Mi verrebbe voglia di davvero. Io no, in realtà è mia moglie, vabbè, però...
1: Allora rispondi Led Zeppelin, Star Way to Heaven.
0: Zito!
1: E prepariamo... Scusa.
0: Dai, Andrea, lo devi dire tu. Dimmelo tu, sennò io mi butto da...
4: Star Way to Heaven è inconfondibile.
1: È inconfondibile.
0: Andrea...
4: Perché è over 60 come me.
0: Ma anche per i più giovani, dai, questo è un pezzo senza tempo intergenerazionale.
1: Intergenerazionale.
3: Ma poi perché i migliori sono sempre sposati? Allora, ascolta. Il
1: tuo ancora rapporto... non si sa per quanto
3: esatto era questo che a cui nel senso che Davide
0: Andrea ma tu lo sai cosa devi fare per restare sposato, no? Sai cosa devi fare, Andrea?
1: Sì, però detta così uno potrebbe anche pensarci.
0: L'abbonamento
1: Andrea
4: quello è già in programma.
1: Già in programma non è una risposta che ci soddisfa completamente.
4: Lo so.
1: Allora il fatto che sia già in programma potrebbe anche, come dire, evitarti il pippone di un quarto d'ora come ho fatto con quello di prima
0: Carlo
1: e il rapporto che si sfilaccia all'interno di una coppia, deve esserci il mistero.
4: No, ti prego, piuttosto un White Album, piuttosto
1: fai sto abbonamento se puoi, se puoi permetterti 8 euro al mese, se puoi 4 euro la settimana.
4: Se puoi
1: 4 euro la settimana.
4: Dal mese prossimo potrò.
1: Va bene, allora cosa fai? Mi mandi, a chi lo mandi? Dei tre qua, un WhatsApp con lo screenshot, mi sono abbonato, per favore non rompermi i coglioni facchini, così.
0: A facchini?
1: Puoi scrivere a me?
4: Per favore non rompermi i coglioni facchini.
1: Va bene, lo mandi su Musica Leggeri, lo mandi durante Musica Leggerissima? O vuoi il mio numero? Come vuoi?
4: Non mi sembra il caso.
1: Dicevi tu, io sono sereno,
3: È estorsione.
0: Andrea, manda la musica. Mandacela.
1: Dai, quindi cosa fai?
4: Questa musica leggerissima è molto meglio.
1: Musica leggerissima, sicuro? Va bene.
0: Andrea, ti prendiamo in parola.
1: Però ti prendo in parola, Andrea.
0: Mi raccomando, Andrea.
1: Andrea.
4: Il 3 o il 4 di giugno.
0: Fantastico.
1: Va bene, grazie Andrea. Grazie.
4: A voi. Ciao.
1: Quanti abbonamenti avevate fatto prima?
0: Avevamo fatto due, tre. Cosa vuoi tu?
1: Dai, allora, forza.
0: Ora arriva Facchini.
1: Metti un'altra.
0: Vado.
1: Metti un'altra. Difficile come certo, questa, però,
0: No, un po' più. Dai, questa qua è bella.
3: Basta.
0: No, secondo me no. Vedi, Davide non la sa. E non la dire appena la sai.
3: No, ma basta. Basta.
0: Basta. Se ti stai tenendo, Davide.
1: Di chi è che è?
0: Zitto, se lo sai, non lo dire. Allora, ma invece dell'intro fa indovinare gli assoli. Sempre Elia, il solito Elia che ci scrive.
1: Elia, sei abbonato? Oltre che fare il puntacazzista, sei abbonato? Chiama una seconda che parliamo un attimo, allora, di questa roba dell'abbonamento.
0: 02 02 33 00.
1: Questa canzone qua va tantissimo in cardiologia.
0: Ah sì? Non l'avevo neanche capita, vai. Invece ora l'ho capita.
1: Basta!
0: Basta, Graci, basta.
1: Basta, 02 33 00 001.
0: Sì, ma
1: dai sto abbonamento.
0: Io finché non la indovino non mi faccio sentire in loop.
1: Ma questa parte qua è anche noiosa.
0: No, è bella. Tutta bella questa canzone. Pronto? Ciao.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao Mauro. Ciao.
0: Mauro.
5: Allora, Blondi.
3: Bravissimo.
5: Blondi, però non mi ricordo il nome.
0: Il nome lo sta Davide.
1: Ma va bene, allora hai risposto a metà. È un po' come tante cose che fai nella vita, lasci un po' così senza aver concluso.
5: Non è vero.
1: Per esempio, hai concluso il tuo abbonamento con Radio Popolare?
5: Sono abbonato, mi sono riabbonato.
1: Quindi hai due abbonamenti?
5: Per anni sono stato abbonato, poi dopo
0: hai smesso.
5: Non mi sopportavo più.
0: Ah, non ci sopportavo.
1: Qua, in che periodo non ci sopportavi più?
5: Fino all'anno scorso.
0: Ora ci risopporti. Okay.
1: E poi cos'è successo?
5: Però mi sono abbonato l'anno scorso, alla fine dell'anno mi sono abbonato.
1: Okay. No. Come certi rapporti che fanno giri immensi,
5: perché secondo
3: e
5: me
3: poi ritornano.
5: È la vera radio libera.
0: Ecco.
5: Ma libera
1: anche. Allora, bravo. Hai detto Luca?
0: No.
5: Mauro,
1: beh, ci sono andato vicino. Allora, bravo Luca, Mauro, scusami. Impersonifichi perfettamente quello che noi descriviamo.
0: Dove sei? In una grotta del vento?
1: Quello che noi descriviamo sovente durante l'abbonaggio, cioè il fatto che vi facciamo incazzare, ma lo facciamo liberamente, senza che nessuno ci dia ordini. E questa roba qui, un po' come il manifesto, questa roba qui è, come dire, cioè è impagabile, o meglio, è pagabile, la pagate voi. Al 60%.
5: Assolutamente.
0: Dai Mauro, magari un ritocchino su.
1: No, vabbè, già, facciamo rompergli le balle ancora. Facciamo così, non c'è un cristiano da
3: convincere.
1: Da convincere?
5: Ma no, allora io ho due figli, però non ascoltano la radio e questo mi fa rabbia, perché io sono anche radioamatore, io ascolto solo la radio, mi piace solo la radio.
1: Capito, però sono altre generazioni.
3: Hanno l'auto? Hanno l'automobile?
5: Sì, hanno l'auto, ma...
1: La domanda è l'altra, hanno lo stipendio?
5: Sì,
1: per cui
0: dai,
1: per cui,
0: tu butti la lista sera cena.
5: Cercherò di fare lì.
1: Allora facciamo così: o a Natale o al compleanno tuo, ti chiedono papà cosa ti regaliamo quest'anno che c'hai già tutto, non sappiamo che cazzo regalare. E vedete, fate a metà un abbonamento a Radio Popolare.
0: Niente male.
1: Cosa dici?
5: Va bene.
0: Convinti?
3: No, non è convinto. No.
1: Però più di così, no. Mauro.
0: Grazie, Mauro.
5: Grazie a voi.
1: Ciao. Noi siamo andati a vederlo al Magnolia quando ha fatto il concerto, Blondi?
0: No. Io no, no. Mai vista perché.
1: Io sì, ma non mi ricordo che l'abbia fatta questa, ma mi sembra strana.
0: Ma sì, che l'ha fatta.
3: Figurati.
0: Ma cioè, chissà cosa è, t'avevi bevuto. Chissà con chi limonavi.
1: Ma magari.
3: E dice intanto, Nika, con voi tre lì. Faccio fatica a resistere, fare l'ennesimo ritocco.
1: Brava, grazie Nika, grazie.
3: Perché Nika vuoi resistere, Nika?
0: Non resistere.
3: Non si resiste alle tentazioni.
1: No.
3: Lo senti che diventa un impulso?
1: Ma sai cosa diceva Oscar Wilde, no? Delle cose belle della vita?
3: Io so che Oscar Wilde
0: si
3: diceva
0: può resistere a tutto.
3: Cioè su Wikipedia la voce aforisma c'è quello.
1: Le cose belle della vita sono immorali o sono illegali o fanno ingrassare.
3: È vero.
1: Credo che Radio Popolare
0: più o meno
1: forse a tratti immorale, per
0: immorale.
1: Il resto
0: fa un po' anche ingrassare. No.
3: Ma no, ingrassare no.
0: Allora ragazzi, qui siamo ad un altro audio che è un altro mio guilty pleasure. Non so se è anche vostro e magari sì, magari no, vediamo un po'.
1: Ace of Base.
0: Ma che Ace of Base?
1: Na na na na na na. All that she wants gonna be a baby.
3: Basta.
0: Ma indovino Davide.
1: Era più bella di Ace of Base.
0: Un po' sì. Però questo intro, dai, un po' irresistibile. 02 33 001 001. Secondo me è un po' difficile questa.
1: Ha fatto un sacco di cifre.
3: L'hanno già indovinata.
1: L'attore
3: qua.
1: Napoletano?
3: Basta.
0: Attore napoletano.
3: Sì, però senza l'accento.
0: Ok. Ma io non vi sto dietro a ste battute, veramente. Troppo intelligenti per me.
1: Ma no, è per quelle sono di New York.
0: Già, no.
3: Senti questa imitazione col trigger dell'afro.
0: Già.
1: Sì,
0: afro fatto, basta, non diciamo basta. Altro.
1: Che era fatto tutto in con le tastiere di Lisa. Cazzo degli anni 80.
3: Basta,
1: degli anni 80. Tanto,
0: ma a voi quando parte sto ritornello non vi viene voglia di abbracciare chiunque? Non lo so, ma è una roba che succede solo.
1: Ma io ce l'ho sempre quella voglia lì, per cui non fa molto testa.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, chi è?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
6: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
6: Ciao, sono Cinzia.
1: Ciao Cinzia.
3: Allora, Cinzia.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
6: Bene, molto bene.
1: Cosa stai facendo in questo pomeriggio ventoso e freddo?
6: Qui a casa mia sta cominciando a diluviare, a
1: tanto tu no che piove. Ma se, arriva da sud o arriva da nord?
6: Arriva da sud.
1: Quindi tra un po' arriva anche qua. Arriva anche qua tra un po'.
0: Mannaggia.
1: Ho capito.
6: Non so che dirti.
0: Volevo dire che anche in caso di pioggia... C'è il nostro...
3: Ok.
0: Hai detto bene.
3: E sei anche abbonata? Perché se no le previ...
0: Assolutamente.
1: Lucia hai detto?
0: Cinzia, scusa,
1: beh, c'erano andati vicino. Ascolta, Cinzia, ma sì. 107.6 da quando? Da questo inverno?
6: Sì.
0: Bene,
1: 107.6 è già tanto.
0: È arrivato una donazione.
1: Sì. Grazie, ragazzi.
3: Occhio.
1: Cosa c'è Lucia al telefono?
0: No,
1: senti, Cinzia, dimmi una roba.
6: Sì.
1: Ma 107.6 passato da è già tanto e lo sforzo è stato recente. Per cui noi non ti presteremo tanto, non andremo nella tua, non andremo a scavare.
0: L'idea del regalo di Natale è bella, la riuserei.
1: Non andremo a scavare nella tua vita privata, però secondo me con un 23,3 euro in più all'anno, che sono meno di 2 euro al mese, facciamo 120 e dici vabbè.
0: Dai, leviamoci
1: 120.
6: Come facciamo? È abbonato a 107.6 anche mio marito. In due in casa e abbiamo due abbonamenti.
1: Allora va bene, basta. A meno che tu non voglia far vedere chi è più a sinistra di lui,
0: chi è superiore,
1: chi è chi comanda. A meno che non tu. Allora, secondo me va bene così. A meno che tu non voglia puntualizzare ciò che è ovvio, ma non è ancora stato certificato. Pensaci un attimino. Secondo me sì.
6: Vedi
1: un
6: po', penserò.
0: Ci penserai.
1: Tra l'altro, se lo fai.
6: Metterò il punto in discussione.
1: Allora, tra l'altro, se lo fai, no, prima lo fai e poi glielo fai cadere, glielo fai cadere in testa dall'alto. Capito? Ma non subito, tra qualche settimana, qualche mese, quest'estate magari, sulla battigia, state facendo due passi. Ah, sai, volevo dirti che ti cago in testa a livello di Radio Popolare. Capito?
3: Ma detta così
0: un po' di cose ti ha detto.
1: Hai capito?
0: Così. Grazie Cinzia. Ci sono, guarda. Ce l'hai un po' di cose da cui pensare. Come sempre.
3: L'incontinenza è un problema dopo una certa età.
0: Ma da me da pardo non poteva che venire un figlio così.
1: Ho un'età.
3: Esatto.
6: Tuso di fianco a reggermi il gioco.
0: Lo so, ci vorrebbe.
1: Allora, facciamo così. Se organizzo una chiusura particolare, ok? Con Luca. Mi metti a 120? Mm.
3: Ma mi metti a 120 che significa?
1: Dai.
3: Sai anche...
0: 120 di abbonamento? No, non basta.
1: Va bene.
0: Cinzia, ti dedico a questo ritornello che...
1: Ciao,
0: abbracciamoci.
1: Ciao.

0: Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Chi sei? Perché hai chiamato? Sei tu? Pronto?
1: Pronto?
0: Hello? Pronto? Pronto? Sei tu? Ehi, c'è qualcuno in linea? Ci dovrebbe essere. Pronto? Pronto? Pronto? Eccolo!
1: Eccolo!
2: Ciao, mi sentite o no?
0: Sì, chi sei? Ciao!
2: Allora Gloria Bonato, sì. Allora, visto per dare un contributo a questa campagna di abbionaggio, mi ha fatto una donazione di 36 euro pari a 3 euro al mese, così in più.
0: Grazie.
2: Rispetto al ritocco che io avevo già fatto quando avete già annunciato, lanciato il famoso del aumento 176, che poi
0: fantastico,
2: ho accordato.
0: Grazie. Come ti chiami? Come ti chiami?
2: Paolo da Sassuolo.
0: Grazie Paolo da Sassuolo.
1: Grazie Paolo.
0: Quell'accento Senti, fantastico.
2: Che voi avete, qualche uno di voi ha anche mangiato la torta Barozzi, che in occasione della famosa manifestazione che sono venuto dell'inaugurazione della mostra, ero lì presente. È arrivato un po' dopo, ma devo dire
0: buonissima,
2: che l'avevo affidato alla direttrice, che è stata di parola.
0: L'ha portata, quindi confermiamo, l'abbiamo anche mangiata.
2: Avete goduto.
0: Grazie, tantissimo.
2: Di quelle che ha tenuto tutto per sé.
0: Ma dall'Emilia Romagna ci arriva sempre della goduria, quindi grazie a Paolo da Sassuolo. Ciao Paolo.
2: Saluti.
1: E tra l'altro c'è un abbonato che dice che vuole proprio chiedere espressamente a me alcuni consigli per concerti.
0: Ok.
1: E quindi io gliene voglio dare ben tre a seconda, tutti lo stesso giorno.
0: Ok, così per allora, metterlo un po' in difficoltà.
1: C'è Steven Brown al Bicol il 17 maggio. Ma anche Simon Phillips, sapete, l'ex batterista dei Camel, di un sacco di gruppi, anche di anni 70-80, suona al Blue Note, immagino che faccia un concerto di fusion jazz. E poi, sempre più o meno nello stesso genere, potresti andare a sentire un giovane Z in the Clouds, scritto Z in the Clouds, che suona ai Bagni Misteriosi di via Carlo Botta. Quindi se tu vai alle 17, cioè alle 18:30 a vedere Z in the Clouds,
0: puoi anche andare
1: al Blue Note.
0: Grande,
1: però
0: grazie.
1: Non spendere tutti questi soldi, fai un altro abbonamento per
0: esatto.
1: Qualcuno che conosci.
0: Allora ci arrivano chiamate anche senza domande, noi chiaramente le prendiamo. Pronto? Ciao, pronto?
3: Pronto?
0: Eccola.
4: Ciao.
0: Dici.
3: Eccomi, ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Sono Ilaria.
0: Ciao Ilaria, dici tutto.
3: Allora,
0: Ilaria,
3: prima volevo dire Africa dei Toto.
0: Ok, sì, va
4: brava,
0: bene.
4: Brava.
0: Hai vinto un CD pacco.
3: Ho un ricordo pessimo di questa canzone, perché io insegno alle scuole medie e un paio di anni fa abbiamo avuto un collega di musica che per tutto l'anno ha fatto fare solo Africa dei Toto ai nostri alunni. Quindi durante l'esame di tutte e tre le terze medie, l'unica cosa che facevano con la diamonica era Africa di Toto.
0: Non ne potevate più.
3: Quindi,
1: okay.
3: No.
1: Fondamentalmente. Era come la tesina sulla luna.
0: Ti hanno rovinato il tuo
3: video. È stato tremendo.
1: Okay.
3: Allora, noi vi abbiamo donato il 5 per 1000.
4: Grazie.
0: Bene.
3: E adesso per mio marito, per il compleanno del 23 maggio, faccio un secondo abbonamento.
1: Evviva!
4: Grazie!
1: Okay.
3: Allora, noi vi abbiamo donato il 5 per 1000.
4: Grazie!
0: Bene.
3: E adesso per mio marito, per il compleanno del 23 maggio, faccio un secondo abbonamento.
1: Evviva!
4: Grazie!
0: Grazie. Come, scusami, come ti chiami? Mi sono già dimenticato.

0: va bene.
1: Ciao, grazie Ilaria, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: E basta?
3: Basta.
1: Basta. Questo basta. È il prossimo, è la prossima canzone, non ve l'ho detto.
3: Basta.
1: Basta.
3: L'hanno anche già indovinata.
1: No, no, no.
3: Non... Dilo, l'ha indovinata.
0: Ah, ma è indovinare? Okay.
1: È indovinare.
3: Sì. Basta.
1: Che noia.
3: Cioè, non è possibile.
1: Dai, indovinatela, così la possiamo ascoltare. 02-33-001-001 per, ovviamente, indovinare questa canzone e chiacchierare con noi.
3: Basta.
1: Un pochino di basso? Ok,
3: no.
1: Basta. Ci voleva un po' di basso.
3: Vabbè, è come sentirlo cantare.
1: Vabbè, ma
3: poi.
1: Tanto secondo me la sanno e si vergognano. Basta, basta. Ora davvero mi devo autolimitare. No, scrivete in tantissimi, ma non vale. Sì, ok, dillo, ho capito che la sai. Max,
0: no,
1: la sai,
0: telefonare.
1: Davide, la sai.
0: Io però, lo so.
1: Ecco, aspetta, stanno telefonando. Pronto?
2: Ciao,
1: chi sei? Chi è?
2: Ciao. È no. Roxanne Police.
1: Oh.
0: Ma nel senso che è il tuo nome?
1: Ti
0: chiami Roxanne di nome, dei Police di cognome?
2: Ma mi chiamo Irene.
1: Irene.
2: Sono Roxanne.
1: Ok, Irene, ciao.
0: No, allora, che ciao?
1: No, ciao nel senso benvenuta.
0: Ah, ciao, benvenuta Irene.
1: Benvenuta Irene.
0: Benvenuta in questo lago di lacrime.
1: Questo nostro magico mondo.
0: Sei pronta? Adesso scatterà l'operazione pietire. Pietire il denaro,
1: sì,
0: a Irene.
1: In esattamente 2 minuti.
2: Nel senso che io sono abbonato dal primo stipendio che ho preso.
1: Perché
2: ho fatto, quando ho preso il primo stipendio, è stato abbonarmi a Radio Popolare.
1: Grande.
2: Quando poi ho cambiato banco l'ho aumentato. Io sono una da quelli da 150.
1: Sì, vabbè.
3: Beh, allora
1: sei la migliore.
0: No, allora hai qualcuno da convincere?
2: Vediamo se riesco a convincere i miei amici che ascoltano sempre a scrocco.
0: Ma tipo chi? Cioè, chi è che potrebbe essere? Chi è che potrebbe essere?
2: Una testa tanta.
0: Chi è che
2: si lamentano della campagna abbonamenti, però gli dico, se non ci fosse gerente come voi che ascolta scrocco, non la farebbe.
0: Si lamentano la campagna abbonamenti
1: pure.
0: E non sono abbonati?
1: No, mi hanno cazziato.
0: Esatto. Allora, potete giustamente lamentarvi della campagna abbonamenti se siete abbonati. Se non siete abbonati,
2: esatto.
0: No. Mi dici il nome?
2: Lo dico sempre.
0: Ma tipo chi? Tipo chi è che potrebbe essere?
2: Vabbè, il mio amico Mauro, il mio amico Teo.
0: Il tuo amico Mauro e il tuo amico Teo, gli amici di Roxanne, dei Police. Allora,
1: dai,
3: mandaci di qui. Guarda, io sono ancora qui sabato. Li invito in trasmissione.
0: Li inviti te, falli venire qui in trasmissione. Facciano qualche cosa. Sostengano la radio. Sono 90 euro, tutto sommato. 30 euro e ogni 4 mesi. Forza.
2: Provo, dai.
1: Grazie,
2: dai,
1: grazie. Dai. Abbiamo il volo.
2: Ok,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Abbiamo al volissimo un'altra telefonata e poi andiamo con la pubblicità. Ciao, chi sei?
4: Ciao, Joshua.
1: Joshua.
4: I'm losing you,
1: no, è sbagliato.
3: No, è sbagliato.
0: Allora, per farvi capire, questo è un mio ascoltatore. Cioè, okay. Uno dei miei proprio, uno di quelli di musica che scrive sempre musica leggerissima.
3: Sì.
0: Uno di quelli che mi sono coltivato da tempo, no?
3: E si vede.
0: E si vede.
1: Però è sbagliato.
0: E si vede. Beh, i miei sono questo Roberto da Bergamo. Sono questi qua i miei.
4: No, però,
3: Roberto da Bergamo.
0: Ma non ti sto paragonando.
1: Josh,
0: siete i miei ragazzi, siete tutti.
1: Ti vuole bene.
0: Vi voglio bene tutti.
4: Come ti manca Francesca Carla, secondo me.
0: Ti faccio capire, Francesca Carla mi manca tanto quanto mi manchi tu. Cioè, questo ti fa capire, hai capito?
1: Raga, Joshua, comunque era Roxanne. Ciao.
0: Era Roxanne? No, la tipa di prima che ha chiamato si chiama Roxanne.
4: Ah, ok.
1: Ciao Joshua. Okay.
4: Ciao.
0: Bella, ciao. Dai.
1: La pubblicità.
3: Ma avete capito che c'è una zecca rossa, Massimo, che mi verrebbe da dire anche il cognome, che dice: Roxanne, avete messa ieri. Siete veramente delle zecche rosse.
1: Ehi, ci sentiamo tra 2 minuti?
0: Sì.
1: State lì?
0: Viva. Ma non c'era il GR, né?
3: No, la pubblicità.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità

0: di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vigaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Compagni Abbonamenti Primavera 2026. In studio con me due conduttori, due uomini.
1: Uomo lo dice a tua sorella.
0: Due esseri.
2: Grazie. Come uomini nuovi fai casino.
0: Beh, lo so, io sono così. Allora, io sono una. Sai come si dice in inglese? Clumsy.
2: Ah, sei clumsy. E come fai a saperlo così bene in inglese?
0: Così, l'ho studiato.
2: Come fai a saperlo così bene?
0: Sono un po' maldestra, vuol dire maldestra. Faccio
2: sei
0: casino.
2: Più clumsy o più goofy?
0: Sono clumsy, sì. Sì. Davide Facchini, Piero Giuseppardo, ragazzi, e voi, ascoltatrici e ascoltatori, che state chiamando, vi state abbonando o state ritoccando i vostri abbonamenti?
1: E ce ne ho uno.
0: Sì.
1: Ilaria di Genova. Ah, no, va bene, ma è quella di prima, che però... non devo dire così.
0: Io Ilaria di Genova
1: è l'amica di prima, Ilaria, che ha detto più uno, l'ha promesso, per cui non possiamo più mettere Africa dei Top.
0: No, basta. Dalla library della radio.
2: Bello, due notizie buone con uno solo messaggio WhatsApp.
1: Bene, esatto. Ilaria è top.
0: Ilaria, sì.
1: Grazie, Ilaria.
0: Ti ha aiutato.
1: Grazie.
0: Allora, siete pronti? Andiamo col prossimo pezzo?
2: Abbonatevi però,
0: Beh, certo. Siamo qui apposta.
2: Allora, questo quiz, questo format, è stato scritto dalla Graci a New York anni fa. E lo teneva lì. Forse non ve l'ha detto, ma ha vissuto per qualche tempo a New York la Gracia.
1: No. Non lo dice
0: meno
1: mai.
0: Meno male lo dici sei tu a dirlo.
2: L'ha scritto e dice: ma questa roba qua l'ha tenuta per la campagna abbonamento.
0: Esatto.
2: Se non ci fosse. E ci foste voi ad abbonarvi, a sostenere questo format, non andrebbe in onda.
0: Morirebbe prima di nascere. Per cui chiamate. Abbonatevi, scusa, è vero.
2: No, abbonà perché è il 60%.
0: Abbonà. No.
2: Questa è radio.
0: Ops. Basta. Vabbè, dai, 02. Però dai, è bello questo format.
1: Basta, ma non è. No.
0: Sai di parlare.
2: Sai cosa? Avresti a metterli un po' più facili, perché sennò poi la gente non chiama.
1: Poi non chiamano se li metti così difficili.
0: Aspetta, stanno chiamando.
2: Non farglielo dire subito, teniamola un po' qui.
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, ciao.
2: Sono io?
0: Chi è?
3: Sono una Siva del BG.
1: Che poi l'hai detta anche sbagliata.
2: Non è. Sei riuscito a sbagliare al quiz della Graci. Non pensavamo fosse possibile. Sei riuscito a sbagliare
0: Aspetta, scusa, come ti chiami?
3: Mi chiamo Matteo.
0: Matteo, hai fatto arrabbiare Davide.
2: Non potrei mai arrabbiarti con uno che si sta per abbonare. Vero Marco?
3: No, ma io sono già abbonato. Matteo e mia
2: sorella. Matteo.
3: Permetto di dirvi una cosa, io avrò scannato mainstream con la canzone. Mi aspettavo fare dei pezzi anche kraut rock.
0: Fidati, tra un po'
1: sono nel 60%.
2: Allora, ascolta, ma da quanto tempo sei abbonato?
3: Ah, io da una vita, perché la mia mamma
2: Urca
3: è abbonata dal 74.
2: Porca!
0: Non era ancora nata la radio.
2: Da prima della radio abbonata, incredibile. Ascolta,
1: ci sono gli abbonamenti.
2: Matte, ascolta. E da quanto è questo abbonamento?
3: Quello da 90 euro.
2: Secondo te arrivare a 107.6 come la frequenza che sta nel tuo cuore?
3: Allora, amico mio, sono un ex agronomo, laureato, senza lavoro, in Naspi, faccio del mio meglio.
2: No, basta, fermo qui, mi hai convinto.
0: Va bene.
2: A posto così?
0: Dai, balliamo.
2: Allora, facciamo così, vuoi provare a ridirla il titolo? Magari
0: no, ora chiama qualcuno.
3: Sono i Bee Gees.
2: Va bene?
3: Cos'è?
2: Quella lì, bravo. Ciao Marte, grazie.
3: Grazie.
2: Ciao.
0: Rimane Paco. Attivo questo quiz, secondo voi? Aiutatemi a perfezionare questo format.
1: Se vuoi ci puoi giocare anche da casa, mi telefoni.
0: Pronto, dai, dammi questa gioia, tu. Chi sei?
2: Cosa stai facendo?
1: Si sta precipitando a darti una gioia.
4: Alla pioggia.
2: Stai guidando la macchina?
4: Sto guidando la macchina.
0: Allora fermati e gioca con noi.
4: Sono un benzinaio, mi devo fermare.
2: Va bene. Aspetta. Quanto è fuori la verde?
4: Arrivata.
1: La censura.
2: Quanto è fuori la verde lì?
4: Allora 1,9 sarà quello 29.
2: Che tra l'altro è la più bassa di quella che ho visto oggi.
0: Vedi? Dove ti trovi?
2: Diciamo, dove ti trovi?
4: Mi trovo tra vicino ad Arzago.
2: Arzago? Cosa c'è di bello ad Arzago? A parte casa tua?
1: E il benzinaio magari è carino.
2: Come, scusami?
4: Io abito a Treviglio, sono solo di passaggio.
2: E dove? Arzago è lì in zona?
4: Sì, è un po' più in basso.
0: Scusami, ma
4: Rivoltana.
0: Come ti chiami?
2: Matteo.
0: Davide. Davide, come il tuo omonimo conduttore, sei abbonato, Davide?
4: Abbonato, sì.
0: Dai.
4: E qui è serato due volte.
2: Da quanto tempo sei abbonato?
4: Da un annetto e mezzo, ma vi ascolto, diciamo, quotidianamente da 2 anni.
1: Hai scorcato solo 2 mesi.
2: E come ci hai scoperto?
4: Beh, allora, vi conoscevo da una vita, perché vabbè, Radio Popolare si conosceva, però beh, io sono sardo, sono salito su, vi ho ascoltato e quando sono salito non mi attirava, adesso mi attira e quindi sono qua.
2: Un po' quei rapporti che nascono piano piano, prima in amicizia e poi diventa...
4: È la Gracci che mi ha tradito e tu Facchini mi hai fregato.
2: La Gracci ti ha tradito, io dovrei... Allora, non so di cosa tu stia parlando, ma mi sembra, come dire, mi sembra una descrizione perfetta. Una descrizione perfetta.
1: Però qua non tornano i conti, sembrava che io e la Gracci avessimo fatto il pardolo, invece proprio la Gracci e il pardolo... hanno tradito.
2: Ma in che senso ti ha tradito? In che senso?
4: No, ho sbagliato, nel senso, la prima volta che ho ascoltato Radio Popolare 2 anni fa e stavo uscendo da lavoro, l'ho messa, ho detto però c'è un po' di bella musica qua.
2: E quello era la Gracci.
4: Esatto.
2: Ok. Poi invece iniziata musica leggerissima. No, ma è giusto.
0: Ma Davide, c'è spazio per tutti.
2: Ma io non ho nessuna pretesa che sia la mia trasmissione.
0: No, per Davide dico. Davide ha spazio per tutti.
2: Sì, va bene. Sì.
0: Grazie Davide, dai.
4: Ciao, grazie.
1: Senti, io volevo dire che Laura ha detto se ne live prima di tutti e che ha vinto lei. Laura, che ha vinto lei.
0: Hai vinto, ma dovevi chiamare.
1: Dovevi chiamare, no, Laura, sei sempre in tempo a chiamare, adesso glielo scrivo anche, se sei sempre in tempo a chiamare e a dire se in live, anche se abbiamo messo un altro pezzo, che sarebbe un effetto straniante che ci piace, ma devo dirvi anche che Anna ha abbonato sua madre a sua insaputa, cioè a insaputa di lei, della madre.
0: Quindi la madre si trova un abbonamento senza sapere.
2: Belli, esatto. Gli abbonamenti a tua insaputa sono belli.
1: Sì. Abbonate una persona alle sue spalle.
0: Eccoci qua.
2: Allora, questa fa parte della categoria bella, ma hanno rotto il cazzo. Ospita. Facciamo l'elenco molto velocemente.
0: Facciamo
2: a giro, okay? Fino a quando qualcuno di noi tre non ne vengono in mente più. Ma allora, deve essere veramente bella, ma deve avere veramente rotto le balle. Okay. Comincio io, Sweet Child of Mine di Guns N' Roses. Vai,
0: che non è questo.
1: Imagine di John Lennon.
2: Bravo.
0: Hotel California degli Eagles.
2: Sì. Losing my religion dei Rem.
1: Urca, vero. Allora io dico Sultans of Swing dei Dire Straits.
2: Bravo.
0: Uffa, dico
2: uno.
0: No, perché sono belle.
2: Uno. Due.
0: Pronto.
2: Due.
0: Pronto.
2: Eliminata
1: chi
2: la Gracia.
1: È che sta salvando la Gracia?
0: Pronto,
1: eliminata.
0: Chi parla?
2: Pronto.
0: Sei tu?
5: Sì, sono Laura.
2: Ciao, Laura. Ciao, cara. Grazie.
0: Come, scusa?
2: Brava.
0: Ah, quella dei Bee Gees, vero?
2: Brava, invece.
0: Di là chi c'è? C'è un'altra telefonata. No, pronto?
2: Tieni qui però, che bisogna fare abbonare, sì, ragazzi.
0: Okay, vabbè.
2: Pronto?
0: Chi è?
5: Ce la fate.
0: Dici?
2: Chi più chi meno.
0: E tu hai capito che canzone è questa? Come, scusa?
5: Suicide of Mine, Appetite for Destruction.
0: Bene.
2: La prima cassetta che mi ha regalato mia sorella. Primo regalo di mia sorella.
0: Io studiavo i testi in inglese per imparare l'inglese con questo disco e la professoressa inorridita perché è piena di parolacce, di droghe. Di cose.
2: Allora, una roba per volta.
5: Io ci ho imparato a suonare la chitarra su questo.
2: Allora, ascolta.
0: Cioè, abbiamo Laura e tu, altro ascoltatore, ti chiami?
5: Leonardo.
0: Laura Leonardo.
2: Leonardo, Poi per cavalleria parliamo prima con Laura?
5: No, ma ci mancherebbe tu.
2: No, però non attaccare. No,
1: non devi riattaccare. Sarebbe sessismo.
2: Rimani lì, puoi anche intervenire, però principalmente Laura.
6: Sì.
2: Eccoti qua. Allora, come stai?
6: Bene, benissimo.
2: Va bene, bravo, vuoi che hai chiamato. La domanda 1 o la domanda 2?
6: La 1.
2: La 1, la 1 è questa qua. Ci vuoi dire anche tu una canzone bellissima ma che ha rotto le balle? Perché è troppo, come quelle che dicevamo noi prima? Tipo Imagine, tipo Losing My Religion. Beh. Tipo Switch, tipo questa che stiamo ascoltando.
6: Ecco, sì, sì. L'ultima religion, sì, è un po' alla fine è un po' pallosa.
2: No, bella, no, è bella. Però basta, l'ho sentita
6: sì, però poi,
2: troppe volte, stracca l'orecchio,
6: troppo,
2: quindi?
6: Troppo. Tipo
2: il cielo in una stanza?
0: No, dai.
6: No, bello,
0: quella no, non viene mai.
6: Io adoro Dalla e Dalla lo sentirei sempre senza stancarmi.
1: Ma anche l'anno che verrà?
2: No, l'anno che verrà stufato.
1: Cioè, dai, caro amico.
2: Amico, ti scrivo, diciamocelo. Allora, Laura, vorrei che per favore fossi trasparente, lineare e risolta quale tu sei. E mi dici la verità, sincera. Se adesso ti mettiamo su Caro Amico, ti scrivo, giri. Giustamente.
6: Sono già abbonata e mio marito anche.
2: Questa era la domanda 2.
1: Questa era la domanda 2. Avete figli?
2: Avete figli?
6: Sì.
2: Sono abbonati?
6: No, ma ancora.
2: Allora. Hanno uno stipendio?
6: No.
2: No, e quindi tocca abbonarli.
1: Tocca fargli un regalo.
2: Tocca fargli un regalino.
6: Vedremo.
1: Altrimenti, capito quante volte la mettiamo? Mettiamo
2: allora,
1: questa.
2: Mettiamo questa tutto il pomeriggio. Sai che ti facciamo passare la voglia di amare Dalla?
6: È un tormento.
1: Esatto.
7: Amico, ti scrivo.
0: No, dai, è bella anche questa.
2: No, ma non è che mi hai detto che non è bella, è che basta. Per cui?
0: Per cui ti.
2: Dai, fai così. Sei abbonato te e tuo marito, giusto? Tutti e due?
6: Sì.
2: A quanto? A 90?
6: Sì.
2: Vogliamo mettere lì i puntini
6: su. Da anni.
2: Vogliamo mettere i puntini sulle i in famiglia?
6: Con 176
2: uno dei due, o meglio tutti e due.
0: Dai.
6: Vabbè, dai,
2: dai, sono 17 euro in più all'anno, tutto sommato.
1: Sì, cioè, non è
6: caffè,
0: grande Laura.
2: Grazie Laura. Ci sentiamo.
0: Ciao Laura.
2: Ciao.
0: Abbiamo Leonardo.
2: Ciao. Che allora, Leonardo, come l'università, no? Quando fai lo stesso, cioè, sei il centesimo in fila a fare l'esame, che ormai le domande le ha fatte tutte, tu sei lì ad aspettare. Leonardo è avvantaggiato in questo caso, perché sa già che domanda gli arriva, hai capito? Leonardo, una canzone bellissima che però ha rotto, proprio basta. Tipo questa.
5: Per rimanere sui gas, facciamo Monachi non è sdor per rimanere sui gas.
2: No, bravo. Ma allora, ti dirò di più. Ha rotto di più la versione dei Guns N' Roses che quella di Polmecciarci. È vero?
1: Di Polmecciarci.
2: È vero? Datemi torto.
1: Ti do torto.
2: No, ha rotto più Polmecciarci di...
0: No, ma che Polmecciarci?
1: Perché Polmecciarci non c'è, c'è Bob Dylan.
2: Ah, è Dylan. Ma l'ha fatta anche Polmecciarci.
0: No.
1: Ma io non l'ho mai sentita.
0: No. Quella è un'altra cover dei Guns N' Roses. Ci sono troppi neuroni che stanno incrociando.
2: Hai ragione, ho confuso. Va bene, Leonardo. Sei abbonato?
5: Sì, mi sono riabbonato dopo 3 anni, l'altro giorno c'era anche Elisa in diretta, credo.
0: Ah, vedi? Grande. Elisa e Matteo, bene.
2: Bravi.
0: Grazie. Leonardo. Ciao.
1: Sai che hai dato un colpo basso a Matteo, ma proprio l'hai ammazzato. No, Matteo.
0: A Davide.
2: Quella roba di Polmecciarci?
1: Ma no, a parte questo abbonato. Che sono i neuroni che non vanno.
2: Vabbè,
1: che è già abbonato con altri due e non con te.
2: Vabbè,
1: cioè, potevamo proporgli almeno un ritocchino.
2: E che vi abboniate.
1: Non fare il decubertiano che non ci crede nessuno.
0: Grazie a Leonardo anche di aver aspettato.
2: Allora, eravamo al giro tra noi tre, delle canzoni bellissime che però hanno stufato. Tocca a te.
0: Allora, ci dico quello che ci scrivono, così.
2: No, tu!
0: Perché io non potrei mai essere d'accordo con Smells Like Teen Spirit.
2: L'avrei detta io.
0: Ma no, non
2: l'avrei detta io.
0: Due dicono Stairway to Heaven, che abbiamo già fatto.
2: Anche un pochettino Alive.
0: Anche un pochettino.
2: The Pearl Jam. Anche un pochettino.
1: Po' troppo, sì.
0: Anche questa.
2: Sì. Vabbè. Ma tu l'hai vista la scena in cui loro per la prima volta si presentano senza trucco?
0: Sì.
2: I Kiss?
0: I Kiss. Sì. Questa non è un indovinello. Ah, no. Sarà così. No,
2: questa perché
0: così.
2: Piace a te.
0: Questa, no, perché è una di quelle che non
2: sopporto
0: più.
2: Questa perché non sei
0: più.
2: Per niente tama. Ah, sì.
0: Quella perché non sopporto più. Oh, ma
2: 02 33 00,
0: facciamo un altro
2: fai l'abbonamento.
0: Beh, questo è facile.
2: Fai l'abbonamento. Minchia, anche questa
1: basta,
2: mamma mia,
1: anche questa ha rotto il
0: ma no, che roba, veramente,
2: che palle,
0: sono dei classici,
2: che
0: raga,
2: palle,
0: sono dei classici, ci dicono Creep dei Radiohead,
1: no, quella non
2: allora, più questa di Creep, questa basta. Questa non si può sentire,
0: questa non si può sentire,
1: è bellissima,
2: ma anche io Let's Go non si può più sentire.
0: Pronto?
8: Sono un'amica.
0: Sei un'amica? Grande!
8: Mica!
2: Ciao Mica!
0: Mica la sa, Mica la sa.
2: Mica!
8: Mica la
0: sa. Ma sì che la sa.
2: Non ci sta ascoltando.
0: Senti, Mica, senti.
8: Non mi stavo ascoltando.
0: Vabbè.
2: Va bene.
0: Quindi?
2: Ci hai chiamato per dirci che...
8: Che regalerò una tessera alla mia amica Adele.
2: Grande Mica, brava Mica.
0: Grazie Mica.
2: Grazie. Da
0: allora,
2: quanto?
0: Mica
2: tra
0: è una super sostenitrice. Dobbiamo
8: 50?
0: Dire.
2: Grazie. Ma no, non è una trattativa, quello che dici va bene. Non dire 50, non è che. Non è attrattiva, va benissimo quello che fai. Grazie del sostegno.
0: Mica, grazie di tutto sempre.
8: Ci vediamo domani sera.
0: Grande, ci vediamo domani.
2: Vieni, vieni a salutarci.
1: Dai, ciao, anche stasera.
8: Certo.
1: Sempre.
2: Ciao.
0: Pronto. Ciao, chi sei? Pronto, sei tu. Ehi. Ascoltatrice?
9: Pronto.
0: Eccolo.
2: Ascoltatore,
0: pronto.
2: Ciao, chi sei?
9: Pronto.
0: Sì.
9: Sulla stessa cosa dei Pink Floyd.
0: Dei Pink Floyd. Ma sì, dai, va bene così, dai, ormai. Mancano solo 8 minuti, quindi vale tutto. Ciao, come ti chiami?
9: Vale
0: come
9: tutto.
0: Ti chiami?
2: No, come ti chiami?
9: Mi chiamo Lino.
2: Lino, ciao, sei Lino. Abbonato?
9: Lino. Sì, 107.6.
0: 107.6.
9: Stamattina, però.
2: Grazie.
0: Potevi aspettare.
2: Ma hai abbonato o hai ritoccato stamattina?
9: Ritoccato stamattina.
2: E come ti senti oggi pomeriggio di sta roba?
9: Ah, infatti vedi, ho uno spirito, diciamo, ayurvedico, si può dire.
1: Sì, si
2: può dire qualsiasi cosa. Hai ritoccato, puoi dire quel che vuoi.
9: Tutto bene.
0: Ottimo.
9: La pioggia, però, tutto bene.
0: Lo so, oggi
9: proprio di lavorare, quindi ancora meglio.
2: Grande, goditi il tuo giovedì sera, il weekend entrante, sapendo che hai dato una mano a mantenere questa radio libera.
9: Certamente.
2: Viva, si spera, libera e viva, si spera. Grazie.
9: Ma sì, ogni tanto qualcosa deve farlo. Grazie a voi, ragazzi.
2: Ciao.
0: Grazie.
9: Buona giornata
0: a voi, a te.
2: Buona giornata a voi. Pronto?
0: No, ora c'è il pezzo.
1: Dai.
0: Tanto mi cazzirete anche su questo.
1: Basta
0: anche tu.
1: Basta.
2: Ha quasi stufato.
0: Ma no!
2: Quasi.
0: Ma vi stufano tutti a voi.
2: Quasi stufato. Basta.
1: Basta.
2: Bella ma non se ne può più.
0: Ah, che noia.
2: Ne vuoi ancora di bella ma non si può più?
0: Vai.
2: Yesterday.
1: Another brick in the wall.
2: Sì, bravo. Like a Rolling Stone.
0: Highway to Hell degli AC/DC.
2: Gli AC/DC tutte. Satisfaction.
1: Cucurucucu, Paloma.
0: Dream on degli Aerosmith. Anche quella.
2: Ma chi è? Ma ascoltato perché tu hai ascoltato gli Aerosmith?
0: No, appunto.
2: Allora. Cazzo di. Come fa? Ma come fa?
0: No, stufa perché è sempre da tutte
1: così,
0: le parti.
1: Per immedesimazione.
0: Qua te la faccio anche sentire. Basta, se ne può più di questo.
2: Non la sai che non la. Giuro.
1: Io non
0: lo so. Come non la sa?
2: No.
1: Ma no, è che Elisa Gracie è americana.
0: Ah, già.
1: È certo. Il suo aver vissuto in America.
0: Certo.
1: Che
0: non... aspetta, c'è il telefono. Aspetta un attimino, pronto? Sì, pronto, ciao. Eccolo, chi sei?
10: Ma ero io?
0: Sei tu.
10: È incredibile, ecco, adesso capisco perché si dice sono io, perché c'è sempre questa antica telefonica.
0: Sì. Però, tu devi indovinare il pezzo adesso, come ti chiami?
10: Sono Elia, quello che chiamato.
0: Ah, Elia, Davide, Elia.
2: Grande Elia! Che ti ho detto ti puoi lamentare della campagna abbonamenti solo se sei abbonato, giusto?
10: No, non mi lamento.
0: Non ti lamenti.
2: Veramente abbiamo dei tuoi messaggi scritti dove dici hai rotto i coglioni, hai scritto così.
0: No, lui indovina tutti i pezzi però solo via messaggio.
2: Senti Elia, ti sei abbonato?
10: Sì, sono abbonato tra l'altro con te.
0: Con
10: te?
0: Sei
10: la direttrice.
0: Allora.
2: L'anno scorso? 2 anni fa?
10: Sì.
1: No, e vabbè, è il momento del ritocco.
2: Cosa posso dire? 107.6?
10: Ma
1: no, è questo il momento
2: 17,6 in più l'anno, sono 8, no, sono 2 euro al mese,
0: No, è poco.
2: Perché è un euro e mezzo al mese.
1: Elia, è il momento, guarda, questo è un momento,
0: lo fai.
2: Elia, lo fai.
1: Lo fai qua con noi adesso?
0: Lo facciamo insieme.
2: In macchina,
0: qui.
2: Elia.
10: Guarda, sono in auto, quindi mi viene difficile, però.
0: Appena scendi.
10: Sì, dai, lo facciamo.
0: Vabbè, intanto indovina il pezzo, perché qui ci incischiamo, ma.
10: Carmen,
0: eh sì, che a qualcuno ha rotto, non a me però.
1: Guarda.
0: E non a Elia, e non ad Elia.
10: Sì,
0: grazie Elia, grazie di tutto, di tutti i tuoi messaggi e del tuo ritocco. Ti aspettiamo.
1: Adesso ne sparo una che mi ha rotto, che mi alienerà delle simpatie, lo so già.
0: Aiuto.
1: Sunday Bloody Sunday.
2: No.
0: Come no? No.
2: Non ha rotto.
0: Non ha rotto?
1: No, no, non a
2: Pride
1: tutti.
2: In the Man on Low, no? Sì. Questa non è così facile.
1: Basta.
0: È vero, non è facile.
2: Questa diciamo che è meno immediata di quello che hai messo prima.
0: Ok, l'ultima tra l'altro è...
1: Però...
0: Ma sei sempre Elia, tu lì? Non ti abbiamo ancora salutato. Ciao Elia, scusa, non ti abbiamo salutato.
10: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E allora, questo è l'ultimo pezzo. Credo di sì. Credo sia proprio l'ultimo.
1: Basta, perché ora canta.
0: Perché dovete indovinare. È un po' più difficile degli altri, ma mi sembrava giusto alzare un po' l'asticella. Va bene. 02-33-001-001 per indovinare appunto l'ultimo pezzo, penultimo, vediamo. Abbiamo tempo un minutino, poi ve lo diciamo noi. Basta, no, è vero, dovevo interrompere il pezzo. Non l'ho interrotto, ecco.
1: Vabbè,
0: brava,
1: comunque.
0: Graci, bravissimo.
1: Allora, stanno indovinando
0: al
1: via. Però dovete telefonare, cioè non va bene
0: non
1: così.
0: Non vale, perché abbiamo già detto da circa un paio d'ore.
1: Ennio da Genova si è stancato di Black Market. Ma allora, Ennio, per questo solo se sei abbonato, ritoccato, tutto.
0: Pronto? Ehi!
11: Ehi.
0: Ciao, chi sei?
11: Ciao, sono Daniele,
0: benvenuto. Daniele, penso che tu sia l'ultimo concorrente di questo nostro gioco. E allora, Daniele, hai indovinato la canzone in questione?
11: Allora, sono i Tears for Fears.
0: Esatto.
11: Non ti ricordi
0: il titolo?
11: Non me lo ricordo.
0: Non è facile.
1: Ti dico che Rosalia, Steph, Vincenzo, Cristina,
0: l'hanno
1: Marco e Piero.
0: Ma vale, dai.
1: Vale lo stesso,
0: sì,
1: però, non avendo, Daniele, non avendo indovinato interamente, puoi sempre aggiungere qualcosa a questa tua performance telefonica. Se non sei abbonato, abbonandoti, se sei abbonato, ritoccando, se sei abbonato, ritoccato, regalando un abbonamento.
2: Insomma, ne hai così di opzioni,
11: Allora, abbonato sono abbonato.
0: Ritoccato?
11: Per il ritoccaggio ci stavo pensando.
0: E quindi?
1: No,
0: se lo puoi annunciare in diretta?
2: Da quant'è che sei abbonato?
11: No, da 4 anni.
2: 4 anni sempre la stessa cifra?
11: Sempre la stessa cifra.
2: Pochettino.
0: Dai, Daniele.
2: 607.6.
11: Adesso sono in macchina, quindi
2: lo so. Ma noi guarda, confidiamo nella tua lealtà nei nostri confronti. Tu sei un uomo di parola, hai altri difetti, ma questo okay. Proprio no.
1: Questo,
2: non
1: no.
2: Dici, questo proprio no. Sei un uomo coerente,
1: sì.
2: E la promessa la fai. Noi sappiamo che entro mezzanotte avrai fatto il ritocchino.
1: No, non vorrei stare in macchina sino a luna, ti arrestano.
0: Va bene, dai,
2: lo farò.
0: Grande, grazie.
2: Grazie, grazie.
0: Pronto, c'è un'altra telefonata. Pronto,
2: l'hanno detta Everybody Wants to
0: Rule the World? No, non l'hanno detta. Pronto?
2: Everybody Wants to Rule the World, l'hanno detta?
0: Zitto.
2: Ah, scusa.
0: Pronto?
12: Sono io?
0: Sì, sei tu.
2: Dai, al mio tre lo diciamo insieme, sei pronta? 1, 2, 3. Everybody Wants to Rule the World.
12: Ok, scusate, non ero pronta.
2: Va bene, pronta? 1, 2, 3. The Seeds of Love.
0: No!
1: Ma
12: No, vabbè, viva di qualcuno dei.
1: Allora, allora scusa.
0: Grande, brava.
1: È perché Davide è allenatissimo quando fa praticamente la logopedia per i neurodivergenti e quindi.
2: Lo fanno a me quella roba lì.
1: Esatto.
2: Anche tu, anch'io. Sembra che bello. Come ti chiami? Ecco dove c'erano già visti. Margherita, ecco dove c'erano già visti. Margherita, lì in classe. Allora, Marghe.
0: Margherita, allora, sei abbonata, abbiamo veramente pochi secondi.
12: Io sono abbonata, ritoccata a 120.
0: Grande.
12: E faccio una tessera per il mio amore.
2: Grande.
0: Per il tuo amore che si chiama?
12: Massimo.
0: Massimo.
2: Grande, bravi Marghe,
0: che,
2: Massimo.
0: Che uomo fortunato.
2: Più brava Marghe in effetti di Massimo.
12: Sì.
0: Marghe.
12: Sì,
0: grazie Marghe, che bello concludere con te questo nostro
2: slot. Grande, ma tra l'altro anche... mi permetto di dire se sei giovane.
12: Ho 34 anni.
2: Sei una bambina rispetto al nostro ascolto. Grande, grazie. Siamo molto contenti proprio di finire con una giovane, una coppia giovane di ascoltatori che ci sostengono nonostante tutto.
0: Grazie, davvero.
12: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Marghe.
2: Vai, no, al volo, Margui, al volo.
12: Perché io ho vinto una busta con Elisa quando la sono dimenticata.
0: Prendila, vieni a prenderla quando
1: vieni
0: vuoi.
1: A prenderla.
0: Entro luglio, ok? È tua, lì, ti aspetta.
12: Grazie.
2: Vieni con Massimo alla Silent Disco il 4 luglio.
12: Ci proviamo.
2: Ci proviamo, ciao.
0: Ciao Marghe.
12: Tutto.
0: Grazie, Marghe, ciao.
1: Ciao cara.
0: Vai, Pier.
1: Voglio dire che si è abbonato anche Giovanni. Cioè, ecco così, quindi.
2: Madonna, basta, che ragazzi, sapete che se è boh più bello venire in onda con voi due?
0: È proprio bello.
2: Per la campagna abbonamenti, ringraziamo
1: Elisa Graci,
0: Pier Giorgio Pardo.
2: E io me lo dico da solo.
0: No,
2: me lo dico da solo, è giusto così.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: speriamo. Sul sito di Radio Popolare trovate tutto ciò che serve per abbonarsi. Intanto intorno a me si è improvvisamente creato il vuoto e probabilmente ci saranno anche dei motivi personali, caratteriali, lavorativi. Se sono l'unico stronzo, diciamolo, che è rimasto da solo nel corso di questa campagna di abbonamenti, ho visto Alone qualche minuto fa aprire la porta dello studio, poi riallontanarsene con un piccolo sbuffo indirizzato al sottoscritto. C'è di là Niccolo Vecchia, che tra un po' dovrebbe arrivare anche lui, ma ancora non è arrivato. Avremo più avanti anche tanti altri amici e colleghi all'ascolto, però nel momento, in questo momento, sono completamente da solo. Quindi vi invito ad andare sul sito, visto che avrò poche cose e poco interessanti da dire, andare sul sito mentre io parlo e abbonarvi a Radio Popolare. E i contatti sono i soliti: 331 62 14 013 e 0233 001 001. Vi tedio anche con l'appuntamento di domani sera alle 21, la miracolosa asta tosta per tutti i gusti di Radio Popolare di Poveri Mavelli. E do il benvenuto in studio al sodale, alla colonna portante di questa struttura.
1: Non farmi girare le palle, eh?
0: L'ho fatto.
1: Non mi far girare le palle.
0: Ho detto che sei la colonna portante. Che cazzo vuoi?
1: Con questa ironia da quattro soldi. Smettila.
0: Mega
1: asta
0: live
1: big
0: show. Non era così, era mega big asta live.
1: Vabbè, ma vale tutto. Poi è l'abbonaggio, figurati se vale, ci sono tutto. Delle regole.
0: Allora,
1: praticamente tutto sbragato.
0: No, io dicevo che sei una colonna portante perché hai appena terminato di mettere a punto un lavoro incredibile. Nella homepage del sito di Radio Popolare trovate finalmente tutti e 12, come gli apostoli, come la sporca dozzina, come le Pleiadi,
1: come i, sì,
0: le Cicladi,
1: l'hai detto, lo zodiaco, anche
0: zodiaco,
1: i cavalieri dello zodiaco,
0: insomma, come la sporca dozzina di Cimeli, che domani sera alle 21 metteremo all'asta. C'è un articolo nel quale sono elencati tutti i lotti.
1: Sì.
0: E vai.
1: Lo trovate in home, asta povera Mabelle, Cimeli di Radio Popolare, i 12 lotti. Domani in auditorium proietteremo poi le foto dei lotti, perché così li vedrete anche se siete seduti un po' più lontani. Per chi invece non verrà in auditorium, se l'ascolterà, e quindi è inutile mettere le foto che non ho messo, perché tanto se l'ascolta.
0: Se l'ascoltano, ma le foto, se volete vederle, le trovate su Instagram della radio
1: e su Facebook della radio, Facebook Radio Popolare, Instagram Radio Popolare. Insomma, li trovate, lì ci sono tutte le foto, ci sono le descrizioni. Non c'è la base d'asta perché abbiamo detto che partiamo da zero per tutto. I rilanci saranno di 2 euro alla volta e avrete delle palette.
0: È vero, sono arrivate, ringraziamo
1: grande Iampa.
0: Iampa. Giacomo Iampaglia, no, Claudio Iampaglia, per le palette. Sono delle palette incredibili, bellissime,
1: sì, straordinarie.
0: Hanno visto 1000 e più riunioni, manifestazioni, eventi, ma mai un evento sacro come quello dell'asta di domani. Potete? No, stavo leggendo un messaggio, ma i lotti chi? Quello dei Pacciani o quello del cartone del Gol?
1: Bannalo. Allora, juice bannato.
0: Bannato
1: per sempre. Sì. Ai lotti che si fumano, Marcello, no, bannato.
0: Abbiamo già fatta noi questa battuta ed era già brutta quando l'abbiamo fatta noi.
1: Sì. Poi, posso fare la delazione per mandarmi il numero del mio fratello a Graz? Ma scusa, ma a Graz non l'abbiamo già fatto abbonare tutti?
0: C'è pieno di gente a Graz.
1: Sì,
0: mandaci il numero.
1: Va bene, manda il numero che telefoniamo al fratello di Dario.
0: Dario,
1: fratello di Dario a Graz.
0: A meno che non sia uno di quei due lì che già conosciamo che stanno a Graz.
1: Ma dici? Graz.
0: Se sono in tre è già corteo.
1: Beh, completamente, è coro. Gli facciamo fare uno dei cori, il coro di Graz.
0: Allora, intanto abbiamo anche, a proposito dei cori, abbiamo l'ufficialità.
1: Sì.
0: Che Poveri Mabelli si occuperà dei cori
1: dei Sanremi.
0: Di Sanremi, esatto. Sì. E che la piazza di Poveri ma Belli sarà Piazza d'Ergano.
1: Piazza d'Ergano, beh, là dove siamo stati protagonisti un paio o due o tre anni fa, in una nottatona Sound of 70s, ti ricordi?
0: Il grandissimo Marco Schiaffino che...
1: Mamma mia, il sindaco di d'Ergano che beveva gli sciottini e ce li faceva bere anche a noi.
0: E che oltretutto ha un vocione incredibile.
1: È incredibile, una specie di Barry White di d'Ergano.
0: È vero, sì. Barry White di d'Ergano. Pronto? No, come pronto? È Dindini della Cedola, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Allora, Dindini della Cedola, intanto ricordiamo Dindini della Cedola, nonostante sia uno sporco e lurido e miserabile capitalista,
1: sì.
0: È comunque abbonato.
2: Sì, sono abbonato di lungo corso e se mi chiedete, non me lo chiedete perché passate il tempo, soprattutto tu Disma, ad insultarmi, ma se mi chiedete ma perché lo fai, è perché ritengo davvero un debito informativo rispetto a Radio Popolare. La mia informazione si è sempre basata principalmente su Radio Popolare, ovviamente non solo su quello, poi ci sono cose più tecniche più che hanno a che fare con il mio lavoro, ma un'informazione di base molto importante e io su questo devo molto a Radio Popolare e giustamente mi rendo grato sborsando dei soldi.
0: Perfetto, e a tal proposito, sborsare soldi, con lei volevamo parlare dell'asta di domani sera alle 21. Essendo lei una persona appunto molto attenta al denaro, può spiegare perché è importante partecipare all'asta dei cimeli di Radio Popolare e iscriversi attraverso il modulo, perché i cimeli producono reddito, oltre che insomma immaginario.
2: Diciamo che possono essere, oltre che una soddisfazione personale, ma possono essere una forma di diversificazione del proprio patrimonio. Non lo sai mai quale tipo di cimelio un domani avrà un valore. C'è gente che ha tenuto via delle figurine o l'autografo di un calciatore così per anni, per motivi così di affezione, e poi improvvisamente ha scoperto che valevano qualcosa. Pensate alle figurine alle carte di Magic che in gioventù a cui giocavo, e oggi ho lì due o tre pezzi di cui non mi separerò mai, però che valgono qualcosa. E chi lo sa che domani...
0: Ma veramente ce l'ha?
2: Sì.
0: Cazzo, piove sempre sul bagnato, eh?
2: Ma no! Non è che valgano così tanto, è qualche centinaio d'euro, però insomma varrebbero un centinaio d'euro se li avessi tenuti da conto, invece sono una bestia e probabilmente non valgono così tanto, ma uno che fosse stato più avveduto e più furbo di me le avrebbe anche giocate, ma tenute in plastica, e oggi varrebbero qualcosa. E voglio dire, domani sera ci sono i cimeli storici. Questa è una radio che ha già 50 anni, tra altri 50 non è che varranno qualcosa, diversificate.
0: Mi sembra un ottimo motivo domani per venire, diversificare. Vabbè, allora vuoi chiedere qualcosa a Dindini o lo congediamo?
1: Ciao Dindini, ti congediamo.
2: Mi considero congedato, vi saluto, vi abbraccio, buona campagna.
1: Ma domani...
0: Acquisti, buona campagna.
1: Scusate, gliel'abbiamo chiesto se domani viene. Domani viene?
0: Ah, non lo so, domani...
2: No, ragazzi, mi avete invitato, ma motivi familiari riesco, arriverei troppo tardi e tra l'altro con la rabbia di vedermi soffiati i cimeli più belli.
0: Te l'ho detto, Alone, che non è un amico.
1: Il kit resistente. Vabbè, Dindini, dai, ci sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao.
2: Molto volentieri.
1: Ciao.
2: A tutti.
1: A presto. Ciao.
0: Ciao, Dindini. E vabbè, che ci devi fare? Gli amici si vedono quando ne hai bisogno.
1: Infatti, svaporato il Dindin.
0: Tra poco ci colleghiamo con un altro amico.
1: Chi è?
0: Andrea Cegna.
1: Sì.
0: Vediamo se lui ci sarà quando abbiamo bisogno.
1: Vedremo.
0: Vedremo
1: la domanda fatidica.
0: E soprattutto se risponderà al telefono, che sta squillando insistentemente.
1: Allora, ricordiamo un po' di cose intanto. Che questo è l'abbonaggio di Radio Popolare. Che occorre che facciate degli abbonamenti e nelle note li dedichiate a noi due.
0: Questo è fondamentale, la cosa più importante.
1: E che domani c'è la asta tosta per i mitici cimeli di Radio Popolare, ma ci sono pochi iscritti e io sono lì lì per infuriarmi e mandare tutto a monte.
0: Perché?
1: Perché sono troppo pochi.
0: Quanti sono?
1: Iscritti, 37.
0: E vabbè dai, 40 ci arriviamo.
1: Non voglio 100, cioè che 40.
0: Vabbè.
1: Ci sono meno di
0: e
1: 100,
0: allora,
1: io mando
0: dai,
1: tutto a monte. Cioè,
0: iscrivetevi a quest'asta, cioè sennò allora...
1: Non ho capito, cioè, allora adesso poi...
0: tutto a monte su, io cosa faccio? Da solo su, faccio lì a fare il cretino da solo.
1: Su tutti, tuttoni i nostri canali, quindi sul sito, su Insta e su Facebook ci sono... c'è l'elenco dei lotti,
0: sì.
1: Su Facebook e Instagram anche le foto per poterveli aggiudicare. E diciamo che stiamo parlando di roba forte, in particolare lo possiamo finalmente svelare, il lotto vero, il lottone, il lottolone, sì. Il più bello è il nastro originale della registrazione del corteo del 25 aprile 1994, una occasione mitica nella storia di Radio Popolare, nella storia della città di Milano anche, e su quel nastro magnetico, se avete un Revox, se avete un registratore di quelli antichi, potrete riascoltarvela, e se invece non ce l'avete ve lo potete piazzare in casa dentro una bella teca e far diventare il vostro salotto un museo dell'informazione.
0: Esattamente, mi sono permesso di svelarlo oggi intorno alle 3, quando ho fatto irruzione nello studio con Martina e con Chiara. Loro sono nate nel 94, nell'anno in cui quel Revox registrava quella diretta del 1994. E chi lo acquista, sia ben chiaro, non solo avrà il Revox con sopra il Revox d'epoca con sopra la diretta del 94, ma avrà anche la possibilità, visto che non tutti in casa hanno un Revox per ascoltare queste bobine, avrà la possibilità di avere una versione digitale di quel Revox.
1: Sì, con la stessa registrazione,
0: con la stessa registrazione
1: in MP3, potrete...
0: che abbiamo tirato giù dal Revox, sì. E reso appunto digitale.
1: E lo sentirete nel cellulare, nel computer, insomma, dove vi pare. Gli diamo una di quelle chiavette lì? Quella a forma di braccialetto?
0: Mandiamo via mail.
1: Allora, diamogli il supporto anche, insieme al Revox, sì.
0: E quindi insomma è un lotto veramente eccezionale, cioè già solo per avere questo Revox d'epoca varrebbe la pena di venire. Quali sono gli altri lotti? Ci chiedono. Gli altri lotti sono la telecamera di Telepopolare, una vera telecamera del 79,
1: sì.
0: Pantaloni dello Striptease di Danilo De Biasio, le bandiere del Palacco di due edizioni del Palacucco 98-2004, alle quali credo che ci fosse, sicuramente c'era Niccolò Vecchia che si sta accomodando in studio, la maglietta Milano fa male, alla Milano fa male c'era Niccolò Vecchia, oltre a noi il kit resistente per i 25 anni di Radio Popolare, gli striscioni della staffetta 50-50, la bellissima garzantina di RP, il logo del cinquantenale incorniciato o no?
1: Beh, domani sarà incorniciato, penso
0: anch'io. Vediamo i busti luminescenti di Disney Alone,
1: sì.
0: Set di adesivi del Border Trophy 87, 88, 89, 96, quindi tutte le edizioni, sapone dell'operazione Mani Pulite del 1992. Benvenuto.
1: Poi,
0: Niccolò.
1: Benvenuto Niccolò, Vecchia, buongiorno. Intanto volevo dire a chi ci scrive una cosa, cioè Disma, tu hai mandato delle email ad alcuni conosciuti per farli venire all'asta.
0: Ho mandato un invito ad persona.
1: Non hanno capito.
0: Niente,
1: cioè, puntano, cioè fanno le...
0: E vabbè, lasciali...
1: No, comunque per chi ci scrive, se può fare puntate da casa, la risposta è no.
0: No, non si può puntare
1: da casa. Si può soltanto dal vivo.
0: Si può puntare.
1: Perché sono serate dal vivo, sì. E quindi...
3: Sì, dovete venire qua.
1: Dovete venire qua. Lo so che da Varsavia è un po' problematico, caro Marco, però è per venire qua.
0: Eh sì.
3: Ci spiace molto, siamo addolorati, sì. E la prossima volta... Ci saranno altre occasioni.
0: Niccolò, noi
3: ciao,
0: diamo
3: Disma, ciao Ale, ciao. Scusate il ritardo.
0: Noi diamo il benvenuto a te, tu dallo.
3: Grazie.
0: A Cegna.
3: Ciao Andre.
4: Ciao Nick.
3: Come va?
4: Ma
3: che fai? Dove sei?
4: Sono a Bologna e guido un muletto e rispondo al telefono.
1: Un muletto?
4: Credo che sia una cosa...
0: Stai rubando un muletto?
4: Sì, sto guidando un muletto.
0: Ah, guidando, ho capito, rubando un muletto.
4: Insomma, non è comodissimo, a parte, cioè, dovrebbe essere targato per andare in giro per la città, se no certo. Diventa un po'... Cioè, si capisce che c'è qualcosa che non funziona.
0: Andrea, devi tenere l'onda per i prossimi sei minuti.
3: Ma per,
4: da
3: per,
4: solo?
3: Per fare cosa?
0: Allora,
3: perché
0: per l'abbonaggio.
3: Ah, l'abbiamo chiamato così? Cioè, a caso?
4: Quanti abbonamenti avete strappato da quando avete...
3: Tu non ti preoccupare.
0: Non lo so, non ne abbiamo la minima idea, abbiamo... forse Alone lo sa, ma in questo momento è
1: no,
0: non lo sai
1: so.
0: Neanche tu, Alone.
1: Da quando poi?
4: Come gli altri in onda che dite in un'ora vogliamo sette abbonamenti.
0: Ma siamo in onda da 20 minuti.
4: Vabbè, ho capito, un obiettivo nella vita bisogna darlo.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Ma anche gli altri dicono un sacco di cazzate, non sanno assolutamente quanti abbonamenti fanno in un'ora.
0: Anzi,
1: è impossibile da sapere.
0: Anzi, l'unico che può saperlo è Alone, quindi...
1: Ma sai che neanche, perché non ho la visibilità di tutto, quindi è impossibile da sapere. Solo in segreteria lo sanno.
3: Beh, ogni tanto comunque, si può andare a chiedere,
4: secondo me, scusa, anche solo per rispetto di chi... e lì almeno tre abbonamenti nei sei minuti che sto in onda con voi, tre abbonamenti.
3: Cioè, scusami Disma, l'abbiamo chiamato e ci sta già rampognando. spiega un attimo come
4: faccio sei minuti in tutta la campagna abbonamenti.
3: Si sta lamentando anche.
4: Mi è venuto un po' di astrocapitalista.
0: No, ma fai bene Andrea, cioè se tu in sei minuti raccogli tre abbonamenti, noi non siamo che lieti di questa cosa, però i sei minuti sono diventati quattro, quindi nel frattempo dovresti riuscire a concretizzare questa aspirazione.
3: Allora, 3, 2, 1, via!
4: Allora, cari ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici, così tutti si arrabbiano, è il momento di abbonarsi a Radio Popolare, perché di radio così non ce ne sono, e soprattutto in un momento in cui tutto è di proprietà tutta individuale, un soggetto collettivo che vi fa ascoltare, tra le altre cose, anche la musica latinoamericana, vi fa ascoltare qualsiasi tipo di evento culturale e altre cose, non esiste e va supportata, se no tenetevi Mediaset.
0: È tutto qua? No, secondo me puoi fare di me. Vediamo, Alone, sono arrivati tre abbonamenti?
1: No.
0: Niente, allora Cegna, non sono arrivato.
4: Avete detto che non potete controllarlo?
3: No, vabbè, preoccupare.
1: Qualcosa controllo, ma...
0: Abbiamo i nostri metodi.
1: Sì.
0: Hai ancora tre minuti, ci hai messo 15 secondi a fare il tuo proclama, hai ancora tre minuti.
3: Ho capito, deve fare un editoriale.
4: È troppo lungo, mi dite che faccio l'editorialone e sono...
0: Sta girando, sta facendo retromarcia.
3: Mi ha messo la retro, sì, del muletto.
4: No, adesso l'ho spento perché sennò diventa tutto troppo difficile.
0: Comunque, che cazzo stai portando col muletto?
3: E starà allora, portando delle robe di fonica.
0: No,
4: addirittura sto portando un plinto per mettere una luce.
3: Un che?
4: Un plinto.
3: Un plinto.
0: Aspetta, ridillo un che?
3: Un plinto.
0: No, un che?
3: Un che?
4: Allora, un cubo di metallo pieno di acqua, in cui all'interno vengono messi due pali e sopra una luce.
0: Ah, ok, quindi un
4: per
0: palo.
4: Per un prato, sì, però è un plinto a cui vengono messi poi una luce.
0: E vedi che si impara sempre qualcosa. E proprio questo è il bello di Radio Popolare, che si impara bello. Anche cos'è un plinto. Quale altra radio
3: vi spiega cos'è un plinto?
4: Esatto, e che ve lo racconta mentre lo sta facendo.
3: Cioè, ma questa è proprio la radio verità.
4: Radio Verità e racconta anche cosa c'è dietro al lavoro nello spettacolo e nella cultura.
3: Pazzesco!
4: Ci sono le cose, tu stai vicino al palco e vedi gli artisti, no? Muovi il muletto e monti plinti.
0: Monti plinti per un grande concerto di stasera, no?
4: No, nella verità sto sempre facendo il tour di street food da tre mesi, quindi cercavo di darmi un tono almeno culturale, anche comunque, l'ultimo pezzo di dignità.
0: Comunque il cibo è cultura, mi insegna Nicolò.
3: È anche politica.
0: È anche politica.
4: Il cibo può essere
0: un sacco di cose,
4: soprattutto se non è food, come invece piace molto a... al mondo della, del pettinume, però dico, cioè io sto,
0: questa è un'accusa a Niccolò, è il mondo,
4: no,
0: del pettinume,
4: ma sta, magari sta ceppa, Niccolò, ma... fa cultura col cibo e fa politica, cioè Niccolò fa un super lavoro,
3: non c'è, cioè, d'altronde purtroppo Disma è da una vita che va in giro dicendo falsità sul mio conto, Andrea, è una cosa una cosa orribile,
4: è il re delle falsità, lui si accredita c'è un personaggio così abietto,
1: Andrea, allora, peggio di Dindini ascoltatrici e ascoltatori, abbonatevi, dateci, abbonatevi per poter sostenere le grosse spese legali che poi adesso Andrea Cegna dovrà sostenere, appunto, perché Disma lo denunzia per diffamazione.
0: Sì, sono già pronti gli avvocati,
1: ma anche Niccolò però dovrà sostenere, perché Disma ha già scatenato questo pool di rapacissimi avvocati.
4: Io spero che ci sia l'ascolto.
1: E poi adesso Andrea Cegna dovrà sostenere, appunto, perché Disma lo denunzia per diffamazione.
0: Sì, sono già pronti gli avvocati.
1: Ma anche Niccolò però dovrà sostenere, perché Disma ha già scatenato questo pool di rapacissimi avvocati.
4: Io spero che ci sia l'ascolto di avvocato Mirko Mazzali, così sta già.

0: prigioniero politico.
1: Vabbè, Cegna, ti facciamo tornare al muletto perché c'è il GR adesso.
2: E a voi alla campagna abbonamento, e soprattutto ascoltatori e ascoltatrici, abbonatevi, forza!
1: Grazie. Dai,
0: dai.
1: Domani sera vieni all'asta o sei ancora a...
2: Sono a Bologna fino a lunedì che finisco di smontare.
1: Bravo. Salutaci Bologna, grazie. La rossa, Bologna la rossa.
0: La grassa.
2: La rossa di vergogna.
1: La rossa di vergogna. Anni e anni di cazzate. Vediamo se la sai tu. Anni e anni, anni di cazzate hanno fatto... Poi? Come va avanti?
2: Poi vai, abbonatevi.
1: No, non la sai, va bene.
2: No, la so, ma se canto è peggio, cioè, abbiamo abbonamenti se canto, voglio dire. Ti ricordo.
0: Bravo, Andrea, sei molto...
2: Ci sono dei momenti per farli scemi, dei momenti per catalizzare delle cose positive.
0: Bravo. Sei molto giudizioso.
1: Ciao, Andrea.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao, grazie, Andrea. Cegna. E diamo la linea al grrr. Dammi un che?
0: Un grrr.
1: Vedi, la sa anche lui.
3: Raga, io non ho TikTok, ne vado fiero.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Popolare Network.
19: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. In Ucraina il sindaco di Kiev ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale dopo che oggi, secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte in un bombardamento sulla capitale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime.
11: La città vecchia di Gerusalemme si sta preparando alla marcia delle bandiere, prevista per oggi pomeriggio nell'ambito degli eventi per le celebrazioni israeliane del giorno di Gerusalemme, che inizia questa sera e dura fino a domani. Israele celebra, a 59 anni dalla guerra dei sei giorni, la riunificazione della città conquistata dai Giordani nel 1967. Nel quartiere musulmano della città vecchia la polizia è intervenuta in seguito a scontri tra alcuni giovani arrivati per la marcia e residenti palestinesi e attivisti della ONG Standing Together. I commercianti ebrei della città vecchia hanno affisso cartelli per proteggere le loro proprietà dagli atti vandalici dei partecipanti alla marcia ultranazionalista, con scritto «Appartiene a un ebreo, non danneggiare». Il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha sventolato una bandiera israeliana sulla spianata delle moschee.
19: Il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano è iniziato al Dipartimento di Stato a Washington nel primo pomeriggio. alla presenza degli ambasciatori negli USA dei due

0: L'ultimo ciclo di colloqui era stato il 23 aprile, nel tentativo di prolungare ulteriormente il cessate il fuoco che altrimenti dovrebbe scadere domenica. Cessate il fuoco che è stato comunque ripetutamente violato. Ieri 8 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da droni israeliani che hanno colpito veicoli che percorrevano la strada che collega il Libano meridionale alla capitale, Beirut, mentre altre 9 sono state uccise in attacchi in altre zone del paese. Anche oggi Israele ha continuato i suoi attacchi e ha emesso nuovi ordini di evacuazione nella valle della Bekaa. I funzionari libanesi hanno affermato di volere che il cessate il fuoco venga rispettato prima di proseguire i negoziati.
1: Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Oggi il presidente statunitense ha incontrato l'omologo cinese. Trump ha detto che i colloqui sono stati estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. Dal canto suo, il presidente cinese ha invece affermato che il progresso del suo paese è compatibile con l'ideologia dell'America First di Trump, ribadendo che i due paesi dovrebbero essere partner e non rivali. Pechino ha anche avvertito Washington su Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Il segretario di Stato americano Rubio ha subito rassicurato che la politica americana su Taipei è rimasta invariata. Sono gli accordi commerciali a essere stati al centro della visita. Oggi c'è stato l'incontro tra il primo ministro cinese, il ministro del commercio e i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump a Pechino.
0: Gli Stati Uniti avrebbero sospeso il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari, lo scrive il sito americano specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. I soldati della brigata Blackjack dovevano essere inviati in Polonia per una missione di circa 9 mesi sul fianco orientale della NATO, ma il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento fosse già stata spedita. La notizia, se confermata, arriverebbe dopo le ripetute minacce di Trump su un possibile disimpegno americano dall'Europa.
1: La Corte d'Appello di Milano ha giudicato colpevoli 3 imputati per l'incendio in un magazzino in cui il 12 settembre 2024 morirono 3 giovani cinesi. Condannati a 30 anni, 2 mandanti e a 21 anni l'esecutore materiale. Il movente, in base alle indagini, sarebbe stato un debito del proprietario della struttura. Gli imputati, anche loro cinesi, sono stati giudicati colpevoli di morte come conseguenza di altro reato, cioè dell'incendio, e non di omicidio volontario di cui erano stati accusati.
0: Alle Maldive 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione. La notizia di poco fa arriva dai media locali. Secondo le prime informazioni, il gruppo stava partecipando a una sorta di crociera subacquea e potrebbe aver provato, secondo il Ministero degli Esteri italiano, a esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.

0: in diretta su tutti i microfoni, perché lo studio si è fatto un sausage party,
1: ma di quelli fra l'altro incredibili qua, tutto lo studio completamente pieno.
0: Perché Nicola non si sente?
1: No,
0: perché non va il microfono? Prima andava e adesso non funziona più. Nicola, devi parlare con quello lì.
1: Ma non è che c'è un connettore da mettere a posto sotto?
0: Può essere, potreste,
1: ma proprio sotto? No, ah no, lì è...
0: In preascolto funziona, sì.
2: Allora quindi vuol dire un problema del mixer.
0: Allora Nicola,
1: complimenti mixer, bravo mixer. Allora, scusate, prima
0: allora,
1: di tutto,
0: uno di voi due vada via e lasciate il posto a Nicola.
1: Allora, mamma mia che disma, che despota che sei. Volevo dire a Francesco grazie, perché ha impostato una donazione, cioè un abbonamento mensile da 8,97 euro al mese.
0: Quella.
1: Non capisco perché 8,97?
0: E farà 107,6.
1: Ah, fa 107,6. Hai ragione. Sì. Vi chiamo, chiede Francesco. Chiamaci.
0: Chiama se vuoi.
1: Chiamaci su Telegram. Può chiamare su Telegram?
0: No,
1: chiamiamo noi su Telegram allora. Lo puoi chiamare su Telegram.
0: Ma perché non può chiamarci al numero?
1: Vabbè, chiamaci allo 0233-001-001. Francesco, non farci infuriare. Non rendere difficili le cose.
0: Ma sei tu che hai complicato tutto. Oh. Grazie. Grazie anche a un altro 107.6 che non mi ricordo come ti chiami.
3: Sander,
0: grazie Sander.
1: Number one.
0: E invece Geppo, 90 euro.
4: Sì, 90 euro.
0: Grazie anche
4: povero.
0: A te, un po' meno che a Sander.
1: Hai Geppo.
0: Meno che a Sander. E Geppo e Sander sono qui oggi per dirci, uno, che domani sera saranno in prima fila all'asta alle 21.
1: Sì.
0: Si sono iscritti con il modulo, giusto?
4: Esatto.
0: Grazie.
4: Voglio spendere tutta la mia liquidazione. Voglio spendere.
0: Ottimo.
1: Perfetto.
0: E la seconda cosa è che parteciperanno ai cori, anzi sta già nascendo spontaneo un coro a Osnago, credo.
1: Sì.
0: È vero, sì, me lo confermi tu.
1: Sta nascendo un coro.
0: Dovrebbero confermarlo anche loro.
1: Confermano loro,
4: sì,
1: certo.
4: Se parlate di coro seduto, sì.
0: No, no. Di coro seduto, no!
1: Coro
0: dovete,
1: seduto.
0: Dovete fare il coro per gli ascoltacori, l'iniziativa. Che stiamo. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao.
5: Ciao, sono Francesco da Grazia.
1: Sei tu. Francesco da Grazia. Hai fatto 107,6.
5: A Ferrara.
1: In questo momento a Ferrara.
0: Grazie
1: di questa cosa. Sì. Fantastico. Ma senti, ma Francesco è uno dei. Tu sei uno di quelli di Graz che sono venuti, che ci siamo sentiti in onda, o è un altro ulteriore?
5: Sì, sono io.
1: Ah, ok. Perfetto. Ma eri il Francesco che, cioè tu eri il graziano che è venuto in studio, o che era a Graz in quella volta lì?
5: Quello dello studio.
0: Domanda che cazzo te ne frega.
1: Vabbè, per inquadrare la faccia, Disma, farmi infuriare. Per l'ennesima volta.
0: Lo sai che per noi i fan sono solo dei numeri, Alone.
1: Non è vero, invece Francesco bravissimo. Allora vorrei che Francesco, alla faccia di quei dementoni che non capiscono niente di pane, tu mangiassi delle coppie ferraresi alla faccia loro, ok? Perché dicono che il pane ferrarese a loro non piace. In particolare ce n'è uno che è Dario, che è il nostro archeologo di riferimento, al quale non piace il pane ferrarese, non capisce nulla di pane. È veramente, mi fa.
0: Abbiamo qua in studio Niccolò Vecchia.
1: Dare fuori di testa.
0: Niccolò, puoi parlare diffusamente del pane ferrarese?
1: Non piace neanche a lui.
6: Sinceramente, non mi sembra che ci sia una specialità ferrarese del pane.
1: Meno male che devo staccare tra un quarto d'ora. Avrei fatto una strage qua
6: non
1: dentro.
6: Non credo che Ferrara e il pane abbiano molto da dire.
1: Ma cosa dici? Madonna, che nervoso che mi fate veramente. Allora, parliamo dell'iniziativa che ci sarà a Osnago, di cui Geppo e Sander sono portabandiere.
0: Allora, ciao intanto.
1: Francesco, mitico, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
5: Ciao, ciao.
1: Grandissimo,
5: ciao,
1: Francesco, ciao, che ciao, ha fatto ciao. Un abbonamento da 107,6 con una donazione di 8,97 euro mensili su PayPal. Fate anche voi così, imitatelo e rendete Radio Popolare una radio non ricca, perché non lo sarà mai,
0: ma meno pezzente,
1: sì. Più consolidata, in modo tale che possa produrre programmi fantastici e informazione ancora più puntuale.
0: E allora Sandoz e Sander e Geppo.
1: Giuppo e Sandoz, sì.
0: Geppo e che sbraco, almeno
1: no, una volta era il suo alter ego cattivo, sì.
0: Allora, cosa volete?
4: Niente, volevamo presentare appunto questo appuntamento che è arrivato alla 12ª edizione,
0: sì.
4: E si chiama Degustation, storie di vigne e vignaioli, e avrà appunto inizio sabato 16. Ci saranno ben 12 produttori, un po' da tutta Italia, diciamo. Posso dare i nomi? No.
1: Se vuoi, ma non...
0: no,
1: lasciano un po' il tempo che trovano.
4: Niente, è un, appunto una fiera mercato di vino naturale che mira alla promozione di produttori agricole etiche e di qualità. È arrivata la 12ª edizione e si inserisce come da tradizione nel percorso tracciato da Luigi Veronelli, con l'obiettivo di promuovere la cultura e il consumo del vino naturale e di diffondere all'interno del nostro territorio.
0: Bene,
1: perfetto.
0: Bene,
1: intanto nel frattempo abbiamo...
0: Malone guardava il cellulare, parlavo col tecnico,
1: abbiamo aggiustato,
0: Nicolò giocava a dadi.
1: Abbiamo
6: aggiustato il microfono. Alzalo anche un po', eh?
0: No, non si toccano i gain. Allora, non si toccano, è un mixer digitale in cui...
1: Puoi alzarti le cuffie, secondo me, comunque.
0: Anche secondo me.
1: Potrebbe funzionare.
0: Nonostante tu sia un anno più giovane di noi, sembri 20 anni più vecchio. Allora, Geppo.
4: Dica.
0: Grandissimo e... Cosa si fa?
6: No, allora io avrei una domanda.
0: Non ho sentito cosa detto.
6: Avrei una domanda. Io ho una domanda.
0: Oh.
6: Quali sono, diciamo, i criteri con cui selezionate i produttori e qual è un po' la cifra distintiva di questa selezione?
7: Vi rispondo io a questa cosa. Allora, quando parliamo di vino naturale possiamo entrare in un mondo...
6: Sono comunque, si tratta comunque di vino naturale.
7: Sì, si tratta di vino naturale, ma soprattutto si tratta di produttori che conosciamo, andiamo a conoscere di persona, conosciamo di persona, andiamo da loro. E quello che a noi interessa e che a loro interessa prima di tutto è la tutela del territorio.
6: Okay.
7: Non è fare vigne per fare soldi, ma è fare vigne per tutelare un territorio.
6: Certo, diventarne custodi in qualche modo.
7: Esatto. Uh-huh. E... Infatti noi lo chiamo storia di vigne e vignaioli proprio perché la cosa a cui teniamo di più è che la gente venga, conosca il produttore e dentro al bicchiere di vino che beve sente una storia.
6: Certo.
7: Poi qualitativamente ognuno può dire quello che vuole rispetto a dei vini, cioè è chiaro che dopo uno arriva a comprare le bottiglie da 100 euro e dice questo vino è più di qualità rispetto ad altro, però sono vini... che non hanno una storia, secondo me. Noi cerchiamo vini con le storie.
6: Ok, ok, molto bene. E vengono un po' da tutta l'Italia, i produttori?
7: Sì, abbiamo i più lontani dalla Sicilia, poi abbiamo qualcuno da Centro Italia, poi Piemonte, Veneto, Lombardia.
4: Podere Lucano, che immagino sia Basilicata.
6: Lucano.
4: Quindi, questo fa la sua storia. Ci saranno anche cucina e musica, ovviamente.
0: Okay. Arriva un messaggio per voi da Claudio. Vi saluta tanto Geppe Sander, ditegli di preparare i bicchieri della Burolla che sabato e domenica ci facciamo tanti cocktails con i prodotti della Badante.
6: Esatto.
0: Perché voi avete una Badante che vi...
7: la maglia della Burolla.
0: E la Badante che cos'è?
4: Allora, la Badante è una coppia di amici che allora loro in particolar modo fanno vermouth, gin, comunque sia ricavato comunque dalle uve, e quindi hanno questo prodotto, si chiamano Opificio della Badante, appunto faranno il lato cocktail, diciamo, delle due giornate, tra l'altro.
0: No, vabbè, comunque...
6: Anche cibo, dicevi, musica?
4: Musica abbiamo il sabato, gli Emilio e gli Ambrogio, che è un gruppo della zona che magari qualcuno conosce, ex Sodomia Montecitorio, possiamo dire, e mentre la domenica DJ Gosh, che siamo contenti di avere quest'anno come...
0: Grandissimo.
4: Per il nostro DJ set, il suo DJ set.
6: Come funziona la degustazione, prezzi e
4: allora,
6: modalità?
4: La degustazione costa 10 euro, con un euro di cauzione per il bicchiere.
6: Certo.
4: Ok, e si può degustare da tutti i produttori.
6: Ok.
4: Alla cifra di 10 euro, sì.
6: Molto bene.
0: Allora, non più di 7 ore fa, Alone, io ti scrivevo, non berrò mai più un bicchiere di alcolici nella mia vita.
1: E adesso hai già deciso che non è così.
0: Adesso, sentendo parlare loro di vermouth...
1: Lo vuoi cancellare il messaggio?
6: Tu ti rendi conto che questa cosa che stai descrivendo è esattamente il meccanismo di base dell'alcolismo. Volevo, cioè, non vantiamocene.
0: No, lo so, però mentre parlavo pensavo sto Negroni, sparo un Negroni. Ma dismi, appena esco dallo studio.
1: Che altro, che ho in mente la puntata dei Simpson in cui Barney diventa astronauta della NASA, sì, che smette di bere e poi festeggia con dello spumante analcolico e va completamente in gallina.
0: Sì, sì, è così, è la vita, è così, ragazzi. Geppo ce lo insegna. non si paga, avete detto, per entrare.
6: 10 euro.
0: Ah, 10 euro. Sì,
4: sì, 10 euro, che dicevo, comprende appunto tutto.
0: Stavo pensando al Negroni. Sì.
1: Allora, ricordo che forse alla una delle prime edizioni di Degustation ci fu anche Radio Pop con le birre, perché avevano fatto una piccola parentesi birraria. Poi c'è anche il Festival delle Birre, esatto, c'è Birrail.
4: Sì. Posso parlarne? 12 settembre quest'anno.
1: È un po' più avanti, quindi va bene, sì, ne parleremo.
0: Vabbè, voi alla Loco siete perfetti per l'abbonaggio, perché avete una quantità, una densità di abbonaggi, di abbonati impressionante, cioè rispetto a qualsiasi altro locale del globo terracqueo, perché credo che almeno il 70% di quelli della Loco siano abbonati, forse di più.
4: Me lo auguro.
0: Credo di sì, cioè, conoscendoli. Sì. Oltre ad esserci una signora che fa una bugazza, che Alone sta male quando la mangia, l'Angelina greca, lei, grandissima,
4: Angelina,
0: non come Angelina di Luis Prima.
4: No.
0: E vabbè, e ragazzi, niente, che dire, aspetta che c'è un vostro fan qua, pronto, ciao Tony.
8: Ciao.
0: Allora?
8: Sono qui, un abbraccione a Geppo.
4: Ciao Tony.
1: Ma telefonatevi tra di voi, invece di telefonare in onda.
8: Vabbè.
0: Allora, ciao, no, Tony è qua perché sta organizzando il coro di Gorgonzola.
8: La Martesana.
1: Sì. Il coro più lungo di tutti, perché è lungo la Martesana.
8: Sì. Lungo la Martesana.
0: State già parlando del repertorio?
8: Allora, il repertorio, mi dato un consiglio, oppure vediamo, ci pensiamo noi. Io vorrei fare un, che ne so, siamo ribelli dalla montagna.
0: Canzoni militanti.
8: Magari sì, ma poi vediamo, poi ci saranno altri, magari poi decidiamo insieme.
0: Allora,
8: ci ho contattato la banda di Gorgonzola.
0: Ma un coro non c'è la banda, è senza banda.
8: Infatti. Non ci possono accompagnare.
1: No, vi accompagnano là dove è andato il ragazzo, parafrasando Boris, vabbè, ma immaginate dove.
0: Pirulì, Pirulà non ci sta.
8: Tengo sto gruppo di persone, di... amici di Pedala Martesana di Cernusco.
0: Vabbè, niente, non va bene, la banda non va bene.
8: No, la banda no, io pensavo che potevano essere anche accompagnate. No,
1: invece il coro. No, il coro è il coro.
0: No, il
1: coro canta, è solo voci.
6: La banda vale soltanto se non portano gli strumenti, ma mimano i suoni degli strumenti con la bocca.
1: Sì.
8: Ok, va bene, niente, allora nulla, niente banda. Nicolò ha fatto il kefir oggi.
6: È venuto bene?
8: E l'ho fatto per la prima volta, ieri l'ho
6: buttato.
8: Quindi
6: dice non hai termini di paragone.
1: No, quindi farà cagare, ma vabbè.
8: No, l'ho assaggiato, guarda, l'ho appena colato. Ed è buonissimo.
6: Poi aggiungerò
8: qualche frutto, qualcosa. Il kefir. Buono.
0: Va bene,
6: sono contento per
0: grazie.
6: Grazie, ciao Tony.
0: A presto. Ciao, fatto
1: allora, cosa?
0: Era buono? No, dico era buono perché ascolta
1: i consigli di Nicolò.
0: C'è di buono.
6: Credo di non aver mai parlato di kefir, però vabbè.
0: Ah, io pensavo che te l'avessi detto perché ne avevi parlato nell'ultima puntata.
1: Avevo capito una kefia.
6: No,
1: che aveva intessuto una kefia.
6: No, io ho fatto una puntata sulla kombucha, ma sul kefir no.
0: Veramente.
1: Allora, attenzione raga, perché abbiamo due iscritti alla serata di domani, Jorge,
0: sì.
1: Lui più uno, non si sa chi.
0: Salutiamo Jorge.
1: Grazie, Jorge. Grandissimo.
0: E quindi abbiamo due iscritti alla
1: serata. No, 39.
0: Ok, va bene.
1: Pochissimi. Se rimanete 39 faccio saltare la serata.
6: Amiche e amici, fate qualcosa, perché Alessandro è... ormai posseduto da una carogna.
0: Ma io lo sai che me lo devo succare tutti i giorni da...
6: No, ma infatti Disma sei un cavaliere del lavoro anche per questo motivo, però diciamo amiche e amici, se potete fare qualcosa, se proprio domani non avete degli impegni, venite, perché sennò dobbiamo pupparci tutta la giornata di domani Alone che si lamenta perché non c'è abbastanza gente.
0: Io il ricatto, no Disma, te la fai da solo questa
1: bravo,
0: sera.
1: Bravo, questo sarà il copione di domani se gli iscritti rimarranno pochi.
6: Amici, fatelo per Disma, se volete bene a quest'uomo.
0: Sì, vi prego, fatelo. E fate anche l'abbonamento sul sito di Radio Popolare. Noi ringraziamo Sandoz e Geppo. Che...
6: Sanders.
0: Scusami, Sandoz è qua dei medicinali.
6: Esatto, l'ho imparato perfino io, Disma, che non li avevo mai visti prima di
0: Sander,
6: oggi.
0: Sander. Ma sapete che la facciamo? Ci beviamo una birra adesso.
6: Disma, no.
1: Sai che sono calde, però.
0: Calde, allora non ce la beviamo. Ah. Meglio così. Grazie, ragazzi.
4: Grazie a voi, grazie a voi. Popolare.
1: Ciao, Loco.
4: Ciao.
1: E
4: abbonatevi.
0: Geppo, se uscendo vuoi fare il ritocco a 107.6?
4: Ci penso.
1: Allora, pensi, mamma mia, dove potete ripetere dove ci saranno le degustazioni?
0: Domani sera alle 21 in auditorium.
1: La Loco a Osnago.
7: Essendo sabato. Una stazione si può arrivare anche in treno. Sì, così sì. Si può
0: sabato, avere... giusto?
7: Sabato e domenica,
0: ok. Così non ci scassate la Waller a domani che non fate concorrenza. Grazie.
6: Pensasse scoprivi che era venerdì e Alessandro saltava al collo dei due ospiti.
0: Anche del mio.
1: Occhio,
0: Grazie mille, siete dei miti assoluti.
1: Ciao.

0: Rieccoci qua, pochi secondi al GR, ma per la nostra tristezza vecchia se ne va via Alone anche.
1: Allora, devo staccare perché c'è una riunione di là, adesso vedo, magari torno,
2: vediamo.
1: Altrimenti il monito è quello, iscrivetevi alla serata di domani che prevede l'asta dei cimeli di Radio Popolare.
2: Sì.
1: Se non vedo l'auditorium pieno, faccio un casino, pianto una grana che voi non avete capito neanche lontanamente cosa può essere.
0: A me la pianti. Okay.
1: Vabbè, vedremo.
0: Ho capito. Vabbè, ci propongono il coro degli ubriachi e poi altri cori, ma vabbè, ma poi dobbiamo metterla un po' in ordine sta cosa dei cori. Ah, c'è una mail, cori@radiopopolare.it, quindi non scrivete questo... a me o a Lone. O...
2: Sì. Magari questo andava detto prima.
1: No, ma è stato detto durante tutta la giornata.
2: Ah, ok, va bene, mi fido di voi.
0: Ciao.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: qua è lo studio un po' più vuoto adesso, un po' più vuoto, insomma sono rimasti più intelligenti, più svegli.
1: Tu ti sei accorto del fatto che hai annunciato un GR che non c'era?
0: Insomma, stavo facendo finta di niente, ero convinto fossero le 5:30.
1: Allora, diciamo che se non avesse scritto Claudio, io te l'avrei fatta così, passare via liscia. Ma siccome l'ascoltatore giustamente ci... bacchetta, io devo essere sincero, devo affrontare gli errori che abbiamo fatto. L'hai fatto in particolare tu.
0: Ripeto, ero convinto fossero le 5:30, perché oggi ci si diverte così tanto quando si sta con te che il tempo si distorce.
1: Lo so, Disma, faccio questo effetto, però ugualmente noi chiediamo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e in particolare a Claudio che ci chiede, ma non c'era il GR con tanti
0: tu
1: punti interrogativi.
0: Scusa, io non chiedo scusa a nessuno, caro mio. Io anche quando sbaglio non mi scuso mai.
1: Certo, quindi più o meno quotidianamente.
0: No, mi scuso solo con Silvia, perché purtroppo l'ho dato una delusione via mail. Silvia, ciao, buonasera.
2: Ciao,
0: ciao,
2: siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, ciao Silvia.
2: Siamo in diretta, ciao anche a Nicolò.
1: Ciao Silvia.
0: Allora, Silvia ci ha scritto c'è una backstory. Silvia ci ha scritto una mail dicendo: ragash,
1: non credo che abbia utilizzato questi termini. Silvia, secondo me è una persona
2: più
1: che...
2: Più o meno, però era quello.
1: Il concetto era quello. Sì. Ok, va bene.
0: Ragash, io, cioè, sono...
1: Dai, Disma! Ma smettila! Serio, su, per favore.
0: Sono una vostra fans, vorrei baciarvi.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma soprattutto...
2: È meglio che la mail la racconto io.
1: Forse
0: vabbè,
1: sì,
0: raccontala
1: Silvia.
0: Raccontala tu.
2: Allora, la storia nasce qualche anno fa, che io chiedevo la garzantina, l'ho chiesta anche in radio, no, non ce n'è, punto.
1: Okay.
2: Adesso vengo a scoprire che ce n'è una nella serata di domani, nell'asta di domani, solo che io sono convalescente dopo 70 giorni di ospedale, cammino con le stampelle e abito fuori Milano.
1: Okay.
2: È difficile esserci, e allora ho detto a Disma: non puoi far qualcosa tu per farmela avere?
1: Ed Isma
0: gli risponde: no, ma
2: no,
0: poi
2: non posso fare niente.
0: Ma poi ci ho pensato, ed è il motivo per cui ti sto chiamando adesso. Se tu trovassi un oggetto di scena, un, come si chiama, un prop da
2: prop?
0: Un oggetto di scena da piazzare in auditorium al tuo posto, umano, deve essere umano. E può essere un ascoltatore che magari si è già prenotato per venire e che fa le tue veci, cioè che ti fa...
2: Ah, quindi deve anche parlare.
0: È certo che deve parlare, deve essere un essere umano. Perché sai come succede nelle aste, quelle dei ricchi, che ci sono i maggiordomi che vanno e fanno le offerte al posto del ricco.
2: No, ma mi diventa difficile. Ti ringrazio della proposta e dell'attenzione, ma non credo di trovare nessuno che possa farmi questo favore. È un gran peccato, perché credo che sia l'ultimo pezzo sul mercato della garzantina.
0: No, ma anche io lo dico anche a chi è già iscritto, cioè anche a uno che non conosci, se ha voglia di mettersi in gioco.
2: Ah, tu vuoi dire che faccio un appello? Ah, beh, se qualcuno è lì che mi ascolta, io l'appello lo faccio. Se non è interessato lui alla garzantina, e nel momento in cui... Si può telefonare da quando sei lì? Sì.
0: Da quando, scusa?
1: Io non ho capito.
2: Quando tu sei nell'asta, il pubblico, quando è lì all'asta, può telefonare?
0: No, è lì. Che cazzo chiama a fare? Scusa, se è lì. Il pubblico da casa, dici? No, una sbatta, no.
1: Si può, all'asta si può partecipare soltanto
0: presenza.
1: Con la presenza, non da remoto.
0: Se no chiamavi tu, scusa.
2: Ma c'è una cosa che io non ho capito. Se io trovo questa persona mi dovrà chiamare quando è il momento dell'asta della garzantina.
0: Ma no, vi sentite prima e gli dici: guarda, puoi fare una roba fino a massimo 100 euro, non lo so quel che è. E poi glieli dai, gli mandi un baracca pay, qualcosa.
2: Sì, no, va bene. Sì, se c'è qualcuno.
0: Vuoi lasciare la tua mail?
2: Sì, fai vendo marmellate, che è la più semplice, @gmail.com. Se c'è qualcuno che mi fa questo favore.
0: Allora, la mail è, scusa, vendomarmellate@gmail.com.
2: @gmail.com. Poi non è vero che le vendo le marmellate.
0: È solo la mail.
2: È solo la mia, perché me lo dicono sempre, me lo chiedono, allora io lo dico prima.
0: Tu hai detto, vi do quella più semplice, scusa, quella più complicata com'è, per dire?
2: No, perché devi metterci l'H davanti, sono due parole composte, diventa sempre più...
0: Va bene, vendo marmellate, al plurale, @gmail.com.
2: Esatto.
0: Va bene, Silvia cerca dei butler per l'asta.
2: Per quella particolare cosa dell'asta, non per
0: sì,
2: il
0: sì,
2: resto.
0: Solo per la garzantina.
1: Solo per la garzantina. Va bene, vediamo, vediamo va cosa bene. Si riesce a fare.
2: Grazie ragazzi.
1: Ciao Silvia.
0: Ciao. Sei splendida Silvia.
1: Io intanto vengo ingiustamente attaccato dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici in particolare. Okay. Ce n'è una che scrive che le ricordo... fisicamente e non un suo collega che le sta sulle palle.
0: Ah sì?
1: E grazie di avermelo detto, cara Gre, io adesso sarò triste per tutta la serata, ma tranquilla, va bene così.
0: Invece ti risollevo il morale, tu mi ricordi un mio collega che mi è molto simpatico.
1: Ah sì? Come si chiama?
0: Niccolò.
1: Ma dai!
0: Sì. È molto simpatico, è una brava persona.
1: Grazie.
0: Ed è un compagno.
1: Un compagno, serio compagno, e preparato. Sì, sì. Così come Gianfausto.
0: Gianfausto cosa dice?
1: È serio e preparato e la regala lui la garzantina a Silvia. Adesso le scrive la mail.
0: No, ma scusa, ma. Cioè, ma
1: è bellissimo.
0: Ma rovina l'asta.
1: Ma no, tanto Silvia non poteva venire.
0: Ho capito, però se trovava uno che ci dà dei soldi per la garzantina.
1: No!
0: È bella.
1: Cioè, un bel gesto, dai, è un sì. Compagno serio. Non fare quella faccia!
0: Sì, un bel gesto.
1: Ma Tisma!
0: Ce ne sono di migliori.
1: Tisma, diciamo. Fai uscire l'alone che è in te, non è così, cioè, non è... Domani sarà una serata bellissima lo stesso.
0: Allora, aspetta, sentiamo la nostra amministratrice delegata che ci parla della garzantina in questo video esclusivo, che però non vedete.
1: Ma cos'è?
3: Allora, questo è il... No, non è il primo lotto, ma questo è il lotto che riguarda la garzantina. Ormai praticamente introvabile e sono i primi 30 anni. Popolare. Avete fatto l'aggiornamento? No, quindi è ulteriormente preziosa perché parla proprio dei primi anni e di come Radio Popolare è nata e di come è cresciuta. Molto preziosa perché è mia personale e da oggi in poi sarò senza.
4: E voilà!
3: Poi, l'oro del cinquantennale. Prodotto in diversi mesi di lavoro.
0: Allora, no, niente, questo è un altro lotto. Quello che sta presentando è, okay. È il prototipo, diciamo, in copia unica dello studio, il lavoro di studio del logo dei 50 anni di Radio Popolare. Cioè, abbiamo già una persona molto interessata, Bianca, se non ricordo male, che ha detto che lo vuole fare suo.
1: Okay.
0: Lo venderemo incorniciato se Alone va a comprare la cornice, cosa che avrebbe già dovuto comunque fare.
1: Secondo me, però, invece è abbastanza probabile che non l'abbia fatto né abbia intenzione di farlo e ti abbia soltanto turlupinato, come peraltro succede quasi quotidianamente.
0: Gli ho detto, Alone, vado io. No, ci penso, ne trovo una. Ma dove la trovo? Perché dove la trovi?
1: Ma il suo cugino, c'è un amico.
0: Non l'ha trovata. No. La compro io, non l'ha comprata.
1: Quindi non ci sarà la cornice.
0: No, domani mi ha detto, la compro domani. Vabbè, io ho comprato il martelletto.
1: Sì, ma siccome sarà infuriato per qualche motivo futile, poi invece non farà nulla. Così, ma io... Adesso abbiamo avuto lì Geppo e lì Ronstad. In tutto questo, alle 18:13, vorrei farti notare, Disma,
0: sì?
1: Che non abbiamo ancora neanche accennato al fatto che stasera qui ci sono delle cose.
0: Ma dopo viene anche Claudio.
1: Ho capito, ma iniziamo a dirlo.
0: Dillo te.
1: Allora, iniziamo a dire che tra 47 minuti, alle 19, quando... peraltro si concluderà anche questa nostra conduzione, inizia il DJ set nel cortile, dove io adesso vedo splendere il sole, per cui in una serata che forse doveva essere funestata dalla pioggia, dal maltempo, invece sembra che tutto va, volga al sereno. DJ set che questa sera sarà curato niente po' di meno che da Pier Giorgio Pardo.
0: Dalle 19 poi una serata
1: eccezionale.
0: Domani sole, domani sera sole.
1: Molto cioè. Bene, dalle 20 alle 21 non in onda ma soltanto nell'auditorium Demetra Stratos ci saremo io e Claudio Agostoni a chiacchierare con ascoltatori e ascoltatrici per parlare di musica a Radio Pop e quindi uno di questi incontri che stiamo facendo nelle serate della campagna abbonamenti con grande affetto devo dire da parte della nostra comunità, la nostra community. E poi ci sarà una serata in auditorium che prosegue diciamo la tradizione, l'abitudine, la buona abitudine di Live Pop condotta da Claudio Agostoni e questa sera in particolare ci sarà un live di Roberto Colella che insomma sarà una bellissima iniziativa, un bellissimo concerto. Lo potrete sentire evidentemente anche in onda dalle 21 in poi nello spazio di Live
0: Pop. Tutto questo con Niccolò Vecchia e Claudio Agostoni, due vecchie volpi della
1: la serata la conduce Claudio, io faccio la parte prima.
0: Vabbè, insomma, comunque sei sempre lì, ecco. Due vecchie volpi della musica italiana, due persone che hanno scoperto e lanciato alcuni tra i cantanti e musicisti più famosi della musica italiana e internazionale. Voi citiamone uno.
1: Cos'è che devo citare? Leggendo un messaggio.
0: Un cantante famoso.
1: Uno qualsiasi.
0: No, uno che abbiamo lanciato noi come Radio Popolare, diciamo, un gruppo.
1: Che abbiamo lanciato noi.
0: Era più facile uno qualsiasi, però volevo insomma andare un po' più in là con
1: lanciato
0: la
1: noi vabbè no lanciato
0: che gli
1: noi.
0: Abbiamo dato visibilità quando non se lo cagava nessuno.
1: Beh no, questi sono tanti, cioè,
0: questo dicevo.
1: No, Brunori Sas.
0: Ah, vedi,
1: primo disco di Brunori Sas l'abbiamo presentato qui nell'auditorium.
0: E all'epoca non era il Brunori
1: era il suo primo di era il suo primo disco
0: era il suo primo disco
1: qui come dire
0: effettivamente
1: è abbastanza un po' semplice.
0: Vabbè, non è detto, magari Brad Pitt fa un disco il no, primo però è già famoso.
1: No, lui invece era un signore di Cosenza, di provincia.
0: Posto molto bello Cosenza, tra l'altro.
1: La provincia
0: di Cosenza è meno più bella di così.
1: No, bella, no, invece è una zona molto bella. Comunque, insomma, ecco, sì, potrebbe essere lui, oppure... Cioè, lanciare comunque, prendersi una responsabilità forse eccessiva. Però, insomma, sono state tante le persone che sono passate da queste... Ma anche Di Martino è uno che è passato da noi, è venuto a presentare i suoi dischi qua, quando certamente, insomma, non era...
0: Dente
1: anche, però Dente, ecco, lui decisamente... Lui non era l'esordio. Dente aveva già, secondo me, pubblicato almeno un disco e un EP che lo avevano fatto un po' conoscere.
0: San Marco.
1: San Marco nel senso di Marco Sambinello.
0: Sì, il suo progetto da musicista.
1: Però non è diventato famoso, cioè nel senso...
0: Comunque ha un suo
1: No, pubblico. certo, ma allora a quel punto sì, possono essercene tanti.
0: Certo. Allora,
1: qui ci scrivono Eugenio Finardi, non credo che l'abbiamo lanciato noi, però
0: vedi, no. Mahmoud no.
1: Di sicuro Mahmoud no. Di sicuro Mahmoud non è merito nostro.
0: No. E allora, mentre chiacchieriamo così in modo...
1: Allora, Levante,
0: amario,
1: dice Tommy, Levante. Allora, Levante, ricordo bene, siamo stati tra i primi, ma non i primissimi, perché quando è uscita Alfonso, che è la canzone che l'ha fatta conoscere, la mandavamo sia noi che Radio DJ.
0: Ah!
1: Hai capito.
0: Chi è che l'ha mandata per prima?
1: Secondo me noi. Insieme. No, non mi prenderei questo.
0: Vabbè, tanto non può verificare nessuno, quindi.
1: Secondo me. Insieme.
0: Che onestà intellettuale che hai.
1: Vero?
0: Al contrario di altri.
1: Vero, vero. Sì. Una specchiata onestà intellettuale.
0: Eccezionale. Vabbè.
1: Sai chi? Sai chi potremmo, secondo me, un po' intestarci un pochino? Diodato.
0: Diodato, beh, bravo Diodato.
1: Diodato che è venuto a fare un mini live con il suo primo disco, che era uscito sì da qualche, da un paio di mesi, però insomma, e io mi ricordo soprattutto quando lo abbiamo invitato a suonare uno dei nostri concerti al Carro Ponte, e c'erano poche persone ad ascoltarlo. Io pensavo, ma siete matti, che una delle voci più belle che abbia mai sentito nella mia vita. E in effetti poi ha avuto successo.
0: Senti, ci chiedono anche di Bugo, perché la gente...
1: No, Bugo secondo... non l'abbiamo lanciato noi.
0: Non è cosa nostra.
1: No.
0: La Brancale, Gattuso e La Brancale.
1: Allora, beh, La Brancale però ha una carriera piuttosto lunga, che arriva prima di quel pezzo insopportabile che è stato lanciato da Facco. È vero che Facco e Gattuso hanno la responsabilità di aver fatto sentire quel pezzo, ma è un po' come quell'altra cosa gravissima che ha fatto Facchini di dare visibilità ad Anna Pepeli, come diavolo si
0: chiama. A me piace.
1: Tremenda.
0: Pronto?
5: Ciao, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
5: Ottima idea questa dell'asta, però ragazzi, per Dici. Le aste molte persone non può persona partecipare, e di solito si fa così: se voi domani lanciate un appello e lasciate 4 o 5 numeri di portatile, la gente può chiamare e battere durante l'asta anche se non è in presenza.
0: Ma infatti le aste dei ricchi funzionano così, è che questa è un'asta di baraccati a malapena, c'hanno un numero di telefono a casa, un telefono fisso.
5: No, potete farlo anche domani, la gente vi invia un'email con i suoi dati, voi gli lasciate un portatile di uno di voi, se siete in 4 o 5, vi chiama durante l'asta e così avete molto molto molto più gente che vi segue e può battere.
0: Non è un'idea brutta, è che richiede comunque del lavoro.
5: Lo so, va bene, d'accordo.
0: Però ti ringraziamo Gianni.
1: Ciao Gianni, grazie.
0: Grazie. Sei abbonato?
5: Certo, è anche ritoccato.
0: Grazie, ciao. Ciao, pronto? Ciao. Pronto, sei tu? Ciao, sei tu? Pronto, ciao, sei tu? Ciao.
6: Ciao, mi senti?
0: Yes.
6: Scusami, Ok, scusami, non si era capito che mi si sentisse. Allora, io volevo fare una critica, perché io ho rinnovato il mio abbonamento, ma, come dire, vi ho chiesto di metterlo su un pezzo e avete messo a pezzi, non complete. Questa cosa mi ha un po' deluso.
1: No, sai che non... Aspetta. Rewind. Allora,
0: io ho capito.
1: Tu hai fatto un abbonamento e...
6: chiedendo un pezzo in radio, e questo pezzo non è stato messo nella sua completezza, nella sua interezza.
1: Hanno fatto bene, perché l'abbonamento si fa per la Radio Popolare, non in cambio di un pezzo, scusa.
6: Ma no, ma non era il mio, non era una specie di scambio, un baratto, no, era semplicemente, dato che io ho rinnovato il mio...
1: Ok, mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone.
6: Esatto.
1: Che canzone era?
6: Era un pezzo tedesco che...
0: I Woodies.
6: Secondo me sarebbe un pezzo che potrebbe accompagnare le barzellette di Iomino e...
0: Gigantone,
6: secondo me, ci starebbero bene.
0: Di Woodies.
6: Di Woodies, esatto. Un capolavoro della musica yodel tedesca.
1: Oh, mamma mia. E mi sa che è per quello che non l'hanno mandato interamente.
0: No, ma tra l'altro l'abbiamo mandato per tre quarti, comunque, cioè...
6: Ma no, perché avete tagliato, poi avete commentato sopra, cioè il commento poteva starci, però secondo me bisognava veramente dare un po' di aria a questo pezzo. Perché?
1: Ma perché?
6: Detto questo, perché è bello, cioè è proprio oggettivamente bello.
0: Ma qual era? Fixed Lead? No.
6: Sì, esatto.
0: Facciamolo sentire a Niccolò, che è un esperto di musica e che ci dà una sua...
1: Non è vero.
6: Però, vabbè, adesso io non voglio, ad esempio, Niccolò, poverino, obbligarlo a questi ascolti. Voi può andare a casa, guardarsi il video su YouTube, scusate se l'ho nominata questa piattaforma social di video, però può ascoltarla. Però, ad esempio, io vorrei fare un'altra richiesta a questo punto, se volete.
1: E fai un altro abbonamento, però.
6: Aspetta, adesso questo diventa difficile, perché sennò rischio di andare a dormire sotto i ponti tra poco, è difficile.
0: Faccio questa richiesta.
6: Insomma, visto che in questo periodo mi sto divertendo a scoprire robe che sono un po' passate dimenticate, anche se non è un pezzo così poco conosciuto. Io vorrei sentire Kalimba de Luna nel Best da voi.
0: Eh? Eh? Anch'io non ho capito.
6: Kalimba de Luna.
0: Kalimba de Luna. Ma cantata da noi, la vuoi?
6: No, no, se volete cantarla mettetela, potete anche cantarla, sarebbe da trovare un coro, così poi sarebbero contenti quelli che stanno cercando di fare i coretti. Beh, in giro per la città.
0: Potrebbe essere una delle canzoni.
6: Però esatto, potreste anche metterla anche nei pezzi durante Poveri Me Belli, ad esempio, perché secondo me è un po' retro e quindi voi mettete solo pezzi retro, quindi potrebbe funzionare.
0: La senti, no? Che la stiamo mettendo?
6: Sì, sì, infatti sono già contento, mi sento già proprio questo senso di rilassatezza.
0: Cosa non faremo per accontentarti, guarda.
6: Sì, infatti.
1: E tu ti lamenti.
6: Va bene.
0: Ciao.
6: Come?
1: E tu ti lamenti, ciononostante tu ti lamenti.
6: No, no, ma infatti adesso mi lamento meno, infatti stasera tornerò a casa e dirò guardate che Radio Popolare mi ha fatto felice ancora una volta.
0: Bacia i tuoi figli sulla fronte, digli il bacio di Niccolò e di Isma, ciao!
1: Ciao!
6: Va bene, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, grazie! Ti piace?
1: Bella, a me che
0: l'esposito, sì?
1: Sì, sì, che l'imbadronata piace. Allora, c'è Stefano che dice De André, non Fabrizio, De André quello che faceva... l'imitazione
0: De André.
1: L'abbiamo lanciato noi, in effetti, anche un concerto alla festa, vero? Stamattina dicevano Khaled e poi ci sono appunto un po' di persone che citano Khaled, sicuramente per Khaled vale rispetto alla notorietà italiana. Ma come Khaled direi buona parte degli artisti, dei grandi artisti che sono passati nella storia dell'Extra Festa, ricordiamo che è proprio una delle chiavi artistiche dell'identità di Extra Festa era proprio il fatto che gli artisti fossero per la prima volta in Italia.
0: E De André, diamo ad André ciò che è di De André, perché su quello c'era anche lo Cegna. Stampino di André Cegna.
1: Cegna. I ministri potrebbero essere effettivamente un gruppo che abbiamo contribuito a far conoscere. Io continuo a come dire, scegliere delle locuzioni un pochino più così discrete, un po' più modeste.
0: Allora, siamo in tre minuti dalla chiusura, ci ascoltiamo un pochino Tony Esposito, nel frattempo voi...
1: Poi continuiamo, no? Nel momento finale del 19.
0: Sì, viene a un certo punto, entra anche Claudio Agostoni, e voi intanto che c'è Tony Esposito, aprite il notebook, aprite lo smartphone, aprite il computers e abbonatevi a Radio Popolare.
1: Anche Malika Ayan l'avete trasmessa quando non la conosceva nessuno quasi. Questo credo sia proprio un merito di Claudio Agostoni, che tra poco ci raggiungerà.

0: Comunque io credo che il merito più forte che possiamo prenderci sia su un, a me vengono in mente un paio di dischi più che artisti. Quindi sicuramente Clandestino di Manu Chao,
1: sì,
0: e il cui successo è stato ampiamente lanciato da noi, e un disco che ha avuto tantissimo successo dopo, mesi dopo, che noi abbiamo invece avuto, mi ricordo, come album della settimana a Pachanga il giorno dell'uscita, e Play di Moby, che ha avuto tantissimo successo grazie credo a una pubblicità invece mesi dopo, ma quando lo mandammo, mi ricordo io e Tommaso Toma, non se lo filava nessuno.
1: Beh, anche Tonino Carotone.
0: Tonino Carotone, certamente, in quel caso è merito di Manu che ce lo portò,
1: sì,
0: per
1: certo,
0: quel live. Joss Stone, effettivamente, l'abbiamo mandato, mi ricordo anche un mini live, un'intervista proprio con il qui presente Claudio Agostoni, che sta entrando in studio.
1: Che però sentiremo dopo il GR, quando torniamo in onda. A tra poco!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Popolare Network.
8: Buonasera, le notizie delle 18:30. Trump in Cina, coreografie studiate al millimetro, complimenti reciproci e molti affari. Pechino concorda sulla libera navigazione a Hormuz, ma avverte Taiwan è la questione più importante. Se gestita male, alto rischio di un conflitto. Ucraina, almeno 8 morti nell'attacco della scorsa notte su Kiev. Ieri 14 vittime in un altro massiccio bombardamento russo. Ho ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere, dice Zelensky. La flottiglia è ripartita, circa 50 navi hanno lasciato la Turchia per raggiungere Gaza. L'arrivo è previsto dopo 4 giorni di navigazione, ma il rischio di essere intercettati dalla marina israeliana già nelle prossime ore è molto alto. Terzo round di colloqui tra Israele e Libano a Washington. I due paesi cercano un accordo per prolungare il cessate il fuoco che scade domenica, mentre le violazioni della tregua continuano quotidianamente. Secondo UNICEF, almeno 59 bambini libanesi uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni. Il prestito europeo per la difesa divide il governo. Crosetto sollecita Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte ma non ha risposto. Entro fine maggio l'Italia deve dire se accederà al fondo SAFE per le armi. Il ministro dell'economia resta però dubbioso. La priorità ora è far fronte al caro energia. E Mario Draghi striglia l'Europa. Per la prima volta siamo soli. Basta compromessi con gli Stati Uniti, dice l'ex banchiere centrale, che invita ad agire. La sua ricetta? Il federalismo pragmatico. Decisioni non più a 27, ma prese solo dagli stati che sentono il peso del momento. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19:30. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: Ian Paranoia con Manu Ciao, era il filotto a un certo punto a Radio Popolare, è entrato Claudio Agostoni, per tanti anni il direttore della musica di Radio Popolare, no? Perché mentre non c'eri stavamo parlando di quali gruppi o cantanti Radio Popolare ha lanciato o fatto conoscere, insomma. Gli Amparanoia in Italia, cioè, oltre a noi, non è che li mandassero in onda tantissimi.
1: Beh, c'era anche l'operazione che Radio Popolare era un apripista. Uno dei casi più clamorosi è stato quello di Marisa Monchi. Marisa Monchi, grande musicista brasiliana, una volta Linus, Radio DJ, ha sentito in onda da noi una canzone di Marisa Monchi e ha detto: ma questa è bellissima. Sente la casa discografica e dice: ma fate un disco di questa Marisa Monchi, che la mando anch'io, la mandiamo qua a DJ. E la casa discografica ha detto: cazzo, è uscito 3 anni fa quel disco lì. E niente, l'hanno stampato in Italia 3 anni dopo, perché
0: e dovevi chiamare te la casa discografica, scusa.
1: No, non hai capito, il discorso di apripista serve a quello, che noi eravamo anche apprezzati, avevamo un ruolo dalla discografica, intesa come industria,
0: certo,
1: discografica, perché degli artisti magari a livello internazionale, non quelli più mainstream, ma magari grossi in angoli del mondo,
0: certo,
1: come poteva essere il Brasile, gli aprivamo la pista, e quindi c'era sotto questo punto di vista una maggiore duttilità, che adesso invece è molto più ridotta.
0: Ha ragione Jus, che cita, vabbè, Manu Ciao l'avevamo citato anche noi prima, ma poi cita anche il duo trap sudamericano, che
2: questo non mi viene in mente chi possano essere,
0: che cantava libero, eh? Come non ti viene in mente chi possono essere? Questi due qua sono
3: Marmorosa, che mi gusta.
1: Ma
0: e vabbè, mi dispiace, è andata così. Anche quei due lì sono stati lanciati da Radio Popolare. E no, Claudio, invece, questa sera, prima Nicolò ha già accennato qualcosa, ma partiamo, quindi poi ci torniamo dopo, ma partiamo dai cori. Abbiamo una mail nuova,
1: sì,
0: di Pacca, cori@radiopopolare.it. Abbiamo un coro, io parto da quello che conosco meglio, che è Poveri Mabelli si occuperà delle canzoni di Sanremo e della piazza di Dergano. La piazzetta, quella lì davanti al Sound of 70s, vicino al Mamusca, eccetera, eccetera.
1: Giulia Strippoli e il sottoscritto, invece, quindi un po' l'equipe di Vieni con me, canzoni made in Milano, cioè canzoni fatte da artisti, musicisti nati a Milano, cresciuti a Milano, e quindi un repertorio che spazia senza tempo da Adriano Celentano a Mahmood, da Enzo Iannacci ad Argent Amico, quindi molto ampio il repertorio. Però a differenza vostra siamo dei sinceri democratici, e quindi vorremmo decidere con gli ascoltatori dove poniamo solo un vincolo, che è quello delle periferie, e un secondo vincolo che sia facilmente raggiungibile con una metropolitana, certo. Per cui potremmo avere un'ipotesi Cerrutigino,
0: che Piazza Tirana, Piazza
1: che andava Tirana, al bar del Giambellino, chiaramente, oppure un'altra ipotesi potrebbe essere andava a Rogoredo, che era il Somestè, e quindi in questo caso non sarebbe male un coro lì alla stazione di Rogoredo, tra la polizia che gira nel bosco verticale, nel bosco della...
0: No, nel bosco verticale un altro.
1: No, nel,
0: sì,
1: bosco della Cioga.
0: Sì, certo.
1: Lì è in zona all'ombra di Sky, cioè del palazzone,
0: no,
1: di Sky.
0: No, sarebbe assolutamente... Intanto ci...
1: C'è anche all'Ortica, è un altro posto. All'Ortica c'è il metro, non c'è il metro.
0: Allora, beh, c'è la linea 5 che va verso via Corelli, quella zona lì, insomma, non è lontanissimissima. Però no, non c'è la metro, la risposta è no. No, beh, potrebbe essere anche in fondo a via Forze Armate, la zona di Inganni, Bisceglie, eccetera.
1: Però volevamo una canzone che anche un po', visto che abbiamo il vantaggio di giocare su Milano, una canzone che purtroppo non possiamo fare al Carcano in Pe. Perché un po' troppo centrale. Anche Mamì 40 di 40 Noda, San Vittura Ciapaibot. Anche qui San Vittore è pur sempre una galera.
0: Scusa, come faceva quella canzone, quella che parla della linea 68? Quella potrebbe essere il capolinea del 68, che se non sbaglio è Inganni, Baggio, quella zona lì. Mm-hmm. Presente? Era Iannacci,
1: sì, ho capito, Iannacci. Sì.
0: E vabbè, ci chiede Massimo, ma che davvero non ci sono cori politici? Una delle categorie alle quali stavamo pensando era quella dei cori politici, ma poi vengono un po' fuori le categorie nella dialettica con voi che ci chiamate, ci scrivete.
1: Anche perché, Disma, ricordiamo, noi qua da Radio Popolare ci occuperemo dei 5 cori in 5 zone periferiche della città di Milano, ma chi ci sta ascoltando dall'estero, nel senso da fuori Milano, ma al limite anche da Bruxelles, se vuole organizzare un coro nella sua città, può farlo autonomamente, coordinandosi con noi. Per esempio, già questa mattina il coro dell'Armata Rossa di Reggio Emilia, se non ricordo male.
0: C'è un misunderstanding, non è il coro dell'Armata Rossa, è il coro dell'Amata Rossa.
1: dell'Amata Rossa. Vabbè, l'Armata Rossa era un altro, in effetti. Il coro dell'Amata Rossa era di Reggio Emilia, no?
0: Di Reggio
1: si è candidato per, penso, canti politici.
0: Sì, erano, credo di sì, se non mi ricordo male. Poi c'è un coro anarchico che è da Cremona, se non mi ricordo male. E ce ne sono arrivati già un po' a cori@radiopopolare.it. Poi c'è, prima ci chiamava il nostro Tony Gorgonzola con il coro della Martesana, ci hanno scritto da Lodi, non alla mail ma in onda su Telegram, che stanno preparando un coro a Lodi.
1: Ecco, ricordiamo ai lodigiani di mandare una mail a cori@radiopopolare.it, in modo che così abbiamo tutta la situazione sotto mano, e poi abbiamo bisogno invece dei milanesi che vanno a riempire questi cori in queste 5 località, in questi 5 angoli periferici della città. Noi avremo l'ambizione di avere 5 cori formati da almeno, lo diciamo?
0: Vai.
1: 107 elementi, poi punto 6.
2: Esatto, stavo chiedendo, poi bisogna farne a pezzi uno.
1: Si pensava un bambino di 6 anni, un bambino di 6 mesi, cioè una cosa così, sì, per fare, certo, il 107.6.
0: Allora, la 68 va da Bonola a Bergognone, quindi Bonola sarebbe un bel posto.
1: A Bonola c'è anche il metro.
0: C'è il metro, sì. Poi c'è un bello spiazzo, insomma, viene bene Bonola. E 107, sì, c'è stato anche un bel dibattito interno sul...
2: Abbiamo fatto il dibattito anche su questo?
0: Sì. Io ero per il minimalismo. Io ero per cori di minimo 50 persone per fare i 50 dei 50 anni.
1: Ok. No, ma perché sei un coniglio?
0: No, perché ho detto, comunque, a livello di marketing, 50, invece 107 e 6, cioè 50 è un numero tondo.
1: 107 è il bambino di 6 anni.
0: Lo so, però una sbarra.
1: Bambino, bambina di 6 anni.
0: Sì, no, capisco. Vabbè.
1: E poi c'è tutta la dinamica, perché per esempio... Vuoi non mettere un Celentano? Ma a cosa di Celentano?
0: Ma certo che bisogna mettere un Celentano.
1: Certo. Ma è anche lì il dibattito. Io ho la canzone, voglio quella canzone.
2: Quale che
1: lì.
2: Vuoi? Quale vuoi?
0: Gluck.
1: Soli nella campagna. Stamattina il nostro amministratore delegato l'ha cantata quasi tutta in onda. Viola.
0: Peccato. Ma
1: col vento che ti spettina un po'. Stesa sull'erba. Bellissima.
0: Come può non esserci
1: un evergreen?
0: Viola di
1: Celentano, Enzo Iannacci, D'Argent d'Amico. Questa sarebbe la mia
2: D'Argent d'Amico, che cosa? L'onda alta?
1: Amo Milano. Poi c'è il ritornello, è molto corale, poi c'è la parte non ritornello, che magari si può vedere, perché non l'abbiamo detto.
0: Ma mica la facciamo tutta la canzone.
1: No, ma non l'abbiamo detto, Disma, ogni coro avrà
0: 3 canzoni
1: e avrà un direttore / direttrice di coro.
0: Okay.
1: Stiamo interpellando 5 importanti cori milanesi, verrà il direttore di questi cori supportati da 3, 4, 5 coristi che noi andremo in onda dalle 20, diciamo mezz'ora prima, sai quanto preparano, mezz'ora prima daranno le istruzioni per andare in onda dignitosamente.
0: C'è un ascoltatore, Roberto, che vuole sapere, lui si deve riabbonare, vuole sapere se è ancora viva l'offerta del tuo amico di Besançon si dice?
1: Sì.
0: Per un giorno al suo B&B.
1: Non è un mio amico, non lo conosco personalmente, però,
0: ha scritto
1: più volte.
2: Ah, sì?
1: Però sì,
2: c'è un...
1: No, la località è molto bella, è sulle Alpi, francesi,
2: certo.
1: Eccetera. Lui ha un B&B e mette a disposizione una notte
2: per i neoabbonati.
1: Esatto.
0: No, non la sapevo sta cosa.
1: Vai subito tu.
0: Cazzo, sì.
1: Infatti.
2: Tu non sei abbonato, non sei un neoabbonato, cosa stai dicendo?
0: Mi faccio dare dalla segreteria un nome di uno, mi presento là.
1: Farlocco e ti spacci per.
0: Allora, D'Argent Amico, allora, Nicolò, era questa bema.
2: No, c'ho presente a Milano. Certo che c'ho presente.
1: C'ha passù la Shigera, vedi, c'ha anche il...
2: No, è che la sentivo difficile...
0: Da fare coro.
2: Difficile
1: sì,
2: come
1: quando
2: coro.
1: Arriva al ritornello, prova ad andare al ritornello...

0: smettere di fumare.
1: E non so, una che è più facile, Mamì.
2: Sì,
1: quella viene bene in
2: coppia. Mamì viene bene. Sì, è molto facile. Questa viene bene. Anche il Cerruttigino, quella del Giambellino, viene facile, si presta.
1: Diciamo che le canzoni di una volta vengono meglio.
2: Ma oggi abbiamo provato sempre con l'ausilio della direttrice Mahmood. E all'inizio sembrava un po' ostica, però.
3: Cosa
2: dopo,
3: di Mahmood?
2: Milano. Prova a vedere Mahmood Milano, cos'è che esce sulla ruota di Barry.
1: Non mi viene in mente niente di Milano Good Vibes.
2: Milano Good Vibe, esatto, il ritornello anche questo.
1: No vabbè, però cioè, comunque qua dobbiamo parlare anche di politica, nel senso, cioè, se dobbiamo scegliere tre canzoni fatte da artisti di Milano su Milano, io non ci metto Mahmood.
3: No, neanche io.
2: Per quale motivo? Perché c'è un nome che non finisce con una vocale?
1: Ma no, no. Ma che cazzo c'entra? Non finisce con la vocale? Perché cioè è provocatore? No, cosa c'entra? Ma
3: ti,
1: no,
3: ti ha dato del borghezio,
1: sì,
3: così.
1: Sì, sì, sì. Ma no, perché ci sono decine di cantautori.
2: Senti il ritornello di questa cosa di Mahmood.
3: Scusate.
2: Ah, l'hai già tolta.
3: Ma in tutto questo, il gruppo rock più importante d'Italia e che peraltro è di Milano?
1: Gli After Hour.
2: Abbiamo provato, è difficile.
3: Milano circonvallazione esterna.
2: No, ne abbiamo provata un'altra. Milano canaglia, Milano difficile quella lì. Quella lì è proprio difficile.
3: Ah, io c'ho in mente Milano circonvallazione esterna che è difficilotta anche quella. Insomma.
1: Vabbè, ma cioè, il rock comunque si presta.
2: Ce n'è una, di Finardi che fa ridere a cantarla in coro, ecco.
1: Qual è?
2: E Milano è come Torino, Milano è come Finardi. Prova un po' Finardi, Milano.
1: Comunque non è che deve avere il titolo.
2: No, ma cercavamo. Perché poi l'ambizione è che volevamo anche avere uno di questi musicisti.
1: Si può vivere anche a Milano?
2: Sì, vediamo.
0: Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città.
2: No, non era quella che dicevo, però è meglio.
1: Questa viene bene.

0: anche qua, sai. Qua magari ci portiamo anche Finardi al nostro coro.
1: Vabbè, ma quello non vale.
0: Come non vale?
1: Noi di Sanremo chi cazzo porti? Vabbè, potremmo portare D'Argent D'Amico, magari ci...
0: No, D'Argent D'Amico è già con noi a Milano.
1: Ma non è che puoi prenderti tutti, cioè, D'Argent D'Amico è anche a Sanremo, scusa.
0: Vabbè, è vero.
1: Scusa, e Alberto Fortis?
2: Bella quella.
1: Non è bello andare avanti,
3: eh. Non sono tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più.
1: Questo il coro viene bene sul ritornello.
0: Sì, sì.
3: Almeno

0: Beh, ma dai, tu cos'hai, Sanremo? Mm. Vabbè.
1: Sì, diciamo che lo spessore delle canzoni che sceglieremo, eh?
2: Ma invece ai ragazzi di Volume cosa gli avete affibbiato?
1: Allora, per ora gli affibbiamenti sono Jukebox Facchini, non so se lo sa, Agostoni Milano, noi Poveri ma belli Sanremo, Volume e la quinta chi è che sono, non mi ricordo più. Volume
0: Volume e... chi è la quinta? Sono cinque.
1: Non ci ricordiamo più chi è la quinta.
2: E non guardate me, non lo so.
1: Volume...
0: Ecco, Giulia che deve fare un corso.
2: Ma
0: di...
2: Giulia?
1: No,
0: Giulia è con Milano. Agostoni,
2: ah,
0: no.
2: Ecco, ok.
0: Eccola qui. Che sta facendo un corso, uno Schenker per imparare il milanese, per cantare...
1: E la, Mami. E la quinta che cazzo era?
0: Volume l'abbiamo messo?
1: Abbiamo sì. Volume, Poveri ma belli. Presto la mattina.
0: Presto farà il
1: carichirotta.
0: Volume è arrivata subito l'Elisa, stanno parlando di me.
1: I canti di lotta.
0: Loro, canti di lotta canti lo di farà lotta. La Cinzia Iampaglia,
1: sì. Canti di lotta, musica politica, insomma.
2: Ok, e questo però continuo a non aver risposto alla mia domanda.
0: Allora, Volume farà grandi successi pop.
1: Però c'era anche la mezza idea, quella del dei bambini.
0: Cos'è quella nuova?
1: Quella di Bud Spencer. Quella di Bud Spencer.
0: No, quella esatto.
1: Sì.
0: Non vabbè, so, però bisogna diglielo a quelli di Volume.
1: No, Volume c'era l'idea di fare proprio una cosa un po' trash, visto che è sulle vostre corde.
2: Il bullismo, ragazzi, è una brutta cosa. E soprattutto la cosa bella, io adesso parlo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, la cosa bella è che il bullismo si concentra esattamente su coloro che cercano di fare qualità. Io è così.
1: E vabbè, dobbiamo difenderci in qualche modo. No, fate gli scherzi.
0: Era colonne sonore anche, diceva.
1: Sì, colonne sonore.
0: Era colonne sonore nel senso dove non hai le parole, ma fai pam para pa pam para pam para pa pam para pa pa.
1: A-Team.
0: Via, A-Team. Così.
1: No, era un po' una cosa marcorda anche, non so, Mazinga, coccodrilli, orangutan. Non è Nicolò, non la sta prendendo benissimo.
2: No, secondo me io avrei una proposta. Stranieri. Solo cose in inglese.
0: Italiano, ma no, tagli
1: difficile,
0: fuori.
1: Difficile.
0: Il coro di 107.6 persone.
1: È difficile
0: in inglese. Meglio allora pam param pam pam param pam pam pam.
2: Però non c'ha un legame, cioè non c'è tutte le altre hanno un legame ideale.
0: No, c'erano le canzoni dei bambini, perché
1: le
0: avevamo
1: questo è Marcord, un po' Marcord.
2: Ma la trasmissione di novità musicali il bambino.
1: Ho capito, ma ogni tanto scollegatevi da questo vostro spot.
2: Ho capito, ma perché gli altri invece devono avere la propria cifra distintiva?
0: Propria cifra distintiva, Giulia Stripoli che è di Roma fa Milano, cioè
2: quello perché ti sei allargato te.
0: No, vabbè.
1: Ma vabbè, comunque insomma si vede. Scusa, a proposito di musica, invece tra poco iniziate, tra un'oretta iniziate l'incontro, giù?
0: Sì.
2: Alle 19, sì.
1: Alle
2: 20, dalle 20 alle 21.
0: Alle 20,
2: sì.
0: Abbiamo ancora un'ora, facciamo in tempo andare a bere qualcosa.
1: Cos'è che fate?
0: Dibattito.
1: Ma su, tipo?
2: La musica.
0: La country, l'evoluzione del country a Concorezzo.
1: No, ma nel senso, dibattito sulla musica, cioè vi piace la musica radio popolare?
2: La musica, ecco, un po' come sono stati gli altri incontri, cioè il rapporto con gli ascoltatori.
1: Ma non devi dirlo a me, dillo a chi sta ascoltando. Cioè.
2: Sono occasioni in cui ci confrontiamo con ascoltatori e ascoltatrici, abbonati e abbonate, per affrontare insomma vari temi, per cui domani si parla del palinsesto della radio, oggi si parla della proposta musicale della radio.
1: Per esempio, piace o non piace la musica che mettiamo, quindi.
2: Che idee ci potrebbero essere? Io, insomma, sono curioso anch'io di sentire
1: l'opinione.
2: Cioè, alla fine credo che l'obiettivo sia quella di dare voce agli ascoltatori e alle ascoltatrici, e noi stiamo a sentire per una volta.
0: Occhio che adesso arriva una telefonata da Bergamo che ci chiede di mettere gli X, com'è che si chiamano?
1: X-Mary.
0: Ma tu li hai mai sentiti, Stix Mary?
2: Credo una volta durante una campagna abbonamenti di averglieli anche messi in onda. Credo, sinceramente. Sì, credo proprio di averlo fatto.
1: Lucio Dalla?
2: Vabbè.
3: Milano che banche, che cambia.
0: Beh, ma questo è difficile.
1: Non è, è difficile.
2: Però secondo me è la canzone più bella mai scritta su Milano.
1: Bella. E poi non è così, così difficilissima.
3: Milano a teatro, uno le da torero.
1: Sì, non è facile, ma non è neanche tra le più difficili. Però.
2: Sì, più che altro ti manca poi un'apertura.
0: C'è un ritornello bello che...
1: Guarda che forse abbiamo una proposta qua. Pronto? Ciao! Abbiamo interrotto Lucio Dalla per te.
4: Pronto?
1: Ciao! Hai una proposta?
4: Ma va!
1: Era meglio non interrompere Lucio Dalla. Però è venuto bene comunque. Vabbè, niente, andiamo. C'è il DJ set con il mitico Pardo tra 3 minuti. Tra poco invece andiamo con Tuchkos, Esteri e poi GR, eccetera, eccetera. Andate sul sito di Radio Popolare, abbonatevi, prenotatevi anche per la serata di domani alle 21 con la Asta Tosta dei Cimeli di Radio Popolare. Il modulo lo trovate sul sito della radio e sul sito trovate anche l'elenco dei cimeli alcune foto, diciamo, dei cimeli che ci sono. Tutte le foto le trovate su Instagram e su Facebook di tutti i 12 lotti.
0: Ma tra i cimeli c'era anche la foto di Eto'o con Maggioni e Nello Avellani, che ho visto in giro in questi giorni.
1: No.
0: Era sul tavolo della selva.
1: No, se l'è presa la selva, quella, credo. No, cioè, la cosa che io ritengo più bella è un Revox, la bobina d'epoca, con su la cronaca del 25 aprile del 94.
2: Ah, che bello.
1: L'è bella.
0: Bella, bella.
1: Speriamo che la paghino molto. A domani.
2: Ciao, Disma.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice RadioPop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02968 46968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano City. Musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.
10: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
11: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
12: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
13: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
14: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
15: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
16: Sommario della puntata. Tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Un giudice di Washington ha sospeso le sanzioni imposte a Francesca Albanese. Gaza e Libano, il grande inganno. L'esercito israeliano continua a seminare morte e distruzione, ma l'Occidente giustifica il proprio silenzio dietro il paravento formale di cessate il fuoco. La lezione cinese e la visita di Trump a Pechino conferma che le crisi mondiali non si risolvono con la sola forza militare. L'intervista di Esteri. Francia, la gauche rischia l'estinzione. A un anno dalle presidenziali, le varie anime della sinistra vittime di personalismi e vendette incrociate. Australia, una sentenza storica contro la più grande multinazionale del paese, dovrà risarcire una comunità di indigeni per le operazioni minerarie nel loro territorio. Drone Song, la storia di una canzone cantata dei bambini sfollati della striscia di Gaza, diventata un simbolo di protesta contro l'Eurovision. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
15: Partiamo con questa vittoria, anche se provvisoria, di Francesca Albanese contro Donald Trump. Sentiamo Roberto Festa.
17: Ha solo parlato, ha solo detto quello che pensa. È categorico il giudice distrettuale Richard Leon di Washington DC, che ieri ha temporaneamente sospeso le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese. Il giudice afferma che il fatto che Albanese non sia cittadina statunitense ma italiana non compromette comunque il suo diritto al free speech garantito dal primo emendamento. La vicenda giudiziaria americana di Francesca Albanese inizia nel luglio 2025, quando il Dipartimento di Stato impone sanzioni contro Albanese a causa del suo lavoro come Human Rights Rapporteur dell'ONU sulla questione palestinese. Con il suo lavoro, con le sue raccomandazioni, Albanese avrebbe orientato il giudizio della Corte Penale Internazionale e condotto quindi all'incriminazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra a Gaza. Grazie ad un ordine esecutivo di Donald Trump che autorizzava sanzioni contro individui coinvolti nelle indagini della Corte Penale su cittadini statunitensi e israeliani, il Dipartimento di Stato aveva quindi imposto sanzioni contro Albanese, trasformandola, come ha detto lei stessa, in una non persona. Albanese, che ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha avuto una figlia che è cittadina statunitense, non ha più avuto accesso ad un conto americano, non ha più potuto contare su una carta di credito. La cosa ovviamente non riguarda solo lei. Lo scorso giugno l'amministrazione Trump ha sanzionato 4 giudici della Corte Penale per aver intrapreso azioni illegittime e infondate contro Stati Uniti e Israele. E ad agosto altri 2 giudici della Corte Penale, insieme a 2 procuratori, sono stati sanzionati. La misura ha comunque influito pesantemente sulla vita quotidiana di Francesca Albanese, che non ha più potuto adempiere alle necessità quotidiane con la carta, solo in contanti. Per esempio, non ha più potuto prenotarsi un hotel o un aereo. A questo si sono poi aggiunte minacce alla sua vita. A quel punto, febbraio 2026, il padre e la figlia di Albanese, che lo ricordo ancora è cittadina statunitense, hanno portato in tribunale il governo degli Stati Uniti sostenendo che le sanzioni contro la rapporteur dell'ONU hanno rovinato la vita dell'intera famiglia e che esse, le sanzioni, sono state imposte esclusivamente come forma di ritorsione per l'attività legale e di ricerca di Albanese, che ha definito, lo ricordo, la guerra israeliana a Gaza un genocidio. Un giudice americano dà ora ragione alla famiglia di Francesca Albanese, osservando che Albanese non ha, con le sue raccomandazioni, vincolato le decisioni della Corte Penale, ma ha solo, appunto, espresso una serie di opinioni su come lei vede e considera la situazione a Gaza. Sicuro il ricorso dell'amministrazione americana, la sentenza della Corte Distrettuale di Washington è comunque un segnale importante di come i tribunali statunitensi stiano riaffermando il principio della libera espressione in un momento non facile della storia americana.
8: Giro del mondo in

0: Francesca Albanese continua ad affermare che a Gaza non c'è mai stato un cessate il fuoco, così come nel sud del Libano. Noi l'abbiamo chiamato il grande inganno. Martina Stefanoni.
1: Sono mesi che Sami Abu Omar, che spesso avete sentito su queste frequenze da Gaza, prova a uscire dalla striscia. Ha fatto richieste su richieste, rivolgendosi all'ambasciata italiana, senza mai riuscire a ottenere il via libera per andarsene. C'era sempre una scusa, un motivo per cui non poteva prendere la sua famiglia e uscire. A fine ottobre 2025, qualche settimana dopo la firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l'ambasciata gli ha risposto: «Ora c'è il cessate il fuoco, quindi non c'è più motivo per essere evacuati». Se fossimo in un mondo normale, questa frase potrebbe anche avere senso, eppure a Sami, come a chi l'ha sentita raccontata da lui, è parsa assurda. La logica è la stessa per cui ora le ONG e le organizzazioni umanitarie non possono più limitarsi a chiedere un cessate il fuoco nelle zone di conflitto, ma devono sempre aggiungere un vero cessate il fuoco, oppure un cessate il fuoco genuino. A Gaza il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre 2025. In 214 giorni di tregua, solo 24 non hanno registrato bombardamenti o sparatorie e più di 850 palestinesi sono stati uccisi. La stessa cosa succede in Libano. L'ultimo cessate il fuoco è entrato in vigore il 16 aprile e in un mese le violazioni sono state praticamente quotidiane. Nello scorso weekend ci sono stati quasi 200 attacchi in poche ore. Non c'è dubbio che mezzo cessate il fuoco per la popolazione è comunque meglio di nessun cessate il fuoco. Ma c'è un problema di fondo. Se non si presta attenzione quotidiana, si potrebbe pensare che a Gaza, come in Libano, ci sia effettivamente un cessate il fuoco, che le cose stiano effettivamente andando meglio. Invece, oltre alle violazioni, a Gaza abbiamo raccontato molte volte si soffre ancora la fame, le malattie, le scarse condizioni igieniche, e Israele sta lentamente trasformando il sud del Libano in un'altra Gaza, radendo al suolo case su case e continuando a ingrandire la popolazione degli sfollati. Su questo inganno giocano anche le cancellerie occidentali. Dopo 3 mesi di imbarazzo e imbarazzante silenzio, ora si nascondono dietro la parola cessate il fuoco, continuando l'inazione che abbiamo visto nei mesi passati, ma giustificando il silenzio con l'illusione di una tregua che nei fatti non esiste.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Adesso con Alfredo Somoza facciamo un primo bilancio della visita di Donald Trump a Pechino.
1: Ma sì, perché il punto principale di questo incontro, almeno per i cinesi che sono i padroni di casa, e già questo segna una differenza, cioè non è Xi Jinping che va a Washington ma è Trump che viene a Pechino, per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro. Certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno dei due, delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che ha avuto, che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza o la, diciamo, anche della sola presenza statunitense, no? La guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza un sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico. È incredibile quello che stiamo vedendo in questo incontro, perché da un lato abbiamo una potenza responsabile, serena, tranquilla e pacifica, che è la Cina, e dall'altro lato una potenza disordinata, anarchica, caotica, che sta mettendo in crisi l'ordine internazionale. Quindi ecco, questa inversione di ruoli è notevole, ma per la Cina fondamentalmente l'arrivo di Donald Trump in qualche modo è diciamo, il riconoscimento che ancora non c'era stato, anche se Trump in qualche volta aveva già parlato di questo partenariato tra i due paesi, ma in qualche modo, diciamo, la resa dei conti. Ecco, gli Stati Uniti da soli non possono andare avanti, Trump men che meno può andare avanti da solo, la Cina è interessata a alcune delle cose del dossier che portano le statunitense, è interessata in altre, la vera posta in gioco ovviamente è quello di in qualche modo controllare la competizione tra di loro, perché di questo si sta parlando, e soprattutto visto il tipo di accompagnatore che ha portato Donald Trump, è quello il nocciolo della questione, cioè come controllare la competizione sulla robotica, sulle materie prime strategiche, sull'intelligenza artificiale tra le due potenze che in questo momento sono avanti al resto del mondo.
0: E a proposito di Cina e di uomini d'affari, infatti accompagnano Trump in Cina a caccia di contratti miliardari, anche questo ci racconta il rapporto di forze tra le due potenze. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
1: Gli Stati Uniti sono convinti che i chip siano, cioè i microchip siano diventati un po', diciamo, sia la parte vulnerabile della realtà cinese. Effettivamente la Cina ancora dipende abbastanza dei microchip di ultima generazione, ma non è casuale che proprio alla vigilia di questa visita la televisione stato cinese abbia mostrato per la prima volta il super laboratorio della Huawei a Shanghai, in qualche modo lanciando un messaggio molto chiaro: presto non avremo più bisogno di voi. Quindi ecco, se la Cina riuscirà a chiudere questo cerchio, Trump può portare dietro quanti imprenditori vuole, ma sono tutti imprenditori che tra l'altro sono diventati quello che sono grazie a una catena di rifornimenti che ha a che fare in modo decisivo con la Cina. La Cina invece, che controlla la catena di rifornimento perché l'ha messo in piedi negli ultimi 30 anni, se riesce a fare l'ultimo salto sull'autonomia in materia tecnologica non ha più bisogno degli Stati Uniti se non come mercato. Quindi ecco, gli Stati Uniti di Trump forse avevano una visione un po' datata della situazione cinese rispetto alla loro autonomia per quello che riguarda le nuove tecnologie. Adesso forse stanno scoprendo in queste ore che questa autonomia praticamente c'è già, che su alcuni settori sono più avanti, come quello dell'intelligenza artificiale, per non parlare di quello della robotica. Quindi ecco, anche questa, diciamo, schiera di affaristi al seguito di Donald Trump sono un ulteriore segno di debolezza. Cioè, se Xi Jinping fosse andato a Washington, a parti invertite, diciamo, non avrebbe avuto bisogno di portare imprenditori cinesi, sarebbe bastata la sua presenza.
2: Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso con Francesco Giorgini facciamo il punto sullo stato di salute della GOSH a un anno dalle elezioni presidenziali.
1: Una decina di giorni fa, il 2 maggio scorso, il quotidiano storico della sinistra francese Libération titolava tutta pagina 2027 GOSH Réveille-toi, tradotto 2027 data dell'elezione presidenziale sinistra svegliati, con tanto di punto esclamativo, titolo urgente per non dire allarmato e allarmante sullo stato della sinistra ad un anno dall'elezione più importante e strutturante della politica francese, quella del Presidente della Repubblica a fine aprile dell'anno prossimo. Un invito, se non proprio un'ingiunzione o magari piuttosto una supplica, a quella parte di sinistra che non si riconosce in Jean-Luc Mélenchon, il candidato ufficiale e leader indiscusso della sinistra radicale, o che non crede alla possibilità di un Jean-Luc Mélenchon maggioritario, capace non solo di accedere al ballottaggio ma di vincerlo al 51% battendo il candidato di centrodestra o di estrema destra. Un invito, una supplica ad unirsi o almeno ad organizzarsi e mettersi d'accordo per arrivare a proporre una candidatura di sinistra alternativa a Mélenchon, unitaria e credibile. Ma socialisti, comunisti, verdi e repubblicani di sinistra, che hanno tutti in comune diffidenza o avversione verso Jean-Luc Mélenchon, la sua radicalità o la sua velleità di egemonia sulla gauche, non solo non riescono a mettersi d'accordo su nient'altro o quasi nella sostanza, sul programma, che sia la politica estera piuttosto che quella energetica, ma non riescono a trovare un compromesso neanche sulla forma, il percorso, la procedura per arrivare ad una candidatura comune, come per esempio le primarie, principale opzione fino a qualche settimana fa, ormai naufragata o quasi dopo il boicottaggio di questo o quel candidato possibile. Non solo, all'interno stesso dei singoli partiti che dovrebbero mettersi d'accordo, impazzano le lotte intestine, tanto di fondo e di linea che di ambizione personale. È il caso tra i socialisti, ma anche tra i verdi e in parte tra i comunisti, senza contare i candidati indipendenti o addirittura dissidenti già autodichiarati. Divisioni strategiche, confusione programmatica, ambizioni personali, lotte intestine, è lo stato attuale della sinistra che si vorrebbe alternativa a Jean-Luc Mélenchon, che per contrasto appare come un candidato d'esperienza, solido e coerente, per non dire rassicurante. Tutto può cambiare da qui al 2027 in un anno di campagna elettorale, ma per ora il leader della France Insoumise appare come il miglior candidato disponibile per portare una sinistra comunque mai così ridotta, ad appena il 30% dell'elettorato, al secondo turno della presidenziale nel 2027.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Australia per parlare di una sentenza storica contro una multinazionale mineraria. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: È raro che i canti degli Ingibarndi si sentano fino per le strade di Perth, a 1500 chilometri dalla regione del Pilbara che chiamano casa. Questa settimana è successo. L'occasione è altrettanto rara. Il tribunale della capitale dell'Australia occidentale ha stabilito che la compagnia mineraria Fortesque deve 150 milioni di dollari al popolo Ingibrandi, di cui ha sfruttato le terre per una miniera di ferro. È il più grande risarcimento che una comunità aborigena abbia mai ricevuto e arriva dopo decenni di lotta, anche solo per farsi riconoscere i propri territori come tali. Da quando la mina opera a pieno regime, ha portato circa 80 miliardi nelle tasche di Fortesque, ma senza rispettare quanto stabilito dalla legge sui territori indigeni. Così, nel 2022, è stato chiesto il rimborso e adesso, come racconta Stefano Girola dell'Università del Queensland, è stato concesso.
2: La lotta appunto è durata una ventina d'anni e è cominciata addirittura prima ancora che gli scavi avvenissero nella fase appunto di preparazione per le miniere. Il problema poi è anche che oltre ad non avere effettuato le procedure che la compagnia avrebbe dovuto attuare, sono stati anche distrutti oppure resi ormai inaccessibili circa 200 siti culturali dal valore identitario ma anche spirituale appunto per gli aborigeni.
1: Che comunque non sono soddisfatti della cifra che è stata stabilita.
2: Gli aborigeni avevano chiesto una cifra iniziale di 1 miliardo e 800 milioni di dollari, a cui la compagnia mineraria aveva risposto con una cifra molto, molto più bassa, intorno agli 8 milioni di dollari. Per cui alcune reazioni sono state di delusione, si è parlato di peanuts, noccioline, ma non solo per il discorso economico, anche la delusione espressa dal fatto anche che essendo durata questa lotta circa 20 anni, molti di quelli che avevano iniziato questa lotta con la compagnia mineraria e gli anziani del gruppo che non ci sono più.
1: La storica sentenza affonda le sue radici in una legge di 30 anni fa, fondamentale per i diritti territoriali degli indigeni. Come spiega Girola?
2: Nel 1992 fu passata la legge cosiddetta la Mabo Decision. La Corte Suprema d'Australia riconobbe che l'Australia non era terra nullius. Terra nullius significa terra che non appartiene a nessuno ed era stato questo della terra nullius il presupposto legale per l'occupazione dell'Australia da parte degli inglesi. Questa decisione di tipo legale si è tramutata poi in legge con il Native Title Act, quindi la legge sul diritto indigeno alla terra. E quindi dal 1995 in poi, fino ad oggi, e questa decisione di questi giorni anche va compresa in questo contesto, gli aborigeni hanno finalmente dei titoli legali. In più anche le compagnie sono obbligate a negoziare con gli abitanti tradizionali delle terre, quelli che sono riconosciuti.
1: Il problema è che Fortesque queste consultazioni le ha fatte a metà, senza coinvolgere tutta la comunità Ingibarndi, per cui comunque la battaglia è tutt'altro che finita. Michael Woodley, rappresentante degli Ingibarndi, ha commentato la sentenza così.
3: Non siamo arrivati fin qui per arrenderci, faremo appello. È una vita che lottiamo. Bisogna mettere in chiaro che questa è la nostra terra.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

Si chiama Drone Song, è la storia di una canzone che è cantata dai bambini sfollati della striscia di Gaza e che è diventata un simbolo di protesta in questi giorni contro l'Eurovision. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.

Abu Hamsha è un coordinatore del Conservatorio Nazionale Palestinese a Gaza. Intitolato nel 2004 al grande intellettuale Edward Said, il Conservatorio Nazionale di Musica della Palestina è stato istituito nel 1993 a Ramallah, in Cisgiordania, e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi, con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Dopo il 7 ottobre 2023 la sede del Conservatorio di Gaza è stata completamente distrutta dai bombardamenti israeliani e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà il Conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. È il lavoro che ha fatto Abu Hamsha, cercando di far funzionare la musica come terapia. Uno degli ostacoli è stato l'incombente presenza dei droni israeliani, che angosciava i suoi giovani studenti, li deconcentrava e rendeva loro persino difficile ascoltarsi gli uni con gli altri mentre facevano musica. Un giorno Hamsha stava facendo cantare un gruppo di bambini e ragazzi, quando è arrivato un drone israeliano col suo rumore ossessivo. I suoi allievi volevano interrompere la lezione, ma Hamsha li aveva spronati dicendo che nessuno doveva fermarli e proponendo di andare avanti a cantare prendendo il suono del drone come un bordone. È nato così The Drone Song, basato su Shail Ya Jamal Shail, una canzone ispirata al folklore palestinese di Zaid Hilal, che di Betlemme a 8 anni aveva cominciato a studiare al Conservatorio palestinese ed è diventato un popolare protagonista della musica palestinese. Interpretato da Abu Hamsha e dai suoi Gaza Birds Singing, una formazione composta da bambini sfollati di Gaza e da insegnanti di musica, The Drone Song è stato messo in circolazione il 2 ottobre dello scorso anno. È diventato un simbolo della protesta contro la guerra e della resistenza contro l'oppressione e l'aggressione israeliana ed è stato valorizzato da artisti di diverse parti del mondo, adattato in altre lingue, fatto ascoltare durante manifestazioni per la Palestina. Adesso il brano è stato riregistrato e adottato dalla campagna Vote Justice for Palestine, accompagnato da un clip in cui, mentre un drone sorvola col suo sinistro ronzio, Abu Hamsha, con un gruppo di ragazzi e ragazze palestinesi, lo canta sulle macerie del Rashad Shawa Cultural Center, di cui alcune immagini rievocano l'attività di spettacoli e concerti. Vote Justice for Palestine è una campagna di protesta contro la partecipazione di Israele ad Eurovision, in corso in questi giorni a Vienna, e contro il genocidio dei palestinesi, che è un genocidio anche culturale che a Gaza ha portato alla distruzione di reperti archeologici, biblioteche, centri culturali, teatri, istituzioni, come appunto il conservatorio, e all'uccisione di musicisti, artisti, poeti e intellettuali. Un genocidio culturale che in molte forme è in corso anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella settimana di Eurovision, quest'anno boicottato da diversi paesi, tra cui la Spagna, uno dei membri cardine della manifestazione, e oggetto di proteste e contestazioni senza precedenti, Vote Justice for Palestine invita a votare simbolicamente non per i partecipanti al concorso, ma per la Palestina, condividendo e facendo circolare il più possibile The Drone Song sui social e in rete. Il 27 aprile Eurovision ha celebrato i suoi 70 anni con uno spettacolo notturno che ha mosso nel cielo di Vienna ben 3.000 droni. The Drone Song è un voto contro i droni della guerra e dell'oppressione e contro quelli dell'indifferenza.

0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane.
0: Sì, di Radio Popolare.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e

0: affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Hey!
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Popolare Network.
8: Trump in Cina, coreografie studiate al millimetro, complimenti reciproci e molti affari. Pechino concorda sulla libera navigazione a Hormuz, ma avverte, Taiwan è la questione più importante, se gestita male, alto rischio di un conflitto. In Libano almeno 59 bambini sono stati feriti o uccisi in solo 8 giorni, nonostante il cessato il fuoco. Lo denuncia UNICEF, mentre a Washington riprendono i colloqui con Israele nel tentativo di prolungare la tregua in scadenza. Ucraina, almeno 8 morti nell'attacco della scorsa notte su Kiev, ieri 14 vittime in un altro massiccio bombardamento russo. Ho ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere, dice Zelensky. Le spese per la difesa dividono il governo. Crosetto si lamenta di Giorgetti, che non ha ancora deciso se accedere al prestito europeo sulle armi. Per il ministro dell'economia la priorità è il caro energia. Le tensioni oggi al centro di un vertice di Meloni con gli altri leader. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Un faccia a faccia tra i cerimoniali con tanti affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
9: Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese invece sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che secondo Pechino dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
8: Tra i temi del colloquio, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti

0: Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano dunque gli aspetti cruciali. Ascoltiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
1: La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto, che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali: condividiamo i valori del progresso dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
2: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
1: Sta cercando di accreditarsi come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati e siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
0: A Washington, terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano alla presenza degli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi. L'incontro è ancora in corso, proseguirà anche nella giornata di domani con l'obiettivo di trovare un accordo per prolungare il cessate il fuoco del 16 aprile che altrimenti dovrebbe scadere domenica. Il cessate il fuoco è stato comunque ripetutamente violato, diverse persone sono state uccise ieri da droni israeliani in Libano e anche oggi Israele ha continuato i suoi attacchi e ha emesso nuovi ordini di evacuazione nella valle della Bekaa. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni, almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
3: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
0: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Tra poco inizierà l'evento più carico di tensione, la marcia delle bandiere. Martina Stefanoni.
4: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La marcia delle bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando «morte agli arabi». La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
0: La Global Sumud Flottiglia è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come è successo in tutte le precedenti occasioni. In Ucraina, secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è responsabile della ONG WeWord per l'Ucraina.
5: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi, sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: In Italia la spesa per la difesa è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della difesa. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, cioè lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi anche di un vertice che si è tenuto tra Meloni e gli altri leader della destra, Salvini e Tajani. Sul tema energia, Meloni intanto in Parlamento ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo che sembra avere al momento un solo scopo, deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde, le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa, contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto perché sul suo ritorno non ci sono divisioni e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
0: Nuova strigliata di Mario Draghi all'Europa, per la prima volta siamo soli, bisogna agire. Nel corso di una premiazione oggi l'ex presidente BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti e a dire basta ai compromessi. Draghi ha invitato l'UE poi a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni non più a 27 ma solo prese solo da un gruppo di stati che sentono davvero il peso del momento, così Draghi. Stamattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la terza udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che, secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGL e all'Arci, serve a guadagnare tempo. Segue per noi il processo Lele Liguori, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza.
7: Penso che sia fondamentale la partecipazione della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile, a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella.
8: Questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
7: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente, cioè, anche tutto su scala nazionale.
9: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile, a maggior ragione, noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei io studio giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico.
0: Nel Regno Unito il ministro della sanità laburista Wes Streeting si è dimesso in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni locali. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
10: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
11: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
10: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastaferro, in redazione Diana Santini, Alessandra Tommasi, Matteo Lefons, Andrea Monti e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 22.30, a tutti una buona serata.
12: Popolare Network.
13: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
14: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
15: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio a Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
17: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: Le 19.49, buonasera, questa è Meteo Regione. Idra, il processo alla supermafia lombarda, i giudici decideranno il prossimo 18 giugno se trasferire il procedimento a Busto Arsizio oppure no. La richiesta dagli avvocati degli imputati per le associazioni antimafia, un modo per far calare l'attenzione. Tre condanne per il rogo dell'emporio di via Cantoni a Milano, dove furono uccisi tre giovani cinesi. 21 anni di carcere per chi ha appiccato il fuoco, 30 anni per i due mandanti della strage. A Como, nuovo scontro tra i sindacati e il sindaco rapinese, che vorrebbe installare delle telecamere di sorveglianza in una struttura comunale per una mostra, telecamere che sorveglierebbero però anche i lavoratori. Oggi terza udienza per il processo Idra, quello sulla super mafia lombarda, unione di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. All'ordine del giorno la richiesta degli avvocati degli imputati di trasferire il processo in un'altra sede, Busto Arsizio, tra quelle indicate. Un modo per far scendere l'attenzione dell'opinione pubblica su un'indagine che sta svelando aspetti inediti del rapporto tra mafie e tra mafie e politica. I giudici hanno iniziato ad esaminare oggi la questione, decideranno nella prossima udienza il 18 giugno. Nel processo sono imputate 45 persone. Oggi nell'aula bunker di Piazza Filangieri sono intervenuti PM Alessandra Cerreti e Rosario Ferracani, i legali delle parti civili, sulle questioni preliminari sollevate dalle difese. Tra gli imputati Gioacchino Amico, presunto vertice del sistema mafioso lombardo per conto della Camorra, del clan romano dei Senese, e che anche tra i cinque pentiti del procedimento, che in primo grado in abbreviato ha già portato a più di 60 condanne. Fuori dall'aula oggi c'erano in presidio anche le associazioni che hanno formato un coordinamento, la scorta civica, così è definita, di questo processo. Sentiamo Pietro Basile di Libera Milano, intervistato da Lele Liguori.
1: Intanto perché questo non è un fatto che possa essere solo circoscritto all'interesse dell'antimafia o delle associazioni che fanno antimafia, ma è un fatto di tutela e di garanzia della qualità della vita delle comunità e della democrazia nel territorio lombardo, che scopre ancora una volta e ancora di più che la presenza criminale è massiccia, capillare, profonda e ha un radicamento oramai lungo 80 anni. Quindi non è un fatto che possa essere esclusivamente di Libero, di tutte le associazioni che insieme a noi sono più di 20, si sono trovate qui davanti a manifestare la loro presenza, la loro solidarietà, tra l'altro ai magistrati minacciati per la loro attività inquirente, è il caso della Cerreti, è il caso del procuratore Capoviola, ma in particolare soprattutto è interessante che questa operazione un po' risponda al paradigma criminale. Le mafie si uniscono e collaborano e allora ci hanno un po' offerto il format di contrasto. Tutti gli altri soggetti della società civile non possono agire in modo singolo, si devono unire, devono condividere strategie, presenza, linguaggio, contenuti. Questa è la novità che porta anche questo processo.
0: Sono arrivate tre condanne per il rogo dell'emporio di via Cantoni a Milano, 30 anni di carcere per i due mandanti, 21 per l'esecutore materiale, l'accusa aveva chiesto per tutti e tre l'ergastolo. Nell'incendio furono uccisi tre ragazzi di origine cinese rimasti intrappolati all'interno. Sentiamo Luca Parena.
2: È stata una strage che ha scoperchiato un giro di estorsioni e criminalità nella zona della stazione Certosa di Milano. I giudici della Corte d'Assise hanno condannato a 30 anni di carcere i due mandanti e a 21 la persona che il 12 settembre di 2 anni fa all'emporio di via Cantoni ha appiccato il fuoco. Le condanne sono state più lievi rispetto ai tre ergastoli che chiedeva la procura. La sentenza ha riqualificato l'accusa principale, che era omicidio volontario plurimo aggravato, in morte come conseguenza di altro reato. L'altro reato è quello di incendio, riconosciuto insieme alla tentata estorsione e solo per i mandanti insieme a una quarta imputazione legata allo spaccio di droga. Nella ricostruzione delle indagini il movente è stato un debito, 40.000 euro che il proprietario del magazzino doveva ai mandanti dell'incendio. Tre giovani che dormivano nell'emporio, un 24enne, un fratello e una sorella di 18 e 17 anni di origine cinese, erano stati uccisi mentre cercavano di mettersi in salvo dalle fiamme. In seguito è emerso che tutti e tre dovevano lavorare nel magazzino. Di riflesso, questa strage ha gettato una luce sulle condizioni di vita e sullo sfruttamento di chi trova un impiego nei magazzini della periferia di Milano.
0: Con la scusa della sicurezza, per il materiale di una mostra, a Como il sindaco vorrebbe introdurre un sistema di videosorveglianza che controllerebbe però anche i lavoratori.
3: Nuovo scontro tra il sindaco di Como Alessandro Rapinese e i sindacati del comune. Al centro della polemica questa volta c'è il sistema di videosorveglianza previsto nel museo civico che ospiterà la mostra delle monete d'oro romane. Il sindaco, intervistato da Ciao Como, ha accusato i sindacati di fare giochetti e di voler boicottare l'amministrazione bloccando l'apertura del museo. Ma le RSU ribaltano la versione dei fatti. Spiegano che la legge vieta l'installazione di telecamere nei luoghi di lavoro, senza accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, soprattutto se possono essere usate per controllare dipendenti e performance. Secondo i sindacati, il comune avrebbe presentato d'urgenza un testo già contestato mesi fa, senza modificare le clausole criticate, sapendo quindi che non sarebbe stato firmato. A quel punto, accusano, Rapinese avrebbe scaricato la responsabilità sui lavoratori invece di assumersi quella politica e amministrativa. Non solo, le organizzazioni sindacali dichiarano di aver segnalato il comune al garante della privacy e all'ispettorato del lavoro per telecamere già installate a Palazzo Cernezzi senza accordo sindacale, parlando di procedura illegittima e potenzialmente sanzionabile. Per i sindacati, insomma, non si tratta di capricci, ma di rispetto della legge e di diritti dei lavoratori. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
0: Per il prolungamento della linea 5 della metropolitana da Milano fino a Monza sono disponibili le risorse economiche necessarie. L'hanno scritto in una nota i sindaci di Milano e di Monza, Beppe Sala e Paolo Pilotto, alla vigilia dell'approvazione del decreto interministeriale che coinvolge Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Economia e che stanzia le risorse necessarie a bandire la gara d'appalto. Le risorse sbloccate sono 576 milioni e garantiranno il finanziamento dell'intera opera. Il progetto prevede 11 fermate in più rispetto alle attuali. L'obiettivo è poter garantire la pubblicazione del bando entro il 30 giugno. Proseguono le indagini sulla trama deragliato a fine febbraio a Milano. Oggi è stato affidato al consulente tecnico l'incarico di analizzare la scatola nera, un passo fondamentale che potrà chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Servizio di Chiara Manetti.
4: A più di due mesi dal deragliamento del Tramlink 9, che il 27 febbraio era finito contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano, sono iniziate le operazioni sulla scatola nera del mezzo. Dall'analisi dei dati registrati dal GPS, gli investigatori sperano di chiarire cosa sia successo negli ultimi secondi prima dello schianto in cui morirono Ferdinando Favia e Ocon Johnson Lucky e rimasero ferite circa 50 persone. L'indagine, coordinata dalla PM Corinna Carrara e dal procuratore aggiunto Calogero Piscitello, vede indagato il conducente Pietro Montemurro per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Finora gli inquirenti hanno raccolto testimonianze, interrogato il tranviere e analizzato il suo cellulare. Montemurro ha sempre raccontato di aver avuto un malore dopo aver urtato il piede contro la carrozzina di un passeggero aiutato a salire sul tram vicino alla stazione centrale. Poi, secondo il suo racconto, una telefonata a un collega per raccontare quanto accaduto e infine lo svenimento, pochi istanti prima di saltare la fermata di Viale Vittorio Veneto mentre il tram accelerava. Resta da capire se all'origine dello schianto ci siano stati un malore, un guasto tecnico o una distrazione e soprattutto se e per quale ragione i sistemi di frenata d'emergenza non siano riusciti a fermare il tram. Le risposte della scatola nera potrebbero cambiare il corso dell'inchiesta.
0: L'Hotel Cavalieri di Milano ha replicato al mail bombing lanciato da un gruppo di associazioni che chiede di cancellare l'evento della rete neofascista Remigrazione Riconquista per la proposta di legge popolare sulla remigrazione. Per domenica pomeriggio non è prenotato nessun incontro, le autorità competenti sono state informate. Così l'hotel ha risposto singolarmente a chi ha scritto via mail. L'idea è stata lanciata da realtà come Memoria Antifascista, che ora chiede all'Hotel Cavalieri di smentire il tutto pubblicamente. Sentiamo Walter Boscarello di Memoria Antifascista.
5: Sono giunte delle risposte, ma sono state delle risposte singolarmente inviate a coloro che avevano appunto inviato questa mail dicendo che l'Hotel Cavalieri non prevede nessun incontro di riconquista e remigrazione e che per loro, secondo loro, non ci sono in questo momento prenotazioni fatte. Oltretutto sostengono di aver avvisato le autorità competenti. Noi abbiamo risposto a questa loro informazione informazione, facendogli vedere il link del sito della pagina Immigrazioni e Riconquista, facendogli pur vedere che la locandina rimaneva attiva. E perciò noi abbiamo chiesto che è inutile che rispondano singolarmente alle persone che inviano le mail in modo privato, ma che smentiscano pubblicamente e ufficialmente il fatto che l'Hotel dei Cavalieri non ha dato disponibilità della sala a questi personaggi. A seguito di questa iniziativa sta uscendo anche un comunicato da CGIL, ANPI, ARCI, Memoria Antifascista ha dato la sua adesione, comunicato che uscirà nelle prossime ore, al più tardi domani mattina, dove fondamentalmente si chiede la stessa cosa, cioè una smentita ufficiale che questo convegno non si terrà domenica 17 all'Hotel dei Cavalieri.
0: Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: A tutti una buona serata. Un'area depressionaria scende dal mare del nord alle Alpi con nuvole e instabilità temporalesca ancora fino a domani. Sabato il transito del minimo di pressione richiamerà aria più secca da nord con miglioramento, ma intanto per le prossime ore i cieli sono molto nuvolosi con rovesci e temporali in graduale spostamento verso est. Nella notte per lo più asciutto, la giornata di domani venerdì molto nuvoloso coperto, con ancora alcune piogge intermittenti al mattino e temporali più probabili nel pomeriggio. Clima decisamente fresco per la stagione, con le massime tra 13 e 16 gradi e neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti e Luca Parena. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7.15.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
12: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
13: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
12: Sorridere è un diritto.
14: Sorridere è un diritto, però aria depressionaria. Hai sentito cosa ha detto il meteo?
15: Mamma mia, sì,
14: depressionaria. Adesso come fai a fare una campagna con un'aria, non aria, un'aria depressionaria?
15: Ci metteremo ancora più energia di prima.
14: This is for all the people that come down tonight. Facciamo il piccolo countdown, dai. Cioè, c'è l'aria depressionaria qua, ma in tutti i sensi. Cioè, in realtà mica tanto, perché se vai nel cortile di Radio Popolare, cioè quindi Olearo 5, allora c'è giù Mr. Pardo,
15: mamma mia,
14: DJ Set,
15: bellissimo,
14: che sta sparando musica che tu dici, vabbè, se chiudo gli occhi e mi allaccio il piumino, mi pare Hawaii.
15: Ma guarda,
14: perché spara musica solare.
15: Assolutamente sì.
14: Poi certo, se apri gli occhi e ti slacci il piumino, dici lo riallaccio, cioè un
15: dici,
14: po'...
15: vabbè, forse effettivamente non sono proprio alle Hawaii, però...
14: Un po' depressionario, vabbè. Però questo è quanto. Allora, buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sono le 8, 4 minuti, abbiamo tempo fino alle 9. Qui nell'auditorium di Radio Popolare si sta cominciando a parlare, chiacchierare di musica. Musica, cioè, radio e musica,
15: radio musica, e
14: musica in radio, eccetera, eccetera. Poi dopo, alle 9, c'è un concerto, ma direi quasi sold out, quindi sold out, cioè
15: direi,
14: gratuito.
15: Sì, sì, direi proprio sold out.
14: Cioè, gratuito, sold out, chiamo. Comunque, vabbè, è pieno.
15: Tutti esauriti.
14: La questione è che è una campagna di abbonamenti che è in corso e lì cominciano le depressionarie note. Allora, questa sera in conduzione, da adesso fino alle 9, la conduzione degli M. Cioè, Manetti, Monti e Massimo.
15: E Massimo.
14: Perché ho pensato come
15: MB,
14: Massimo.
15: Ma va bene, va bene.
14: M, vabbè. Come a scuola, prima...
15: Esatto.
14: No, cioè, no, non come a scuola, prima il nome, poi
16: normale.
14: Il cognome. Massimo. Oh, Simone che mi scrive subito al 331-6214. No, bacchetta, c'è aria entusiastica, viva l'abbonamento. Ecco appunto, Simone, viva l'abbonamento. E qui io ho una questione da dire e non c'è tanto tempo per risolversela. E la faccio con... Sì, di nuovo sulla sigla, perché ve la dico sul... Facciamo il piccolo countdown, dai. For all the people that come down tonight. Ecco, facciamo il piccolo countdown, dai, perché questa volta è proprio un piccolo countdown. Cioè, lo dico. Allora, la giornata sta andando un po' così. Io ho bisogno, noi abbiamo bisogno di 13 abbonamenti verificati da qui alle 9. Poche balle. Cioè, nel senso, verificati e da noi, cioè che ce lo scrivete in onda, anzi ci mandate la foto, ci chiamate, fate quello che volete, mandate dei piccioni.
15: Ma ditecelo!
14: Perché la segreteria ha chiuso, ma io giuro che poi alla fine vi dico anche il motivo, per cui abbiamo bisogno di 13 abbonamenti, da qui alle 9. Cioè, non è che sono tanti,
15: no,
14: cioè, sono 13.
15: Secondo me ce la possiamo fare.
14: No, non lo so se secondo me, però... cioè, ma vero, non sto scherzando. Cioè, abbiamo bisogno di 13 abbonamenti da qui alle 9. Manetti, Monti, Massimo. Poi ho cercato, oggi ho fatto pensieri intelligenti, cioè, ho pensato, ho detto, beh, MMM, ci sarà un numero non esiste un numero con la M, l'avevate mai pensato voi?
16: Diceva mille, però.
14: Mille, ma vero.
15: Mille è un po'.
14: Capito?
15: Too much.
14: Esatto, sì, metti, milione, mille.
16: Sì,
14: cioè, noi ci hanno fatto col nome, altolocato. È mille, milione, miliardo, ciao. Ma il ritocco vale? No, in questo conteggio il ritocco non vale. Vale, vale, ma non vale. Però abbiamo bisogno di questi cavolo di screenshot. Però, cioè, da qui alle 9 e ormai sono 53 minuti.
15: È proprio un countdown.
14: No, te lo giuro, ma poi ti dico perché.
16: Quindi per aumentare la suspense facciamo che se arriviamo a 13 ci dici perché ne servono 13.
14: Sì, esatto.
16: Ok.
14: No, io lo dico perché.
16: E se volete sapere perché,
14: sì,
16: bisogna arrivare a 13.
14: Esatto. Non ho capito la domanda, Chiara, di The Ego 82.
15: Eh no, io l'ho capita. Lui dice, ma nemmeno con i numeri romani, con la M. Sì.
14: Però anche lì partono
15: siamo sempre comunque a mille.
14: Dai mille in su.
15: Sì.
16: Cioè, mi fido di voi.
14: Guarda che ci hanno dato... No, dal punto di vista numerico ci hanno dato dei nomi di merda, scusate. No, a voi un cognome.
15: Beh.
14: Ah, nome. No, cioè, dai mille, milione, miliardo.
15: È vero, se facciamo questo ragionamento sì, però puntiamo in alto.
14: Poi figurati uno che si chiama Massimo, cioè, perché okay, sono partiti alti, cioè, ma dove pensavi di andare? Boh. Che ne so. Comunque, 13, allora si parte da... Costantina, che alle 19:20 scrive: ciao, ho appena sottoscritto l'abbonamento a Radio Popolare, 90 l'anno, non riesco a fare lo screenshot, dovete perdonarmi. E certo,
15: noi ti perdoniamo.
14: E lo dedica a tutto il personale della radio. Voi, vi ringrazio, il lavoro che fate, la passione, la qualità, l'intrattenimento, le trasmissioni impegnate, insomma tutto.
15: La pazienza che ci mettete per spiegare le cose in modo che possa essere compreso da tutti.
14: Ecco, questa parte qua me la sento un po' addosso, cioè di spiegare le cose. Cioè voi ce la fate a spiegare un po' le cose, perché io ho appena maledetto l'idea di chi ha detto facciamo gli aperitivi in sede.
15: No, perché
14: poi l'aperitivo lo bevi, capito? Cioè,
15: no, questo è vero.
14: Quindi spiegare le cose, sì. L'abbonamento. Intanto però, voi che ci state ascoltando, io non sto scherzando, c'è un tempo un po' di merda. Quindi molti di voi saranno anche in casa, o vi muovete, o state venendo qua, ma siete in macchina. Cioè, fate l'abbonamento, lo fate sul sito radiopopolare.it, anche sulla app. Lo fate, dati bancari, domiciliazione bancaria, dovete avere l'IBAN e lo inviate. E poi ci mandate sto screenshotino, tanto sapete cosa vuol dire. Fatela.
16: Ma sì, o anche ci scrivete, ho fatto l'abbonamento,
14: ecco.
16: Dai.
14: Oppure lo fate PayPal, ed è ugualmente PayPal, se lo fate un pagamento mensile ricorrente, se volete fare 90 euro all'anno, dovete fare 7,5 al mese, per 12 fa 90. Se volete fare l'abbonamento 107.6, ecco, lì con PayPal è più complicato, perché dovete fare 9 al mese, che però viene poi 108.
15: Vabbè,
14: ma insomma noi...
15: Vabbè, noi accettiamo, ma accettiamo
14: infatti,
15: lo stesso.
14: Ma infatti, l'unica questione è che è seria, cioè 13 da qui alle 21 sarebbe molto importante averli.
15: E mancano già solo 18 minuti al prossimo blocco.
14: Poi ho pensato a un'importante musica, no? Cioè ho detto, vabbè, musica... No, perché io ero fuori. Vabbè, ma ero fuori, ho detto.
15: È giusto.
16: Sei rimasto anche.
14: Sì, esatto, sono rimasto fuori, hai ragione. Sì, è vero. No, perché ho pensato, cioè, ho ascoltato un po' fuori, ho detto, di cosa si parla? Tutti guardavano in cielo e dicevano, oh, ma tra un po' piove forse. Poi non hai detto, e tra l'altro fatemelo sapere se in giro dove siete piovicchia oppure no.
15: Allora, io prima ho sentito qualche gocciolina.
14: È vero.
15: Però la cosa positiva di queste serate qui è che c'è sia uno spazio, diciamo, un po' all'aperto, in cui effettivamente potrebbe piovere, ma c'è anche uno spazio sotto, vicino all'auditorium. Abbiamo acchittato tutto un bellissimo spazio DJ set e anche una saletta dove c'era il bar una volta.
16: Poi anche una questione di spirito, cioè io sono rientrato per entrare qui in studio, c'era la direttrice, altre varie redattrici che sotto queste goccioline di pioggia stavano lì, bevevano, chiacchieravano.
15: Non gli fa paura.
14: Certo, loro stavano fuori, i 13 abbonamenti tocca a noi, però allora potete anche potete telefonarci, adesso non è che vi è andata via la voce di colpo, va bene che si usa meno il telefono, però non è che siete obbligati, però 02 33 001 001, e ci chiamate anche per dirci che vi state abbonando, e tra l'altro magari i più acuti di voi lo potranno capire perché ci servono 13 abbonamenti entro le 9 di questa sera, perché ci si può arrivare con una logica giallistica.
16: Sta diventando una specie di quiz del giorno delle locuste.
14: Questo creare. A Legnano, uragano in corso, e io in macchina. È Marco.
15: Ciao Marco.
16: Fermati e fai l'abbonamento.
14: Ecco. O magari è già abbonato. E poi, tra l'altro, che se sei in macchina, come fai a scrivere i messaggi? Non lo so.
15: E forse si è già fermato.
14: Poi c'è Ascoltatore 19 che scrive: come mai non c'è più il bar? Amo, però non c'è più il bar da 4 anni. Cioè.
16: Siamo solo 4. Mi sembra di più.
14: Di più? Forse anche di più. Siamo in corso di ristrutturazione.
15: È in ballo.
14: Sai quei cantieri, stiamo lavorando per voi.
15: Esatto.
14: E ci sono generazioni. C'è anche mio papà, me lo diceva, stavano lavorando per noi. Vabbè, ma ci arriveremo, Meno 13. Ho bisogno degli screenshot, veramente, di chi si abbona. Adesso, ragazzi, è una campagna di abbonamenti. E quindi, come si sa, campagna, ok, abbonamenti poi ci vogliono, se no non è una campagna di abbonamenti.
15: No.
14: Oggi
15: mancano quelli.
14: C'è pigrizia, ma insomma per noi poi la questione è seria, quindi mi viene male dirla io adesso. Però, cioè, tariffaria, è più del 60% del bilancio di Radio Popolare le vostre sottoscrizioni. Faccio il pietista, scrive Simone. Ah, è quello che dice c'è aria entusiastica, viva l'abbonamento. Solo perché oggi ho sentito ascoltatori che diceva che ci pensavano a fare un ritocchino di 17 euro nonostante avessero lo stipendio. Dai ragazzi, io sono morto di fame, dice Simone, vivo con l'assegno di invalidità. Negli ultimi 6 mesi sono riuscito a fare una donazione per 250 euro alla radio.
15: Grazie Simone.
14: E poi chiude sobrio come il Papa. Buonasera.
15: Buonasera.
14: Buonasera.

0: Ma di quando stai? Tu eri già nata quando era questa canzone?
1: Credo di no.
2: Non credo.
0: No, Tu sì, Andrea.
2: Io mi sa di sì.
0: Quindi praticamente per Chiara Eurythmics è come era per me da bambino Nilla Pizzi. Cioè una cosa così.
1: Potrebbe essere.
0: Vecchio scarpone, una cosa del genere. Molto bene. Allora ci potete chiamare 02 33 001 001, che se gli dici chiamatemi non ti chiamano. Poi quando fai una trasmissione al microfono aperto tutto scuore,
1: sono
0: dici,
1: tutti lì che chiamano.
0: Parliamo, se l'Alitalia poi è venduta così te chiamano. Io non si capisce, quindi ce l'avete la voce.
1: Quindi forse è psicologia inversa, non chiamate, mi raccomando.
0: Allora, quelli che hanno una dinamica diversa nella vita, che parlano poco, che messaggiano ma non parlano, eccetera, noi vorremmo sollecitare l'abbonamento vostro, perché è una campagna d'abbonamento. Sì, mi state scrivendo in una barcata di messaggi dicendo che fanno le ipotesi sui 13.
1: È vero.
0: No, questo però non so se leggerlo giusto, perché non è questo il motivo. Il
1: no,
0: 13esimo arcano dei tarocchi, la morte. Che in barba a tutto è positivo, dice lui. Liberazione, trasformazione, evoluzione e necessità di chiudere col passato. Ecco, quando tu a Radio Popolare dici necessità di chiudere, a noi ci viene
1: l'ansia.
0: Perché tu no abbonato e noi necessità, possibilità di chiudere, quindi non va bene. Ma ce ne fosse uno che dice mi sono abbonato, guardate che se non arriviamo a 13 questa volta è complicata la faccenda.
1: Ma giusto, per esempio,
0: lo dico anche per tutti voi,
1: che ci ha parlato di questi tarocchi, è abbonata?
0: Allora, giusto è uno di quelli che scrive a palla al mattino.
1: Ok.
0: Cioè, lei?
1: Non lo so, io da...
0: Per me è giusto. Scrive abbastanza a palla al...
1: E quindi sarà abbonato, cioè,
0: capita che... secondo me... Però non lo so, sai, perché poi sono proprio le domande che ti sembrano superflue.
1: Sembrano banali, dici, ma sì, sicuramente cambiano. Se scrive tutti i giorni è perché allora sarà abbonato o abbonata.
0: Non lo so. Giusto,
2: di solito chi lo è lo dice, cioè dice sono abbonato, mattonato, ritoccato, eccetera.
0: Però magari Giusto l'ha detto più volte, adesso te lo chiediamo. Giusto, tu sei abbonato, abbonata alla radio? Non lo so. Faccelo sapere, tanto c'è appena scritto il 13esimo arcano dei tarocchi alla morte, quindi c'è poco
1: quindi
0: qualcosa di più puoi fare. Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono io?
0: Sì, dimmi che sei il meno 12 di abbonamento.
3: Ciao Massimo. Niente.
0: Non sei il meno 12 di abbonamento?
3: Come?
0: Io devo depennare 13 abbonamenti da qui alle 9.
3: Lo so, io volevo solamente dire una cosa.
0: Ma lo faccio anche per tutti voi.
3: Sono abbonato, e che cosa? Ti parlo da Olgiate Comasco.
0: Cioè.
3: Però io sto partendo per andare a Varese per i cortisonici. Quello è tutto gratis. Sono delle cose che poi uno fa l'offerta. È da anni che c'è, io dal 2011 che ci vado.
1: Ok.
0: Bene.
3: Però,
0: No, Chiara, va bene, vai. E quindi stai andando a Varese?
3: Sì.
0: Per i cortisonici?
3: Già, che Varese sono 15 chilometri, non
0: okay.
3: È da Milano.
0: Va bene.
3: Io a Milano ci vengo ancora.
0: Ok.
3: Però...
0: Com'è il tempo lì?
3: Piove.
0: Piove. Ok, da quant'è che sei abbonato, hai detto?
3: È impermeabile.
0: Ok. Abbonato da quanto?
3: Dal tempo delle saponette.
0: Sì, che è detta così, però vabbè, comunque l'abbiamo capito.
1: Ma, scusa,
0: di mani pulite,
1: ma sono abbonati anche i tuoi parenti?
0: Ma anche i tuoi parenti sono abbonati?
3: Ho preso anche... Come?
0: Sei l'unico abbonato nella tua cerchia familiare?
3: No, la mia ex che abita a Milano, mia figlia, sì, è mattonata, okay. Sì.
0: Possiamo salutarla, la tua ex, sì, cioè
3: sì,
0: sono
3: no,
0: buoni
3: no,
0: rapporti.
3: Sì, certo, no.
0: No, è importante lasciarsi in cordialità.
1: Allora, ciao
0: a te e anche alla tua ex.
2: E al suo abbonamento.
0: E al tuo abbonamento. Ciao, grazie. Aspetta, metto questo. Sul piccolo countdown vado. È un idrona?
1: Bellissima idea.
0: Un piccolo countdown, mancano 12 perché è arrivato l'abbonamento di Beatrice, 15 anni. a 107,6.
2: Grazie.
0: Annui.
1: Grande.
0: E ci ha mandato la fotina del suo abbonamento.
1: Stefano, che magari è suo padre?
0: Vabbè, poco rilevante. Genitore 1, genitore 2.
1: Genitore 2, noi accettiamo tutto.
0: Beh. Molto, molto, molto bene. Quindi meno 12. Grande Giusse. Giusse è bravo. Ha detto, mi avete sfidato. Allora sì. Ha detto, sì, sono abbonato.
1: Ma asterisco. Con l'asterisco.
0: C'hai ragione, Giusse. Per quanto mi riguarda, faccio ammenda. Hai totalmente ragione. E poi dice, il due di spade, arcano minore, simboleggia l'incapacità di vedere la verità.
1: Il dubbio.
0: Ti prego, Andrea Monti, credo che tu sia quello meno spritz in questo giro di conduzione.
2: Lo so, tra il vino e lo spritz.
0: E spiegaci il significato, io faccio fatica. Te la rileggo?
2: Sì.
0: Ok, come un'agenzia, come fossi un'agenzia. Ti leggo un'agenzia.
2: Sì.
0: Il due di spade, arcano minore, simboleggia l'incapacità di vedere la verità, virgola, il dubbio, punto.
2: Allora, intanto dobbiamo dire che è una notizia appena arrivata e quindi bisogna sempre prendere le cose con le pinze, verificare le fonti.
0: Prossimi aggiornamenti nelle prossime edizioni.
2: La riportiamo, cioè la leggiamo molto insieme giusto. A voi sì. E poi vi aggiorneremo.
1: Poi indaghiamo.
0: Giusto, la leggiamo in diretta insieme a voi e quindi, certo, recita l'ANSA che l'agenzia appena arrivata, appena giunta in redazione, come si dice, il due di spade, arcano minore, simboleggia l'incapacità di vedere la verità e il dubbio. Adesso quando ci saranno poi aggiornamenti ovviamente ve ne daremo conto nel giro del
2: sì sì sì, la redazione è pronta a entrare in onda
0: appena ci saranno. No, aspetta, no,
1: è Stefano che conferma di essere il padre di Beatrice.
0: E questo va bene. No, è che avevo visto una mail che poi è arrivata e diceva informazione su un abito.
1: Ah, è vero.
0: Ma io ho letto informazione su un abbo e quindi mi ci sono
1: fissato.
0: Certo, e poi ho cominciato a leggere la mail che diceva abito leggero e adatto alla stagione estiva. Abito estivo in cotone, una proposta elegante e leggera per la stagione. Vedi i dettagli dell'abito. E quindi ho riguardato il titolo, infatti era informazione su un abito estivo, non su un abbo estivo.
1: Non su un abbo.
2: Anche l'abbonamento è leggero,
0: è vero.
2: Va bene su tutto.
0: Veste bene,
1: è vero.
0: No? Abbo estivo in cotone, proposta elegante, leggera per la stagione.
1: Tonalità chiara, linea essenziale che lo rendono indicato per cerimonie, eventi e occasioni in cui è richiesto un abbigliamento elegante.
0: Ci sta tutto, manca solo la fotina dell'abbonamento. Siamo a meno 12, ragazzuoli, fino alle 9. Pronto?
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Andrea,
0: ciao. Benvenuto, ti aspettavamo.
4: Vero?
0: Sì.
4: Immaginavo. Depennone due.
0: Ma Andrea,
1: vabbè.
0: Vedi che è figo questo Andrea.
1: Grande, dai, Andrea. Dai.
0: Come mai
4: la
0: due?
4: La storia è che ero abbonato, poi ho cambiato conto in banca e ho chiuso tutto e quindi si è persa un po' di roba e allora ne faccio direttamente due a 107,6.
0: Ma sei brutale.
2: Due grandi.
0: Ma tipo che adesso ci mandi anche... così rinvigorente la fotina. No, non hai tempo adesso, stai guidando.
4: No, magari fra un quarto d'ora, 20 minuti quando arrivo.
0: Bene, grande Andrea.
4: Il momento in macchina potrebbe essere un po' rischioso.
0: Sì, diciamo. Sì. E ti piove intorno?
4: Ma pioggerellina belga.
0: Dove tipo, sei?
4: Poca roba, in questo momento come in via Toscana sono.
0: Vabbè, Milano.
4: Sì, Milano.
0: Ah, ok. Grande Andrea.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: mille.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Oh, così si fa.
1: E
0: aggiorniamo il piccolo countdown. Aggiornato il nuovo piccolo countdown, dai, ne mancano 10. Sono le 20:24 minuti, questa è Radio Popolare, la campagna dell'abbonamento. Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Lo sto vedendo.
0: Non ve la pigliate con noi, cioè non è che rimettiamo tanto la sigla, rimettiamo tanto questa roba qui. Ogni volta lo faccio. Ma niente. Aggiorniamo il nuovo piccolo countdown, ne mancano 9. Alessandro, molto molto molto bene, grazie.

0: poi vedi, quando s'abbonano sono anche più carini, perché c'è anche firmato Alessandro e poi ammetto grazie per tutto.
1: È vero, ma grazie a te.
0: A te. Quindi ho detto 9?
2: No.
0: Sono le 8 e 25 minuti. Ci servono 9 abbonamenti nuovi a Radio Popolare. Ora delle 9. Se ci arriviamo vi dico anche il perché poi. E riguarda tutti. Oh, Elisa ha una domanda importante.
1: La leggo?
0: Sì.
1: Ma è una radio o una radiovendita?
0: La risposta è facile.
2: La seconda, che
1: direi proprio lei.
0: Elisa da Mantova, non te la prendere, ma se è la campagna abbonamenti di Radio Popolare, in questo momento noi stiamo dicendo abbonatevi a Radio Popolare. Come dice un nostro collega esimio, che è Lele Liguori, ogni tanto quando gli dice una roba, se volevi un'altra cosa in questo momento, rivolgersi all'ufficio a fianco. Vabbè, esatto, il piccolo ecco. Countdown. Tra l'altro Alessandro è proprio gentile, perché sono meno 9 e lui mi ha scritto nono.
1: Grazie.
0: Ma era un no, no,
1: no, no.
0: Grazie a voi, capito? Tutto si tiene, guardate che questa sera la cabala è una cosa importante. Ora, se prima ho avuto genialmente l'idea del dire piove di nuovo, questa era una grande voce che diceva non è proprio tutto a posto, ma è ok.
1: Però spesso.
0: Mentre Whitney Houston canta, voi potete fare sul sito radiopopolare.it o domiciliazione bancaria con i vostri dati bancari o PayPal, quindi dovete solo dargli l'ordine di pagamento, abbonamento annuale almeno 90 euro all'anno a Radio Popolare o 107,6 a seconda che vogliate. Ha ragione Elisa, in questo momento facciamo radiovendita, però è una roba seria.
1: E certo.
0: Poco credibile in questo momento, io almeno, però è una roba seria.
1: Anch'io col mio spritz.
0: Tra l'altro il tuo ha un colorino spritzappero, mi sembra.
1: Spritzappero.
0: Voglio dire niente.

0: Anche perché diciamocelo, cioè, o state venendo qui a sentire parlare di musica a Radio Popolare, che ormai è in corso, però il microfono è aperto dal vivo, oppure alle 9 a vedere il concerto. Se no, cioè, adesso non è che ce la dite. Cioè, piove in giro.
1: Ma sì.
0: No? Cioè, anche se siete in macchina. Però non è che siete giù col finestrino aperto, il gomito fuori, cioè siete chiusi dentro. Quindi il vostro vicino di guida. Cioè, adesso non è che ce la dite. Cioè, piove in giro.
1: Ma sì.
0: No? Cioè, anche se siete in macchina. Però non è che siete giù col finestrino aperto, il gomito fuori, cioè siete chiusi dentro. Quindi il vostro vicino di guida può farlo la
1: buona. Può farlo per voi.

0: facendo quest'anno, e guardare al futuro insieme a voi. Lo facciamo sui contenuti, parlando con voi, eccetera, però un po' anche su, come si dice, la parte,
1: la
0: budget,
1: no? Esatto, sì.

0: Ma cosa state facendo? Vi è ritornato l'autunno di colpo nel giro di 2 ore, quindi siete lì che state facendo la cenetta autunnale? No?
1: Sono riorganizzati la serata.
0: Cioè, che chi oggi aveva avuto l'idea stamattina di dire stasera faccio il gaspaccio, e che sta rifacendo tutto.
1: Mi sa che
0: non è il caso.
2: Comunque, se preferite, possiamo anche far finta che questa è la campagna abbonamenti autunnale.
0: Autunnale, ma infatti. Cioè, noi vi prepariamo il clima.

0: Simone è un po' altisonante, però, devo dire, nelle cose che scrive, no?
1: Allora, ha scritto: Vanna Marchi vendeva solo il sale. Radio Pop dà il sale della conoscenza, dell'informazione e della cultura.
0: È un po' tanto.
1: Lo accettiamo.
0: Cioè, la cosa a cui mi sento più avvicino in questo momento è Vanna Marchi. Lo devo dire. Sì, però anche voi siete un po' noiosini, se non fate, cioè, se avete lì l'abbonamento in canna, non lo state facendo adesso, cioè.
1: Adesso?
0: Veramente,
1: dai, è la serata giusta.
0: Anche perché io c'ho una gran voglia di fare quello che aggiorniamo il... Facciamo un piccolo
2: conto. Ma tu hai solo voglia di rimettere la sigla.
0: Ma tanto, vabbè, ci fermiamo un minuto intanto.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it. Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
0: Allora, ne ho ancora due in canna di canzoni. Da qui alle 9.
1: Due?
0: Ho detto un'ora, ho guardato il tempo, ho detto com'è il meteo? Avevo quattro.
1: È ispirato?
0: Sì, ne ho ancora due in canna. Paola, ci ha scritto Paola al 331-6214013.
2: Meno 8?
0: No. Infatti.
1: Allora, lei dice, abbonata da un euro al giorno, con parenti abbonati, e vi auguro successo nell'abbonaggio. E poi dice, ma volevo anche farvi sapere che i continui abbonaggi mi mettono ansia.
0: Adesso Paola, non puoi fare un appello ai tuoi coascoltatori, cioè adesso, cioè noi lo facciamo, no, adesso senza nessuna ansia, però due volte all'anno lo diciamo, anche perché guarda caso poi gli abbonamenti arrivano quando fai la campagna d'abbonamento.
1: Eh sì.
0: Ma non c'è problema. Però ci servono 9 abbonamenti da qui alle 9. Ce ne servivano 13 all'inizio dell'ora, ve lo ripeto, il numero 13. E ne abbiamo bisogno 13, siamo a meno 9, ci servono, insomma, sarebbe una buona cosa anche per tutti voi, secondo me, a fare 9 abbonamenti, quindi 9 foto, testimonianze di abbonamenti a Radio Popolare da qui alle 9. Se volete sul sito Radio Popolare, noi abbiamo le...

0: indicazioni da dargli su come fare l'abbonamento. È facile perché lo sto facendo con voi. Apro il sito Radio Popolare, poi c'è nella prima pagina, nell'home page, un bottone Abbonati qua, che fin qua si capisce.
1: Fin qua ci siamo.
0: Quindi lo clicco e mi dice sostienici. Ormai da 50 anni Radio Popolare è finanziata per gran parte delle entrate dal contributo libero di chi l'ascolta. Non è un semplice sostegno, ma la partecipazione a un progetto di informazione unico, aperto a tutte e tutti, di autentica indipendenza. Ecco i modi in cui puoi farlo.
1: E poi ci sono i vari modi, appunto, il versamento annuale, la domiciliazione bancaria, il versamento ricorrente su PayPal.
0: Andrea, scusa, sto facendo un sondaggio in questi giorni. Chiara è già entrata nel sondaggio. Tu quante piattaforme paghi?
2: Quante piattaforme pago? Ma credo un paio, non tantissime, no.
0: Un paio vuol dire andare su qualche decina di euro al mese, come minimo.
2: Sì.
0: Ecco, Mauro sta facendo la cosa cattiva che una persona cattiva a volte fa.
1: Anch'io mi sono un attimo illusa.
0: Ci ha mandato un messaggio al 3316214013 con un picture, foto. E noi abbiamo pensato, foto.
1: Eccola qui.
0: E invece no, cioè mi manda la foto di un arcobaleno. Bello, molto bello, bello. Sono quello che sta andando a Varese ai cortisonici.
1: Ah, è lui, è quello che ci ha chiamato prima.
0: Che però io non ho capito cosa sono i cortisonici.
1: Ma magari è un gruppo musicale, non lo so. Sarebbe un bellissimo nome.
0: Allora ci scrive invece Giovanni e dice: io capisco che sono parole che non vorreste leggere. E guarda, le leggo prima ancora di sapere cosa ha scritto.
2: Vai.
0: Ma vi giuro che appena riesco ad avere 90 euro stabili in conto corrente, ogni anno ve li dedico con pura felicità. Purtroppo a fine mese non mi resta nulla. Quindi grazie mille per le vostre FM. Siete una potenza. Giovanni, ma infatti è curioso sto discorso, perché sono convinto di quello che dici tu. Ed è la base genetica di Radio Popolare: paga chi può e chi non può ascolta. Mm-hmm. E anzi, chi paga, paga anche per far ascoltare chi non può. E questo è il principio generale su cui noi non deroghiamo. Poi ammetterai anche che, esattamente come testimonia Andrea o Chiara l'altro giorno, che non è che si sta parlando di gente ricca, cioè voglio dire gente che lavora a Radio Popolare, che dice: beh, io ho delle piattaforme e le pago perché funziona così. Quindi non è anche questa cosa di equiparare il fatto dell'abbonamento a Radio Popolare soltanto a chi se lo può permettere, come se fosse un ricco. Ecco, se poi guardiamo come è organizzata la nostra vita, non è tanto vero. Ops, ma scusate.
2: No. Però così no.
0: Lo so, hai ragione, è una vergogna. Ma perché non ho letto la prima parola?
1: No, l'hai sprecata così.
0: Perché ha scritto: mi sono abbonata dall'applicazione, serve solo appuntarsi l'IBAN, abbonatevi. E io sono già partito, mi sono abbonata stamani. E quindi è già nel conteggio. Erika, quanto bene ti vogliamo.
2: Grazie.
0: Tu sei stata anche brava perché l'hai scritto subito, non è che l'ha scritto in fondo.
1: Esatto,
2: però l'entusiasmo.
0: Stamani mi sono abbonata. Sono io che avevo lo strizzo in corpo e quindi ci sono rimasto.
1: Comunque, grazie, Erika, anche se l'hai fatto stamattina, non nella nostra
0: pagina.
1: Tra l'altro, io stamattina ero in diretta con l'abbonaggio, quindi magari l'ha detto.
0: Però non rientra in quei meno 9 che ci servono. Abbiamo 20 minuti. Io spero per tutti noi e per tutti voi che si faccia.
2: No, ma fatelo per 9, che non so, Chiara, io non so perché, e quindi lo voglio sapere, quindi se non li fate 9 abbonamenti, a me mi resta, poi dopo esco, dico: Massimo, per favore, me lo dice a me. No, non me lo dice.
0: Ah certo, perché non lo dico nemmeno.
2: Capito?
0: Se non ci si arriva.
2: Io lo voglio sapere.
0: Questo è un bel problema. Oh, no, vabbè, ma ascoltatore, però tu l'hai fatto apposta adesso. Vabbè, ci ha mandato una foto, dice. Ci ha mandato una foto. Cambiasca saluta il Giro d'Italia. Adesso non è che si fa così, però cioè io lo capisco, ascoltatore 510, e capisco anche tutti voi che ci state ascoltando.
1: Certo, così, perché ci mandano le segnalazioni comunque, come giusto che sia.
0: Sì, così come se la cosa non vi riguardasse tanto, ma mi sa che invece vi riguarda. Oh, Gius ci ha scritto: quando ho fatto l'abbonamento io funzionava ancora così, e guardate con chi lo feci, e ci ha mandato tutto un pippone. Ah no, ci ha mandato, beh certo, allora si faceva via mail.
1: Eh sì.
0: Quindi dice ciao, ti mando le coordinate, eccetera eccetera.
1: E leggo un Disma.
0: E Disma ha fatto l'abbonamento con Disma. Però hai fatto, passato. A noi serve il presente, quelli di voi.
1: Che tra l'altro lo ricordiamo che Disma domani sera è qui in auditorium a fare una serata in cui lui e Alone fanno un'asta.
0: E quindi gli organizziamo cosa? Un pellegrinaggio?
1: No, è questo per dire che se volete ancora eventi di questo tipo,
2: un'offerta di questo tipo, esatto, ragazzi, bisogna contribuire.
0: Scusa, ma io le cose che vanno fatte perché siamo dei professionisti.
1: Mamma mia.
0: This is for all the people that come down tonight. Nel nostro piccolo countdown, dai, ne mancano 8.
2: E vai.
0: Simona ha appena fatto l'abbonamento per sua figlia Martina.
2: Grandissima.
1: Bellissimo.
0: Simona, per te e per Martina e per tutti quelli che sono nella tua condizione di poter fare un atto di generosità verso qualcuno che sanno che insomma è come un po' piantare un fiore che poi crescerà ed è tutto bello, traducitela questa frase. Tutta dedicata a te, Simona, e a Martina. E a tutti quelli che si aggiungeranno, eh. Abbiamo 20 minuti, ci mancano 8 abbonamenti per arrivare al numero che ci serviva. You

0: Cioè, ma hai capito il significato che ha per Simona in questo momento con sua figlia Martina?
1: Una dedica stupenda.
0: Porca miseria, bello.

0: Vabbè, Alessandro, che è quello che ci manda le foto dell'arcobaleno, ce le spiega anche. Oh. Ci dice: vi do un contesto.
1: Ci sto dando un contesto.
0: Vi sto dando un po' di contesto. Andrea ci dice: ex prof della Bicocca. Lasciato un po' tutto, preso Vigneto in Piemonte, la mattina dalle 6 alle 11 è sempre Radio Popolare, un 77 milanese, ho fatto quello che potevo, per questa volta se la vendemmia va bene,
1: nuova tessera.
0: Faccio una nuova tessera.
1: Allora speriamo.
0: Se la vendemmia va bene, siamo contenti.
2: C'è tempo, no? Alla vendemmia.
0: Infatti, manca un sacco di tempo, cioè, non so, però ci sta mandando delle foto di arcobaleni perché evidentemente lì è passata la buriana. Non so se stia girando da qualche parte.
2: Senti, ma a me è venuto un dubbio.
0: Vai.
2: Mentre sentivamo quel bellissimo Stevie Wonder, che magari qualcuno è lì che si vuole abbonare, ma dice: ma no, se io mi abbono adesso, lui rimette la sigla subito e stronca Stevie Wonder. Adesso è finito. Quindi, se ce l'avete in canna, adesso.
0: Ottima
1: adesso,
0: idea.
1: Adesso che non c'è niente.
0: E infatti, sai che, allora, adesso ha appena scritto, ah no, è Martina quella che si è appena abbonata, e ha detto grazie per la canzone. Adesso arrivo a casa e gliela dedico. Anche se mi dirà che sono cringe, perché secondo me, perché secondo me sua figlia Martina c'ha già una certa, cioè non è che ha 6 mesi, capito?
1: Sarà un adolescente, perché cringe.
0: Però secondo me se ti dà del cringe con Stevie Wonder ha ancora dei passi da fare.
1: Dai.
0: No?
1: Ma...
0: Beh dai, sì, cringe con Stevie Wonder è come se uno ti dicesse: ti faccio vedere un film di Truffaut, e dice: come sei cringe, vai a cagare, cioè cringe te. Te chi lo dice? No, no, sbaglio. Sì.
1: Non lo so, chiediamo a Simona. Simona, quanti anni ha tua figlia? Diccelo.
0: Appunto, sì, ma però, cioè, se uno ti parla di...
1: No, no, assolutamente, guarda,
0: Simona,
1: io...
0: Ci credo.
1: No, no, no, però magari qualcuno di più giovane di me.
0: Cioè, io capisco cringe la via di mezzo, se ti dice...
1: 10 anni.
0: Nomadi, cringe, cioè, non sai come dire... Ma Stevie Wonder è entrato nella nuvola.
2: L'Olimpo.
0: Cioè, no?
1: Ma infatti Simona dice a 10 anni.
0: A 10 anni.
1: Molto, molto, molto, molto giovane.
0: Simona, siamo a -8 comunque. Cioè, -14 minuti che ci mancano, -8 abbonamenti che ci mancano per arrivare a quei 13 che si servivano in questa serata molto strana, nel mezzo pieno di una campagna di abbonamenti, tra l'altro, perché
1: sì,
0: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e poi venerdì, sabato e domenica, quindi siamo in mezzo.
1: Momento clou, dici?
0: È un momento cringe, è un momento così strano.
1: Ma senti, ma ci arriva una domanda da Lorenzo, che dice: una curiosità, ma quanti abbonamenti servirebbero per avere Radio Pop senza pubblicità? Questa informazione potrebbe stimolarmi a fare il mio primo abbonamento.
0: No, amico, cioè, adesso se vuoi parlare di numeri, però di fantasia, perché fai anche conto che gli abbonamenti... No, no, allora c'è da dire di meglio, non gli abbonamenti. Sì, comunque tutto il settore, sottoscrizioni, quindi mettiamo dentro gli abbonamenti, le tessere, bla bla bla, costituiscono più o meno oltre il 60% del... del bilancio di Radio Popolare. Adesso fai che il resto del quasi 40 non è tutto fatto da pubblicità, ma quindi tu vuoi dire che almeno metà di quei 17.000, ecco, cioè ci servirebbero altri 10-15.000 abbonamenti per poter dire...
2: Entro le 9, tra l'altro.
0: Sì, esatto, entro le 9. E per dire siamo a pari, ed è una cosa poco prospettabile, anche perché poi... cioè, comunque, sì,
1: la mia domanda è: ma magari Lorenzo paga delle piattaforme di streaming
0: e non,
1: no,
0: sa neanche vedere... le pubblicità, cioè non le ascolta neanche.
1: Ci sono le pubblicità, certo, lì, no? Quindi, insomma, mi viene da dire.
0: Però questo è tutto un filone, secondo me, vero, che ci portiamo dietro, che è, nessuno se la prenda male, perché capita, credo, a tutti noi. Cioè, che molta gente che finanzia Radio Popolare spera che in qualche modo noi riusciamo ad incarnare quello che tutti noi spereremmo fosse possibile nella vita, cioè che puoi fare tutte scelte giuste, precise, coerenti e tra l'altro senza pagarne troppo il conto, cioè della serie che puoi non pagarti lo stipendio, no? Cioè, oppure, ma lo dico seriamente, cioè io lo capisco, quando noi abbiamo deciso nel momento di crisi economica seria di tagliarci gli stipendi, eccetera, credo che anche da parte di chi ci finanzia sia stata una scelta apprezzata, ma non so se tutte le persone nei vari posti di lavoro l'avrebbero fatto in quel modo. Cioè, a volte ho la sensazione che gli ascoltatori e le ascoltatrici pretendano, o sperino quantomeno, forse che sperano, noi facciamo le scelte che poi non tutti fanno nella vita. Quindi toglietevi la pubblicità, toglietevi questo, toglietevi quello, e poi tu dici le piattaforme che ascoltate, manco vi aspettate che la tolgano, cioè manco dite non ti pago perché hai la pubblicità.
1: Assolutamente.
0: Ecco. La Radio Popolare si pretende un po' la purezza.
1: Perfezione.
0: Sì, no, che è giusto, però delle volte. Quindi no, cioè,
1: diciamo che è un po' complicato.
0: 15.000 abbonamenti nuovi per poter, io non so se togliere la pubblicità, ma per poter pareggiare, diciamo, il conto di adesso. Ecco. E questo è l'orizzonte. Adesso mi fai sta domanda qua. Tutto pippone su 15.000 abbonamenti che mancano, che non me ne state dando 8 da qui alle 9. Sai, ma di cosa stiamo parlando, Alessandro?
1: Dai, ma qualcuno ci chiama?
0: Dai, Lorenzo, no, era Lorenzo che ci ha detto.
1: Lorenzo, dai.
0: Di cosa stiamo parlando? Non ci state, nessuno di voi si sta abbonando adesso per 8 abbonamenti che ci mancano da qui alle 9, tu mi parli di altri 15.000 abbonamenti, cioè stiamo parlando della follia. Giorgia ha appena scritto.
1: Giorgia scrive: ma poi noi amiamo le pubblicità di Radio Popolare, non sarebbe la stessa senza gli agenti, senza il cravattone Ethical Jewels?
2: E li lasciamo comunque.
0: E comunque Giorgia è una che si è abbonata oggi, ve lo segnalo.
2: Grazie.
0: Perché vedo nella sua chat che oggi pomeriggio ha mandato a Martina, non posso crederci.
2: Cosa?
0: No, ieri sera ha visto Martina Stefanoni dal vivo in Via Allearo e ha capito che era il momento di abbonarsi, e quindi questa mattina alle 7 del mattino ha mandato una fotografia del suo abbonamento. Mica come voi scioperati delle 20:50 che state ascoltando e non state scomodando il culo neanche per mandare una fotografia piccola del vostro abbonamento. Brutta roba questa qua, una brutta roba. E invece un altro che scrive: no, i cortisonici.
1: I corti, sì.
0: Sono dei corti fighissimi, ha scritto uno.
1: Dicono forse la cosa più bella che c'è a Varese.
0: E noi lui ha scritto una delle cose più fighe che c'è a Varese.
1: Più fighe, io l'ho
0: detto. Giusto, più bella. La Stefania Radman, ciao.
1: Sì, nostra ciao,
0: corrispondente
1: Stefania
0: da Varese. Ciao, la certo, nostra voce. Quindi è attendibile, quindi se ha scritto una delle cose più fighe, è più figa, non è più bella.
1: Ma certo, noi ci crediamo assolutamente.
0: Esatto, e quindi questo sta succedendo.
2: Abbiamo risolto un mistero, i cortisonici, però continuiamo a non aver risolto
1: mettila,
2: il mistero.
1: Mettila!
2: Oh! Ci avviciniamo a risolvere l'altro mistero.
0: Augusta! Abbonamento fatto.
2: Grande!
0: Meno 7 abbonamenti che ci mancano da qui alle 9 per arrivare a quei 13 che c'erano, secondo me, necessari per una giornata strana. E lo dico per tutti voi, eh. Poi grande, anche Andrea, è vero, è tornato a casa e ci ha mandato la foto dei suoi 2 abbonamenti.
2: Grandissimo.
0: Depennatene 2 e ci ha mandato le foto dei 2 abbonamenti fatti. Ma molto molto bravo.
1: E poi c'era un altro,
0: Sì.
1: Daniela.
0: Come dice Vito Vuole, leva e metti. È il piccolo countdown, è meno 7 o meno 6?
1: Io ormai ho perso il
0: conto. Meno 6. Daniela, nuovo abbonamento fatto da 90 euro. Non so come inviare la foto, Daniela.
2: Va bene, grazie.
0: Abbonamento fatto, meno 6 da qui alle 9. Altra Daniela che un po' polemizza, credo. La maggior parte delle piattaforme non hanno la pubblicità. Ogni modo, secondo me, fare l'esempio delle piattaforme non serve per incentivare, si tratta di cose completamente diverse. Dani, sì,
1: è un esempio.
0: Però qualcosa conta con il fatto di quelli che ti dicono: no, non me lo posso permettere. A volte quando diciamo il permettere è che non facciamo il conto di tutto il nostro paniere di spese. A volte uno dice: sì, sai che allora ti cambio l'esempio. Ok, L'abbonamento a Radio Popolare costa come uno spritz al mese, eh? Mettiamo un aperitivo al mese. So,

0: Vado con una telefonata. Pronto?
1: Ciao a tutti, buonasera, Gabriele da
2: Ciao.
1: Lecce.
3: Ciao, Gabriele.
0: Da Lecce.
1: Da Lecce, certo.
0: Vai.
1: Lecce. 27 anni di abbonamento, per
2: grazie.
0: Ti sei meritato Lecce.
1: Sì. Un consiglio per cercare di attirare abbonamenti. Non so se magari l'avete detto nel corso di queste giornate, ma chi si abbona riceve una meravigliosa tessera di colore verde, che poi, se all'abbonamento aggiunge anche la tessera vera e propria, quella gialla, alla fine hai questo meraviglioso accostamento di colori, il giallo e il verde, che insomma, con il quale peraltro, che so, puoi fare bella figura nelle occasioni pubbliche e private. E ovviamente io le ho entrambe, le ho anche plastificate,
0: oh,
1: e ne faccio bella mostra ad ogni occasione.
0: Sono tanto contento, sai, perché questa roba qua di mandare la tessera dell'abbonato agli abbonati, l'abbiamo pensata, guardata, cioè bla bla bla, e adesso l'abbiamo fatta. Poi allora te la mandiamo, certo, all'inizio dell'anno,
1: esatto,
0: a tutti quelli che sono abbonati, poi ne fanno,
1: esatto,
0: quello che vuoi. Mi fa piacere che faccia piacere riceverla.
1: Ed è tanto bella, anche perché è leggermente più stilizzata di quella del semplice tesseramento.
0: Eh sì, certo, certo. E questo va bene, il problema è che ne mancano 6.
2: Eh sì.
0: Capito? È così, la vita è... A te la parola numeri cosa ti dice? Ti fa venire l'orticaria o ti piacciono i numeri, Gabriele?
1: E quando ne mancano 6 per raggiungere l'obiettivo mi fa venire l'orticaria, perciò che
0: abbiamo
1: da fare, chi come dire, ci si dovrebbe sentire l'obbligo, non solo a tesserarsi, ma soprattutto ad abbonarsi.
0: Vabbè, l'obbligo, sai,
1: questa
0: qui
1: necessità, questa impellenza, questa urgenza, io lo sento da 27 anni da Lecce, dai, dalla Lombardia dovrebbe sentirsi anche, come dire, in maniera più profonda, più dura, più efficace,
0: più immediata. Gabriele, ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ma sai quanto, sì, certo, gli sta dicendo fate il conto. Sai cosa ti dico? Questa è l'ultima.
3: Questa era la quarta che avevi.
0: Questa è l'ultima che avevo in canna. Questa è lunga. E su questo io sono convinto di due cose da sempre. Uno, che chi dopo un po' non comincia a muovere il collo e le spalle su questa canzone qua, qualunque cosa stia facendo, sta girando la minestra, sta stirando, sta abbracciando una persona, qualunque cosa, se non comincia a dondolare, no?
3: Certo.
0: Due, era il principe.

0: Poi te la dico anche così. Cioè, se stai ascoltando Radio Popolare, stai dondolando, stai sentendo che la vita è fatta sì di informazione, sì di cervello, sì di pensiero, ma anche di emozione, di cose che sono difficili da dire. Se proprio in questo momento, avvicinandosi le 9 di sera, tu stai pensando che in effetti c'è un abbonamento che non stai facendo, infatti, sei un po' una merda, dai, diciamocelo.
1: Era questo che diceva. Ce l'ho sempre chiesto.
0: Ivan, io stavo mangiando il pecorino e ho cominciato a dondolare. I love you. Dai, chi è che sta dondolando su cosa? Cosa state facendo?

0: Io me la immagino così, fuori dal tempo, Chiara. Lui e lei, o lui e lui, o lei e lei, chi se ne frega. Comunque sono in due.
1: Lui e il pecorino.
0: No, in macchina, me li vedo così, in macchina. Bene. Fuori sta anche un po' piovendo. Fuori dal tempo, cioè non sanno neanche cos'è sto Prince, fa niente. Stanno dondolando però così.
1: E
0: lui guarda lui, lei guarda lei, lei guarda lui guarda lei, fa niente, dipende da chi sta guidando la macchina. Vabbè. È l'altro che, cioè così, e si guardano e dicono: vabbè, ma dai, ma ci abboniamo.
1: Dai, abboniamo.
0: Sì. E lei o lui, seduta di fianco, dice: dai, faccio io, dammi lo smartphone. Io me la immagino così.
1: Che momento.
0: Io me la immagino così. Me la immagino come quei momenti in cui poi uno si dice: cioè, ti voglio bene, ti amo così, ma senza dirselo. Cioè, siamo qua, dai.
1: Si capisce.
0: Dai, siamo qua.

0: Allora, c'è una telefonata sulla chitarra di Purple Rain.
1: Dai.
0: Io azzardo, la prendo, però solo se stai in atmosfera, eh. Se mi parli della pubblicità, no. Pronto?
2: Pronto.
0: Stai dondolando?
2: Circa, devo stare molto attenta avendo dei problemi in materia.
0: Vabbè, ok.
2: Ecco, no, che... 28 fratture mi paiono sufficienti.
1: Ah,
0: no, sì, no, basta, non intervengo.
2: Ecco, no, io volevo lanciare una cosa, nel
0: Vai.
2: Senso che riguardavo appunto, perché le fratture ti mettono anche il tempo per guardare le cose, guardavo la banca, le cose della banca, e dico, ma noi siamo finiti nel rosso un'infinità di volte.
0: E tu dici, potete farlo anche voi.
2: Anche se c'era Radio Popolare.
0: Ah, ok, si può fare lo stesso. Ok, grazie, la piglio, ve la dico. Potete anche andare in rosso, io spero di no. Io dondolo mangiando la pasta al sugo, questa è chiara. Alessandro promette, entro domani faccio un abbonamento 107.6 per mia figlia Chiara, che non so se vi ascolta, ma sono certo che vi ascolterà.
3: Bello.
0: E siamo a meno 5,
1: meno 5. Sì.
0: Che poi, Ale, che ne sai? Magari tua figlia Chiara è quella che ha appena scritto io dondolo mangiando la pasta al sugo. Oh, voi due lo sapete che non finiamo alle 9, andiamo avanti fino alle 9:15, ve lo volevo dire. Ce ne mancano 4?
3: No, 5.
0: 5, cazzarola. No, anche perché... Vabbè, cioè la pioggia di Prince era l'ultima, eh. Lui, lei, quello deve... Cioè, adesso sta computando.
1: Ah, lo sta facendo adesso.
0: E c'è silenzio nell'abitacolo, c'è solo il dondolio del principe. Basta, perché sanno che stanno compiendo un gesto d'amore.
1: Verso
0: e qui
1: noi.
0: C'è l'invio. Invio. Il messaggio sta andando nell'etere e prima o poi arriverà. Non ci hanno ancora mandato uno screenshot, ma arriverà.
1: Arriverà.
0: E c'è ancora silenzio nell'abitacolo perché è ancora un gesto d'amore. Adesso 9 secondi e poi ne parliamo dopo il gesto d'amore.
4: State ascoltando Radio Popolare.
0: Ripigliamoci. Oh, ci ha scritto un'altra Chiara. Abbonata, ritoccata, adoro Purple Rain, concordo con le riflessioni sulle piattaforme. Perché il post CRP no? Vabbè, ma ho capito, ma quei due nell'abitacolo si sono appena... No, fatti uno scambio d'amore, adesso sta lì a parlare del post. No, è un gesto d'amore, basta. È quella gratuità che va oltre.
1: Che va oltre.
3: Gratuità?
0: Sì, quella gratuità di gesto anche coi soldi, no? Che dice, vabbè, poi magari domani me ne pentirò, non lo so, ma adesso sento che è giusto così. Cioè, io la sto puntando sulla emozione, cioè... Poi c'è chi anche la punta invece un po' sul cervello, che ci vuole nella vita, eh? Anche mentre il principe ti fa dondolare, dici, beh, poi per decidere ad abbonarsi non basta soltanto sapere che nei giornali di RP non si parla di Garlasco dei bambini del bosco. E questa però è la parte cerebrale, che ci sta però, eh. Il tutto può portarti, se ci metti fiducia, chissà se dall'abitacolo, no, a fare questo. E leggere il messaggio di Veronica.
1: Dai.
0: Giusto, Chiara?
1: Allora, Veronica. Dice: ciao, ho compilato il modulo

0: E quindi quello ti porta ad aggiornare il piccolo countdown.
1: Cavolo!
0: Veronica, potete confermarmi se è andato a buon fine? Dovresti essere tu a confermarlo a noi. Se ti è uscito il pop-up che ti dice grazie di aver compilato il modulo,
1: sì,
0: sempre che tu l'abbia fatto con la domiciliazione bancaria sul sito, tutto a posto. Prima o poi arriverà anche a noi, alla segreteria. Se invece l'hai fatto con PayPal, sempre che ti è uscito ordine di pagamento inviato, tutto a posto. Se non ti è uscito, mi sa che devi rifare.
1: E comunque, grazie mille, Veronica.
2: Meno 4.
0: Molti saluti e solidarietà a Igor, che dice: se non fossi nella merda sosterei Radio Popolare ancora per molti anni, però adesso
1: devo mangiare.
0: E ci sta. Igor, tu sei nella categoria che chi paga l'abbonamento di Radio Popolare lo fa anche per tutti quelli che invece hanno diritto, per noi, nel nostro progetto, di ascoltare anche se non possono pagare. Va così, è semplice.
1: Certo.
0: Benvenuto sempre.
2: Ma
0: sempre
2: da chi è garantito il diritto? Da chi paga?
0: È un po'... cioè, sai quella frase di quello là che diceva a ognuno secondo i suoi bisogni, da ognuno secondo le sue possibilità, no? Che poi un conto è dirlo, un conto è provarci davvero. Noi ci proviamo, ma... oh, comunque intanto sono passati 6 minuti dalle 9, ma noi, per la gioia delle 3M... Monti, Manetti, Massimo, andiamo avanti fino alle 9:15.
1: Dai, facciamo questa cosa.
0: Perché
1: qui,
0: secondo me, pensa a meno 5, Andrea.
2: 4.
0: A meno 4.
1: 4.
0: Cioè, dai, ne avevamo bisogno 13. Ce ne mancano 4 ad arrivare a 13, che poi mi permetterà di dirvi qual è il motivo che secondo me ripulisce non solo me, cioè tutti voi. È la campagna d'abbonamenti di Radio Popolare, noi i conti li facciamo alla fine, però... però poi l'occhio al bilancio ce l'abbiamo, anche perché quando si tratta di fare le scelte complicate, e cioè di far fronte alle difficoltà economiche, lo facciamo tagliandoci gli stipendi, e quando si ha bisogno però di pianificare un po' il futuro, lo facciamo con altrettanta intenzione. Simone lancia un messaggio.
1: Infatti stavo ridendo perché stavo leggendo il suo messaggio che dice: dai, fate un abbonamento per Monti che ci fa sciacquare i panni in Arno a noi milanesi.
0: E come si fa adesso? Perché gli A67 mi dicono una roba che però non c'entra con la pioggia. Anzi, che è un po'... non so se ho fatto bene a metterla. Cioè, dice tutto finisce.
2: No.
0: Devo cambiare, Però mi stavo chiedendo, i due che erano in macchina... No, ma dai, se c'è qualcuno che su Purple Rain veramente si è trovato in quella situazione,
1: dai,
0: ci chiama?
1: Qualcuno ci sarà.
0: Ma giusto per dire, no, guardate, voi siete fuori, stavo mangiando pecorino e nient'altro, oppure invece qualcuno veramente era in macchina, lui, lei, che resta, poco importa, ma che vi siete guardati e ho detto, dai, ci abboniamo e l'avete fatto. Se è sì, allo 0233 001 001, io vado a nanna felice. Se no, vabbè, vado a nanna felice,
1: vai a nanna lo stesso, dai.
0: Però

0: tutto fornosce, ma neanche tanto, perché Filippo...
1: Filippo!
0: Si porta?
1: Mamma mia, meno tre!
0: Filippo ha appena fatto una donazione da 100 euro a RPSPA e quindi meno tre per quei 13 che ci mancavano per questa sera, per potervi dire anche perché, porca miseria. Filippo, benvenuto, grazie. E abbiamo ancora pochi minuti per arrivare a quel meno 3 che manca. Oh, meno 3 si intende, meno 3. Tre minuti, tre abbonamenti. E io ve lo posso dire, a quel punto, ora, sul sito radiopopolare.it lo potete fare anche con l'app, o domiciliazione bancaria, o pagamento PayPal, 90 euro come minimo all'anno, replicabili, cioè nel senso che si rinnovano automaticamente fino a quando voi non annunciate alla banca, chiudila lì e la finiamo, e poi ci avvisate, ma insomma è roba veramente molto semplice, a noi serve perché fa bilancio, cioè possiamo andare avanti nelle nostre previsioni economiche. Sono 17.000 più o meno gli abbonati al momento e ci mancano tre abbonamenti, Andrea, e abbiamo due minuti perché poi passiamo la linea al concerto,
1: alla serata.
2: Io non è che non vado a letto felice se non arrivano, è che proprio non dormo se io non so perché dobbiamo arrivare a 13
0: abbonamenti. Ma tra l'altro è una cosa seria, non è cazzata, uno pensa, dice stavano dicendo una cavolata, no, non è una cavolata, ne servono 13 entro questa sera e ce ne mancano tre.
2: Sempre tre.
0: Perché non è che si passa il tempo di
1: come noi tre
0: e continuano a essere tre che ne mancano. Igor dice che è stato abbonato per anni e non sa più quanti anni, poi il treno della vita è deragliato, ma appena può, dice, riaccendo il mio sostegno.
1: Grazie Igor, è molto
0: Igor,
1: importante.
0: Grazie
1: questo.
0: Mille, ovviamente. Un altro che dice che è già abbonato, ma ciao a tutte, ogni anno io sono il solito plastifico il mio abbonamento RP e quest'anno mi è arrivata la mail di conferma, però il giorno dopo mi è scoppiato l'hard disk, la posta la tengo sempre in POP3, l'unico backup risaliva al mese prima, morale non ho fatto in tempo.
1: No,
2: ma questo pare un altro abbonamento.
0: A stampare il messaggio che mi avete mandato e quindi ho perso con tutto il disco, si può recuperare il messaggio in questione? Cioè, mi è esploso l'hard disk, sì. E manda una mail ad abbonamenti.
2: Ma questi comunque sono effetti collaterali, cioè sì. Quelle robe succedono, uno su un milione ti esplode.
0: Oh! Ha raddoppiato l'abbonamento Luca.
2: Grande.
0: Ha raddoppiato e siete a meno due.
2: Dai.
0: Cioè, io non so cosa dire perché mancano 20 secondi, cioè io tra 20 secondi metto la sigla e quindi mancano
1: Mamma
0: due abbonamenti.
1: Mia.
0: Andrea, vedi tu. Non lo so come dire, però la riservatezza...
2: Ma se domani mi vedete con le occhiaie sapete
0: perché. Ho un problema, però... Cioè, ci possiamo prendere un minuto in più? Cioè, adesso mancano veramente due abbonamenti. Io non ci credevo, ma...
2: Due, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: Due, Due per arrivare a quei 13. Fate i conti, tentate di capire perché. Cioè, non è... Ma poi io lo faccio per voi, ragazzi. Ma no, per me, perché... Cioè, cosa vuoi che sia? Sono anziano. Quello... Che cazzo... scusate, ho avuto un rigurgito. E perché Filippo ha riscritto un'altra roba ed è arrivato...
1: Ma sarà la stessa?
0: Però, infatti, sono due foto. Donazione, sì.
1: Sì, penso che sia la stessa.
0: O l'avrei mica fatta due volte. Perché questa è delle 21.13 e quella di prima è delle 21.06. Filippo, hai fatto una donazione o due? No, aiuto. Ci stai inondando.
1: Un'altra.
0: No, se tu... Vuoi dire che... Filippo, scrivimi soltanto. Sì, ne ho fatte due che vi porta... A meno 13, al 13 e io capisco perché sennò ci hai mandato tre foto, tre screenshot e stiamo andando in confusione.
1: Stiamo andando in panico.
0: Loro perché sono giovani, io perché sono anziano.
1: Sì, due!
0: Vabbè, allora.
1: Vabbè, mettila!
2: Dai.
1: No, vabbè.
3: This is for all the people who come down tonight.
0: Allora, il piccolo countdown, devo dire che è arrivato a 13 abbonamenti fatti. Tesorini, siete proprio bravi, ve lo dico perché.
2: Eh sì.
0: È seria. Oggi è stata una giornata strana. Prima di venire in onda ho detto: quanti sono gli abbonamenti fatti? Mi hanno detto 17. Ho detto no, 17 no.
1: Dobbiamo arrivare a un numero tonno.
0: 17 dice. brutta. Allora ho pensato: qual è l'anti 17? 13. Allora dico: se ne facciamo 13 arriviamo a 30. È un numero un po' decente. Era importante o no, Andrea?
2: E come?
0: Giornalisticamente conta?
2: E come?
0: C'è notizia?
2: E come?
0: No! Grazie a tutti per averlo fatto.
1: Grazie.
0: Chiara, Manetti, Andrea, Monti, Bacchetta, Massimo. Grazie a tutti. La linea all'auditorium di Radio Popolare per il concerto di questa sera. Ci hanno dato tempo fino alle 21.15. Sono le 21.15. Quando volete, pigliate la linea. Ciao a tutti, grazie. Abbonatevi sul sito radiopopolare.it.
2: Ciao.

Buonasera a tutti. Siamo in diretta, siamo in diretta, siamo in diretta. Applausi, applausi, che facciamoci sentire. Una cosa morbida.

0: Buonasera, Roberto, buonasera Colella. A tutti.
1: Roberto Colella dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, benvenuti come tutti giovedì sera nel nostro auditorium. Questa sera musica sostanzialmente, in genere ci mettiamo tante cose, stasera musica e due chiacchiere. Benvenuto, bentornato.
0: Grazie, bentornato. Grazie a Claudio, presento Claudio Agostoni.
1: Ma guarda, la prima cosa ce la facciamo fuori subito, così non se ne parla più. 12 anni con la maschera, poi lo scioglimento e l'inizio di questa carriera solista. Roba tipo Liam, Noel Gallagher, Roger Waters e David Gilmour.
0: No, siamo proprio semplici ragazzi, no, non esiste proprio, non ci accostiamo proprio a quelle dinamiche, assolutamente. No, sono come in tutte le famiglie, come in tutte le band, no? Luca Carboni ci ha fatto un disco, le band si sciolgono, però c'è da dire che è come un matrimonio, il rapporto in band è questo, effettivamente è un matrimonio. E quando le dinamiche umane fanno i capricci, eccetera, eccetera, va bene, è anche normale, perché poi il palco resta la cosa più bella di tutte, ma quando la dinamica umana in crisi si protrae per molto tempo, allora le strade possibili sono quella della sincerità, quella dell'onestà, oppure quella della convenienza. E visto che a me piace mo fa male, insomma.
1: No, questa ce l'aveva mandata Fabrizio Corona, sta domanda.
0: No, lo so, infatti un saluto.
1: L'abbiamo girata subito, così ce la siamo tolta dai piedi e non se ne parla più.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Falsissimo.
1: È il tuo primo album da solista. Com'è nato il titolo dell'album?
0: Il titolo dell'album.
1: Quella bravo.
0: Ci sto adesso, man mano andrò. Dicono c'è sta sempre una via. C'è. Lasciamo stare. No, com'è nato il titolo dell'album, anche che è una cosa complicatissima quella che è successa, finché i cibani ci chiudono la radio. No, è nato perché cercavo qualcosa di luminoso e avevo in mente tantissimi titoli, ma vengo vicino a te, ma mi piace questo fatto che sto lontano. Sì. Anche perché siamo in diretta radio, però ci sono degli amici che sono venuti a trovarci. E,
1: nonostante un tempo, è venuto fuori un temporalone, doveva piovere tutto il giorno, invece adesso si è messa a piovere.
0: Guarda, noi abbiamo fatto questa cosa, il falso mito Napoli, no, portiamo il sole da Napoli, noi purtroppo ce l'hanno scordata là, è capitato, però il maestro del coro gospel, dei Blue Gospel Singers, mi ha detto una cosa bellissima, perché quando iniziamo a provare venne a piovere, ecco vedi stanno arrivando, prego, venne a piovere, lui mi disse, Robè, la pioggia è abbondanza, è buon segno, in tutte le cose belle della mia vita pioveva, cito a Mario, Mambro Carmen, però no, intanto lui mi ha rassicurato da questo punto di vista, quindi io credo effettivamente in questa cosa. Ma va bene, ci saranno tante occasioni per festeggiare, però io quello che voglio dire, anche in un contesto intimo così, qualcuno che sta venendo, con qualcuno che sta rimasto là e ci sta ascoltando in radio, magari è bellissima come cosa. E detto questo, il titolo C'è sta sempre una via è proprio quello, è proprio il contrario della pioggia, io volevo qualcosa di luminoso e chiesi consiglio a chiunque praticamente, perché avevo tante idee per i titoli, avevo una quarantina di titoli possibili, il che è complicato. E poi il titolo di un disco è sempre delicato, il titolo di un'opera prima ancora più delicato, e devo dire, io chiedevo alle persone del quartiere, che sono persone semplicissime e meravigliose, c'è il salumiere, c'è il fruttivendolo, ci sta il panettiere, quello del supermercato, non lo cito perché sono pare pubblicità, però, e tra l'altro si chiamano tutti Tonino, tutti Antonio, e quindi non posso sbagliare, faccio Tony, e risponde qualcuno di loro, che ne pensi di? E mi ricordo che a un certo punto arrivai a dire, c'è sta sempre una via, e lo sguardo di Tonino si illuminò, di uno dei Tonino, si illuminò e fece, bella, è vero, è vero. No, io faccio Tony, è un titolo Rudisch. Ah, bellissimo! Cioè, però il fatto che una frase, a prescindere, abbia colpito la sensibilità delle persone con cui vivo, che mi circondano, mi riempie veramente di gioia. Questa è una cosa da non sottovalutare, perché sento che il disco è molto ancorato al territorio in cui vivo, in cui mi muovo, e poi c'era veramente bisogno di qualcosa di luminoso.
1: E quindi, guarda, facciamo ancora una domanda, dopo ci ascoltiamo un paio di brani. Seguiamo, così come vuole il manuale, il produttore dell'album, un amico, Blindur. Allora metti che la Treccani, ti chiama il signor Treccani e ti dice, stiamo rifacendo una nuova versione della nostra enciclopedia, mi compili la voce Blindur. Cosa c'è scritto?
0: Guarda come è particolarissimo. Detto così, effettivamente, io dico: innanzitutto, allora il cachet quant'è? Poi, no, scherzo, no, assolutamente. Però devo dire, Blindur, se dovessi fare una descrizione personale, strettamente personale, è un amico fraterno, perché collaboriamo ormai da 12 anni ed è un musicista straordinario. Io è una persona estremamente attenta. Lui è un ragazzo non vedente. E non lo dico per qualcosa, perché lui, io sono rimasto sconvolto dalle sue qualità, perché credo che sia una delle persone con la vista migliore che abbia mai incontrato nella vita. Cioè, lui è in grado di vedere, seriamente, non sto scherzando, anche perché lui ha fatto un TEDx che è bellissimo sul suo modo di vedere il mondo e su come riesce ad orientarsi, cioè nel pratico proprio a vedere. Lui ha effettivamente un campo visivo alternativo che è dato da un altro concetto, però vi posso assicurare che nel momento in cui si porta una canzone per lavorarla insieme, avere una persona che riesce ad entrare nel profondo della canzone è importantissimo. Lui è molto rispettoso di quelle che sono le mie idee e mi rendo conto che dal suo punto di vista lui è un po' l'istrumentista, suona qualsiasi cosa. Io ho lo stesso problema, mi diverto a suonare tantissimi strumenti e questa cosa chiaramente può andare in conflitto quando si lavora, perché potrebbe dire no, perché pensate... Cioè, è sempre complicato. Devo dire, lui è ultra rispettoso delle cose che penso. Mi dice sempre, io sono un po' esagerato, nel senso che faccio, ma se faccio pensare a che è il secondo dopo gli aggiungo un'altra cosa, iniziamo in studio e dico, Max, su Saul e Isabella, la terza traccia, voglio un quartetto di legni. E dice, Robè, quartetto di legni, ora abbiamo iniziato a dire, come facciamo, si deve scrivere la partitura. Ok, Max, vado a casa, la faccio. La notte faccio le 4 di mattina, la faccio, il giorno dopo. Sì, però il fatto che lui faccia anche da psicologo, sia un grande musicista, sia attento e soprattutto che rispetti l'anima della canzone, dice ok, tu vuoi fare questa cosa, facciamola. Questo per me non apprezzo, cioè, beh, proprio certo. Più di ogni altra cosa. E poi uno che ha una visione di musica d'insieme che a me piace molto.
1: Allora io direi un paio di brani, anche perché sei venuti qua per la musica, ce li presenti prima o dopo?
0: No, ma durante, io direi, durante, sto pensando, sì, il disco è diviso, c'è un filone sentimentale ed è la canzone con cui abbiamo aperto. Io volevo iniziare con questa, che è un brano di Penigna, che si chiama Sosigno, portato al successo da Caetano Veloso, quello che abbiamo ascoltato prima. Io ho fatto una riscrittura, non è una cover vera e propria, perché il testo non potrebbe mai dire quando cora da fecundo vostra ragione, quando il cuore deve ragionare, deve fare i calcoli al posto della ragione, mille volte lo dice, mille una lo vuol sentire, no? Questa è la traduzione.
1: Tra l'altro, in merito a questo, ne approfitto per un piccolo angolo marchetta, certo. Di Radio Popolare. Radio Popolare organizza i viaggi per gli ascoltatori di Radio Popolare e siamo molto orgogliosi di avere una delle nostre mete. Adesso, per esempio, un gruppo di ascoltatori è in Brasile. Tra le mete che abbiamo una visita a casa di Caetano Veloso.
0: Ma che dici? Ma voglio venire pure io.
1: Per quello te lo dicevo, perché non vieni una delle volte prove? Allora, io sono andato tre o quattro volte. Non ho mai incontrato Caetano, però ho incontrato Marisa Monci.
0: Madonna mia.
1: Ho incontrato Maria Bethania. Ho incontrato i figli e poi c'è il fratello che è uguale a Caetano Veloso. Tu fai la foto con lui, puoi dire che l'hai fatta con Caetano, perché è proprio identico. Però ho detto,
0: io mi sento
1: vieni
0: male.
1: E gli fai sentire al fratello. Fratello è bravissimo.
0: Guarda che venga,
1: ne parliamo dopo.
0: Ma pure i figli sono uno più bravo dell'altro. Cioè, se leggete Verità Tropicale,
1: era l'angolo Marchetta, però ci tenevo a
0: angolo Marchetta. Tu ti hai fatto un cliente che sono io. Cioè, è andata, per me è confermata questa cosa. Signori, ok, abbiamo chiuso un accordo importante in questo momento e vi faccio sentire un'altra canzone. Vado al pianoforte. Ehi, eccoci. Sempre in diretta, sempre qui. E suono la canzone con cui è iniziato questo viaggio. Volevo che partisse appunto dal me bambino, dalle radici, dall'essere inconsapevoli e genuini come lo si può essere quando si inizia a fare musica, quando si inizia a scrivere canzoni. Queste sono cose che succedono al primo disco e visto che questo lo sentivo un primo disco, dovevo necessariamente ritornare a quella condizione, quindi dall'essere inconsapevoli e genuini come lo si può essere quando si inizia a fare musica, quando si inizia a scrivere canzoni. Queste sono cose che succedono al primo disco e visto che questo lo sentivo un primo disco, dovevo necessariamente ritornare a quella condizione, quindi al me ragazzino che scopre

0: Roberto Colella dal vivo.
1: Grazie.
0: Nell'auditorium Demetrio Stratos. Prima hai parlato di legni, quattro legni, eccetera. Qui dobbiamo fare un viaggio. Per me il Portogallo è Mourinho. Per te il Portogallo è...
1: È Vitorino.
0: Sì.
1: Io sono innamorato. No, in generale c'è tanto in Portogallo, c'è tantissimo in Portogallo. Amo quel calore, amo la musica latina così come amo la musica africana. Ma perché hanno fatto questi tappa così complicati? Allora, per chi non lo sapesse, sto provando a chiudere una bottiglina.
0: Sì, lo diciamo per chi ci ascolta dal tinello di casa sua, ma l'operazione è pressoché finita.
1: Ok, ce l'abbiamo fatta, tutto a posto. No, dicevo, sì, il Portogallo, io sono rimasto folgorato dalla musica di Vitorino Salomè, che è un cantore di quelli là proprio classici. E, io vi invito ad ascoltarlo perché... è qualcosa che ti apre il cervello, è meraviglioso. E musicalmente lui ha avuto degli arrangiatori stratosferici, e anche lui stesso un musicista incredibile, anche lui con una famiglia di musicisti. Il fratello Gianita Salomè, è anche lui un cantante straordinario. Io ricordo, no, ma c'è un pezzo, questo non era previsto, però mi piace troppo, che a parte Menigne e Stasa Janela, ma poi c'è Che Dado Impero.

0: Che io ricordo come una canzone stratosferica, e poi c'erano delle canzoni con arrangiamenti di legna a cui mi sono ispirato chiaramente per fare questo tipo di arrangiamenti.
1: Cioè,
0: Anche
1: per chi non mastica, spiegagli i legni.
0: se i legni sono strumenti vecchiotti, diciamo così, ma parliamo di una classe. Io tra l'altro sono un profano di queste cose. Qua abbiamo musicisti di conservatorio, c'è Meilin che ha studiato seriamente, però sono, almeno in questo quartetto, sono clarinetto, oboe, fagotto e flauto. Il fagotto, per esempio, se non lo sapete, perché molti non conoscono il fagotto e mi rendo conto, pensano al fagotto, il fagottino, che la cioccolata, che è buono, però il fagotto, parliamo di uno strumento grandicello, costosissimo, pensate
1: Con
0: che
1: una
0: per fare
1: lunghissima storia.
0: storia clamorosa, ma poi per avere uno strumento del genere ci vogliono anni e anni di attesa, sì, costa quanto una Ferrari, quindi sono cose che sono anche secondo me
1: Un po' come fare un
0: proibitive.
1: attack, cioè ci vuole
0: No, no, è
1: un.
0: proprio come comprare la macchina per la TAC, cioè, a quel punto fai a casa, tranquillo. Però in questi brani, i brani di Vitorino, per esempio, ci stanno parecchi fagotti. Secondo me il regalo in Portogallo sarà una cosa. Però c'è un pezzo che mi ricordo che era. Faceva. Posso questo, se no mi cade, non voglio fare danni.

0: Mardo mondo, eccetera, eccetera. Però sentite, è qualcosa che se la immaginiamo in napoletano, è lei, cioè, ti dà quella vibrazione. È qualcosa, secondo me, anche di molto vicino alla melodia nostra, cosa che magari non è così in Africa, che hanno più una proprio un percorso, un background ritmico. E in questo caso, se ascoltate gli arrangiamenti di alcune canzoni di Vitorino, scoprirete che i legni possono fare cose allucinanti, allucinanti.
1: E quindi tu li hai voluti, questi legni, perlomeno in quel brano?
0: Mi sono battuto per questi legni, mi sono battuto perché ovviamente sembrava una cosa complicata, lo era semplicemente perché è un'idea che mi venne quando iniziamo a registrare, e fortunatamente ho molti amici musicisti e si è potuta realizzare in poco tempo grazie a maestri della Filarmonica di Benevento, che ringrazierò sempre perché sono stati disponibilissimi, da un giorno all'altro hanno potuto registrare. Io penso che la musica, cioè, Claudio, ti assicuro, oggi viviamo un mondo, e lo sai meglio di me, un mondo molto plasticoso, no? Musicalmente parlando.
1: Guarda, prima di questo concerto, prima di questa serata, abbiamo avuto un incontro con gli ascoltatori della radio. Il tema era la musica che si ascolta a Radio Popolare, e questa cosa della plastica a cui tu adesso fai riferimento era venuta fuori.
0: Sì, e mi rendo conto che è così. Il disco, c'è sta sembra mia, è un disco che politicamente si mette al lato esattamente opposto dell'intelligenza artificiale. È una scelta radicale, ed è secondo me la scelta che ogni artista dovrebbe prendere. Sì. Vuole definirsi operatore dello spettacolo, almeno in maniera onesta e sincera, proprio perché non viene a mancare proprio la parte emotiva. E in questo caso, se una canzone senti che ha bisogno di essere lontana da TikTok, perché ha bisogno di avere un arrangiamento di legni, non vedo perché devi snaturare quella canzone e mettergli una cassa. Cioè, tutte le canzoni possono essere fatte in tantissimi modi, ci sono veramente canzoni meravigliose, poi ovviamente sono scelte. E la scelta è una delle tematiche centrali di questo disco. Cioè, la parola scelta, il tempo e la rinascita sono i tre temi principali del disco.
1: Allora, adesso ti chiedo di fare un altro brano, ma prima faccio un veloce rewind. La casa sull'albero, no? Il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi. Torno sull'artwork del singolo,
0: sì,
1: che mi chiedo se ci fa intuire che nel tinello di casa tua ci starebbe bene un quadro di Magritte.
0: Esattamente, ma ragazzi, abbiamo un vinile.
1: Voi ce l'avete
0: quasi
1: presente?
0: Un vinilo...
1: Se no, quando andate a casa, oppure voi che siete a casa, sempre in quel tinello di cui parlavamo prima, guardatelo, il disegno che c'è sulla copertina, e capirete il perché di questa domanda.
0: Esattamente, no, sta arrivando proprio il disco, apriamo proprio il vinile, così ve la faccio vedere grande. Però il senso è proprio quello, Magritte è il riferimento chiaramente grafico del disco, ma per me è anche un riferimento ideologico del disco, perché a me, ecco qua, grazie Francesco Troise, anche in questo caso chiaramente potete notare un riferimento a Magritte, riferimento per niente velato, anzi volevo che si capisse. In questo caso c'è il giorno e la notte, e io ho disegnato in passato le copertine dei miei dischi, quindi i tre dischi della maschera, pochi lo sanno che dietro la penna ci sono io, ma perché è una cosa che faccio solo per le cose mie, non vorrei mai essere ricordato come disegnatore. E in questo caso volevo distaccarmi da quell'idea, ho sempre curato la parte grafica, la comunicazione, eccetera, eccetera. Qui volevo andare verso il minimale, quindi riempire di significato quelle che erano immagini semplici. Giorno, notte, io di spalle che cammino.
1: Scusate, ricevo un sms da Roberto da casa che dice: io da casa non lo vedo, cazzi tuoi, la volta prossima vieni qua in auditorium.
0: Scusami, Roberto da casa, mi dispiace, sta piovendo, ha ragione. Però il senso è questo, vai a cercare, c'è sta sempre una via, vai. E giustamente dici, ma io sto in mezza via, come devo cercare, c'è sta sempre una via? Su internet. Però il discorso è, davanti c'è questo, ci sono 10 uccellini, come 10 sono le tracce, più uno, che è una traccia bonus, che sarebbe un monologo prima di Ali Boumaye, e tra l'altro è un monologo che si chiama Ali Negro, con l'asterisco, per voler distruggere il potere malefico di alcune parole. Detto questo, sul retro c'è una gabbietta che è anche la copertina della casa sull'albero, ma è come il riferimento a Magritte: questa non è una pipa, questa non è una gabbia, questa è una gabbia ed è l'unica cosa che ho disegnato del disco, nel senso il resto l'ho composto con una foto, e con una foto di spalle la giacca è realmente così, quindi non c'era una scritta sovrapposta, è una giacca cucita con questa frase. Questa qua è stato un disegno di una gabbia che ho fatto gigantesca, tipo 3 metri per 3 metri, e come Magritte, appunto, se notate, è una gabbia che non ha le sbarre posteriori, perché la gabbia fittizia dentro cui ci chiudiamo spessissimo le fa cosa filosofica, però in realtà è la verità, cioè spesso ci barrichiamo in delle gabbie, questo è tuo? Ci barrichiamo in delle gabbie che non esistono, che non hanno senso di esistere, e io vorrei semplicemente dire che a volte le nostre barriere non hanno la struttura fisica per intrappolarci, semplicemente non ce ne accorgiamo. Quindi quando mi sono accorto che era il caso di fare una scelta e di prendersi le conseguenze, buone o cattive che fossero, di accettare il rischio di un fallimento e di accettare il fallimento stesso, perché è questo il senso di questo disco, c'è sta sempre una via, per me significa questo, fallire, cadere, è un'esperienza meravigliosa, perché almeno hai la consapevolezza di essere vivo. Ho perso un amico 2 anni fa che mi ha ricordato che questa cosa non, cioè anche un fallimento può essere meglio di una perdita totale, e quindi ricordiamoci che nelle esperienze, belle o brutte che siano, fanno sì che noi possiamo vantare di un bagaglio culturale, e quindi è meraviglioso che sia così, dal mio punto di vista.
1: Roberto Colella.
0: Grazie.
2: Bene. Chiama la chitarrella.

0: Bene, questa canzone l'avete ascoltata sicuramente e la trovate nel disco, si chiama Canto dei Soli. Lo dico per chi sta in radio e ci sta ascoltando. Io un'altra cosa che voglio chiedere a voi che state in sala, ma non è troppo bella che questa cosa va in diretta radio? Cioè è una cosa troppo particolare. Ditelo, fatevi sentire. E poi siamo in un luogo che, credetemi, è un luogo sacro, un luogo di culto, Radio Popolare. I luoghi degli showcase non sono stati scelti a caso, assolutamente. E Canto dei Soli è quanto di più popolare ci possa essere, probabilmente perché la radice è quella. È una canzone scritta 2 anni fa, sì, poco più di 2 anni fa effettivamente, a Pestum, qua vicino. Sì, mi ricordo che pioveva, no, non pioveva, c'era il sole. E ad ispirarla fu un povero Cristo, uno dei nuovi schiavi, un venditore ambulante che vendeva un mese a Ust, in spiaggia, il mese di agosto, lo dico per quelli che ci ascoltano, vendeva coprimaterassi in spiaggia. E un giorno, mentre era bruciato dal sole, mi guarda, ci raggiunge sotto l'ombrellone, e ci porge il coprimaterasso e fa: "Tiè, pigliatello, frate, to regala." E significa te lo regalo, in cambio dammi un po' d'acqua. Questa fu la richiesta, quindi una persona disposta a rinunciare a tutto in cambio di un po' d'acqua. Io so che molti di voi hanno sentito già questa storia, ma per chi è in radio e per chi ci ascolta è bellissimo poterla dire, immaginare che la state ascoltando solo tramite la voce. E la canzone ha un coro che, anche se non masticate il napoletano, dovete fare voi, vada a fa sentire voi che state qua, e fa: "Sta giornata non farne mai." Solo voi. 1, 2, 3, 4. Stai urlando. Ottimo, anche se ti fernisce, va bene, mi piace moltissimo. Signori, possiamo andare con la ritmica, ci sarà il basso, quando c'è il coro cantate, fatevi sentire, così in radio sembra che c'è una band effettivamente che sta suonando. Ed è così.
1: E non era questo, attenzione. Registriamo di un like.

0: il potere della pentatonica, vedi?
1: Roberto Colella dal vivo,
0: grazie, grazie a voi.
1: Dimitro Stratos. Uno ha i suoi miti, i personaggi di cui ha letto libri e poi individua anche la canzone che identifica questo personaggio. Io ce l'ho una canzone che identifica questo personaggio ed è la canzone che ora Zacca vi fa sentire giusto per una manciata di secondi. È questa.

0: meraviglia, che meraviglia. Sting like a butterfly. No.
1: E ma mi tocca cambiarla, però.
0: No, mai. Questo è un classico.
1: Allora, volare come una farfalla, pungere come un'ape. Da dove arriva questa tua passione per...
0: Io ho una passione per il pugilato. Non si direbbe, perché poi... Però mi piace assai. È come la perversione che hanno molte persone per scrollare TikTok. Io tengo a scrollare i video di pugilato, non so perché, però è una cosa che mi piace da sempre. Detto questo, come ho già detto prima, a me piace moltissimo, cioè sono affascinato da tutte le personalità un po' folli, quella un pochino di rottura, tipi un po' eccessivi, e chiaramente Muhammad Ali è molto di più di un pugile, è stato un simbolo ed è stato il campione che voleva essere, il che non è cosa da poco in un mondo che invece poi si è andato a rinchiudere dentro il capitalismo, dentro la schiavitù del capitalismo. Muhammad Ali è stato qualcosa di più, e io ho voluto usare tra virgolette quello che è stato un coro che gli fece la popolazione dello Zaire nell'incontro più famoso, l'incontro più, forse più famoso della boxing, Ali Foreman. Se non l'avete visto, guardatelo, c'è tutto su YouTube, se vi piace la box. Però
1: incontro nel cuore dell'Africa per, esatto, Muhammad Ali voleva dire tornare in Africa, un incontro che ha avuto una data spostata, per cui ha dovuto rimanere non giorni ma qualche settimana,
0: sì, un mese,
1: per prepararlo, quindi correva in giro per la città inseguito dagli abitanti che ovviamente facevano il tifo per lui, e quello che gli gridavano era proprio
0: Ali Boumaye, che era Ali uccidilo. Chiaramente potete immaginiamo il contesto sociale dell'epoca, che è molto più importante dell'incontro di box stesso. Era lo Zaire, attuale Repubblica Democratica del Congo, che di democratico non ha assolutamente nulla, è un posto in cui è in corso un genocidio dal 1900, ed sono morte molte più persone di tutta la Shoah, di tutto quello che è successo, è qualcosa di catastrofico. Immaginate che cosa voleva dire per il popolo dello Zaire avere il campione del mondo dopo le vicende giudiziarie per la posizione sul Vietnam, quindi qualcuno che aveva preso posizione, aveva fatto una scelta, ha detto io non vado in Vietnam, i miei nemici stanno qua, stanno negli Stati Uniti, ed è l'unica persona, una delle poche a poter dire ho vinto una causa. Muhammad Ali contro il governo degli Stati Uniti, e vince Muhammad Ali anche in quel caso. È uno dei pochi a fare una sorta di rivoluzione personale, ma anche sociale e culturale. Quindi all'epoca le persone dello Zaire semplicemente dicevano liberaci dal neocolonialismo che ci attanaglia, dall'oppressore americano, dall'oppressore francese, perché sono popoli conquistati, ma anche dalla dittatura che esisteva all'epoca e esiste ancora oggi, è solo che ha cambiato nome, ha cambiato faccia. Cosa che avviene in buona parte del mondo. Oggigiorno c'è una dittatura velata in moltissimi stati, la stessa Italia è in semidemocrazia da molto tempo, ma non ne abbiamo consapevolezza, però è dichiarata come cosa, non è una cosa che sto dicendo qua, l'Italia è uno stato semidemocratico, e lo è stato per molto tempo. E in quell'occasione ovviamente mi colpisce moltissimo Ali Boumaye. Mi colpisce l'idea di associarlo ad un ragazzo di periferia che vede nella lotta l'unica possibilità che ha per emergere e nella possibilità di rialzarsi prima dello scadere del countdown la sua rivalsa sociale. Questo è il senso, non c'entra Muhammad Ali in sé, c'entra quello che può essere, quello che può significare Muhammad Ali per un aiuno come a noi, per un ragazzo di periferia. Per me può significare questo, la possibilità di rialzarsi. Sempre, questa cosa non dobbiamo dimenticarla, fin quando respiriamo, fin quando abbiamo modo. Maronna mia, guarda com'è venuto un fuso. Che so?
1: Piove che Dio la manda, piove.
0: Ragazzi, noi abbiamo portato il sole da Napoli. Sì, No, però non è mai successo, è sempre venuto qua che c'era il sole. Devo dire la verità, è la prima volta che vedo Milano piovosa. Non sto scherzando. Cioè, ogni volta abbiamo suonato tanti anni a Milano. È vero, sempre solo. Incredibile, abbiamo appena veniamo in concerto, preparato, c'è proprio canottiera a dicembre, ve lo prometto. Questo era chiaramente Ali Boumaye, era il brano, avete ascoltato, abbiamo fatto finta che è passato, sto scherzando, no, però Ali Boumaye è anticipato da un'introduzione che è Ali, appunto, Ne asterisco Ro, recitata da Francesco Di Leva, un monologo bellissimo, che faceva parte di uno spettacolo suo, ci incontriamo l'anno scorso io e Di Leva, che è un due volte Davide Donatello, ma è un attore stratosferico, e io dico: Francesco, io tengo in mente questo riff e voglio parlare di Muhammad Ali, sto scrivendo una cosa su Muhammad Ali, e lui si fa: Robbe, ma tu veramente stai facendo? Perché poi parla un po' così, lui è l'attore che vedi il sindaco di Rione Sanità, lui è realmente così, cioè quando interpreta Edoardo e fa delle cose è così. Ma veramente stai facendo? Io ho già fatto Muhammad Ali per 10 anni. Ha fatto uno spettacolo su Muhammad Ali per 10 anni, io non lo sapevo. Mi porta un monologo incredibile sul potere delle parole e sul modo per distruggerle. E ovviamente è stato un colpo al cuore, bello crudo come lo volevo, effettivamente. E quindi è nata questo sodalizio.
1: Roberto Colella, dal vivo nell'auditorium di Metro Stratos, qui a Radio Popolare.
0: Ragazzi, questa è complicata, credetemi, perché questa è suonata come proprio una tammurriata, è stata concepita come una tammurriata africana. E vediamo se riesce. Nel caso serve sicuramente una mano su Ali Boumaye, Ali Boumaye. Immaginatevi il popolo dello Zaire che urla. Facciamo insieme, non vi preoccupate. Loop station.

0: Grazie.
1: Roberto Colella.
0: Complessa.
1: Ritorno un attimo al dibattito, l'incontro con gli ascoltatori che abbiamo avuto durante questa campagna abbonamenti. Ricordo, è una settimana in cui, tranne pochissime eccezioni, come la trasmissione che sta andando in onda adesso, tutti i programmi di Radio Popolare sono sospesi e andiamo con quella che chiamiamo campagna abbonamenti. Ci sono 17, quasi 18 mila persone che pagano un canone volontario per permettere a questa radio di non avere padroni e di autogestirsi.
0: L'applauso per questa cosa, che è meravigliosa.
1: Prima con gli ascoltatori parlavamo della musica a Radio Popolare. Radio Popolare è media partner di una serie di festival e di rassegne che offrono la possibilità ai musicisti di esibirsi e di suonare. Abbiamo parlato di tutti i locali che stanno chiudendo in questo periodo, di come è sempre più difficile trovare degli spazi dove suonare. Roberto, io l'ho conosciuto in uno di queste rassegne, al premio Parodi, tutti gli anni a Cagliari in ottobre. Sono in giuria ormai da parecchi anni in questo festival. Ci sono degli anni in cui i giurati stanno lì quasi a litigare chi deve vincere, degli altri anni in cui già la prima sera, cazzo, vince questo, sicuro. È stato l'anno dove c'era Roberto e la maschera, tre o quattro volte è successo, una di quelle volte
0: Grazie.
1: È stato quando c'eri te. Volevo chiederti, questi rassegne, il premio Parodi, ma ricordiamo anche Arezzo Wave, per dire un'altra delle realtà che segue Radio Popolare, o il Folk Festival in Friuli, sono importanti per te è servito vincere una realtà come il premio Parodi?
0: Allora, io sono sincero, non ho mai creduto nei contest, nei festival, cioè no, nei festival sì, nei contest, quei là, premi, si vince questo, si vince quell'altro, però ho sempre amato queste rassegne che hanno un background culturale molto importante e motivo per cui partecipammo al premio Parodi volontariamente, ovviamente, perché era una rassegna incentrata sulla world music che si tiene appunto a Cagliari, in Sardegna, e che prende il nome da Andrea Parodi, la voce di Età Zenda, un cantante, un artista straordinario, e per me andare lì e fare quell'esperienza è stata una roba formativa che non vi so spiegare, cioè io ho scoperto un universo incredibile, ma è stato bellissimo vivere l'atmosfera. E poi devo essere sincero, io ero un po' disilluso proprio dalla modalità in cui si fanno alcuni festival in Italia, e quindi ero convinto fosse truccato, eccetera eccetera, tant'è vero, io ve lo giuro, cioè quando successe questa cosa che voi ci chiamaste, perché vince la maschera, noi stavamo in camerino con i piedi là sopra, convinti che non saremmo mai dovuti uscire, perché capito, cioè, ma è impossibile, non ha mai vincito niente, cioè, no scherzo, che non abbiamo mai partecipato a niente, però devo dire la verità, quando ci chiamarono, noi dicevamo, veloce, vai, andiamo là fuori, salve, fu così, andò così, però vi dico, festival di questo tipo, rassegne di questo tipo sono oro, sono opportunità sacrosante. Noi grazie a quell'opportunità vincemmo, c'era in palio Limaie, se non sbaglio mettevi in palio anche una roba per fare concerti, e noi andammo
1: la possibilità
0: a suonare
1: di essere ospiti di altri di altre rassegne,
0: e noi infatti ci trovammo grazie a questa cosa a suonare in Corea del Sud. Andammo a tre feste, figo, ci hanno mannato proprio. Ah, combattimi, ci sono, via! Però devo essere sincero, ci troviamo a suonare in Corea del Sud ed era incredibile, a Seul, a Suseong, realtà pazzesche, però ebbe anche una risonanza importante, quindi per realtà che stanno iniziando a muovere i primi passi, se avete qualcosa da dire. Cazzo, se è importante che ci stanno festival come questi, cioè è importantissimo. Un giovane, più di mettersi a fare la roba da quattro soldi, no? Andasse in robe del genere per confrontarsi con altri musicisti, con realtà grandi, con appunto pezzi di storia della musica italiana che sono veramente di spessore, e musica straordinaria. E poi ci sono organizzati. Io quest'anno l'anno scorso ho vinto il premio Bertoli, è una cosa incredibile. A questo non bisognava iscriversi, nel senso che ti assegnano il premio ed è l'anno in cui effettivamente si è sciolta la vendita, tutto così, ma è andato prima, cioè, strano, però no, devo essere sincero, ho trovato un'atmosfera molto simile al Parodi, anche perché poi ho visto che c'erano tante persone che frequentavano entrambi i festival, tra giornalisti eccetera, E quindi viva, viva queste rassegne, viva queste iniziative. Io domani sarò presentato da Alberto Bertoli, che è appunto il figlio di Pierangelo, ma anche lui un musicista pazzesco, e mantiene in piedi una realtà come quella. Quindi c'è bisogno, c'è assolutamente bisogno.
1: Allora, domanda seria, due domande pirlette, un attimino più... No, cioè, prima hai parlato dei legni che hai voluto assolutamente in un brano, poi c'è invece un altro brano dove hai coinvolto un gruppo di studenti, e la domanda è se l'hai fatto per garantirti una fan base super giovane.
0: Io, guarda, viva tutte le famiglie che mi portano i ragazzini. Io lo dico sempre, siete il bastone della vecchiaia, nel senso che quando ai concerti capita spesso che molti alzano i bambini e ci fanno vedere, capito, i bambini piccolissimi. Dico, sì, la scolaresca, questi qua, questi ragazzini di 12 anni, super fan, adesso verranno ai concerti, e per venire devono portare i genitori. Una tattica tremenda, un biglietto vale 3, cioè, perché poi mica mando solamente a papà, no, pure mamma. Cioè, poi se hanno una sorellina, mica può stare da solo a casa, pure la sorellina, cioè, 4 biglietti. No, scherzo, questa cosa è stata realmente inaspettata, ma hanno fatto loro la sorpresa a me, hanno cantato loro Canto della Memoria. E io avevo scritto questa piccola poesia come testo e pubblicata sui social perché pensavo di metterci più tempo, che era un acrostico, una poesia scritta in verticale con i versi scritti successivamente. La pubblico sui social, volevo pubblicarla come testo il 7 ottobre, chissà come mai, e ci metto poco tempo a scriverla e mi dà quella sensazione, quindi vabbè, poi ci faccio pure la musica, la metto là un minuto giusto così e la pubblico senza Spotify, senza niente, così. Un mese dopo mi invitano in questa scuola a Scafati. Io spesso collaboro con le scuole, nel senso che vado, cioè mi fa piacere perché incredibilmente studiano le canzoni, magari parlo di una realtà sociale, loro studiano quella realtà attraverso la canzone, ed è una cosa che mi onora tantissimo, quindi ci vado volentieri. In quel caso mi invitano a scuola, non mi dicono niente, io mi trovo all'improvviso 5 classi, 80 bambini che mi accolgono cantando Canto della Memoria, che è una canzone tragica perché parla di bambini ovviamente a Gaza, come se fosse una preghiera, sperando fa che non succeda più. Quindi puoi immaginare che cosa è stato per me sentire all'improvviso, senza preavviso appunto, 80 bambini che mi cantavano questa cosa. C'era Serena con me, noi stavamo con le lacrime, noi stavamo veramente toccati profondamente, e la cosa che è stata, a parte l'emozione, ho detto: prof, ma io a fine anno posso urtare due microfoni e li registro, li mettono il disco, poi quando esce sarebbe la cosa più bella del mondo. Nessuno di loro è cantante, nessuno di loro partecipa a un coro, cioè erano là che mi cantavano la canzone per accogliermi. Quindi a fine anno sono andato con due microfoni nel cortile della scuola e io sono contento che parti del disco sono state registrate in strada, perché oggi si può fare tranquillamente ovunque con una scheda audio e due microfoni e un po' di buona volontà. Però così è andata in questo caso, così è andata con Tutto Passa a casa di Murolo. Però io sono proprio emozionato che siano loro e non un coro dell'Antoniana che mi cantava una cosa senza anima, cioè molto più bello così.
1: Abbiamo parlato di canzoni, ma dove nascono le tue canzoni? Davanti a uno strumento musicale, sotto una pianta, a tavola, a letto, per strada, in bagno?
0: Guarda, Freddie Mercury aveva una chitarra in bagno, che dice che sulla... nel momento là si concentrava. No, a me, io... quasi sempre a casa. Io ho un rapporto molto intimo con la scrittura, ma da sempre questo, non sono mai stato bravo cioè mi è capitato di collaborare, nel senso che quando proprio scrivere cose per altri, in quel caso riesco ad usare la penna fuori da casa. Per le cose mie ho bisogno di una solitudine, io sono molto timido, non ci pare, però quando si scrive sì, perché quell'idea primordiale, fin quando non arriva poi alla fase finale, ne prende di botte, di mazzate, e quindi ho bisogno di vivermi quella cosa, anzi io vorrei mettermi insonorizzato, perché mi dà fastidio pure l'idea che mi sentono al piano di sopra, cioè... è un rapporto particolare. Nascono in una stanzetta, viviamo in una casa piccolina in periferia, proprio una roba popolare al massimo, che però mi piace, mi dà quella vibrazione, e c'è questa stanzetta in cui sono circondato da strumenti, perché ho il problema degli strumenti.
1: Ognuno c'è il suo problema.
0: Serio, io vivo, capito, mezzi strumenti, ma proprio in una posizione strategica, che se no non entro, cioè.
1: Roberto Collella,
0: io chiudo. Dico,
1: non so, che ore sono, chiudiamo? No, abbiamo ancora un quarto d'ora.
0: Ah, perfetto. Allora racconto pure una barzelletta.
2: Allora,
0: Allora, eccoci, eccoci. Io pensavo. Pensavo di suonare l'ultima canzone del disco, che è Tutto passa, e che però mi piace l'idea, quasi, io sono proprio innamorato del pianoforte, anche se lo suono, io dico awesome, cioè una cosa che non esiste, però per dire lo suono per come capita. Non ho mai avuto la fortuna di studiare musica e prima o poi lo farò. Ho fatto uno studio personale a modo mio, ma in questo caso mi andava di suonare Tutto passa al piano, anche se è stata scritta e suonata con la chitarra classica, con la chitarra acustica, ma mai al pianoforte. Però mi fa piacere perché la canzone con cui si chiude questo viaggio ed è un ritorno a Napoli. È un viaggio che vi auguro di farvi bella occhi chiusi, a rilassarvi, ma anche in compagnia gioiosa a volume altissimo. E l'ultima traccia invece, dopo i legni, dopo gli archi, eccetera, è chitarra e mandolino. In questo momento invece, visto questo pianoforte bellissimo, per cui vi ringrazio per averlo messo a disposizione, vorrei suonarla piano e voce. Poco tempo fa l'ho suonata a casa di Roberto Muro, ne parliamo dopo, che è stata meravigliosa.

0: Roberto Colella. Dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Senti, due giochini veloci, piccoli. Un aggettivo per una serie di musicisti napoletani che ora ti enuncio. Un aggettivo.
1: Mamma mia, come fai in galera?
0: Un aggettivo cada uno. Beh, partiamo da Roberto Murolo che prima hai citato.
1: Elegante.
0: Elegante. Tu volevi raccontarci qualcosa di Roberto Murolo?
1: No, sono stato incredibilmente a casa sua, a casa di Murolo, che prima era di Ernesto Murolo, proprio per suonare questo brano, chitarra, mandolino e mandoloncello, con due musicisti. Uno era Massimo Blindur, l'altro è Michele Signore della nuova compagnia di canto popolare, due musicisti incredibili, e ci siamo messi a jacquette nel salone di Roberto Murolo, dove incredibilmente c'erano i biglietti scritti a mano di Edoardo De Filippo, c'erano un biglietto di Totò, una foto, sì, è incredibile, la foto là su cui il divano con Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo, che se non lo sapete è l'autore di Era De Maggio, con Di Capua, che con Ernesto Murolo all'epoca, con Edoardo Scarpetta, il papà di Edoardo De Filippo, cioè parliamo di cose che... Entrare in quel posto vuol dire respirare una roba che...
0: Museo.
1: È un museo, adesso da un anno è diventato museo. Casa Museo Murolo si chiama. E hanno fatto un'opera incredibile proprio per mantenerlo vivo, e ci sono le chitarre di fine 800, la chitarra romantica, la prima chitarra a 6 corde fatta a Napoli, perché nasce lì, nasce a Rua Catalana. Ed è stata un'emozione fortissima, anche perché io ho scritto questa canzone pensando di, ho detto, ah, volesse fare un pezzo che ha l'odore del classico napoletano antico, però del 2026. E quindi nasce questa Tutto Passa, che nel ritornello cita Bruni, cita Sergio Bruni, Leva da Mascolo Pulli Chanel, che è un disco straordinario di Sergio Bruni, con i dove c'è Carmelo, dove c'è sui testi di Salvatore Palumba, ed è un'analisi proprio sul pregiudizio, no? Su quello che a volte ci frega, soprattutto a Napoli c'è una dicotomia strana in cui spesso vince il pregiudizio. E ha vinto anche su di me, perché quando stavo scrivendo questa canzone avevo in mente, avevo visto quella foto che in molti forse avete visto, no? Del signore con la scritta Tutto Passa sul petto, il tatuaggio, avete visto? È una foto che ha girato il mondo, il New York Times l'ha pubblicata, di un tale che si chiama Robbie McIntosh, il fotografo che mi ha fatto le foto a me, dopo questa storia, ha detto, no, ma devo venire, devo farti le foto. E lui sta strapaccato, vicino al mare, con il Vesuvio alle spalle, ma a Padella Beach o al Borgo Marinaro, e sta... E io vi confesso che quando l'ho vista per l'ennesima volta, ricondivisa per l'ennesima volta, facevo, Maronna, mi basta. Basta con sta Napoli, capanza for. In qualsiasi mese dell'anno buttata là a pigliare il sole, mamma, non ne posso più, un altro folklore, un altro Pulcinella, no? Così, quella è la sensazione. E quindi ero caduto nel pregiudizio anch'io. Poco dopo mi capita un video di 30 secondi, un'intervista, perché poi sto tipo si è fatto pure una cosa esorda, l'ha chiamato l'Algida a fare la foto, la pubblicità del cornetto. Là, ti giuro, incredibile. Però capita una cosa che mi stravolge i piani. Un'intervista di 30 secondi, sincera, dove lui era su una barchetta, remava, e guarda in camera e mi squarcia il cuore, perché io pensavo fosse un Cafu, no? E invece... non è mai, va tutto al contrario, ognuno crede, sape la verità e poi va tutto al contrario. E lui dice, io che torno a fare a casa, io non torno a casa, perché si torna a casa piango. E ha già perso a mio figlio, ha già perso a mia moglie, io mi assetto là e tutto passa, e tutto passa. E questa è la poesia che volevo mettere in questa canzone.
0: Allora, abbiamo detto Roberto Murolo, elegante, elegante. Pino Daniele.
1: Sacro.
0: Peppino Di Capri. Qua. Basta, lo fermiamo.
1: Matrimoniale.
0: Daniele Sepe.
1: Daniele Sepe, pirata. O pirata, che pure, sì, lo dice lui. Questa è una cosa che ha detto lui più volte.
0: Giuliana Florio, conosciuta con il nome d'arte Gros, quella musicista napoletana che è diventata famosa per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
1: Che taggiarisce.
0: È un aggettivo.
1: Intelligente.
0: E controlliamo il tempo, sì, perché vorrei...
1: O artificiale. Cioè, qua.
0: O intelligente o artificiale. Volevo far saltare fuori il tempo anche per un'ultima canzone. Una tracklist invece adesso ti chiedo. Quindi una canzone per guidare la macchina in città.
1: Per guidare la macchina in città. Sex Machine James Brown. Che a me è una cosa che poi mi fa sta buona a prescindere sempre.
0: E per guidare la macchina in autostrada?
1: In autostrada Stromae, Santé di Stromae che io amo alla follia.
0: Per una camminata senza meta?
1: Camminata senza meta. Tutto il disco The Freewheeling di Bob Dylan. E anzi ti direi Girl from the North Country. If you're traveling in the North Country, place, è bellissimo, cioè. In the wind of the city and above the lane. Che poi, veramente.
0: Per prendere il sole?
1: Per prendere il sole, mamma mia. Prendere il sole. Questa è complicata. Complicata, con musica per prendere il sole non ci ho mai pensato. Perché poi, sai che cos'è il problema? Quando abbiamo il sole, ci rompono leva tutte le hit dell'estate, quindi ti mandano fuori. Sentite la. Annalisa, papillo solo.
0: Va bene, l'ultima è molto personale. E rispondo, la faccio a te, rispondo prima io, dopo rispondi te.
1: Vai.
0: Io per il mio funerale lo so già, Otis Redding.
1: Ma fantastico, quale Otis Redding? Tutto Otis Redding.
0: Ma guarda, faccio scegliere mia moglie.
1: Sitting on a dock of pain. No, quella era lui. Eh sì, era lui. Era sitting on era lui.
0: Sì.
1: È bellissimo. Io per il mio funerale. Per il mio funerale, una bella cosa allegra. Io c'ho una cosa festosa. Una cosa festosa. Sì, io probabilmente direi tutto passa. No, è troppo. Non è festosa. No, a Marcord no, non è festosa, è malinconica, no, ci vorrebbe una cosa, io vorrei una cosa festosa per il funerale. Sotto Chitano Coro pure mi piace, pure va bene, però
2: effettivamente.
1: Case popolari. Case popolari, sei tu.
0: Vabbè, è partito un dibattito.
1: Vabbè, io la troverò, però probabilmente metterei Spread Your Wings dei Queen. A quel punto mettimi una cosa che per me è identitaria, mi piace effettivamente, oppure Who Wants to Live Forever.
0: Ah beh, questa potrebbe essere.
1: No, Spread Your Wings mi piace, è proprio un bella. Poi ci devo pensare, ci penserò, ma faccio una rattata e ci penso.
0: Mandami un WhatsApp. L'ultima cosa proprio, che rapporto hai col tempo? Una delle canzoni più belle di questo lavoro è proprio il mio napoletano.
1: Però
0: è tempo perso.
1: L'hai detto benissimo. Infatti volevo chiudere con quella, quindi perfetto. No, tempo perso, io ho un rapporto proprio particolare, e ci ho pensato tantissimo, ti giuro, ci ho pensato proprio tanto al tempo, anche perché abbiamo il tempo, ce la facciamo, dura 2 minuti la canzone, però effettivamente, signori, il tempo, io mi sono iniziato ad accorgere del tempo che passa guardandolo attraverso le rughe di mio nonno, no, vedendo il fatto che dicevano com'è cagnato, no, questi sono piccoli segnali, oppure semplicemente... Il cambiamento in generale mi ha portato a delle riflessioni profondissime sul tempo e, come dicevo prima, uno degli avvenimenti più eclatanti, no, che è successo, poi ognuno c'è il suo, però c'è sempre qualcosa che ti porta a una riflessione, perché la vita è simpatica proprio perché tra opacra mana smerza, che quasi dice a Milano, no? Cioè sarebbe proprio quella cosa, dice vai, ma uscite. E nel mio caso è stata la perdita del mio migliore amico, no? Io la vedo come una cosa, quello con cui sono cresciuto, con cui ho fatto la scuola insieme, i primi passi in musica, lui non suonava ma era l'ombra mia. E il fatto che lui sia scomparso all'improvviso, nel sonno, senza malattie, senza droghe, niente, cioè assurdo, a 34 anni, ti fa fare delle riflessioni importanti sul tempo e soprattutto ti fa comprendere che il tempo è meraviglioso perché è limitato. Questa è stata la mia riflessione. Abbiamo un tempo limitato per fare quello che è il compimento del senso della vita per ognuno di noi, che è lasciare una traccia su 3 parole. Quando dice una cosa, il senso della vita, ma non è difficile, cioè il senso della vita su 3 parole, lasciare una traccia. Cioè non è che ti rimane una cosa, un scopo. Noi ci battiamo, facciamo qualcosa per essere felici e per lasciare una traccia, teoricamente, che poi può essere anche la nostra felicità. Io ho capito che il fatto che sia limitato è meraviglioso. Il fatto che la cosa finisce, per accettare il dolore, cura e ferito costale, ci sono passato veramente, ci ho fondato le radici nel dolore, però per uscirne sollevato. E quindi capire che il tempo che abbiamo a disposizione è una mano santa, il fatto che noi potremmo morire in un momento nato, ben venga, non per qualcosa, perché vuol dire che quello che facciamo adesso ha valore, altrimenti non ne ha valore. Questa è la differenza. Capire che il tempo è limitato, secondo me, ci aiuta e valorizza tutto quello che facciamo. Anche io a volte non mi incazzo, non mi arrabbio, poi mi rendo conto, ma c'è, ma mi incazzo parecchio. Però lei ne sa qualcosa. Però no, a Napoli come fanno? Cioè, ti incazzi, oppure qua a Milano ti incazzi, come fanno a incazzare? Ti passano avanti con la macchina, noi diventiamo bestie. Però ricordiamoci che il nostro tempo è quello, e quindi abbiamo il compito, il dovere verso noi stessi di renderci migliori, cioè di crescere in maniera evolutiva. Lo sviluppo della persona, come diceva Battiato, è tutto.
0: Grazie per esserci venuto a trovare. Grazie anche a Zacca che ha curato i suoni. Ci lasciamo con un'ultima canzone. Io vi ricordo l'appuntamento di giovedì prossimo, un altro amico che verrà da Napoli a trovarci, Daniele Sanzone, anche lui musicista, verrà per parlarci del suo nuovo romanzo, il secondo capitolo, la nuova indagine del commissario del Gaudio, Boomerang è il titolo del romanzo, che vi consiglio. A proposito di consigli, per chi è qua in sala, lì fuori ci sono ovviamente i dischi di Roberto, e oltre a Daniele ci saranno anche Descarga Lab, che proporranno una serie di cover di Pino Daniele, e si unirà anche Daniele con loro, quindi un'altra serata divertente. Grazie ancora per esserci venuto a trovare.
2: Grazie a te, Claudio. Claudio Agostoni. Signori, vi prometto il sole la prossima volta, poi facciamo una cosa. Nel frattempo, tempo perso. Grazie a tutti.
3: Si pensa che la gamma perda.

0: Grazie a tutti, è stato un piacere pazzo, grazie di cuore. Radio Popolare, grazie.
1: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro La Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza. Talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso.
2: Direzione esperienza. Talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è un

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump in Cina incontra Xi Jinping, Washington vuole che Pechino compri più merci statunitensi, mentre la Cina vuole una relazione tra pari. Dopo le coreografie, i due leader hanno concordato sulla necessità della libertà di navigazione a Hormuz, ma il punto centrale è Taiwan. Mentre i 18 amministratori delegati della Silicon Valley hanno incontrato il premier cinese e il ministro del commercio. Intanto continuano le uccisioni in Libano dopo gli attacchi israeliani. L'UNICEF denuncia almeno 59 bambini sono morti in attacchi israeliani in 8 giorni. A Washington i rappresentanti dello Stato libanese e israeliano iniziano una nuova fase di negoziati per allungare la tregua che è sempre rimasta solo sulla carta. Mentre in Ucraina uno degli attacchi russi più forti degli ultimi mesi ha ucciso 16 persone e le operazioni di soccorso non sono ancora finite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un faccia a faccia tra cerimoniali, contanti, affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi Jinping ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
1: Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese, invece, sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che, secondo Pechino, dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
0: Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio però Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento Xi ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano quindi gli aspetti cruciali. Sentiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
2: La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto,

0: che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali: condividiamo i valori del progresso dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
1: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
0: Sta cercando di accreditarsi come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati. E siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina, in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
2: L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 20 miliziani di Hezbollah e di aver colpito 65 infrastrutture del gruppo libanese nelle ultime 24 ore. D'altra parte, in serata, Hezbollah ha rivendicato un attacco contro militari nel nord di Israele. Non ci sono vittime. Intanto a Washington gli ambasciatori dei due paesi hanno iniziato il terzo round di negoziati che proseguirà anche domani. L'obiettivo è quello di prolungare il cessate il fuoco iniziato il 16 aprile, ma che viene ripetutamente violato. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
3: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessate il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che due bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati ed hanno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
2: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Sentiamo Martina Stefanoni.
4: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La marcia delle bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese, ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando morte agli arabi. La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
2: Abbiamo bisogno che tutti gli occhi siano puntati sulla flottiglia oggi e nei prossimi giorni, hanno scritto su X gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sudoccidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi diversi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come successo in tutte le precedenti occasioni. E continuano le operazioni di soccorso in Ucraina, dove, secondo le autorità, almeno 16 persone, tra cui 2 bambini, sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è il responsabile della ONG WeWord per l'Ucraina.
5: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
2: E passiamo ora alla politica italiana. Il prestito europeo per il riarmo è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della difesa. Il titolare dell'economia, entro fine maggio, deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti, in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi di un vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. Sul tema dell'energia, invece, Meloni in Parlamento ieri ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
6: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo, che sembra avere al momento un solo scopo: deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde: le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa, contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto, perché sul suo ritorno non ci sono divisioni, e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che due referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
2: Nel Regno Unito il viceministro del Tesoro è stato nominato in serata ministro della Sanità dopo le dimissioni del suo predecessore West Streeting, in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
7: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
8: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
7: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
11: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.

0: Il libro della notte.
1: La pioggia cade dolcemente. Le gocce disegnano cerchi concentrici sul laghetto delle carpe. C'è una bambina seduta sulla veranda di casa. È scalza, stende le gambe oltre il tetto che la protegge. Sulla pelle una piccola tempesta la fa sorridere. Dietro di lei le porte scorrevoli sono aperte. Il padre, seduto al tavolino basso, legge il giornale. La mamma intanto trasforma spicchi di mela rossa in coniglietti acquattati, con le orecchie ben aderenti al corpo. Domani è il primo giorno di scuola, le hanno comprato la cartella che desidera, di cuoio rosso. La divisa è bellissima e lei ha provato anche il cappellino. La bambina si sistema una ciocca di capelli dietro l'orecchio e si accorge di un gatto che la sta fissando, nascosto tra le foglie lucide della camelia. A scuola sarò brava, avrò delle migliori amiche, diventerò una scienziata o una campionessa di pallavolo. Ecco i miei genitori orgogliosi e tutti che mi vogliono bene. Il gatto indietreggia, si distinguono solo gli occhi. Poi scompaiono anche quelli e l'animale si allontana, nonostante il fastidio dell'acqua. Lui sa che le cose, per quella bambina, andranno diversamente.
0: Ed era l'incipit della stagione delle case vuote, edito da H. Francesca Scotti è tornata a trovarci. Ciao Francesca.
1: Ciao Ira e ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Ormai ha preso il vizio di scrivere, è una scrittrice ufficialmente ormai da un po', insomma, perché abbiamo ospitato più di un suo titolo e tutti sempre davvero non solo interessanti ma anche ipnotici nello stile della scrittura, l'abbiamo detto anche altre volte, ma di questo magari parleremo un po' più avanti nella nostra conversazione. Intanto raccontaci, con la domanda più banale del mondo ma anche la più utile, come è nato questo libro.
1: Allora, questo libro raccoglie 16 racconti ambientati tra l'Italia e il Giappone, perché ormai anche questo fa parte, come radio popolare anche il Giappone è parte della mia vita, e sono racconti che al di là del titolo e quindi del discorso della casa come spazio, hanno che hanno questa cosa in comune, ma hanno sicuramente in comune il fatto di raccontare una realtà in lieve ma continua trasformazione. Quindi sono storie di, come abbiamo visto, questa bambina, ma anche di adulti o anziani, la cui vita appunto subisce delle trasformazioni piccole e grandi, e comunque quella che sembra essere una realtà normale diventa qualcosa di più. Ecco, quindi sostanzialmente questo, e nasce, come dicevi tu, dalla mia passione per la scrittura, e la forma del racconto per me rimane una di quelle d'elezione, come si dice. Se c'è una cosa che ho imparato nella mia esperienza giapponese di vita, è quella un po' di cambiare lo sguardo. Io sono arrivata in Giappone senza avere nessuna fascinazione per questo paese. Quindi è stata una scoperta continua da un lato, e dall'altro, come dice Munari in un suo libro, quando si arriva in Giappone si diventa analfabeti di colpo. Io non conoscevo il giapponese, sono tornata analfabeta di colpo. E questo credo che abbia nutrito lo sguardo e la scrittura, perché a quel punto si torna un po' bambini, no? Con quella meraviglia e anche paura. Però meraviglia, paura della scoperta rendono, come dire, alimentano e costruiscono uno sguardo diverso sulle cose, sul mondo. E quindi è questo poi il Giappone che si ritrova, un Giappone di sguardo, al di là di storie e elementi, come dire, caratteristici ed esotici.
0: Esatto, per cui grazie Francesca Scotti, grazie, per essere tornata a trovarci. La stagione delle case vuote, H editore, a risentirci. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
0: Benvenuti a un labirinto musicale che vuole, come spero sia già accaduto molte volte, vuole stupirvi. Il tutto ruotando intorno a un oggetto, sì, si potrebbe anche chiamare così, ma un oggetto che poi porta un bagaglio notevole di umanità sportiva soprattutto, ma non solo, anche del tempo libero, anche del turismo più semplice e condivisibile, la bicicletta. Ebbene sì, tanti saranno gli ascolti e ne mancherà qualcuno, beh sì, ne mancheranno tanti, che è una data dentro al Giro d'Italia, tra l'altro, qui la contemporaneità arricchisce il tutto. Ma sarà densissima questa puntata musicale. L'unica differenza forse rispetto ad altri labirinti è che c'è poco di musica classica. Beh, però avremo un Morricone, avremo un Einaudi, avremo anche un compositore contemporaneo che ha scritto una stranissima pièce che si fa proprio con un gruppo di ciclisti, Mauricio Kagel. Argentino la scrisse nel 1996. È un peccato, per esempio, ecco, questo va segnalato, che nel mini ciclo pianistico intitolato Sport et Divertissement, quindi sport e divertimenti, il piccolo, grande, simpaticissimo inventore di musiche Erik Satie non ha messo qualcosa per la bicicletta. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Quindi avremo un blocco iniziale che viene dal cinema, poi ci saranno dei personaggi un po' estemporanei, poi c'è un gruppo di musicisti che ha dedicato canzoni a dei precisi campioni del ciclismo, poi ci saranno anche storie che vengono appunto dal semplice passeggiare in bicicletta, il piacere della libertà seduti sul sellino. Poi un gruppo di brani musicali proprio dedicati al Giro d'Italia, ma insomma, diciamo ai grandi giri nazionali della vecchia Europa. Beh, sono stato già abbastanza prolisso, mi fermo qui, tutto il resto lo scopriremo strada facendo, anzi strada pedalando. E allora apriamo le danze ciclistiche dedicate al cinema, a partire da un brano scritto da Alberto Iglesias che si intitola Bici Estatica, da un film di Pedro Almodóvar, Volver.

agli spagnoli rispondiamo con Il Postino, indimenticabile film, con le musiche di Luis Bacalov, In bicicletta.

Ancora al cinema, da Butch Cassidy. Ebbene sì, Burt Bacharach scrisse On a Bicycle, che poi è quel famoso Raindrops Falling on a Bicycle Built for Joy, una bicicletta costruita per la nostra felicità.

Un film che sicuramente non avete visto, ma neanche io. Del 1966, i famosi film di serie B, Io non protesto, io amo. Questa è la risposta di Caterina Caselli, che tra l'altro racconta di biciclette bianche in un mondo bianco, ma lei con i suoi amici ciclisti è vestita in pelle nera, che canta auspicando un mondo bianco, così fa un certo effetto. La canzone invece non ci fa un grande effetto, ma vabbè, tanto per sapere che c'è.

Oh, qui abbiamo un classico senza tempo, vediamo un po'. Ancora al cinema, 1951, Bellezze in bicicletta, poi un brano che è rimasto nella storia della canzone italiana, soprattutto in quei tempi, ma c'è anche una versione un po' più moderna cantata da Mina. Vediamo quale preferite delle due.

Sì, ci abbiamo messo anche Morricone nella parte, diciamo, dedicata al cinema. Un tema della bici da Nuovo Cinema Paradiso.

Questo invece è una hit ciclistica in bicicletta mentre mi sto innamorando. Sì, poi più avanti sentiremo anche Yves Montand che si innamora pedalando. Siamo nel 1982, Riccardo Cocciante.

intitolato Alexandria. Ci sono tre biciclette scritte da Ludovico Einaudi. Questa è la prima bicicletta.

Qui c'è una strana racconto di una rapariga da bisi, perdonate il mio portoghese, dulce pontes, in questo, traduciamolo, una ragazza in bicicletta.

0: Restiamo in zona iberica e dopo la Dulce Pontes abbiamo Juan Luis Guerra, El Niagara en bicicleta. È un po' un testo visionario, lui che si trova in una specie di pronto soccorso dove non funziona niente o poco, affaticato, non si ricorda perché è lì, eccetera, eccetera, poi alla fine di una strofa confessa una cosa strana, comunque, che non si capisce se veramente l'ha fatto o no. È duro attraversare il Niagara in bici. E in effetti la canzone del 1998 si intitola El Niagara en bicicleta.
1: Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente.

robe. Adesso abbiamo il buon Fariselli, Patrizio Fariselli, Area, ebbene sì, ha proprio Area, che negli anni 90 faceva le musiche per dei cartoni animati, e questa sua biciclettina viene proprio da questo ciclo televisivo che si chiamava L'Albero Azzurro.

Tonino Horta può servirci brasiliano perché ha scritto un brano strumentale, però è una bossa nova, una bossa ciclistica, chiamiamola così.

Abbiamo scoperto addirittura al top del rock di tutti i tempi i Pink Floyd. Che cosa hanno fatto? Un brano un po', anche qui un po' anomalo. La bicicletta è presente solo nella prima strofa, perché dicono: ho una bicicletta, ci puoi andare se ti va. Ha un cestino, un campanello che suona e cose che la fanno bella. Te la darei se potessi, ma l'ho prestata. E alla seconda strofa non c'è più la bicicletta, ci sono altri oggetti, altre storie. Vabbè, sono i Pink Floyd, quindi...

Adesso entriamo nelle corse ciclistiche, soprattutto naturalmente si parla del Giro d'Italia in alcune canzoni e cominciamo con Aurelio Gabré, 1935, la canzone del girino, e i girini erano appunto i ciclisti del Giro d'Italia. Oggi non si dice più così, ma ai tempi si poteva anche dire, anzi era una new entry nel vocabolario sportivo dedicato alla bicicletta.

Dai, dai, dai, la vete è faticosa, per te sarà radiosa, se vincere saprai la maglia rosa. La ruota del girino corre e vola, la giostra è bella, chi la vincerà? Solo al destino è l'ultima parola.

E allora era di moda appunto parlare in un certo modo del ciclismo, e questa canzone lo testimonia ampiamente, ovvero il quartetto Cetra con Ciao Mama. E erano i tempi dove i ciclisti facevano fatica a parlare italiano. Adesso nelle gare ciclistiche internazionali, ma anche non, è l'inglese la lingua d'ordine.

De Gregori invece si dedica a un altro campione un po' più antico, possiamo dire così, Girardengo, che è dentro la canzone Il bandito e il campione.

Facciamoci ora un paio di passeggiate in bicicletta, una in terra di Francia con Jean Berriac, Le Petit Vélo 1960, et j'ai un petit vélo qui tourne dans ma tête, e questo è un po' il ritornello. Ho una piccola bicicletta che mi gira nella testa e che non vuole fermarsi, una bicicletta colorata come un giorno di festa, e vuole sempre portarmi in giro.

0: sole.
1: Un'altra passeggiata, questa è un po' più datata, se non ricordo male. Eh sì, è del 1934. Odoardo Spadaro, famoso chansonnier fiorentino, e Maria Pia Arcangeli in questo In bicicletta.

0: Adesso prendiamo un respiro un po' più ampio e entriamo nel mondo della musica classica, della musica colta, direi contemporanea. Si parla del 1996. Maurizio Kagel, compositore argentino, scrisse, ve la dico nel titolo tedesco perché poi lui andò a vivere in Germania dove morì, questo Eine Brise, flüchtige Aktion für ein Hundertundelf Radfahrer. Più semplicemente, una brezza, azione fuggitiva per 111 ciclisti. La registrazione viene da un festival, dal Holmfirth Arts Festival del 2014, e udite udite, troveremo questa azione fuggitiva dentro il programma di quest'anno di Milano Musica, proprio perché il programma si intitola Azioni Fuggitive. E allora lo potremo vedere e ascoltare il 23 maggio prossimo, che è una data dentro al Giro d'Italia, tra l'altro. Qui la contemporaneità arricchisce il tutto. Il Giro è partito il 6 fino al 28 maggio, giusto? Benissimo.
1: If you have done it before, approach nearer so you know what the heck's going on. Yeah. Okay, folks. The route is, we're going to ride along Hollygate and then round the bus station. You're required to make a number of noises. The first one is the sound of bells and hooters. Thank you. The next sign says, sing and a whistle. The third sound I'd like to make is the sound of wind with...
0: All'inizio dell'azione fuggitiva c'è qualcuno, è stato fatto in diversi luoghi, in diverse situazioni, c'è qualcuno che dà delle indicazioni, cioè i ciclisti devono fare dei rumori con i pedali, col campanello, devono produrre dei suoni, devono canticchiare qualcosa. Insomma, li sentirete perché via via ci metto, adesso farò una sintesi naturalmente di tutto quanto, ma è una situazione fuggitiva inventata da Maurizio Kagel.

0: Thank you so much, everyone.
1: E facciamoci adesso più tranquillamente. Beh, ma non è che i ciclisti della Aine Brise erano particolarmente impegnati, non c'era corsa, non c'era niente. Questa era una passeggiata collettiva, adesso facciamo una passeggiata individuale con Yves Montand, la biciclette. Partiamo di buon mattino su dei sentieri in bicicletta con amici e Paulette. Ci si sentiva spinti dalle ali e poi prendere la mano di Paulette, dimenticare gli amici e domani oseremo sulle strade portati dalla nostra bicicletta.

0: Beh, non potevamo dimenticare Paolo Conte, che ha scritto ben 3 brani dedicati al mondo della bicicletta. Uno dedicato proprio a un grande campione, la più nota, Bartali, e 2 meno note, Il Diavolo Rosso e La Velocità Silenziosa. Ma lasciamole presentare dallo stesso avvocato di Asti.
1: È bello quel ritorno alla bicicletta, perché vuol dire, dopo Bartali, che era un personaggio, una cosa che si tange, si tocca, si capisce, si è conosciuto, qui invece c'è questa evocazione, anche quelle due parole del titolo, che devo dire sono molto molto interessanti.
2: Ma, ecco, io ho parlato precedentemente nel Diavolo Rosso e in Bartali di ciclisti, qui parlo della bicicletta, ecco, dell'oggetto della nostra corsa.
1: Ma tu vai in bicicletta?
2: Io andavo come siamo andati tutti, dai, così, ma secondo me la bicicletta poi anche nel nostro paesaggio sociale, anche storico, è una presenza abbastanza proprio fissa, sì, un paesaggio urbano senza biciclette non c'è, sì, solo Sironi la batteva col camion giallo.
3: C'è un bici?
4: Io sono

E allora, nel finale, e non posso deludervi, nel finale c'è sempre un po' la situazione di crescendo, e vi sarete già domandati, credo, ma la bicycle race, la corsa ciclistica dei Queen, ma come si può dimenticare? Infatti non la dimentichiamo. Questo è il finale di questo labirinto musicale ciclistico dedicato e alla bicicletta e ai ciclisti e ai campioni e alle passeggiate, eccetera.

Voglio andare in bici, fare un giro. Io dico nero, tu dici bianco, dici squalo, io amico. Dico, non mi piace Star Wars, dici Rolls, io dico Royce. Dici signore, io dico Cristo. Non credo in Peter Pan, in Frankenstein, in Superman. Voglio andare in bicicletta. Dimentica tutto, anche le ragazze con il sedere grasso. Preparati ad una corsa ciclistica. Voglio andare in bici, fare un giro dove mi piace. Mi allontano e mi congedo con la mia biciclettina. Un a risentirci da Claudio Ricordi.

Se abbiamo chiamato questa trasmissione Radio Tracce è anche per merito dei Boards of Canada, la cui musica è disseminata di queste tracce che riemergono in modo fantasmatico da suoni che sembrano non esistere più e improvvisamente te li ritrovi in questi frammenti che hanno fatto la fortuna di quell'approccio che è sempre stato chiamato ontology, ovvero la permanenza dello spettro, il fatto che la musica, le tracce, tutto quello che è il passato, che non è mai veramente passato, ritorna in una dimensione che non è quella del reale, non è quella per cui è svanita, quindi resta sempre un po' lì sospesa e che fluttua, e in onore dell'uscita, anzi con l'occasione, non onore che non è sempre una brutta parola, ma con l'occasione dell'uscita di questo frammento sonoro Tape 05 dei Boards of Canada, disponibile solo su YouTube, che anticipa così all'improvviso il ritorno di una delle band più significative, uno dei progetti musicali più significativi degli ultimi 30 anni. Abbiamo deciso di dedicare a questo tipo di musica, a questo approccio, la puntata di Radio Tracce, lo faremo in un modo un po' particolare, con un flusso ininterrotto di note, quello che quelli bravi chiamano mixtape, ma noi vogliamo qui chiamare un accompagnamento assolutamente necessario e anche indicato all'ora della notte in cui va in onda questo programma. E quindi noi partiamo da Boards of Canada e vediamo che cosa ci porta la notte, che cosa ci porta questa musica ontologica. Benvenuti a questo viaggio musicale con Radio Tracce su Radio Popolare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Trump in Cina incontra Xi Jinping, Washington vuole che Pechino compri più merci statunitensi, mentre la Cina vuole una relazione tra pari. Dopo le coreografie, i due leader hanno concordato sulla necessità della libertà di navigazione a Hormuz, ma il punto centrale è Taiwan. Mentre i 18 amministratori delegati della Silicon Valley hanno incontrato il premier cinese e il ministro del commercio. Intanto continuano le uccisioni in Libano dopo gli attacchi israeliani. L'UNICEF denuncia almeno 59 bambini sono morti in attacchi israeliani in 8 giorni. A Washington i rappresentanti dello Stato libanese e israeliano iniziano una nuova fase di negoziati per allungare la tregua che è sempre rimasta solo sulla carta. Mentre in Ucraina uno degli attacchi russi più forti degli ultimi mesi ha ucciso 16 persone e le operazioni di soccorso non sono ancora finite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Un faccia a faccia tra cerimoniali, contanti, affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi Jinping ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
1: Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese, invece, sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che, secondo Pechino, dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
0: Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio però Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento Xi ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano quindi gli aspetti cruciali. Sentiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
2: La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto, che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali. Condividiamo i valori del progresso resto dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
3: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
2: Sta cercando di accreditarsi come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati e siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
0: L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso 20 miliziani di Hezbollah e di aver colpito 65 infrastrutture del gruppo libanese nelle ultime 24 ore. D'altra parte, in serata, Hezbollah ha rivendicato un attacco contro militari nel nord di Israele. Non ci sono vittime. Intanto a Washington gli ambasciatori dei due paesi hanno iniziato il terzo round di negoziati che proseguirà anche domani. L'obiettivo è quello di prolungare il cessate il fuoco iniziato il 16 aprile, ma che viene ripetutamente violato. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
4: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo, praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno, praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
0: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Sentiamo Martina Stefanoni.
5: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della Marcia delle Bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La Marcia delle Bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando «morte agli arabi». La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
0: Abbiamo bisogno che tutti gli occhi siano puntati sulla flottiglia, oggi e nei prossimi giorni, hanno scritto su X gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sudoccidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi diversi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come successo in tutte le precedenti occasioni. E continuano le operazioni di soccorso in Ucraina, dove, secondo le autorità, almeno 16 persone, tra cui 2 bambini, sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è il responsabile della ONG WeWorld per l'Ucraina.
6: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: E passiamo ora alla politica italiana. Il prestito europeo per il riarmo è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della difesa. Il titolare dell'economia, entro fine maggio, deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti, in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi di un vertice tra Meloni, Salvini e Tajani. Sul tema dell'energia, invece, Meloni in Parlamento ieri ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
7: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo, che sembra avere al momento un solo scopo: deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde: le nomine, la legge elettorale e, non ultimo, le spese maggiori per la difesa, contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto, perché sul suo ritorno non ci sono divisioni, e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
0: Nel Regno Unito il viceministro del Tesoro è stato nominato in serata ministro della Sanità dopo le dimissioni del suo predecessore West Streeting in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo, Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
8: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
9: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
8: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.
11: State ascoltando Radio Popolare.
12: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
13: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
14: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
15: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
16: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
17: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
18: Sommario della puntata. Tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Un giudice di Washington ha sospeso le sanzioni imposte a Francesca Albanese. Gaza e Libano, il grande inganno. L'esercito israeliano continua a seminare morte e distruzione, ma l'Occidente giustifica il proprio silenzio dietro il paravento formale di cessate il fuoco. La lezione cinese e la visita di Trump a Pechino conferma che le crisi mondiali non si risolvono con la sola forza militare. L'intervista di Esteri. Francia, la gauche rischia l'estinzione. A un anno dalle presidenziali, le varie anime della sinistra vittime di personalismi e vendette incrociate. Australia, una sentenza storica contro la più grande multinazionale del paese, dovrà risarcire una comunità di indigeni per le operazioni minerarie nel loro territorio. Drone Song, la storia di una canzone cantata dai bambini sfollati della striscia di Gaza, diventata un simbolo di protesta contro l'Eurovision. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
17: E partiamo con questa vittoria, anche se provvisoria, di Francesca Albanese contro Donald Trump. Sentiamo Roberto Festa.
19: Ha solo parlato, ha solo detto quello che pensa. È categorico il giudice distrettuale Richard Leon di Washington DC, che ieri ha temporaneamente sospeso le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese. Il giudice afferma che il fatto che Albanese non sia cittadina statunitense ma italiana non compromette comunque il suo diritto al free speech garantito dal primo emendamento. La vicenda giudiziaria americana di Francesca Albanese inizia nel luglio 2020. 2025, quando il Dipartimento di Stato impone sanzioni contro Albanese a causa del suo lavoro come Human Rights Rapporteur dell'ONU sulla questione palestinese. Con il suo lavoro, con le sue raccomandazioni, Albanese avrebbe orientato il giudizio della Corte Penale Internazionale e condotto quindi all'incriminazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra a Gaza. Grazie ad un ordine esecutivo di Donald Trump che autorizzava sanzioni contro individui coinvolti nelle indagini della Corte Penale su cittadini statunitensi e israeliani, il Dipartimento di Stato aveva quindi imposto sanzioni contro Albanese, trasformandola, come ha detto lei stessa, in una non persona. Albanese, che ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha avuto una figlia che è cittadina statunitense, non ha più avuto accesso ad un conto americano, non ha più potuto contare su una carta di credito. La cosa ovviamente non riguarda solo lei. Lo scorso giugno l'amministrazione Trump ha sanzionato 4 giudici della Corte Penale per aver intrapreso azioni illegittime e infondate contro Stati Uniti e Israele. E ad agosto altri 2 giudici della Corte Penale, insieme a 2 procuratori, sono stati sanzionati. La misura ha comunque influito pesantemente sulla vita quotidiana di Francesca Albanese, che non ha più potuto adempiere alle necessità quotidiane con la carta, solo in contanti. Per esempio, non ha più potuto prenotarsi un hotel o un aereo. A questo si sono poi aggiunte minacce alla sua vita. A quel punto, febbraio 2026, il padre e la figlia di Albanese, che lo ricordo ancora è cittadina statunitense, hanno portato in tribunale il governo degli Stati Uniti sostenendo che le sanzioni contro la rapporteur dell'ONU hanno rovinato la vita dell'intera famiglia e che esse, le sanzioni, sono state imposte esclusivamente come forma di ritorsione per l'attività legale e di ricerca di Albanese, che ha definito, lo ricordo, la guerra israeliana a Gaza un genocidio. Un giudice americano dà ora ragione alla famiglia di Francesca Albanese, osservando che Albanese non ha, con le sue raccomandazioni, vincolato le decisioni della Corte Penale, ma ha solo, appunto, espresso una serie di opinioni su come lei vede e considera la situazione a Gaza. Sicuro il ricorso dell'amministrazione americana, la sentenza della Corte Distrettuale di Washington è comunque un segnale importante di come i tribunali statunitensi stiano riaffermando il principio della libera espressione in un momento non facile della storia americana.
11: Il giro del mondo in

0: Francesca Albanese continua ad affermare che a Gaza non c'è mai stato un cessate il fuoco, così come nel sud del Libano. Noi l'abbiamo chiamato il grande inganno. Martina Stefanoni.
1: Sono mesi che Sami Abu Omar, che spesso avete sentito su queste frequenze da Gaza, prova a uscire dalla striscia. Ha fatto richieste su richieste, rivolgendosi all'ambasciata italiana, senza mai riuscire a ottenere il via libera per andarsene. C'era sempre una scusa, un motivo per cui non poteva prendere la sua famiglia e uscire. A fine ottobre 2025, qualche settimana dopo la firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l'ambasciata gli ha risposto: «Ora c'è il cessate il fuoco, quindi non c'è più motivo per essere evacuati». Se fossimo in un mondo normale, questa frase potrebbe anche avere senso, eppure a Sami, come a chi l'ha sentita raccontata da lui, è parsa assurda. La logica è la stessa per cui ora le ONG e le organizzazioni umanitarie non possono più limitarsi a chiedere un cessate il fuoco nelle zone di conflitto, ma devono sempre aggiungere un vero cessate il fuoco, oppure un cessate il fuoco genuino. A Gaza il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre 2025. In 214 giorni di tregua, solo 24 non hanno registrato bombardamenti o sparatorie e più di 850 palestinesi sono stati uccisi. La stessa cosa succede in Libano. L'ultimo cessate il fuoco è entrato in vigore il 16 aprile e in un mese le violazioni sono state praticamente quotidiane. Nello scorso weekend ci sono stati quasi 200 attacchi in poche ore. Non c'è dubbio che mezzo cessate il fuoco per la popolazione è comunque meglio di nessun cessate il fuoco. Ma c'è un problema di fondo. Se non si presta attenzione quotidiana, si potrebbe pensare che a Gaza, come in Libano, ci sia effettivamente un cessate il fuoco, che le cose stiano effettivamente andando meglio. Invece, oltre alle violazioni, a Gaza abbiamo raccontato molte volte si soffre ancora la fame, le malattie, le scarse condizioni igieniche e Israele sta lentamente trasformando il sud del Libano in un'altra Gaza, radendo al suolo case su case e continuando a ingrandire la popolazione degli sfollati. Su questo inganno giocano anche le cancellerie occidentali. Dopo 3 mesi di imbarazzo e imbarazzante silenzio, ora si nascondono dietro la parola cessate il fuoco, continuando l'inazione che abbiamo visto nei mesi passati, ma giustificando il silenzio con l'illusione di una tregua che nei fatti non esiste.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso con Alfredo Somoza facciamo un primo bilancio della visita di Donald Trump a Pechino.
1: Ma sì, perché il punto principale di questo incontro, almeno per i cinesi che sono i padroni di casa, e già questo segna una differenza, cioè non è Xi Jinping che va a Washington ma è Trump che viene a Pechino, per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro. Certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno dei due, delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che ha avuto, che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza o la, diciamo, anche della sola presenza statunitense, no? La guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza un sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico. È incredibile quello che stiamo vedendo in questo incontro, perché da un lato abbiamo una potenza responsabile, serena, tranquilla e pacifica, che è la Cina, e dall'altro lato una potenza disordinata, anarchica, caotica, che sta mettendo in crisi l'ordine internazionale. Quindi ecco, questa inversione di ruoli è notevole, ma per la Cina fondamentalmente l'arrivo di Donald Trump in qualche modo è diciamo, il riconoscimento che ancora non c'era stato, anche se Trump in qualche volta aveva già parlato di questo partenariato tra i due paesi, ma in qualche modo, diciamo, la resa dei conti. Ecco, gli Stati Uniti da soli non possono andare avanti, Trump men che meno può andare avanti da solo, la Cina è interessata a alcune delle cose del dossier che portano le statunitense, è interessata in altre. La vera posta in gioco ovviamente è quello di in qualche modo controllare la competizione tra di loro, perché di questo si sta parlando, e soprattutto visto il tipo di accompagnatore che ha portato Donald Trump, è quello il nocciolo della questione, cioè come controllare la competizione sulla robotica, sulle materie prime strategiche, sull'intelligenza artificiale tra le due potenze che in questo momento sono avanti al resto del mondo.
0: E a proposito, decine di uomini d'affari infatti accompagnano Trump in Cina a caccia di contratti miliardari, anche questo ci racconta il rapporto di forze tra le due potenze. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
1: Gli Stati Uniti sono convinti che i chip siano, cioè i microchip siano diventati un po', diciamo, sia la parte vulnerabile della realtà cinese. Effettivamente la Cina ancora dipende abbastanza di chip, dei microchip di ultima generazione, ma non è casuale che proprio alla vigilia di questa visita la televisione stato cinese abbia mostrato per la prima volta il super laboratorio della Huawei a Shanghai, in qualche modo lanciando un messaggio molto chiaro: presto non avremo più bisogno di voi. Quindi ecco, se la Cina riuscirà a chiudere questo cerchio, Trump può portare dietro quanti imprenditori vuole, ma sono tutti imprenditori che tra l'altro sono diventati quello che sono grazie a una catena di rifornimenti che ha a che fare in modo decisivo con la Cina. La Cina invece, che controlla la catena di rifornimento perché l'ha messo in piedi negli ultimi 30 anni, se riesce a fare l'ultimo salto sull'autonomia in materia tecnologica non ha più bisogno degli Stati Uniti se non come mercato. Quindi ecco, gli Stati Uniti di Trump forse avevano una visione un po' datata della situazione cinese rispetto alla loro autonomia per quello che riguarda le nuove tecnologie. Adesso forse stanno scoprendo in queste ore che questa autonomia praticamente c'è già, che su alcuni settori sono più avanti, come quello dell'intelligenza artificiale, per non parlare di quello della robotica. Quindi ecco, anche questa, diciamo, schiera di affaristi al seguito di Donald Trump sono un ulteriore segno di debolezza. Cioè, se Xi Jinping fosse andato a Washington, a parti invertite, diciamo, non avrebbe avuto bisogno di portare imprenditori cinesi, sarebbe bastata la sua presenza.
2: ascoltare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

Adesso con Francesco Giorgini facciamo il... Adesso con Francesco Giorgini facciamo il punto sullo stato di salute della GOSH a un anno dalle

0: Stati, con tanto di punto esclamativo, titolo urgente per non dire allarmato e allarmante sullo stato della sinistra ad un anno dall'elezione più importante e strutturante della politica francese, quella del Presidente della Repubblica a fine aprile dell'anno prossimo. Un invito, se non proprio un'ingiunzione o magari piuttosto una supplica, a quella parte di sinistra che non si riconosce in Jean-Luc Mélenchon, il candidato ufficiale e leader indiscusso della sinistra radicale, o che non crede alla possibilità di un Jean-Luc Mélenchon maggioritario, capace non solo di accedere al ballottaggio ma di vincerlo al 51%, battendo il candidato di centrodestra o di estrema destra. Un invito, una supplica ad unirsi o almeno ad organizzarsi e mettersi d'accordo per arrivare a proporre una candidatura di sinistra alternativa a Mélenchon, unitaria e credibile. Ma socialisti, comunisti, verdi e repubblicani di sinistra, che hanno tutti in comune diffidenza o avversione verso Jean-Luc Mélenchon, la sua radicalità o la sua velleità di egemonia sulla gauche, non solo non riescono a mettersi d'accordo su nient'altro o quasi nella sostanza, sul programma, che sia la politica estera piuttosto che quella energetica, ma non riescono a trovare un compromesso neanche sulla forma, il percorso, la procedura per arrivare ad una candidatura comune, come per esempio le primarie, principale opzione fino a qualche settimana fa, ormai naufragata o quasi dopo il boicottaggio di questo o quel candidato possibile. Non solo, all'interno stesso dei singoli partiti che dovrebbero mettersi d'accordo, impazzano le lotte intestine, tanto di fondo e di linea che di ambizione personale. È il caso tra i socialisti, ma anche tra i verdi e in parte tra i comunisti, senza contare i candidati indipendenti o addirittura dissidenti già autodichiarati. Divisioni strategiche, confusione programmatica, ambizioni personali, lotte intestine, è lo stato attuale della sinistra che si vorrebbe alternativa a Jean-Luc Mélenchon, che per contrasto appare come un candidato d'esperienza, solido e coerente, per non dire rassicurante. Tutto può cambiare da qui al 2027 in un anno di campagna elettorale, ma per ora il leader della France Insoumise appare come il miglior candidato disponibile per portare una sinistra comunque mai così ridotta, ad appena il 30% dell'elettorato, al secondo turno della presidenziale nel 2027.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Andiamo in Australia per parlare di una sentenza storica contro una multinazionale mineraria. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: È raro che i canti degli Ingibardi si sentano fino per le strade di Perth, a 1500 chilometri dalla regione del Pilbara che chiamano casa. Questa settimana è successo. L'occasione è altrettanto rara. Il tribunale della capitale dell'Australia occidentale ha stabilito che la compagnia mineraria Fortesque deve 150 milioni di dollari al popolo Ingibrandi, di cui ha sfruttato le terre per una miniera di ferro. È il più grande risarcimento che una comunità aborigena abbia mai ricevuto e arriva dopo decenni di lotta, anche solo per farsi riconoscere i propri territori come tali. Da quando la mina opera a pieno regime, ha portato circa 80 miliardi nelle tasche di Fortesque, ma senza rispettare quanto stabilito dalla legge sui territori indigeni. Così, nel 2022, è stato chiesto il rimborso e adesso, come racconta Stefano Girola dell'Università del Queensland, è stato concesso.
2: La lotta appunto è durata una ventina d'anni e è cominciata addirittura prima ancora che gli scavi avvenissero nella fase appunto di preparazione per le miniere. Il problema poi è anche che oltre ad non avere effettuato le procedure che la compagnia avrebbe dovuto attuare, sono stati anche distrutti oppure resi ormai inaccessibili circa 200 siti culturali dal valore identitario ma anche spirituale appunto per gli aborigeni.
1: Che comunque non sono soddisfatti della cifra che è stata stabilita.
2: Gli aborigeni avevano chiesto una cifra iniziale di 1 miliardo 800 milioni di dollari, a cui la compagnia mineraria aveva risposto con una cifra molto molto più bassa, intorno agli 8 milioni di dollari. Per cui alcune reazioni sono state di delusione, si è parlato di peanuts, noccioline, ma non solo per il discorso economico, anche la delusione espressa dal fatto anche che essendo durata questa lotta circa 20 anni, molti di quelli che avevano iniziato questa lotta con la compagnia mineraria e gli anziani del gruppo che non ci sono più.
1: La storia

0: La sentenza affonda le sue radici in una legge di 30 anni fa, fondamentale per i diritti territoriali degli indigeni. Come spiega Girola?
1: Nel 1992 fu passata la legge cosiddetta la Mabo Decision. La Corte Suprema d'Australia riconobbe che l'Australia non era terra nullius. Terra nullius significa terra che non appartiene a nessuno, ed era stato questo della terra nullius il presupposto legale per l'occupazione dell'Australia da parte degli inglesi. Questa decisione di tipo legale si è tramutata poi in legge con il Native Title Act, quindi la legge sul il diritto indigeno alla terra. E quindi dal 95 in poi, fino ad oggi, e questa decisione di questi giorni anche va compresa in questo contesto, gli aborigeni hanno finalmente dei titoli legali. In più anche le compagnie sono obbligate a negoziare con gli abitanti tradizionali delle terre, quelli che sono riconosciuti.
0: Il problema è che Fortesque queste consultazioni le ha fatte a metà, senza coinvolgere tutta la comunità in Gibarndi, per cui comunque la battaglia è tutt'altro che finita. Michael Woodley, rappresentante degli Ingibardi, ha commentato la sentenza così.
2: Non siamo arrivati fin qui per arrenderci, faremo appello. È una vita che lottiamo. Bisogna mettere in chiaro che questa è la nostra terra.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

Si chiama Drone Song, è la storia di una canzone che è cantata dai bambini sfollati della striscia di Gaza e che è diventata un simbolo di protesta in questi giorni contro l'Eurovision. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.

Abu Amsha è un coordinatore del Conservatorio Nazionale Palestinese a Gaza. Intitolato nel 2004 al grande intellettuale Edward Said, il Conservatorio Nazionale di Musica della Palestina è stato istituito nel 1993 a Ramallah, in Cisgiordania, e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi, con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Dopo il 7 ottobre 2023 la sede del Conservatorio di Gaza è stata completamente distrutta dai bombardamenti israeliani e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà il Conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. È il lavoro che ha fatto Abu Amsha, cercando di far funzionare la musica come terapia. Uno degli ostacoli è stato l'incombente presenza dei droni israeliani, che angosciava i suoi giovani studenti, li deconcentrava e rendeva loro persino difficile ascoltarsi gli uni con gli altri mentre facevano musica. Un giorno Amsha stava facendo cantare un gruppo di bambini e ragazzi, quando è arrivato un drone israeliano col suo rumore ossessivo. I suoi allievi volevano interrompere la lezione, ma Amsha li aveva spronati dicendo che nessuno doveva fermarli e proponendo di andare avanti a cantare prendendo il suono del drone come un bordone. È nato così The Drone Song, basato su Shail Ya Jamal Shail, una canzone ispirata al folklore palestinese di Zaid Hilal, che di Betlemme a 8 anni aveva cominciato a studiare al Conservatorio palestinese ed è diventato un popolare protagonista della musica palestinese. Interpretato da Abu Amsha e dai suoi Gaza Birds Singing, una formazione composta da bambini sfollati di Gaza e da insegnanti di musica, The Drone Song è stato messo in circolazione il 2 ottobre dello scorso anno. È diventato un simbolo della protesta contro la guerra e della resistenza contro l'oppressione e l'aggressione israeliana ed è stato valorizzato da artisti di diverse parti del mondo, adattato in altre lingue, fatto ascoltare durante manifestazioni per la Palestina. Adesso il brano è stato riregistrato e adottato dalla campagna Vote Justice for Palestine, accompagnato da un clip in cui, mentre un drone sorvola col suo sinistro ronzio, Abu Amsha, con un gruppo di ragazzi e ragazze palestinesi, lo canta sulle macerie del Rashad Shawa Cultural Center, di cui alcune immagini rievocano l'attività di spettacoli e concerti. Vote Justice for Palestine è una campagna di protesta contro la partecipazione di Israele ad Eurovision, in corso in questi giorni a Vienna, e contro il genocidio dei palestinesi, che è un genocidio anche culturale che a Gaza ha portato alla distruzione di reperti archeologici, biblioteche, centri culturali, teatri, istituzioni come appunto il conservatorio e all'uccisione di musicisti, artisti, poeti e intellettuali. Un genocidio culturale che in molte forme è in corso anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella settimana di Eurovision, quest'anno boicottato da diversi paesi, tra cui la Spagna, uno dei membri cardine della manifestazione, e oggetto di proteste e contestazioni senza precedenti, Vote Justice for Palestine invita a votare simbolicamente non per i partecipanti al concorso, ma per la Palestina, condividendo e facendo circolare il più possibile The Drone Song sui social e in rete. Il 27 aprile Eurovision ha celebrato i suoi 70 anni con uno spettacolo notturno che ha mosso nel cielo di Vienna ben 3.000 droni. The Drone Song è un voto contro i droni della guerra e dell'oppressione e contro quelli dell'indifferenza.

precisa.